0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Sono le 2:04.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Dog Chan. Big Rock.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Sono le 3.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
4: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
12: A settembre ritorna la magia.
13: Aspetto questo momento da un'eternità, sì, è vero.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
13: No.
12: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
12: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui.
22: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
27: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
25: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs. Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
30: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
31: Nettuno Bologna 1.
32: Nettuno Bologna 1.
33: Nettuno Bologna 1.
34: Nettuno Bologna 1.
35: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4:59.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
2: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
3: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6 e 59 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul riscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
7: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
6: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Sul caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Sentiamo il leghista Augusto Gusmeroli e il leader dei Verdi Angelo Bonelli.
8: La Lega e il governo di centrodestra, vista la situazione geopolitica, ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sino al 5 settembre, anche in previsione del controesodo delle famiglie nel fine settimana. Dal 5 di settembre si interverrà in maniera più strutturata qualora la situazione internazionale non dovesse cambiare.
9: Giorgia Meloni continua a regalare soldi ai petrolieri, 2,6 miliardi di euro per ridurre il costo dei carburanti, ma l'energia in Italia è tra le più care in Europa. Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
6: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
10: Buongiorno. Ce ne siamo accorti tutti, è tornato il grande caldo, la famosa quinta ondata di calore di quest'anno. Purtroppo sarà un'ondata di calore molto forte, eccezionale, per essere già la fine di agosto, e durerà qualche giorno in più di quello che avevamo previsto. Oggi venerdì già le massime arriveranno a 36-37 gradi facilmente, con una giornata poco nuvolosa, molto afosa, con disagio bioclimatico da bollino rosso. E domani sabato la situazione sarà molto simile: cielo sereno poco nuvoloso, a tratti velato, e questo peggiorerà la situazione perché aumenterà ancora di più l'umidità. Questa situazione andrà avanti almeno fino a metà della prossima settimana, poi vedremo se ci sarà un leggero cambiamento con qualche precipitazione e un certo calo delle temperature, ma almeno per altri 4-5 giorni ci sarà da soffrire con temperature ben oltre i 35 gradi, che ripeto per essere a fine agosto sono valori altissimi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
11: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
0: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
12: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
0: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, tempo perso con Emilio Marrese.

Amici, nemici e semplici conoscenti all'ascolto, buongiorno, sono le 7.06, ultimo giorno di questa prima settimana insieme, la terza edizione di Tempo Perso. Oggi bisogna ricordarsi di fare gli auguri agli amici che si chiamano Ezechia, chi non ne ha, Giunipero, Restituto, Vicinio, Mosè, pensate che condanna questo bambino, cioè poi anche i genitori tutte le volte che andavi al mare da piccolo, Mosè, vieni qua, non andare in acqua, che poi cioè, e poi anche Fiorentina, c'è anche Santa Fiorentina, oggi è Santa Fiorentina e con tutto quello che ne consegue. Nel 1916, il 28 di agosto, l'Italia dichiarò guerra alla Germania, prima guerra mondiale. Nel 1963 invece, durante una manifestazione per i diritti civili davanti a 200.000 persone al Lincoln Memorial di Washington, Martin Luther King Jr. tenne il famoso discorso in cui pronunciò la frase rimasta, come si dice adesso, iconica, I have a dream. E nel 1996 invece, il 28 agosto, i principi di Galles, Carlo e Diana, divorziarono, e più o meno esattamente un anno dopo, cioè il 31 agosto poi del 97, Diana perse la vita nel tragico, noto, famigerato incidente a Parigi nel tunnel della Senna. E oggi, ma solo per oggi, il nostro numero è quello di tutti i giorni, 366-402-4022. Iniziamo quindi a leggere i giornali in vostra compagnia, sfogliamoli pure, cominciamo dal Carlino Bologna. Carlino Bologna che apre con un titolo sull'Epore, una sua dichiarazione: primarie, nessuna paura. Il sindaco apre la festa del PD a Borgo Panigale dicendo: il PD è un partito forte che non si adegua all'andazzo del paese. Il fotone grande a centropagina dedicato a Francesco Guccini, perché esce oggi il suo ultimo libro, ahi noi postumo, si chiama Calde le pere, e il titolo del Carlino è Il testamento del maestrone, storie di una Bologna scomparsa e ricordi di Pavana, nel romanzo scritto e curato dal cantautore nei suoi ultimi mesi. Andiamo a pagina 2. Quindi PD è ancora qui la festa, titolo il Carlino. Primarie nessuna paura, basta dibattiti inutili, dice. Quindi la festa è stata aperta e chiusa immediatamente. E, via la kermesse, l'Epore pronti a presentare la coalizione per Bologna. Taruffi sulle minacce social, la destra ha reso il sindaco un bersaglio. Francesco Moroni scrive: siamo qualcosa che non resta, frasi vuote nella testa e il cuore di simboli pieno. La festa dell'unità si apre con il finale di Incontro e con la poesia di Francesco Guccini, un video ricordo a cura di Vincenzo Mollica, Vincenzo non Enzo, che ha aperto le danze per il secondo anno consecutivo al Parco Cevenini di Borgo Panigale, dopo il non facile ma riuscito trasloco dal Parco Nord. Primarie, tram, la crisi Gaggiotec, le difficoltà dell'Appennino, una festa preludio della campagna elettorale verso le politiche e anche verso le comunali del 27. Una festa dove, ricorda Matteo Lepore, bisogna parlare del futuro di Bologna. Allora c'è subito spazio per una gag, il sindaco sul palco svela un regalo per il segretario provinciale Enrico Di Stasio, una maglietta che mostra Sandro Pertini con il pugno chiuso e la frase «Io non mi adeguo». La festa sarà un trionfo, puntualizza Lepore. C'è bisogno di un partito che non si adegui, ecco perché la t-shirt. Parliamo di primaria alla francese, voglio anch'io con la maglietta lì. Parliamo di primaria alla francese, alla tedesca, all'inglese, poi veniamo qui per un partito forte, unito, che non si adegui. Più noi parliamo di procedure primarie, più le persone pensano che non teniamo veramente a costruire un'alternativa. È un dibattito che non ci appassiona, credo che sia giusto discuterne, fare delle scelte insieme, credo sia giusto che la direzione nazionale si riunisca non appena sarà chiaro il meccanismo elettorale, credo che faccia bene Elly Schlein a non buttarsi in questa mischia in cui la vogliono attirare e a portare avanti delle proposte. Tra l'altro, parentesi, così come la Meloni sta stabilendo, ha già stabilito il record del governo più longevo della storia d'Italia, della storia della Repubblica Italiana, anche la Schlein ha
detiene il record della segretaria del PD, partito che esiste da circa una ventina d'anni, più longeva nella storia del PD e del PD stesso. Così, curiosità sulle quali poi i politologi possono anche riflettere, cioè tutti possono riflettere, ma cioè, i politologi magari possono anche trarre delle conclusioni o azzardare delle ipotesi, delle spiegazioni con una competenza superiore a quella del sottoscritto. L'immobilismo di entrambe potrebbe anche essere una spiegazione per questi due strani record, o anche la totale abulia generale o assenza di alternative. Per Bologna abbiamo una coalizione, dice Repore, che presenteremo qui alla festa, già pronta per l'appuntamento del prossimo anno, prima poi di passare in rassegna sui 5 anni di amministrazione. Parla del tram, sostenuto anche dal governo, nonostante quello che dica il centrodestra locale, le liste d'attesa azzerate dei nidi, ma anche i nuovi ospedali abbiamo colto, dice, grandi occasioni, sindaco. E poi aggiunge invece Di Stasi, segretario provinciale, questa unità, dobbiamo tenercela stretta, ringrazia i quasi 2.000 volontari che si daranno da fare per animare circa 150 eventi. Non vogliamo, dice, chiuderci dentro il partito, perché un PD aperto può confrontarsi senza paura. Abbiamo fatto errori, alcune cose potevamo farle meglio, ma non si può dire che siamo stati fermi sulle primarie che continuano a scaldare i dem locali. Di Stasi aggiunge, si devono superare discussioni inutili, mettendo al primo posto temi, punti e obiettivi da costruire insieme con il centro-sinistra. È la festa del coraggio, aggiunge Luigi Tosiani, segretario regionale del PD. Vogliamo mandare a casa Meloni, credendo in un progetto di cambiamento per l'Italia. Siamo qui per vincere di nuovo le elezioni in città. Per fare tutto questo dobbiamo essere uniti, come a Bologna, in Emilia-Romagna e come stiamo facendo a livello nazionale. Per il tema dell'odio online e delle minacce a Lepore, se per il responsabile Lele Roveri è la festa dell'unità, il vero social network, per Igor Taruffi, che è responsabile dell'organizzazione del PD, la destra è responsabile dell'odio, perché ha reso il sindaco un bersaglio e ha prodotto la necessità della scorta. Una serata inaugurale, insomma, con centinaia di cittadini presenti, dove non si sono viste altre forze della coalizione, a partire dai Verdi, con cui Lepore ha detto di voler ricucire il rapporto. Sul palco poi c'era la collaboratrice del gabinetto del sindaco, Antonella Masciulli, e la deputata Dem Uidad Baccali. Poi, sempre pagina 3 del Carlino, centrodestra, le grandi manovre, tavolo regionale a fine settembre, l'attesa per il candidato è alta, dicono, quindi ci sono i tavoli, vengono apparecchiati per i tortellini.

Più invece non ha ancora trovato una risposta, anche se Pietro Vignali, che è il capogruppo di Forza Italia in regione, è sicuro. Non deve essere necessariamente né l'uno né l'altro. Dovrebbe essere un candidato, non so, policivico o polivico potrebbe essere. Abbiamo visto in questi mesi però che c'è una proposta civica e quindi serve evitare una fotocopia. La proposta civica ovviamente è riferita a chi si è già candidato autonomamente come Fabia, Zanni, eccetera. La roadmap è tracciata, il summit, meno male, se c'è un tavolo vuoi non fare un summit, sarà nella seconda metà di settembre in accordo con Fratelli d'Italia. Abbiamo dato mandato ai segretari provinciali di riunirsi per trovare sinfonie, no, forse sono sintonie, perché trovare sinfonie sui candidati, sì, forse sì. No, sì, saranno sintonie sui candidati. Se devono trovare delle sinfonie è complicato. Cioè, trovare una sinfonia su un candidato, sai chi è quel candidato che prende le. Se così sarà bene, altrimenti risolveremo i nodi a livello regionale. Dice: se non vi date una mossa voi, poi. Vitali chiude dicendo che il meeting di Rimini ha parlato con il vice premier e leader del partito Antonio Tajani. Ah, interessante, e ha chiacchierato anche di Tajani, anche con Tajani sul dossier Bologna. Oh, e Tajani avrà detto gamberini della Lega, invece dice ora ripartono gli appuntamenti tematici del nostro laboratorio, la svolta. Pagina 4 c'è il caso della fine della Gadgetech, doloroso. Molto, conto alla rovescia verso la disoccupazione. A luglio era tutto scritto, scrive Nicolas Masetti. Al Ministero del Lavoro le parti firmarono la cassa integrazione ridotta e ora Mini Faber, che è in affitto, punta ad acquistare l'immobile e il ramo lamiera. 16 luglio al Ministero del Lavoro, delle Politiche Sociali, i sindacati, la regione, la Gadgetech e Confindustria Emilia, area centro, firmarono un verbale d'accordo. Qui, nel punto 3, compare per la prima volta la data del 31 agosto. La cassa integrazione era prevista inizialmente fino al 30 settembre, perse così un mese e perciò si sono ridotti ulteriormente i tempi di trattativa, sia per trovare un acquirente che di sopravvivenza, tempi di sopravvivenza dei 79 lavoratori coinvolti. In quell'occasione l'ammortizzatore sociale da straordinario diventa per cessazione. Un epilogo amaro, l'ennesima beffa, diranno poi pochi giorni dopo CISL e CGIL al resto del Carlino. Insomma, il lieto fine inizia a scomparire, torna l'incubo dei licenziamenti, uno stato d'animo che 220 lavoratori avevano già vissuto tra il 21 e il 22, con 100 giorni di presidio davanti ai cancelli dell'allora Saga Coffi a Gaggio Montano, una protesta che ai tempi portò alla nascita della Gadgetech e una riconversione aziendale dal caffè alla plastica e anche alle lamiere, un vero e proprio piano di reindustrializzazione con oltre 7 milioni di euro di investimenti tecnologici e produttivi. Ma nel febbraio del 25, in meno di 3 anni, però, era arrivato lo scioglimento anticipato della società e venne nominato il liquidatore Mattia Berti. Le cause della crisi, nel documento visionato dal Carlino, sono le seguenti: sproporzione tra il fatturato e gli investimenti, minor margine realizzato rispetto a quello preventivato, contrazione del mercato elettrico, eccetera, eccetera. La lettera dei lavoratori, le voci dei 79 operai rimasti senza lavoro, questo è un altro articolo. Una sconfitta pesante, dicono, ognuno si assuma le responsabilità, una sconfitta molto pesante per Gaggio Montano, per tutto il territorio, davanti ad una sconfitta di queste dimensioni. Più che cercare giustificazioni sarebbe importante spiegare ai lavoratori cosa non ha funzionato, assumersi ciascuno la propria parte di responsabilità e soprattutto capire come evitare che una situazione simile possa ripetersi. I 79 lavoratori sono ancora increduli di quanto sta succedendo, il loro licenziamento era nell'aria, ma ora che l'ipotesi è diventata realtà, allo scontento e alle difficoltà si è aggiunta anche la rabbia. I sindacati definiscono quella di Gadgetech una delle vertenze più importanti affrontate sul territorio e parlano oggi di un fallimento per tutti. Di fronte a 79 lettere di licenziamento, però crediamo sia necessario, scrivono, andare oltre l'amarezza, fare una riflessione seria su quanto accaduto, sulle scelte compiute e soprattutto sui risultati ottenuti. Se questa è stata davvero una vertenza così importante, è legittimo chiedersi come è stata gestita.
Quali strategie sono state messe concretamente in campo per salvaguardare i posti di lavoro? Si poteva fare qualcosa di diverso, qualcosa di più, quando ancora esistevano i margini per provare a cambiare il finale? Oggi si parla di sconfitta e di ricollocazione, ma dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, anni di lavoro, stipendi, progetti di vita e per questo il primo obiettivo avrebbe dovuto essere fino all'ultimo difendere l'occupazione a gaggio montato.

0: chiaro. Dopo mesi di incontri, tavoli, presidi, dichiarazioni, il risultato finale resta estremamente pesante. 79 lavoratori hanno ricevuto una lettera di licenziamento. Questo non significa negare, scrivono nella loro lettera, l'impegno di chi ha partecipato all'avvertenza, ma significa chiedere con chiarezza una valutazione di ciò che non ha funzionato. Quando una battaglia si conclude in questo modo, è giusto che tutte le parti coinvolte facciano un bilancio serio delle proprie responsabilità e delle proprie scelte. Poi l'articolo continua. E pagina 5, ora tutti vogliono la ZES, la zona economica speciale. Fratelli d'Italia rivendica, è una nostra idea. De Maria dice serve unità, solidarietà bipartisan ai lavoratori della Gaggio. Leppore dice non abbandoniamo l'Appennino. Evangelisti però non ci sta, dice che il PD ripropone proposte che ci bocciarono. Marta Evangelisti è di Fratelli d'Italia. Attrarre investimenti, favorire lo sviluppo economico, avere regole eque, regimi fiscali di vantaggio con anche il credito d'imposta, semplificazioni amministrative, questa sarebbe la zona economica speciale, la ZES, una misura ora sbandierata da destra e sinistra dopo la notizia del Rasio del Carlino sui 79 licenziamenti di lavoratori e lavoratrici della Gaggiotech, scrive Nicolas Masetti. Alla fine del 25 la misura è entrata anche nel DNA d'impresa di Umbria e Marche, richiesta da entrambe le regioni dopo alcune crisi aziendali e vissute sull'Appennino. Così il governo decise di estendere il perimetro della ZES anche a questi due territori, una richiesta che inviò Aldo Moro. Fratelli d'Italia fece più volte attraverso la capogruppo in regione Marta Evangelisti, che ora dopo gli appelli lanciati dal PD torna alla carica. Per anni abbiamo depositato atti, mozioni, emendamenti per chiedere l'introduzione di una fiscalità differenziata e di vantaggio per le nostre aree montane. La risposta della sinistra: ci hanno sempre bocciato tutto, malamente, attacca. Poi torna alla carica, oggi invece pretendono che sia il governo a risolvere tutto davanti al fallimento certificato delle loro politiche di sviluppo. La maggioranza PD, vertice della città metropolitana e il gruppo PD si svegliano dal torpore e siamo felici che alla fine, seppure con anni di colpevole ritardo, siano arrivati sulle nostre stesse posizioni, conclude. Il sindaco metropolitano Matteo Leppore invece dice: chiediamo che anche a livello nazionale ci sia una scossa, centrosinistra e centrodestra insieme si devono impegnare, serve approvare una ZES per l'Appennino, una proposta lanciata dal vicepresidente Vincenzo Colla, rivendica, e che io riprendo perché senza vantaggi fiscali e investimenti manca l'ossigeno, eccetera eccetera. Prosegue l'articolo su questo tema, su questo caso. Poi passiamo all'allarme criminalità, sempre su Rasio del Carlino, pagina 6, sezione Bologna, stazione sicura verso il protocollo, mancano le osservazioni del comune, presto verranno depositate in prefettura. Palazzo Caprara attende, scrive Francesco Zuppiroli, la relazione dell'amministrazione per procedere con la stesura del documento, così poi saranno stabilite le linee guida e gli interventi necessari da applicare, controlli intanto nell'attesa rafforzati. Massima attenzione sul futuro della sicurezza alla stazione di Bologna, questa è la promessa che giunge trasversalmente da tutte le istituzioni coinvolte nel tavolo per l'ordine pubblico, che da giugno ha avviato un lavoro di studio e di raccolta di tutti gli aspetti rilevanti di competenza tra prefettura, questura, comune, ferrovie, per redigere infine un protocollo da applicare per la sicurezza nello scalo di Piazza Medaglie d'Oro. Si tratta di un documento trasversale, per cui a quanto trapela da Palazzo Caprara, sede della prefettura, manca però un tassello fondamentale per avere il quadro completo sulla proposta di intervento e le necessità evidenziate. Mancano le osservazioni da parte del comune di Bologna, se lo saranno dimenticati, sono andati in ferie, cioè hanno tutto da fare. Un documento, un feedback da parte dell'amministrazione a seguito del cui deposito, proseguirà quindi il confronto tra le parti per stabilire tutti gli interventi complessivi da applicare successivamente, eccetera eccetera. Il comune fanno sapere che sono quasi pronti, è quasi concluso, a stretto giro ci sarà la trasmissione alla prefettura per concludere l'iter del nuovo protocollo. E alla zona rossa verranno eseguiti due servizi, eseguiti anche due servizi ad alto impatto alla settimana. Servizi ad alto impatto, immagino siano i controlli, insomma, più a tappeto, mi pare troppo, sono un po' più stringenti. Nuovo esame su Fakir, test tossicologico il 3 settembre a Pavia, focus sulle sostanze. Ieri mattina, me ne scuso, ho definito due volte quella di Fakir una uccisione, ritenendo che non implicasse il concetto di volontarietà, che comunque fosse tale, poi in sede ovviamente di inchiesta, di indagine ed eventualmente processare, poi verrà ulteriormente stabilito se si trattasse comunque, non dico di volontarietà, ma insomma, se c'è stata una, si approfondirà se c'è stata una responsabilità in questa azione e in questa conseguenza di questa azione, insomma, se potevano essere, se sono stati, come dire, adoperati comportamenti sbagliati e se le cose avrebbero dovuto essere fatte diversamente. Uccisione, però, secondo il vocabolario italiano, corrisponde ad un omicidio in cui c'è una volontarietà, c'è una colpa, e quindi il termine non è appropriato e me ne scuso. Un esame tossicologico avanzato per stabilire quali sostanze avesse in corpo Abdel Rahim Fakir al momento del decesso. Il test si svolgerà giovedì prossimo, il 3 settembre, a Pavia, nello studio di Luca Morini, che è un esperto in tossicologia forense e un docente dell'Università di Pavia. L'esame sarà eseguito, scrive Chiara Gabrielli, anche alla presenza dei consulenti di parte. Proseguono serrate dunque le indagini e gli accertamenti relativi al caso del 42enne morto il 19 luglio scorso in via Svevo al Pilastro dopo un intervento di contenimento della polizia. Indaga la squadra mobile, il fascicolo in procura in mano ai PM Ambrosino Arienti e Plazzi e il professor Morini ha seguito in passato a Bologna il caso di Giampaolo Amato, l'ex medico della Virtus condannato all'ergastolo per gli omicidi della moglie e della suocera con un mix di farmaci. Dopo l'autopsia, che è stata svolta da un pool di super esperti, da cui è emersa tra le altre cose una positività alla cocaina oltre alla presenza di sangue nei polmoni e segni di schiacciamento, l'esame, l'altro ieri, sul cuore di Fakir, la settimana prossima invece si cercherà dunque di accertare quali quantità di sostanze stupefacenti avesse assunto la vittima e anche quando, per definire così le tempistiche della vicenda e tentare di delineare i contorni di una morte che al momento non si può ricondurre ad una causa precisa. L'esame del 3 settembre darà risposte anche sulle altre sostanze che aveva in corpo Fakir quando è deceduto, se medicinali, ad esempio, o altro. Poi, insomma, prosegue l'articolo, sono sei, ricorda la Gabrielli, le persone iscritte con il modello 45 bis, cioè la norma scudo, sono due agenti e quattro volontari della Croce Rossa. Gli agenti intervenuti al Pilastro in quella vicenda non sono ancora rientrati al lavoro sulle volanti, slitta il rientro, scrive il Carlino, i due poliziotti nell'occhio del ciclone, l'avvocato, il loro avvocato Gabriele Bordoni. Bentornato nella nostra rubrica, sono un ospite fisso nella nostra rassegna stampa e quindi anche lui torna in questa stagione tra i protagonisti e l'avvocato Bordoni dice che le polemiche sono state sterili e improprie intorno a questi agenti. E vabbè, questione di opinioni e noi andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:29 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
7: Buongiorno, ce ne siamo accorti tutti, è tornato il grande caldo, la famosa quinta ondata di calore di quest'anno. Purtroppo sarà un'ondata di calore molto forte, eccezionale per essere già alla fine di agosto e durerà qualche giorno in più di quello che avevamo previsto. Oggi venerdì già le massime arriveranno a 36-37 gradi facilmente, con una giornata poco nuvolosa, molto afosa, con il disagio bioclimatico da bollino rosso. E domani sabato la situazione sarà molto simile, cielo sereno poco nuvoloso, a tratti velato, e questo peggiorerà la situazione perché aumenterà ancora di più l'umidità. Questa situazione andrà avanti almeno fino a metà della prossima settimana, poi vedremo se ci sarà un leggero cambiamento con qualche precipitazione e un certo calo delle temperature, ma almeno per altri 4-5 giorni ci sarà da soffrire con temperature ben oltre i 35 gradi, che ripeto, per essere a fine agosto sono valori altissimi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
4: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
8: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
11: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
10: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
11: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
10: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
11: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
10: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
12: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
15: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 7:34, torniamo in diretta, tempo perso, ancora buongiorno da Emilio Marrese, Nettuno Bologna 1, adesso il Carlino, poi continuiamo a sfogliarlo insieme, procede sul tema delle offese in rete contro il giovane in coma Ferrerio, odio social contro Davide Ferrerio, insulti al giovane in coma, la famiglia denuncia i profili fake e fa benissimo. Questo lo dico io. I commenti shock sono comparsi sotto un'intervista della mamma Giusi, sulla menzione speciale al figlio dal comune di Crotone e evidentemente i crotonesi, non so chi altro, folle no, sarebbe una giustificazione, chi ha offeso Davide e giustificato l'aggressore ha utilizzato però delle false identità e hanno scritto cose tipo passa l'acqua sullo sbagliato bersaglio, agito a fin di bene, ha passato l'acqua l'aggressore, quello che ha mandato in coma Davide, e ha scritto cose come non è colpa sua, addirittura insultando Ferrerio appunto, insomma, riferendosi così alla violenta aggressione avvenuta a Crotone ormai l'11 agosto del 2022, da quando, cioè 4 anni, il bolognese Davide Ferrerio giace in un letto ospedale in un coma irreversibile. Questo è il tenore di alcuni commenti apparsi nei giorni scorsi, scrive Francesco Zuppiroli sul Carlino, sui social, da parte di alcuni utenti che hanno interagito con un post in particolare proprio sotto la video intervista di Giusy Orlando, la madre di Davide Ferrerio, oggi assistita dall'avvocato Gabriele Bordoni e due, rilasciata ad un'emittente crotonese in occasione della cerimonia di consegna della menzione speciale a Ferrerio da parte del comune di Crotone, che l'odio social si è riversato contro il bolognese aggredito e massacrato di botte per uno scambio di persona, quindi insulti social aggravati oltretutto dal fatto che chi li ha pronunciati si sia trincerato ovviamente dietro l'espediente del profilo falso senza riferimenti specifici all'identità di chi si è scagliato senza motivo contro Ferrerio. Ma gli insulti sui social sotto il post della pagina Facebook dell'emittente non sono passati inosservati. Gli stessi familiari di Ferrerio hanno infatti incaricato il proprio avvocato Bordoni di procedere nelle sedi competenti contro chi ha diffamato senza motivo alcuno il giovane bolognese. Ecco perché nei giorni scorsi è stata depositata una formale denuncia a querela per diffamazione aggravata nei confronti degli utenti che hanno scritto i post, con la polizia postale che già è al lavoro per risalire agli indirizzi IP per ricostruire l'identità dei responsabili di questi attacchi sconcertanti, li ha definiti così l'avvocato, che lasciano senza parole quando dinanzi al dolore così profondo di una famiglia c'è chi arriva a scrivere frasi di odio così forti. Ma io penso che non valga neanche più la pena né di sconcertarsi, né di indignarsi, né di scandalizzarsi, né di così appunto, siamo capiti, di reagire, di commentare in qualsiasi modo questi attacchi social. L'unico commento possibile su qualsiasi attacco social è la denuncia, punto, fine. Lo so, è una rottura di balle, capisco, è anche una perdita di tempo, in alcuni casi di denaro, non tutti se la possono permettere, ma, e questo vale per gli attacchi, negli insulti che riceve puntualmente, quotidianamente il sindaco, ma vale anche per gli insulti, le minacce eccetera che ricevono anche gli esponenti del centrodestra altrove, Meloni, chiunque esso sia, anche per gli insulti che riceve eventualmente il generale Vannacci, e non riesco a dire, a immaginare una persona che sia più lontana da quello che sono le mie opinioni, i miei pensieri, il mio modo di essere, però vale per tutti. Gli insulti social, gli haters, i profili falsi, la sistematica criminale, oserei dire, invece, battaglia dei fake, dei troll, di questi eserciti di utenti inesistenti che intervengono puntualmente, o comunque al di là dei troll, dei new trolls e del chiunque continui a pensare che sui social vale tutto, è una zona franca nella quale si può vomitare le peggio cose, deve smettere di pensare che tutto ciò sia possibile, sia lecito, sia tollerabile, faccia parte così di una palestra, sia consentito. Sono cose che, se appunto lo diciamo sempre, no? Se uno in strada dei comportamenti così non li tiene in linea di massima, e quando li tiene affronta le conseguenze. Deve essere così anche sui social, punto, basta, non se ne può più. E quindi c'è poco da educare o da, sì, si può fare, certo, ma a sto punto l'unica scelta giusta che si possa fare è passare alle vie legali e così in alcuni casi educarne uno, non so, colpirne uno per educarne 100, diceva un famigerato, orribile slogan degli anni di piombo, ma anche se appunto fai passare un guai a uno su 100 di questi personaggi, la cui miseria umana arriva al punto di insultare uno che sta in coma senza aver nessuna colpa se non quella di essere passato di lì, come sei messo se lo insulti? Cioè, io non riesco ad immaginare un abisso di ignoranza, disumanità, stupidità umana, meschinità più profondo di insultare un ragazzo in coma, che non è neanche uno che dice ha partecipato ad una rissa, gli è andata male, e allora, ma proprio non c'è, ma anche in quel caso poi vabbè, ma passava di lì, punto, cioè, era lì per sbaglio, piglia un cazzotto in faccia, resta in coma, viene insultato. Dove siamo arrivati, signora mia? Cioè, non lo so, non lo stiamo veramente, non c'è neanche tempo da perdere in fare, a fare gli sconsolati e gli sconcertati alla radio, denunciare, punto, fine, basta, poche chiacchiere, fagli passare dei guai veri, complicare l'esistenza misera e inutile di queste inutili persone, non lo so, ammassi di carne. Rapina, due pensionate in strada e poi confessa: odio gli anziani. Vabbè, questa è fantastica. 54enne bolognese finito in carcere al culmine di un'inchiesta della squadra mobile. L'uomo è stato immortalato dalle telecamere quando ha scippato e colpito due donne alla barca, ne scrive sempre Zuffiroli. Le manette sono scattate mercoledì mattina quando un bolognese di 54 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Bologna, diretta da Guglielmo Battisti, al culmine di un'indagine Lampo su una serie di rapine agli anziani compiute in zona barca a inizio agosto. Per questo nei confronti del bolognese è stata eseguita la misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bologna su richiesta della Procura, che ha coordinato l'indagine. Il 54enne ora è accusato di rapina aggravata dopo essere stato riconosciuto come l'autore di almeno due colpi nei confronti di altrettante vittime ultra 65 anni. I due episodi contestati risalgono al 4 e 7 agosto rispettivamente in via Samoggia e in piazza Bonazzi, sempre in zona barca, e qui con modalità speculari il 54enne ha preso di mira due anziane, prima colpendo all'improvviso violentemente alla nuca le proprie vittime inermi e poi strappando loro la borsa mentre cadevano a terra per fuggire col bottone. Le due anziane ferite hanno rimediato state ferite tutte e due nella colluttazione, ritenute guaribili in pronto soccorso in 5-7 giorni di prognosi rispettivamente, e da qui sono partite poi le immagini della squadra mobile che visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle vie intorno alle zone in cui si sono consumate le rapine, sono riuscite a identificare il sospettato, che agiva a volto scoperto, altro diabolico, altro genio del crimine. Nei confronti di questo 54enne è stata compiuta anche una perquisizione domiciliare durante la quale sono stati trovati indumenti compatibili con quelli indossati durante le rapine, come ripreso dalle telecamere. Alla lettura della misura cautelare nei suoi confronti, il 54enne ha persino dichiarato agli agenti di odiare gli anziani. Ecco, come fondamento delle rapine a lui imputate, gli stanno sulle balle i vecchi. Il 54enne è risultato poi gravato da precedenti specifici per i quali è stato anche detenuto fino al 23. Per lui da mercoledì si sono così riaperte le porte del carcere della Dozza, dove l'uomo è stato condotto poi dalla squadra mobile ad esecuzione della misura cautelare emessa. Avvelenamenti a 118, pagina 9 del Carlino, l'ex coordinatore condannato, farmaci in caffè Tortelloni per nessuna ragione logica. Due anni, a proposito così, di follie individuali, due anni a Claudio Tacconi per stalking e lesioni. Le motivazioni della sentenza sono arrivate, i colleghi, scrive Chiara Gabrielli, sono stati costretti a cambiare le abitudini sul lavoro, casi gravi fino al ricovero perdurante e grave, stato di ansia, fondato timore per la loro incolumità. Avvelenava i colleghi mettendo a loro insaputa dei farmaci nel caffè, nella Coca-Cola, in vari cibi, causando così tra gli operatori un perdurante grave stato di ansia, eccetera, tra l'altro costringendoli a cambiare le proprie abitudini sul luogo di lavoro. loro, inducendoli a non lasciare più incustoditi cibi o le bevande, smettere di prelevare alimenti o bibite dai distributori. Insomma, lo scrive questo il GUP Andrea Romito nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato a 2 anni in abbreviato l'ex coordinatore del 118 del maggiore Claudio Tacconi, accusato di lesioni e stalking ai danni dei colleghi, dove rispondere anche di simulazione di reato. Tra le ragioni della condanna, l'ampia estensione temporale degli addebiti, la correlata intensità del dolo e l'assenza di alcuna logica ragione in grado di sorreggere tali comportamenti, l'entità delle conseguenze arrecate ai singoli soggetti, la pluralità delle vittime colpite e la mancanza di alcuna forma reale di reale resipiscenza, la multiformità dei contegni volti a dirottare la responsabilità di tali accadimenti sui soggetti terzi. Insomma, il processo poi si è svolto con la formula dell'abbreviato. La PM Rago aveva chiesto di condannare Tacconi alla stessa pena. Secondo il giudice che ha recepito l'impostazione della procura, Tacconi ha provocato malori a 10 persone, tutti operatori della centrale, e ha ingenerato nella complessità degli addetti alla centrale operativa un intenso stato d'ansia e forte timore, eccetera. Continua poi l'articolo del Carlino. Intanto mi segnalano sia Emanuel che non mi ricordo Franz che c'è della nebbia in periferia, in zone come Corticella, eccetera, e curioso fenomeno, Cioni indaghi. E Max dice: per aprire profili social metterei l'obbligo del documento d'identità. Potrebbe anche quello essere una soluzione, anche se non credo definitiva. Quello che era Pinato dicendo che odia gli anziani, tra qualche anno si odierà da solo. Questa osservazione invece di Pierre, sì, come diceva uno che conosco, arrivacce, cioè quando poi se ci arrivi a essere anziano, come sei vecchio, intanto io ci sono arrivato, te? Questo rispondeva qualche vecchio che conoscevo io, un po' così salace, sarcastico, intanto io ci sono arrivato, sono ridotto male, intanto io ci sono, te? Vediamo. E quindi bisogna arrivarci anziani. A Borgo Parigale c'è il sole, intanto invece mi comunicano dalla nostra redazione, questo mi fa piacere riferirvelo, e poi insomma, con questa umidità, signora mia, è normale che possa esserci possano esserci fenomeni strani come la nebbia agli irti polli, perché i colli non lo so, non credo ci sia la nebbia sui colli, ma i polli in pianura ne possono anche essere immersi. Numero unico per l'assistenza medici di base operativi H24, lo storico recapito della continuità assistenziale diventa riferimento continuo per i dottori di famiglia. Cerchiamo di capire, i professionisti faranno consulenza telefonica per poi dare prescrizioni e orientare i pazienti. Questo lo dice Renzo Sanna, da numero della continuità assistenziale a vera e propria centrale operativa. A sigillare il passaggio è una firma, quella dell'accordo tra azienda USL e sindacato dei medici di base FIMMG, che ha dato il via libera ad una novità storica. Da 3 giorni il numero 051 31 31 risponde sempre 24 ore al giorno, e non semplicemente per smistare o fornire info generali, ma anche per aiutare l'utente come se avesse di fronte il suo medico. Questo quindi mi pare una buona notizia. A ricevere le chiamate sono i medici di medicina generale del ruolo unico, che forniscono una consulenza telefonica qualificata, quando necessario orientano i cittadini verso il servizio o il luogo di cura più appropriato e vicino. È un numero che già esisteva ma che ora cambia veste e modalità, squilla fisicamente nella zona dell'ospedale maggiore, destinata anche ad altri numeri di emergenza. Il nuovo servizio è attivo da martedì scorso ed è stato illustrato ieri nei dettagli dai soggetti protagonisti di questa iniziativa, che è stata definita un cambio di passo nella creazione ulteriore di un rapporto di fiducia tra azienda sanitaria e cittadini. Poi c'è la rivoluzione degli ambulatori AFT, un grande classico delle precedenti di molte puntate delle precedenti della precedente stagione. Ritroviamo questo adorabile nuovo acronimo AFT, più di 5.000 visite in pochi mesi, tutti i numeri dell'ASL, in media il paziente è atteso meno di un'ora, quindi puntiamo tutti dritti sugli AFT. Cosa sono? Ve lo ricordo ancora, sono gli ambulatori, che sono la novità insomma sulla scena sanitaria bolognese, che si arricchisce quindi di questo numero unico attivo 365 giorni all'anno, lo 051 31 31 se state male. E per spiegare la bontà delle innovazioni, l'azienda USL ha raccolto i numeri dei primi 8 mesi di assistenza di questo 2026, da quando sono stati aperti, cioè tutti quest'anno fino al 18 agosto, i 14 ambulatori AFT hanno visitato 5.159 persone, l'80% delle quali residenti, che hanno dovuto attendere in media 55 minuti per essere visitati. Fantastico, cioè un'alternativa al pronto soccorso effettivamente vista, letta così, che sembra essere molto utile. In generale, nel 96% la persona che si presenta viene visitata e rinviata al suo medico di fiducia, e quindi siamo punti da capo. Nel restante 4% invece il paziente poi è stato mandato al pronto soccorso. Le cause dell'accesso sono disturbi generali, problemi ortopedici e respiratori, e dopo aver assicurato tramite la direttrice generale Petrini che gli ambulatori di via Beroaldo non chiuderanno, l'azienda ha snocciolato anche altri dati, e cioè 399 ricoveri nei 101 posti letto dei 6 ospedali di comunità, 308 casi si trattava di pazienti dimessi da un ospedale. Vabbè, insomma, adesso non vi sto a dare tutti i numeri, sennò ci rimbecilliamo, ma insomma ci fa piacere notare e riferire che questi AFT, che non ricorderò mai, ma mai, che cosa voglia dire questo acronimo, l'ho appena ripetuto credo e non me lo ricordo neanche, già l'ho già dimenticato, io non riesco a fissarlo, assistenza funzionale territoriale, buona roba del genere. Comunque, come si chiamano, si chiamano, voi chiamateli anche Pino, Gigi o Pasquale, sono i posti dove uno si deve recare se sta male, ma non troppo. Cioè, se dice vado al pronto soccorso perché mi sono l'unghia incarnita e non riesco più a... No, ecco, perché in molti casi ci arriviamo da soli a capire che se andiamo al pronto soccorso con un danno di lieve entità possiamo anche passarci le ferie, darci lì dei giorni, perché ci saranno sempre delle priorità lì di massima che ci scavalcheranno nella fila se non abbiamo dei mali seri. E quindi, se per tutti quei mali che non sembrano angosciarci troppo o richiedere cure rilevanti, allora le AFT sono le aggregazioni funzionali territoriali, come cavolo si chiamino, comunque sono punti di riferimento di smistamento dove insomma, si può trovare una risposta ai propri malesseri in molti casi. Il romanzo inedito del maestrone Il Reno è il fiume della mia vita. Pubblichiamo l'ultima dichiarazione di Francesco Guccini, dettata per il libro postumo Calde le pere, scrive il Carlino. L'artista ha lavorato fino agli ultimi giorni alla stesura del volume che esce oggi per Giunti Editore. È un brogliaccio che salva dall'oblio storie di un tempo lontano, il grido di una ragazza che passa in bicicletta, una caldissima giornata estiva. Bastano questi ingredienti perché dalla penna di Francesco Guccini sgorghi un racconto luminoso e sognante, come certi ricordi di giovinezza. Si intitola Calde le pere, storia di un fiume e di una integerrima fanciulla. È il romanzo postumo di Francesco Guccini, pubblicato oggi da Giunti Editore, una un po' salace, boccaccesca, nella più tradizione novellistica italiana, un po' al contrario, quasi lieve, seppiata dalla patina di tenerezza e nostalgia appostavi dal tempo passato. Questa storia è ricca di echi perché, risalendo dentro un passato ancora più remoto, evoca addirittura i miti pagani della tradizione classica. Sembra quasi scritta da un Virgilio più audace o da un Ovidio più pudico. Il lettore si divertirà a leggere questo malizioso quadretto pieno di sensualità d'antan, almeno quanto si sarà divertito Guccini a recuperare dalle acque del Reno italico questa piccola gemma. Ma perché calde? Uno se le può immaginare soffici, morbide, carezzevoli, al limite tiepide, ma non calde queste pere. Dobbiamo allora tentare un'altra spiegazione. Questo scrive il Carlino. Calde le pere è nato da un brogliaccio, scrive il Guccini, di cui mi ha parlato un mio amico che ne ricavò anche uno spettacolo di cabaret, e questo amico è Giorgio Comaschi, possiamo dire. Le due storie che mi ha raccontato, quella della ragazza in bicicletta e quella della fanciulla illibata che rimane incinta facendo il bagno nel Reno, mi hanno molto affascinato. Casalecchio sul Reno era allora il lido di Bologna, con oltre 10.000 presenze al giorno d'estate, tanto che negli anni 30 dagli anni 30 ai 50 venivano stampate delle cartoline dove si vede la chiusa sul Reno che aveva creato un ampio bacino balneabile. Il libro parte come partiva Vola Golondrina, l'ultimo giallo che ho scritto con Loriano Machiavelli, scrive Guccini. Lì c'era il passaggio di un motociclista misterioso che distribuiva dei volantini, qui invece c'è una ragazza in bicicletta, evidentemente una prostituta, figura speculare a quella della maîtresse, che alla fine di questo libro veste i panni di una ginecologa ante litteram. Ho sempre amato lo scaturire della narrazione da un evento scatenante o dall'irruzione di un deus ex machina, quasi un colpo di teatro. Come in diversi altri miei romanzi, ho poi suddiviso il libro in quadri, dando loro un titolo, una didascalia ironica, come avrebbero fatto alcuni dei miei autori più amati, da Stern a Jerome. Nel racconto c'è anche un omaggio a Pavana, quando mi abbandono all'immaginazione poetica della brezza che dalla sorgente del Reno sull'Appennino pistoiese spira attraverso boschi e prati. Lì ho voluto nominare erbe, fiori, frutti con gli stessi termini pavanesi che si trovano nelle cronache epafaniche e in Tra lume scuro. Sono due libri tra i primi e tra quelli di maggior successo di Guccini, perché le parole sono importanti, scrive, il loro suono è quello con cui abbiamo imparato ad amare le cose. È importante per me conservare le parole del dialetto, salvare tutti quei nomi. Il Reno poi è il fiume della mia vita, che ho fatto protagonista di tante mie canzoni, ma che in realtà, come il Danubio di Claudio Magris, nasce dallo sgocciolare di un rubinetto sull'Appennino. In queste pagine, scrive ancora il maestrone, ho voluto ricordare anche le sue vicende epiche, domandarmi se sia mai esistita una marineria del Reno. Se ci penso, è l'altro asse che incrocia, quello della Via Emilia, forse disteso in quel fiume, con la testa tra i prati di Pavana, i piedi verso Modena e Bologna, le braccia ad abbracciare i boschi. Ci sono anche io. Questo è l'introduzione che aveva scritto Guccini al romanzo Calde le pere, che è uscito oggi per Giunti. Poi vandalizzate auto in sosta, raid in zona Arcoveggio, e poi ancora i residenti tra Piazzale Papalardo e via Bassanelli lanciano l'allarme. Ci sono altri fattarelli di cronaca riportati dal Resto del Carlino. E ancora vediamo di sfogliare se ci sono altre notizie che ci colpiscano. Vabbè, Bologna, lavori in corso, la pista Teat si scalda ma serve una sua mossa, passi avanti per a dopo. A dopo, che non è un saluto, non è un avverbio, è un nome, a dopo. Sul grande ex Arthur Teat, in uscita dall'Eintracht, c'è il Nottingham e può pagare cash. Il difensore è una richiesta di Tedesco, che lo lanciò in pianta stabile nel Belgio. Intanto si cerca l'intesa con il Cagliari per arrivare al centrocampista francese a dopo. Quindi si dice, se poi in realtà bisogna dirlo, di pronunciare a dopo, è francese, è dopo. E noi, anche noi, ci vediamo, ci risentiamo dopo la pausa per GR Meteo e Spot. A dopo, a dopo, a dopo.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Bologna 1.
23: Sono le 7 e 58 minuti.
24: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono non conoscevano la vitola e Ranucci.
26: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
27: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
25: Calcio, sorteggi Champions. Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma. Il Napoli trova City e Arsenal. Il Como, Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
24: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Ce ne siamo accorti tutti, è tornato il grande caldo, la famosa quinta ondata di calore di quest'anno. Purtroppo sarà un'ondata di calore molto forte, eccezionale per essere già la fine di agosto, e durerà qualche giorno in più di quello che avevamo previsto. Oggi venerdì già le massime arriveranno a 36-37 gradi facilmente, con una giornata poco nuvolosa, molto afosa, con disagio bioclimatico da bollino rosso. E domani sabato la situazione sarà molto simile, cielo sereno poco nuvoloso, a tratti velato, e questo peggiorerà la situazione perché aumenterà ancora di più l'umidità. Questa situazione andrà avanti almeno fino a metà della prossima settimana, poi vedremo se ci sarà un leggero cambiamento con qualche precipitazione e un certo calo delle temperature, ma almeno per altri 4-5 giorni ci sarà da soffrire con temperature ben oltre i 35 gradi che, ripeto, per essere a fine agosto sono valori altissimi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
1: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
22: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
28: Vuoi una nuova macchina da giardino?
29: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
28: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
29: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
28: Manferdini, la certezza dei professionisti.
29: Approfitta ora degli extra sconti.
30: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
0: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Vi ringrazio delle molte testimonianze anche documentate con fotografie di questa nebbia fittissima che sta avvolgendo le periferie e le campagne del bolognese. Santa Viola, San Giovanni Persiceto, Calderara, mi segnalano vari ascoltatori. Uno contesta il fatto che ci sia solo a Borgo Panigale, perché fa vedere una foto in cui ce n'è poco, e c'è questo nebbione intorno alla tangenziale. E poi qualcuno, ancora un altro appello a Cioni, non so Cioni se sei all'ascolto, mandami un WhatsApp, una spiegazione, un qualcosa, prima che i nostri ascoltatori cadano nel panico, nella depressione per questo fenomeno atmosferico mattutino. E il numero di telefono 366-402-4022, vi ringrazio, non mandatemi altre foto di nebbia, che insomma, va bene, ci credo. E niente, sono le 8.06 e questo è tempo perso con Emilio Marese su Nettuno Bologna 1. Il Resto del Carlino ieri ha pubblicato online un articolo di Anna Barbara Bellocchi che ha ripreso Vasco Rossi, così è nata Vita Spericolata, ha raccontato sui suoi social. La canzone dice: il comandante più fraintesa nella storia dell'umanità, l'ha ricordato, appunto sui social network, la genesi del suo capolavoro, nato 44 anni fa in un'auto durante un temporale in Sardegna. Ho dato voce, ha scritto, ad un sentimento che in quel periodo affliggeva tutti, la paura di una vita piatta, tranquilla, priva di emozioni. E un temporale in Sardegna, un campo sportivo, un concerto mandato all'aria, l'abitacolo di un'auto trasformato nel nido di un'intuizione epocale, un incasso del destino da cui nasceva 44 anni fa a Cagliari il mito di Vita Spericolata. Oggi a ricordarne la genesi, ieri, ma è banale, è stato lo stesso Vasco Rossi che, affidandosi ad un post sui social, ha condiviso il ricordo intimo e potente su come sia nata questa canzone, che è stata, è venuta fuori dalla mia anima. Era il 1982, dovevo fare un concerto, ha scritto Vasco. Eravamo bloccati dalla pioggia davanti a un campo sportivo, non si potevano fare nemmeno le prove ed io ero chiuso in macchina. Pensate un po', c'è chi in queste situazioni manda un messaggio a Nettuno Bologna 1 e chi scrive Vita Spericolata. Devo dire che anche la seconda è anche un attimino più remunerativa, come però. Noi continuate a scriverci, magari mandateci anche poesie, versi, che così forse, chissà, scatenate la creatività in caso di temporali. In linea di massima, se c'è un temporale, però non state chiusi in auto, mettetevi in salvo. Questo così in generale. All'improvviso, racconta il Vasco, arrivò l'illuminazione. Da mesi il rocker cercava le parole giuste per vestire una melodia di Tullio Ferro che lo tormentava, insomma, lì era pronta per essere in qualche modo usata. E in quel lato, ecco il primo verso, rimasto poi così scolpito nella storia della musica italiana: voglio una vita, eccetera, maleducata, spericolata, di quelli che non dormi mai, eccetera. Racconta Vasco, in quel periodo affliggeva tutti questo sentimento viscerale, cioè la paura di una vita piatta, tranquilla, priva di emozioni. Era una canzone nata dalla sbornia di ottimismo, probabilmente ingenuo, degli anni 80, che veniva dopo la grande illusione del sogno di poter cambiare il mondo, o almeno il sistema, che metteva invece gli anni 80 mettevano al centro la merce, il profitto, il consumismo, la pubblicità invece che l'uomo. Si usciva dalla sconfitta degli anni 70, dal delirio delle Brigate Rosse, e poi aggiunge: chi non vuole una vita spericolata a 30 anni, una vita piena di avventura? E questa canzone poi, insomma, è diventata un manifesto generazionale, dice Vasco. Si tratta di una delle canzoni più fraintese della storia dell'umanità, perché è un inno alla vita vissuta spericolatamente, ma nel senso di intensamente, con entusiasmo, con forza, non in modo distruttivo o autodistruttivo. E quindi evviva la vita spericolata di Vasco Rossi, poi ci troveremo come le star. Repubblica Bologna, scuola, precario un docente su tre, questo è il titolo d'apertura alto del quotidiano bolognese. Allora, eccolo qui, più studenti con disabilità, i sindacati dicono che sono state autorizzate 3.339 assunzioni su 8.000 posti, una scuola sempre più precaria, scrive Emanuela Giampaoli, o meglio, una scuola che senza precari rischierebbe di mandare tutti a casa il primo giorno di rientro in classe. Quanto attende gli studenti Emiliano Romagnoli? 15 settembre, quando suonerà la prima campanella, gli alunni avranno a che fare con un supplente ogni tre cattedre. E questo è il quadro che è stato tracciato dalla FLP CGL Emilia Romagna, incrociando i dati ministeriali e le previsioni realizzate sullo storico, carenze anche per seguire gli studenti disabili che sono in aumento. Poi c'è un'altra storia. Il monolocale in affitto è una cantina, l'abuso svelato. Lo proponevano, scrive Baldessarro, come un monolocale da affittare, ma in realtà si trattava di una cantina che era stata illecitamente destinata a uso abitativo, con tanto di annuncio sulle piattaforme immobiliari. Si tratta di uno dei casi presenti nell'elenco degli abusi edilizi che il Comune, lo scorso mese di luglio, ha segnalato alla città metropolitana, alla Regione, alla Procura di Bologna e al Ministero delle Infrastrutture perché ne traggano le conclusioni a seconda delle rispettive competenze. La comunicazione di Palazzo da Curzio contiene i rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione lavori, si legge nell'atto. Per quanto riguarda la cantina, si parla di un locale interrato presente all'interno di un immobile di Via del Pratello, classificato come di interesse culturale e testimoniale. Durante il sopralluogo, gli operatori hanno notato che erano state fatte un insieme di opere per la creazione di una unità immobiliare autonoma, di fatto fruita d'uso residenziale, spiega la scheda relativa agli usi, agli abusi. La conferma della destinazione d'uso residenziale derivano solo dagli arredi presenti nell'ambiente, quindi la cucina, mobilio, frigorifero, climatizzatore, ma anche un vero annuncio in cui era presente questo immobile che veniva proposto in affitto come monolocale, un annuncio con tanto di immagini e dicitura accattivante, mostrando una unità abitativa composta da un unico ambiente adibito a cucina, zona notte e soggiorno, oltre ad un servizio igienico separato, il tutto in un seminterrato. Questo però non lo diceva la scheda. Segnala l'avvio del procedimento per assenza di titolo in applicazione della legge regionale sul controllo dell'attività dell'edilizia, in sostanza i titolari dell'immobile non solo avevano realizzato un monolocale in una cantina, ma lo avevano pure fatto in una struttura vincolata. E speriamo che passino i guai loro se queste circostanze verranno tutte ovviamente confermate dalle competenti autorità. Pagina 2-3 di Repubblica Bologna sono dedicate alla crisi Saga Coffee, alla Gaggio Tech, insomma, come lo volete chiamare, di Gaggio Montano. Abbiamo a lungo parlato riferendo gli articoli del Carlino. Vincenzo Colla, l'assessore, dice nessuno resterà solo. Il vicepresidente della regione e l'emergenza in Appennino, dopo queste 79 lettere di licenziamento, la protesta dei sindacati. Taruffi dice serve una zona economica speciale in tutta quella zona appenninica, la ZES, abbiamo parlato di questa ZES, idea rivendicata da Fratelli d'Italia, da Marta Evangelisti, abbiamo detto sul Carlino. Poi c'è invece un altro argomento, sempre però parlando di lavoro e redditi, una ricerca CGL sui redditi, Bologna è la prima e Rimini è ultima in regione. In Emilia Romagna il reddito imponibile medio pro capite ha raggiunto nel 24, stiamo parlando di due anni fa, i 26.831 euro, confermandosi quindi la regione tra i più alti redditi in Italia, ma il 27,5% dei contribuenti si ferma, uno su quattro, sotto i 15.000 all'anno, e i redditi da lavoro dipendente, cresciuti del 13,5% dal 2019, non hanno recuperato l'inflazione dello stesso periodo, sono cresciuti infatti del 13, l'inflazione è del 17. Quanto emerge questo da un'analisi di IRES Emilia Romagna sulle dichiarazioni del 25 relative all'anno d'imposta 24? Lo studio evidenzia inoltre forti differenze territoriali. I redditi più elevati sono concentrati lungo la via Emilia e Rimini è all'ultimo posto. Il 4,3% dei contribuenti ha ridichiarato un reddito imponibile pari a zero e la ricerca, pur nel quadro di una regione con redditi più alti della media nazionale, offre elementi di preoccupazione, dice il segretario generale della CGIL Emilia Romagna Bussandri, secondo cui oltre il 92% dei contribuenti è composto da lavoratori dipendenti e pensionati, categorie che stanno subendo la perdita di potere d'acquisto e sono categorie che non sfuggono alle statistiche, mentre gli altri forse, se si dimenticano di fare qualche fattura o qualche ricevuta, sfuggono di più a queste statistiche. Bologna è al primo posto, che è al terzo posto nazionale, contando la provincia, dopo Milano e Monza, come reddito imponibile, quindi siamo la terza provincia più ricca d'Italia, pensa un po', quella che guadagna di più. C'è un 3,9% in più rispetto all'anno precedente, al 2023. L'ultima in Emilia Romagna invece è Rimini, dove si guadagna mediamente 22.480.

elezioni indicate, lei poi inaugura la festa e guarda il futuro del PD, fatti poi le primarie, dice il sindaco ieri ha detto all'inaugurazione della festa dell'unità, poi ancora abbiamo detto pagina 5, ogni tre docenti uno è precario, sul sostegno poi le cose vanno ancora peggio, e poi ancora pagina dedicata alla scuola, la 5. Sanità, chiamatelo 051 3131, lo ricorda anche Repubblica, riferendo di questa conferenza stampa della quale abbiamo parlato poc'anzi leggendo il Carlino. Quindi, se non vi sentite bene, allora, se vi sentite malissimo, fate 118, ambulanza, via di corsa. Se invece sono dei malesseri gestibili che vi preoccupano, chiamatelo 051 3131 e un medico risponde sempre. Dice il titolo di Repubblica dell'articolo di Manuela Giampaoli, sempre ricordiamoci questo avverbio. Finale d'agosto senza respiro, il termometro va di nuovo a 38 gradi, ce ne siamo accorti, ce lo conferma Marco Merlini, oggi e domani nuova ondata di calore nel Bolognese e in Romagna e ci sono anche qui le previsioni meteo, poi c'è un articolo di Giorgio Burreddu che ci racconta la vita dei pizzaioli di Altero, l'estate di Altero presa a tranci col caldo della città semivuota, quasi il 50% in meno di pizze. Succede. Poi, anche qui, Rowe rimane in bilico, secondo Repubblica, andrà, non andrà, chi lo sa, e la Zusi si è rotto, l'inizio stagione è tutto in salita, allegria. L'Atalanta prepara oggi un rilancio a 45 milioni, la Fiorentina offre ai rossoblù Gudmundsson e c'è questa idea, come abbiamo riferito prima dal Carlino, di Theat per la difesa. E poi ancora Hey Joe, 300 artisti in omaggio a Guccini, questi sono 2 giorni nel nome di Padre Marella. Da domani a domenica, 300 artisti sul palco, 250 persone bisognose sedute a tavola, Piazza Maggiore piena di spettatori, è stata definita un mondo di solidarietà. La 22ª edizione di Hey Joe, il concerto dedicato alla memoria di padre Olinto Marella e del suo successore, padre Gabriele Digani, tornerà in scena domani domenica sul Crescentone con la cura artistica di Mirko Errani, Marcello Romeo, Giordano San Giorgi per accendere i riflettori sulle tante realtà solidali che operano a Bologna, scrive Paola Naldi, partendo proprio dall'opera padre Marella. I numeri non servono a decretare il successo di una manifestazione che anno dopo anno richiama un folto pubblico nel cuore di Bologna, ma semmai a sottolineare la grande partecipazione di enti, amministratori, artisti, operatori, commerciali, singoli, cittadini per questo evento benefico, affollatissimo palco, tantissimi artisti, la Girls for Peace, e poi ancora la Girls for Peace, una band composta per l'occasione, riunisce l'assessora Matilde Madrid, io l'ho sempre detto che era un nome da cantante, ve lo ricorderete, e vedi, è anche musicista, la Girls for Peace, l'assessora Madrid, la consigliera Antonella Di Pietro, la sindaca di Salazzo Marilena Pilati, no, dai, anche lei suona, ma dai, incredibile, non lo sapevo, e non perdiamoci questo appuntamento con la Girls for Peace, poi al concertone di domenica sera a cantare La mia banda sono i rock ci saranno anche l'assessore Daniele Ara e Luca Rizzonervo. Comincio a preoccuparmi. Ogni anno c'è sempre qualcuno di nuovo, si vuole aggiungere, si vuole esibire, commenta Valerio Negroni tra i fautori dell'evento. Non abbiamo nomi, abbiamo anche nomi però di grande prestigio, meno male, a partire da Andrea Mingardi e poi ancora ci sarà l'omaggio a Francesco Guccini. Eccetera, eccetera, la festa messa in San Petronio alle 10 del mattino e ci sarà il coro Blues Skies, poi tutti in Piazza Maggiore al fresco per le lezioni di ballo curate da Tony Cucaro nel cortile di Palazzo da Curzio alle 12:45. Mangeranno 250 persone in difficoltà, pranzo offerto dalla Camst, e poi lo spettacolo riprende in Piazza Maggiore sempre col fresco alle 14:30. Insomma, ricordi dei volontari, eccetera, e ci saranno comici musicisti come Duilio Pizziocchi, Marco Piazza e Andrea Mingardi. Ricordiamo anche in questa occasione Giorgio Mister Blu Cavalli, che è stato uno dei primi fondatori di questa manifestazione. Hey Joe, raggiunta così alla 22ª edizione da domani a domenica. Cambiamo giornale, andiamo a sfogliare

0: Vogliare insieme il Corriere di Bologna, è rimasto qui ancora intonso sotto i nostri occhi. Dov'è? Eccolo qua, un attimo di tempo, abbiate pazienza, eccoci qui che si arriva. E poi, scusate un secondo, un attimo, ne approfitto, messaggi. Vabbè, adesso questa battuta Fabio su Vasco Rossi te la risparmio. Poi in Emilia Romagna tra chi dichiara zero, tra chi dichiara zero e poi no, questa, no, non voglio entrare in polemica con delle categorie specifiche, no, evitiamo questo. Tu mi lanci, vorresti farmi lanciare un ordigno senza le disinnescare, no, con l'innesco innescato contro una categoria commerciale, non mi presto. Cerchiamo di vivere in pace più che possiamo, finché possiamo. Sarà un anno durissimo, ragazzi, questo insieme. E poi abbiamo capito che i ricconi di Rimini risiedono a San Marino, scrive invece Stefano, commenta così i dati che vi ho poc'anzi riferito sulle dichiarazioni dei redditi degli emiliano-romagnoli del 2024, l'anno 2024, le dichiarazioni del 25. Al via la festa dell'unità Lepore a Roma, sia le primarie. Questa è l'apertura del Corriere di Bologna, che qui prima pagina e prima notizia. Ne scrive Francesco Rosano. Poi c'è Gaggio Tech, si muove la regione, sì. Un bando mette a disposizione 2 milioni perché assumerà i lavoratori dell'Appennino. Sono partiti i primi 79 licenziamenti. Il sindaco Lecore dice un dramma per la comunità. E ne scrive Alessandra Testa. Anche qui il numero unico da chiamare: lo 051 31 31 per l'assistenza tutti i giorni e tutte le ore. Se si sta bene, anche qui se si sta male, scusate, non chiamatelo. Se state bene, non chiamate. Lapsus. E poi monolocale in affitto, ma si tratta di una cantina, truffa svelata. C'è questa notizia anche sul Corriere di Bologna. Il sindaco tra il bis e le polemiche e le politiche, qui la coalizione per vincere. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere. Ritocchi lievi e porzioni extra, i ristoranti e l'incognita incassi. La gente c'è, ma spende meno. Questo è il titolo dell'articolo, del racconto che ha fatto Giorgio Pirani, dopo essere andato un po' in giro tra gli stand all'apertura della festa. In molti locali prezzi invariati e il caffè rimane a 1 euro. I tavoli sono pieni, dicono i titolari, ma in generale si mangia di meno per fare economia e magari anche per mantenere la forma. C'è un'intervista al politologo Valbruzzi, a pagina 3 del Corriere di Bologna, sulla situazione cittadina. Voto polarizzato sull'Epore, il dissenso è aggredibile, ma l'opposizione è ferma, dice il politologo Marco Valbruzzi. Il centrodestra dice ha sprecato tempo prezioso. Lo intervista Francesco Rosano. Guardando gli esiti elettorali degli ultimi anni, Bologna è un po' la nuova Stalingrado del centrosinistra del PD, addirittura, dice. Ormai sappiamo che c'è un rapporto di forza 60-40 abbastanza stabile alle ultime elezioni, anche europee e politiche. Bologna è stata la locomotiva, giusto per stare in termini gucciniani, però poi ci ricordiamo come è finita la locomotiva, di Guccini, ha trainato il successo del centrosinistra che qui gioca in casa, ma questo non vuol dire che la partita sia chiusa in partenza. Proprio no, non sono assolutamente d'accordo e non sono neanche politologo. Sì, è aggredibile, dice, soprattutto per il modo molto personale in cui il sindaco ha gestito questi anni di amministrazione, mangiandosi sia il PD che la coalizione. Questa è l'amministrazione di Matteo Lepore in tutto, ma nel momento in cui si espone così tanto su tutti i fronti, dalla sicurezza all'immigrazione, dalla mobilità al verde, il consenso diventa aggredibile direttamente. Il problema è che si è accumulato un potenziale di dissenso che fino ad oggi resta non sfruttato da alcuna alternativa credibile. Da un lato, nel centrodestra ci sono i plenipotenziari di Fratelli d'Italia che continuano a sostenere di avere una carta nel cassetto, forse un civico, ma che la esporranno solo dall'autunno. per evitare la polarizzazione e, dice Valbruzzi, credo poco a questa strategia, si dimostra non vincente perché c'è un potenziale sfruttabile di dissenso e il centrodestra ha perso tempo a capitalizzarlo. Dall'altro vedo che nel campo dell'opposizione si stanno sprecando mesi preziosi per organizzare un'unica alternativa vera all'amministrazione di Lepore. Sono molto efficaci i civici, si intende, sul piano dell'azione comunicativa che contribuisce all'erosione del consenso per Lepore. Ma sono anche molto deboli sul piano organizzativo. Non sappiamo come intenda strutturarsi la proposta di Favia, se ingloberà anche Zanni dopo Forchielli. Ma per quanto siano importanti per erodere il consenso del sindaco, non mi sembrano credibili o spendibili come alternativa reale a Lepore. Non credo neanche sia fattibile un avvicinamento di questi civici al centrodestra. L'unico forse era Forchielli che si è poi fatto da parte, anche se forse poteva essere l'unica alternativa in grado di aprire una breccia per centrodestra. Finita quella fase, i civici sono rimasti una proposta senza gambe organizzative, il centrodestra una proposta organizzativa senza una faccia che la sappia rappresentare. Sono due difficoltà speculari. È probabile che si vada al ballottaggio con Lepore proprio perché ormai dice si è creato un dissenso profondo nei confronti del sindaco. Non è più una questione di sinistra contro destra, ma è una frattura tra leporiani e antileporiani, quindi anche all'interno della sinistra stessa, anche molti ex grillini della prima stagione, quella di Favia, potrebbero muoversi in questa frattura, spostarsi nella barricata antilepore, dando sostegno ad una candidatura di centrodestra, ammesso che non sia troppo divisiva. Se fosse radicale, come un esponente di Fratelli d'Italia, riconosciuto a Bologna come polarizzante, questo avvicinamento potrebbe spegnersi, ma se fosse un voto civico, tutti gli antileporiani potrebbero confluire in nome del voto utile. Questa è l'analisi di Valbruzzi e poi insomma, le altre notizie che vi avevo anticipato, più o meno sono quelle che abbiamo trovato anche sugli altri quotidiani. Vi ho già riferito tutto. Il Bologna sonda Gudmundsson e questo può sbloccare il passaggio di Rowe all'Atalanta. Io spero che ciò non accada, che comunque lo riterrei, continuo a pensare, un pessimo segnale, ma lo analizzeremo, ne riparleremo. Quando ci risentiamo la prossima settimana, lunedì mattina, vigilia di Atalanta-Bologna, martedì poi finirà il mercato, mercoledì lo commenteremo e avanti così, verso un luminoso weekend, anche con la nebbia e la caldazza, vi auguro di passarlo nel migliore dei modi. Noi ci ritroviamo lunedì, io passo invece la palla, la linea a Francesca Bolognini con l'ora franca, poi dalla prossima settimana invece tornerà nella sua consueta fascia, a casina sua, ognuno torna a casina sua piano piano, così anche Francesca torna nella sua fascia, ben felice di non mettersi più la sveglia alle 7 del mattino e invece sempre qua, dalle 7 alle 8:30 la prossima settimana tornerà Dario Ronzulli e quindi intanto ora franca, ciao a tutti, pausa e poi vai con Francesca.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
9: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
10: Quello famoso per gli abiti da sposa.
9: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Nettuno Bologna 1, l'ora franca con Francesca Bolognini.
14: Buongiorno, eccoci qua, mi stavo addormentando, non è vero. 8:32, ben ritrovati a tutti, buongiorno, venerdì 28 agosto 2026, ultima puntata di settimana, ma ultima puntata anche dell'ora franca. Per quanto ci riguarda, perché dalla prossima settimana si ritorna, come giustamente ricordava anche Emilio Marrese, in chiusura di Tempo Perso, si ritorna un po' tutti nelle proprie case, dai propri portoni, diciamo così. Quindi lunedì ritroverete anche Dario Ronzulli qui con l'ora Dario dalle 8:30 alle 12, e la sottoscritta qua ritornerà invece all'orario pattuito da sempre alle 16:30 nel pomeriggio, con Pomeriggio in Rossoblu fino alle 18. Quindi insomma ultima puntata dell'ora franca. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Siamo anche agli sgoccioli, fortunatamente, di questo calciomercato estivo che ci sta facendo penare e tribolare da tanti tanti punti di vista. Quindi diciamo che abbiamo anche gli ultimi giorni per stare un po' ancora un po' in tensione, no? Ancora un po' con la corda di violino un po' tesa per la questione, ovviamente, Rowe e Atalanta, ma anche e soprattutto per la questione centrocampista difensore. Siamo agli sgoccioli del calciomercato e noi continuiamo a dire che il Bologna, almeno per quanto mi riguarda, il Bologna ha bisogno di un centrocampista e di un difensore. Gli ultimi giorni di calciomercato, insomma, mi auguro che possano arrivare mi auguro che si possa ritornare, insomma, in campo comunque dalle prossime con qualche lacuna risolta da parte del Bologna. E grazie a Simone Barbuti che mi manda, insomma, un po' di notizie anche per quanto riguarda calciomercato, ma ne parliamo ovviamente in questa mattinata insieme, oltre ovviamente a Rowe, che è argomento di cui stiamo parlando veramente ormai da giorni, perché siamo tutti lì alla finestra nella speranza, ovviamente, che possa che il Bologna possa trattenerlo, Jonathan Rowe, che alla fine non lo cede, non ci dobbiamo privare dell'esterno del Bologna. Tant'è però che comunque l'Atalanta continua a stare lì sul pezzo e a vedere di provare a strapparlo al Bologna. Il Bologna dall'altra parte intanto si sta cercando di tutelare, a vedere se riesce a trovare eventualmente un sostituto all'altezza e che possa essere gradito. I nomi per quanto riguarda l'esterno in caso di partenza di Jonathan Rowe, nella giornata di ieri è venuto fuori Gudmundsson dalla Fiorentina. Ditemi anche voi cosa un po' ne pensate, no? È chiaro che il primo pensiero, immagino anche per voi, ma per me, è assolutamente quello di cercare di fare di tutto per non cedere Jonathan Rowe gli ultimi giorni di mercato, proprio perché magari i sostituti in questo momento possono essere anche abbastanza di livello, ma magari non sono così soddisfacenti come potrebbero essere, come avrebbero potuto essere se certe offerte, certi dialoghi di mercato fossero arrivati magari anche soltanto un mese fa, no? Poi per quanto riguarda il difensore, c'è già un po', ieri ne avevamo parlato, ma a questo punto oggi ne parliamo anche un po' più approfonditamente, perché pare che le parti siano veramente molto molto vicine alla conclusione dell'affare. Potrebbe esserci un ritorno di Arthur Theat in rossoblù, giocatore che sicuramente Domenico Tedesco conosce molto molto bene, perché l'ha allenato e l'ha avuto in nazionale, nella nazionale belga, quindi posso immaginare anche che su questa operazione ci possa essere anche la parola e tra virgolette lo zampino di Domenico Tedesco. Noi ce lo ricordiamo in un modo, Arthur Theat, che comunque non fece malissimo al Bologna. In quel Bologna lì forse era quello che un po' di più aveva un po' più di qualità in quella squadra, tant'è vero che fu comunque una vendita quando venne venduto abbastanza importante, non come quelle magari che ci sono state negli ultimi anni, lo sappiamo, ma insomma per quegli anni lì fu una vendita abbastanza importante. Sicuramente è un calciatore che negli anni ovviamente è cresciuto, noi lo prendemmo giovane, aveva i suoi limiti specialmente difensivi se non mi ricordo male, perché in realtà qualche poi da noi fece più che altro il terzino se non sbaglio, più che la centrale. Lui poi effettivamente può fare un po' tutte e due, però da noi se non sbaglio negli anni in cui rimase a Bologna fece più il terzino e segnò anche dei gol, andò anche effettivamente in gol. Aveva qualche lacuna e qualche difficoltà in fase difensiva, è comunque un giocatore che ci dobbiamo aspettare sia cresciuto, sia maturato, che possa aver messo su anche un altro tipo di maturità calcistica, no? Io devo dire la verità, non mi scalda così tanto il ritorno di Arthur Theat, poi sicuramente sbaglierò, anche perché ribadisco, io poi da quando è andato via al Bologna non è che abbia seguito attentamente la sua carriera, quindi devo essere sincera, non ho visto la sua crescita, non ho visto il suo miglioramento, non sono stata attenta a questo, non l'ho visto, non l'ho guardato nelle sue avventure professionali e calcistiche, però insomma un pochino lo posso immaginare che possa essere cresciuto. E in più ci metto che Domenico Tedesco sicuramente lo conosce molto molto molto bene, perché lui invece l'ha allenato anche nel recente passato proprio in nazionale, nella nazionale belga, quindi per quanto mi riguarda rimane un po' da scoprire. La sensazione iniziale sinceramente diciamo così, ho sempre visto questo giocatore come un buon giocatore, nulla di che, ma un buon giocatore. Vi aggrada eventualmente questa scelta, questo ritorno di Arthur Theat? Cosa ne pensate? Ve lo chiedo anche a voi, al 366 402 4022, quindi ditemi anche un po' la vostra per quanto riguarda il difensore centrale. Nodo rimane anche da sciogliere, da vedere cosa succederà per quanto riguarda il centrocampo. Io spero che il Bologna, che anche se inizialmente non era un'operazione nelle intenzioni del Bologna, cioè il centrocampista, per quanto mi riguarda centrocampista playmaker, ok, perché avendo perso Freuler quelle caratteristiche lì per me stanno assolutamente mancando al Bologna, senza contare che notizia di ieri dopo la seduta d'allenamento è arrivata, perché lo sappiamo, a Bologna quando qualcosa sta gniccando un pochino ci deve essere qualcosa che va ancora peggio, e la Susi si è fermato e si ferma per un mese, perché dopo la partita contro la Lazio si è fatto male, è incappato in un infortunio, quindi starà fermo un mese. Dopo andiamo a leggere anche il comunicato. Quindi se anche l'idea e l'intenzione di Tedesco poteva essere di continuare con Ela Zusi nel ruolo, diciamo così, di centrocampista basso, cosa che però abbiamo visto anche avere delle grandi difficoltà sul ragazzo, in questo momento tu perdi comunque almeno per un mese un altro centrocampista a causa di un infortunio. Quindi io credo che lì in mezzo sia necessario, era necessario prima anche con Ela Zusi che stava bene, sia ancora più necessario in questo momento con lo stop di Ela Zusi. Quindi spero vivamente che un centrocampista, oltre al difensore centrale, ovviamente possa arrivare. Ricci come tante volte abbiamo parlato di Ricci, no? Della possibilità magari di riuscire a prenderlo, dato che il Milan era intenzionato a darlo via, a farlo uscire. Ricci si sta accasando invece al Como. Poi c'è l'idea Mandragora, sempre dalla Fiorentina. Insomma, ditemi anche voi un po' da questo punto di vista come la state vedendo, come la state pensando. Io continuo a dire che, ma sicuramente probabilmente il limite mio, non sto riuscendo esattamente a capire un po' questo mercato, la logica e la dinamica di tutto questo mercato da quando è iniziato ad oggi, che siamo agli ultimi giorni. Mi sembra che un po' ci siano state un po' forse di confusione, almeno quello che è passato fuori a me è passata un po' di confusione, quindi sarei molto molto felice di capirci un po' di più e di capirci qualcosa, cosa che in questo momento faccio un po' fatica a fare. Stanno già arrivando tanti messaggi al 366-402-4022, quindi li andiamo e cominciamo subito a darvi spazio, a dare spazio alle vostre opinioni. Subito Andrea da Bologna dice: Gudmundsson no grazie, buon weekend a tutti. Quindi abbiamo un Andrea Bologna che su Gudmundsson non sarebbe molto contento di sostituire Rowe con il giocatore che in questo momento è in forze alla Fiorentina, e quindi abbiamo già il primo dissenso per quanto riguarda Gudmundsson. Io parto veramente dal presupposto che terrei Rowe sempre. Ok, quest'anno cioè terrei veramente Rowe sempre, perché secondo me abbiamo visto la metà di quello che questo giocatore qualitativamente parlando può dare. Poi è chiaro che deve essere con la mentalità giusta, con la voglia giusta, con la fame giusta, questo non c'è dubbio, sicuramente vale poi per tutti, vale per tutti i calciatori che sono al Bologna, però in quanto a qualità, ragazzi, Rowe secondo me abbiamo visto ancora veramente poco delle sue qualità, e per me vedermelo un altro anno in rossoblù ne sarei molto molto contenta. Poi se eventualmente ci dovesse essere il timore che se lui non gioca, se viene panchinato, si mette di traverso, io capisco che tu non puoi andare, tu società e tu allenatore anche, non puoi andare ad esaudire, diciamo così, tra virgolette, magari il capriccio di voler giocare sempre a discapito degli altri, ma devi gestire un gruppo e lo gestisci anche in base a come i ragazzi si allenano in settimana, questo è giustissimo. Però effettivamente nel momento in cui, in questo momento, Jonathan Rowe qualitativamente parlando mi pare che sia il più forte della rosa, quello con più qualità, più estro della rosa, io un giocatore così di base lo faccio giocare. Poi ci sono le sostituzioni, ci sono i cambi, c'è la possibilità di cambiare un po' assetto, però un giocatore del genere io lo faccio giocare. Al momento, per quanto mi riguarda, è veramente il giocatore più qualitativo della rosa che tu hai, quindi non lo darei via. Buongiorno, una riflessione. Al Bologna si guardano 2000 più partite l'anno, non si può fare meglio di Teate e Gudmundsson, e anche Sartori negli ultimi due mercati sono state di più le mezze delusioni che i colpi azzeccati. Comunque sempre forza Bologna. Capisco che ci sia il vostro, che questo sentimento sia abbastanza comune tra alcuni di voi, e in special modo, ripeto, io in questi ultimi mercati, è chiaro, ne parliamo sempre, no? Il mercato, quello dell'estate prima che andassimo in Champions, fu probabilmente il mercato più azzeccato degli ultimi anni, perché come dicevamo anche un po' ieri, quel mercato lì non fu un mercato di spese incredibili, ma fu un mercato molto molto azzeccato. Poi l'abbiamo scoperto dopo, però fu un mercato molto molto azzeccato, perché all'inizio di qualcosa ci lamentavamo, vendemmo Arnautovic, rimanemmo solo con Zirkzee, e Zirkzee nell'anno prima non ci aveva dato tutte queste certezze, anzi ci aveva dato più incertezze che altro, perché era spesso infortunato, perché aveva giocato pochissimo e ancora non avevamo visto in realtà quello che poteva fare. Quindi mi ricordo che quando vendemmo Arnautovic e rimanemmo solo con Zirkzee, qualcuno era un po' preoccupato. Poi si rivelò comunque quel mercato invece fatto in maniera molto molto funzionale. Poi sicuramente grandi meriti, perché io non glieli tolgo nonostante tutto, anche dell'allenatore, di Thiago Motta, che riuscì a creare una mentalità e un gruppo e riuscì a lavorare su alcuni giocatori in una maniera esemplare, e tutto questo ci portò a fare quell'annata che ci fece conquistare la Champions League. Già nell'anno della Champions League, nell'anno, diciamo così, nell'estate della Champions League, fu un mercato molto un po' diverso rispetto a quello che magari avevamo visto, però di base funzionò, poi magari ci fu qualche errore, ma di base funzionò. E insomma, negli ultimi, soprattutto in questo mercato, io devo dire la verità che continuo a dire che poco ci sto capendo. Poi ho grande fiducia che col passare del tempo, col passare delle partite, insomma, qualcosa ci capirò di più. Al momento mi sembra, la mia impressione, poi magari non è così, ma la mia impressione è che si sia arrivati a ridosso della fine del mercato e subito dopo la prima giornata di campionato, in cui si sono palesati delle lacune, dei problemi che prima non erano stati, o non erano stati visti, o erano stati sottovalutati, o erano stati sopravvalutati altre figure. E quindi ci si ritrova un po' all'ultimo, un po', diciamocelo, con l'acqua alla gola per dover sistemare alcune situazioni. E quindi è chiaro che dovendolo fare proprio gli ultimissimi giorni di mercato, un po' sei preso di fretta, no? Ho un po' questa sensazione in questo momento, poi spero ovviamente che sia soltanto una sensazione, che possa assolutamente sbagliarmi. Ancora messaggi, Rowe è tre volte Gudmundsson, non scherziamo, l'unico che possa accettare è Vinicius o magari un comeback di Ndoye. Ecco, vedi, cioè, se per esempio a me non scalda tantissimo, ecco, non mi esalta tantissimo e mi rende comunque, mi lascia un po' perplessa il ritorno eventuale di Theat, ragazzi, il ritorno di Ndoye potrebbe piacermi molto, ma come per esempio un eventuale ritorno di Zirze, perché vedo già che lo scrivete, perché poi ieri è arrivata la batosta, qua in radio l'hanno presa malissimo, io devo dire la verità, io non la prendo così, mi dispiace sicuramente, mi dispiace perché posso pensare che magari il Bologna poteva farlo anche lui, ma evidentemente ha scelto di non farlo, di non provarci neanche, ma questo è un altro discorso. Però non l'ho presa così male come Manfredi, come Frank. Devo dire che qua in radio la notizia di Zirkzee che potrebbe arrivare alla Fiorentina è stata presa abbastanza male, e mi sembra di capire un pochino anche da voi, ma tra poco vi vado a leggere. Ecco, Ndoye, anche Ndoye, un eventuale ritorno di Ndoye, insomma, non mi dispiacerebbe. Non ne parliamo neanche di un eventuale ritorno di Calafiori. A quel punto potrei veramente decidere di festeggiare per una settimana, ma insomma, lo sapete cosa penso. Ale che scrive: Sliding Doors, Theat fu ceduto e arrivò Lukumia. È vero, bravo Ale che ce lo ricordi. Oggi venduto Lukumia, arriva Theat. Sì, una coincidenza particolare che non mi ricordavo. Quindi mi fido di te e della tua memoria, caro Ale, ma effettivamente è vero, fu ceduto Theat e arrivò Lukumi. Fu questo lo scambio, diciamo così, il cambio in difesa. E oggi invece avviene il contrario. Ragazzi, vediamo che poi magari tanti di voi magari l'hanno continuato a seguire, l'hanno visto anche nelle sue avventure dopo, e l'hanno guardato anche in nazionale. Io l'ho guardato veramente poco Theat, anzi praticamente niente. Quindi immagino che sicuramente sia un giocatore che è cresciuto, che è maturato e che è migliorato. Poi è un nazionale belga, la nazionale belga non è che sia una nazionale di quart'ordine eccetera, anzi è un nazionale belga, quindi sicuramente le sue qualità ci mancherebbe, le ha. In più immaginiamo tutti quanti che sia comunque un profilo intanto molto ben conosciuto dall'allenatore Domenico Tedesco e poi anche apprezzato, perché è stato CT della nazionale belga, quindi immagino che ci sia da questo punto di vista anche un po' il suo zampino nell'avallo del giocatore, nella scelta magari del nome. E questo è una cosa che in realtà mi conforta, ma proprio perché anche da questo punto di vista sto vedendo un Tedesco che non sto capendo se un pochino sta mettendo anche il suo, diciamo così, la sua opinione, il suo parere, le sue volontà, no? Per quanto riguarda i giocatori o quello che gli serve. E secondo me su Arthur Theat potrebbe esserci anche tanto, no? una sua scelta, un suo gradimento da questo punto di vista. Poi speriamo che Teat non venga al posto di Miranda, che lo vuole la Juve. No, io credo che Miranda sia fermo e saldo in rosso-blu. Teat credo che possa venire assolutamente per fare di più il centrale. Poi alla bisogna, se appunto in una stagione intera, se ci fosse bisogno, magari Alassane è ancora giovane, non è pronto, o comunque magari ci fosse bisogno, effettivamente Teat può fare anche il terzino. Con noi fece molto di più il terzino che il centrale, ma secondo me quest'anno, se torna, se la trattativa va in porto, è un giocatore che viene per fare il centrale. Quindi su Miranda io credo che Miranda sia veramente blindato, cioè non credo ci sia possibilità in questo momento di aprire a un'eventuale cessione anche di Miranda. Questo proprio non lo credo. Rimane il dubbio di vedere se entro la fine del mercato il Bologna riuscirà a resistere su Rowe oppure no. Ancora i messaggi al 366-402-4022. Da noi Teat giocava a braccetto di sinistra. Sì, sì, in una difesa a tre. Non terzino, va bene, però comunque giocava come esterno, come braccetto. Non esattamente come Miranda. A centrocampo con il Lazzusi rotto, voglio vedere se si dice ancora che siamo a posto dopo che è venuta meno anche l'idea di Bernardeschi. No, è quello che dicevo anche prima. Infatti, cioè assolutamente sì, nel momento, allora, viene meno l'idea Bernardeschi come mezzala, e l'abbiamo capito da dopo Birmingham, quindi subito anche il cambio di rotta anche con la Lazio. E Lazzusi gioca con la Lazio con tante difficoltà, secondo me, in quel ruolo, veramente tante difficoltà, e anche un po' di ancora probabilmente lentezza, no? nei movimenti, nello smistare la palla, anche perché è un giocatore, e lo sappiamo, che negli ultimi due anni è stato tanto infortunato, tanto fuori, con infortuni anche tra l'altro molto molto pesanti, e quindi ci si poteva immaginare anche magari una condizione fisica non ottimale, una ripresa del ritmo partita che ancora probabilmente non aveva. Poi è arrivato anche l'infortunio, quindi tu adesso e Lazzusi, anche se l'idea era comunque di che siamo a posto così perché tanto c'è anche Lazzusi, in questo momento tu hai lui starà fuori almeno un mesetto, se le solite 3-4 settimane, no? Tu in questo momento non puoi rimanere così a centrocampo. Tu in questo momento ancora di più, se ne avevi bisogno prima, ancora di più in questo momento hai bisogno di far entrare qualcuno a centrocampo con determinate caratteristiche, ma ne hai bisogno. Poi eccolo qua che arriva il messaggio: che tristezza, Zirza alla Fiorentina, Lukumi alla Juventus, Castro alla Roma, Rowe all'Atalanta. No, Rowe è ancora al Bologna e al momento non si sta muovendo e non si muove. Quindi non esageriamo sulle certezze. Purtroppo manca, secondo me, l'ambizione di fare il salto di qualità. Non siamo da ottavo nono posto, ma secondo me da ottavo nono posto, decimo più o meno, se si prende effettivamente anche magari un centrocampista e un altro difensore, secondo me lo siamo. Non la vedrei così così a disfatta, devo essere sincera. Poi capisco tutto quello che hai scritto prima, ripeto, Zirza alla Fiorentina se dovesse effettivamente arrivare, il giocatore ha aperto assolutamente al trasferimento alla Fiorentina. Adesso tocca alla Fiorentina parlare col Manchester United per vedere di trovare eventualmente la quadra per l'accordo. Capisco che Zirza alla Fiorentina sarebbe un grande colpo, perché cioè un grande colpo anche per noi, no? Romanticoni del calcio, perché Zirze nell'anno in cui abbiamo conquistato la Champions ci ha veramente fatto innamorare della sua classe, delle sue qualità come centravanti, anche abbastanza tipico. Non ha trovato troppa fortuna, non ha fatto troppo bene al Manchester, quindi ci sta che voglia rimettersi ancora una volta in gioco. Anche lì bisogna vedere se effettivamente, per esempio, con il mister della Fiorentina, con Grosso, riesce a ritrovare un po' la sua brillantezza, perché Zirze è un attaccante di indubbia qualità e indubbia classe, e lo sappiamo, ma è un centravanti un po' atipico, particolare, che devi mettere con il modo giusto di giocare per farlo rendere al meglio. E lì ovviamente bisognerà vedere eventualmente, nel momento in cui, se eventualmente lo prende la Fiorentina, se Grosso riesce a trovargli la chiave giusta, come aveva trovato perfettamente Thiago Motta. Poi Lukumi, nata la Juventus, ma Lucumi sono 3 anni che sappiamo che a un certo punto dobbiamo lasciarlo, eh. Poi capisco il dire, un conto era vederlo andare in Premier, faccio per dire, un conto è vederlo andare in da un'altra parte in Serie A, comunque in una squadra, ragazzi, che ci piaccia o no, che potrà stare antipatica o no, tutto quello che volete, ma di base rimane superiore al Bologna anche proprio in chiave di obiettivi stagionali. Castro alla Roma, effettivamente, capisco, poi però sì, Castro sicuramente non è stato l'attaccante che abbiamo amato, forse come Zirkzee. L'abbiamo amato, ma non fu probabilmente come Zirkzee. Bisogna vedere qui, anche lì, con chi li abbiamo sostituiti, cioè Piccoli, che sicuramente adesso è più in forma di Dovbyk e che forse il suo assolutamente lo può fare. Io continuo ad avere un po' il dubbio Dovbyk, ma perché l'ho visto tanto indietro, causa infortunio, l'ho visto tanto indietro a livello di condizione fisica, e quel fisico imponente lì, secondo me, non ci mette proprio poco a ritrovare, se non altro, la forma fisica al 100%. E quindi al momento comunque rimane ancora un'altra incertezza che secondo me in questo momento è difficile sbrogliare, detta come va detta. Ciao, buongiorno ragazzi, firmatevi, ho letto 5 messaggi in questa prima mezz'ora, non se n'è firmato uno, anzi uno solo, quello di Ale Barbacini si è firmato e basta. Ragazzi, vi prego, firmatevi, così almeno vi chiamo per nome, so con chi sto parlando, dai, fate questo sforzo. Teatro non sarà un fenomeno, ma da quando è andato via ha sempre fatto le coppe europee ed è da 5 anni in nazionale belga, per me è un buon innesto se torna qui con della voglia. No, sì, ma infatti io, per carità, guarda, su Teat già comunque aveva delle buone qualità in quel Bologna là, che ce lo ricordiamo, era quello forse appunto con un po' più di qualità rispetto ad altri, poi appunto sicuramente nelle sue, è un giocatore che è cresciuto, che è maturato, è stabilmente nella sua nazionale belga, che appunto è la nazionale belga, non la nazionale dei puffi, ecco, diciamo così, ma è una nazionale assolutamente importante, giocatore estremamente conosciuto e conosciuto molto bene anche dal nostro allenatore Domenico Tedesco, che è stato e che l'ha allenato proprio in nazionale, quindi in realtà su queste cose hai tutti i vantaggi, è un'operazione che può portarti solo vantaggi. Non mi scalda così tanto, ma perché ho un ricordo non di una cosa incredibilmente eccellente di Teat, ma tornerà sicuramente, che è un altro giocatore, e poi effettivamente ha fatto comunque nelle avventure dopo tanti anni di coppe europee, quindi l'esperienza l'ha maturata, è cresciuto, potrebbe essere una buona soluzione, ecco, diciamo così. Io continuo a guardare e a pensare anche tanto al centrocampo, perché in questo momento invece vedo delle grandi difficoltà lì in mezzo. Andiamo con la prima pausa per quanto ci riguarda, abbiamo già tantissimi vostri messaggi, li andiamo a leggere tutti, vi andiamo a dare spazio alle vostre considerazioni, e lo facciamo tra pochissimo anche con Leo Bosello.
13: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
15: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 8:59.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 morti nelle ultime ore a Gaza. Diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle delle temperature in Italia secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica. Cobolli debutta con Comesagna, Musetti opposto a Ferri, Sonego a Zverev. Per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardelli e Bellucci con un qualificato. Tra le donne Paolini, Evariaz e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
13: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
0: Buongiorno. Ce ne siamo accorti tutti, è tornato il grande caldo, la famosa quinta ondata di calore di quest'anno. Purtroppo sarà un'ondata di calore molto forte, eccezionale per essere già alla fine di agosto, e durerà qualche giorno in più di quello che avevamo previsto. Oggi venerdì già le massime arriveranno a 36-37 gradi facilmente, con una giornata poco nuvolosa, molto afosa, con disagio bioclimatico da bollino rosso. E domani sabato la situazione sarà molto simile: cielo sereno poco nuvoloso, a tratti velato, e questo peggiorerà la situazione perché aumenterà ancora di più l'umidità. Questa situazione andrà avanti almeno fino a metà della prossima settimana, poi vedremo se ci sarà un leggero cambiamento con qualche precipitazione e un certo calo delle temperature, ma almeno per altri 4-5 giorni ci sarà da soffrire con temperature ben oltre i 35 gradi, che ripeto, per essere a fine agosto sono valori altissimi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
13: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
1: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
13: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
24: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro, e tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
25: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
26: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
27: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
28: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
27: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Rieccoci in studio, 9.06, l'ora franca, ultima puntata di settimana, ma ultima puntata per quest'estate, perché poi lunedì ritroverete Dario Ronzulli qui con l'ora Dario. I vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno e buon venerdì anche a Leo Bosello. Ciao Leo.
9: Buongiorno. Ciao Francesca, immagino tu sia molto dispiaciuta. Guarda, di abbandonare queste ore mattutine.
8: È da ieri che... È da ieri che piango, è da ieri che piango, perché effettivamente mi mancherà tantissimo.
9: Un sottile dispiacere, lo percepisco alla lontana, no? Dopo aver ricordato che da lunedì tornerà Dario Ronzulli, percepisco alla lontana un dispiacere, ma proprio sentito, una malinconia.
8: Ma no, guarda, ma non hai, la sto prendendo malissimo, è da ieri che piango, che sto provando a cercare di capire se possiamo fare cambio io e Dario, voglio rimanere la mattina, guarda, non vedo l'ora.
9: Soprattutto dici e buon venerdì a tutti.
8: Esatto, venerdì, esattamente, certo, esattamente. Certo. Ormai c'è weekend inoltrato qua.
9: Ma venerdì siamo già oltre. Ormai non so poi se hai letto ultimamente che ci sono tanti stati che pensano che portare la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, liberando però non il venerdì, ma un giorno in mezzo aiuterebbe molto. Io però libererei il venerdì, perché così poi dopo creiamo il giovedì come nuovo venerdì.
8: Sono
9: sera,
8: d'accordissimo,
9: no?
8: Anche perché per quanto mi riguarda, ormai nella mia testa il weekend inizia mercoledì sera.
9: Ah, vabbè,
8: questo a metà settimana
9: è molto in anticipo, però vabbè,
8: esatto, esatto, esattamente. No, non vedo l'ora lunedì di potermi alzare con una grandissima tranquillità verso le 9:30, insomma, voglio dire, a orari umani, a orari umani, io che non sono una persona mattiniera. Detto ciò, cos'è successo nella notte? Tu che invece stai sveglio durante la notte come i pipistrelli.
9: Sì, io di solito sì, ma questa cosa deve cambiare assolutamente, perché non è sano, il cortisolo poi dopo
8: Si ingrassa, inficia anche sul peso corporeo, il metabolismo.
9: No, va molto male, ma nella notte, in realtà un po' prima della notte, diciamo nella serata, nella tarda serata di ieri, il Bologna ha di fatto quasi chiuso per il suo nuovo difensore centrale e non è una novità al 100%, nel senso che è un ritorno, ovvero Artur Theat, se ne parla tantissimo stamattina, è scritto ovunque. E quello che è un po' il rumors, la notizia che circola è vera, e quindi il fatto che il difensore centrale belga classe 2000, che aveva giocato al Bologna in realtà una sola stagione 2021-22 agli ordini di Siniša Mihajlović, passerà dall'Eintracht di Francoforte al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. È un diritto di riscatto molto alto, ma è anche un giocatore che comunque insomma in questi anni ha avuto anche delle insomma
8: una crescita
9: percorsi
8: sì.
9: positivi sì percorsi positivi che lo hanno portato sempre ad avere valore e soprattutto a essere sempre un giocatore piuttosto integro, guardando un po' i minutaggi nella stagione in cui va via, completa 3700 minuti nella prima stagione in cui va via, quella dopo 3300, poi ne ha fatte due a Rennes e due all'Eintracht 3006 e nell'ultima 2009, quindi parliamo di un giocatore che insomma è spesso integro, sta bene, ha giocato Europa League e Champions League con l'Eintracht di Francoforte, quindi nell'ultima stagione Champions, Europa League fatta anche con il Rennes, quindi 4 anni di Europa di fila per un difensore che ha i suoi limiti sicuramente, per carità non è un fenomeno assoluto, ma è un giocatore molto valido e ha una caratteristica che secondo me può essere particolarmente d'aiuto, oltre a essere di piede mancino, ma quello sapevamo che era abbastanza una caratteristica di default che si andava a cercare per questo nuovo difensore centrale. È capace a giocare coi piedi, ha personalità, ha qualità tecnica, e questo sicuramente in un momento in cui stiamo cercando un po' più di brillantezza, di verticalità, di costruzione rapida e anche un po' ambiziosa su alcune giocate che non siamo riusciti ad esempio a vedere troppo nitidamente, palla a terra, azione manovrata, per un centrale ti può dare una grossa mano. È ovvio che è un giocatore che arriva quindi solo in prestito, il diritto di riscatto è molto alto, però è un giocatore che insomma aspettiamo, direi anche nelle prossime ore, comunque al massimo nella giornata di
8: dicembre. Ci aggiungo anche che non lo so, magari no, ma magari sì, però credo che sia assolutamente lecito che possa venire in mente che in questa scelta magari ci sia anche tanto, e forse un po' più marcata per la prima volta da quando è arrivato Domenico Tedesco, anche lo zampino di Domenico Tedesco, perché faccio fatica a pensare che non ci sia, considerato il fatto che l'ha allenato tanto da CT della nazionale.
9: Sì, è sempre stato nel giro della nazionale. Teat ha 36 presenze, un gol col Belgio, ha debuttato nel novembre del 2021, quindi è stato nel giro della nazionale assolutamente anche nel periodo di Tedesco, quindi è un qualcosa di molto positivo per lui, ovviamente sapere che arriva a ovviamente giocarsi un campionato in un posto che già conosce, questo sicuramente ha aiutato tanto perché conosce la piazza, conosce Bologna, ha un ottimo ricordo anche di Bologna per quello che è stato comunque uno dei giocatori più positivi di quell'annata in cui poi alla fine è stato ceduto da Sartori anche con la possibilità di rialzare un po' la cifra per circa quasi 20 milioni a Rennes, e sicuramente la chiamata Tedesco l'avrà fatta abbondantemente, ha giocato l'europeo con Tedesco nel 2024, quindi sì, c'è sicuramente questo fattore che ha aiutato molto, oltre al fatto che è un ritorno in un posto che conosce, questo è assolutamente insomma utile anche per lui per cercare di trovare insomma subito un ambientamento giusto, speriamo che lo sia anche in campo perché ovviamente sull'esterno e sui rapporti sarà tutto più facile, anche sull'italiano, mi ricordo che è un ottimo italiano e poi però in campo servirà un po' riazzerare, ma alcune richieste anche tecnico-tattiche immagino che le possa prendere prima magari di altri.
8: Può essere, tra l'altro prima Ale Barbacini ci ricordava questa sliding doors, io devo dire la verità non me lo ricordavo, quindi mi sono affidata e fidata totalmente della sua memoria che noi vendemmo Teat e arrivò Lukumi,
9: sì,
8: e quindi quest'anno vendiamo Lukumi e arriva Teat.
9: Sì. È vero,
8: una
9: sì,
8: coincidenza
9: sì, sì,
8: strana e particolare tra questi due
9: sì,
8: giocatori.
9: Sì, perché Lucumi arriva nell'estate del 2022 per fare poi il primo campionato che inizia con Sinisa, ma poi dopo poco viene esonerato Mihajlovic e arriva Thiago. E Teater è andato via sia a fine luglio, con anche poi questa curiosità che ricordo con Sartori che fa impazzire gli agenti del REN spegnendo il telefono. Questo era un retroscena che avevo saputo dopo un po', spegne il telefono perché vuole un rialzo da parte loro, e questo rialzo poi arriva e loro lo vanno a cioè vengono direttamente a Bologna per chiudere l'affare a Casteldebole con Sartori, e cifra intorno ai 20 milioni di euro. Comunque il Bologna l'anno prima, perché era rimasto un anno Teata a Bologna, aveva pagato 6-7 milioni di euro, quindi comunque una plusvalenza anche per l'epoca importante, soprattutto perché era un Bologna che aveva fatto una metà bassa classifica e un campionato comunque abbastanza sui generis un po' di tempo fa, quindi non era andato molto oltre, e invece Teate si era ritagliato una fetta un po' interessante anche di valutazioni, salvo poi alla fine in realtà andare un po' in scontro. Ricordo un paio di partite in cui dopo una sostituzione arrivò in tribuna e non se la prese un po' male. Sì, mi ricordo un paio di situazioni che in mancate titolarità o comunque dopo sostituzioni non rimanevi in panchina, e ci fu un po' di litigio su questo. Però io poi ricordo anche invece tipo c'è questo video che era stato ripostato stamattina giustamente di lui e
8: quello
9: Barro,
8: con Barro che cantano, esatto,
9: che cantano l'anno che verrà, esatto, sì. E poi vabbè, questi ricci però lunghi così folti in questo momento mi mettono un po' di malinconia, perché sto guardando

0: Che dice: Teat giocò anche in una difesa a 3 qui a Bologna. Non lo vedo un brutto acquisto, più che altro un elemento in più con buone qualità. È vero, perché poi effettivamente qui a Bologna giocò tanto con la difesa a 3, quindi da braccetto. È uno che comunque che può fare anche eventualmente magari anche il terzino, cioè proprio in emergenza, magari alla bisogna, che ne so. Quindi sotto questo punto di vista sicuramente magari può essere anche un acquisto funzionale, diciamo così.
1: No, ma giocò quasi solo in una difesa a 3. Il Bologna, ce la ricordiamo quella partita persa 4-2 a Empoli, no? Ce la ricordiamo bene.
0: Sì.
1: Quella partita persa con poi tutto il terremoto successivo, no? Cioè
0: esatto,
1: le dimissioni di Sabatini e
0: quella in cui io mi sono sempre immaginata Mihajlovic con la faccia della mamma di Kevin McAllister, di mamma ho perso l'aereo, che sull'espulsione di Bonifazi fa Kevin!
1: Sì, l'autogol devastante dopo 40 secondi.
0: Ma
1: che poi comunque poi ce ne fu anche un altro, credo.
0: Fu una partitaccia, ragazzi.
1: No, l'anno dopo non so se fu di Soumaoro o di Lukumi, autogol contro l'Empoli sempre dopo 40 secondi, una cosa del genere. E già commentavo io le partite, Bologna perse 3-1 e si fece autogol dopo Lukumi. Pensate, Lukumi dopo un minuto, l'anno dopo si fece autogol e c'era già Thiago in panchina. E quella fu la partita che comunque si giocò a fine settembre, tipo. E da lì in avanti il Bologna passò a 3.
0: Sì,
1: e ci fu la vittoria contro la Lazio per 3-0 la domenica dopo, in cui Teat segnò poi, tra l'altro.
0: Sì.
1: Ma perché Teat segnò diversi gol anche in quella stagione col Bologna.
0: Teat ce l'aveva, il senso un pochino più di altri del gol, quello sì.
1: Inserimento, ovviamente colpo di testa, capacità comunque di leggere la situazione in cui sganciarsi ed andare ad aggiungersi. Il suo ruolo è assolutamente quello di terzo centrale di sinistra, poi però ha giocato anche tante volte a 4, quindi è sicuramente capace di poterlo fare. Con l'Eintracht ha giocato anche spesso a 4 nelle ultime stagioni, quindi può farlo a 4 e a 3 comunque, situazioni che conosce piuttosto bene. Però sì, al Bologna giocò praticamente solo come braccetto di sinistra della linea 3 difensiva e condivideva un po' il reparto con Medel e con Soumaoro, con Medel che era poi il giocatore che rimaneva in mezzo, faceva le letture, e lui e Soumaoro magari erano più di marcatura, si sganciavano. Però sì, assolutamente capace di giocare anche una difesa 4, un difensore centrale a tutti gli effetti. Quando si diceva Cabala arriva, me lo ricordo principalmente come terzino, Teate principalmente un centrale, ecco,
0: sicuramente
1: un centrale.
0: Sì. Andiamo con una piccola pausa, poi rientriamo. Ancora messaggi, abbiamo da parlare anche dell'Atalanta, che ieri tra l'altro ha passato il turno e quindi giocherà in Conference League con quest'anno, quindi abbiamo di che parlare. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida.

0: Top al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
1: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
2: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
1: Wow, sanno anche volare.
2: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
4: Sto pensando di cambiare furgone.
5: Perché?
4: Non ci sta più niente dentro.
5: Sicuro che il problema sia il furgone?
2: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
2: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: 9:23 in questo momento, di nuovo in studio, sempre in collegamento con Leo Bosello. Di nuovo ben ritrovato Leo.
13: Ben ritrovato.
12: Allora, ciao, siccome non ci facciamo mancare niente, dalla tristezza e la depressione per Zirkzee, che forse andrà alla Fiorentina, a tutto quello che poi ne è del contorno invece del Bologna, c'è anche Luca da Brescia che dice: ricompriamo gli acquisti di Bigon. Direi che si chiude il cerchio. Non entro nel merito delle qualità del giocatore, ma di sicuro è da un po' che mancano delle idee. Sartori, dove sei?
13: Ma sì, non è neanche detto che poi sia per forza così. Penso che il ragazzo piaccia molto e soprattutto qui dietro c'è un discorso legato al mister.
12: Anche cioè, secondo me, cioè il fatto che sia venuto fuori teatro non è tanto non ci sono idee quindi andiamo a riprendere determinati giocatori. Cioè effettivamente c'è un Domenico Tedesco che è stato CT della nazionale belga e che ha avuto teatro, quindi lo conosce molto bene.
13: Ampiamente, questo è alla base secondo me come discorso, e credo che sia veramente il principale motivo per cui si è andati su di lui. Poi la società lo conosce benissimo, la società sa che valore ha Arthur Théâtre e quindi può andare forte su questo giocatore proprio perché sa che valore ha e che cosa può dare al Bologna, e quindi c'è stata questa scelta qui. La scelta di andare poi, aggiungiamo, su un prestito con diritto di riscatto, e questa formula ci può far pensare che in questo momento il Bologna fa le operazioni senza dover mettere della liquidità subito, perché non vuole ragionare sul fatto di cedere Rowe al momento. Perché comunque, se avesse avuto un gruzzoletto cospicuo dalla cessione di Rowe, se avrà un gruzzoletto cospicuo dalla cessione di Rowe, avrebbe potuto muoversi in maniera diversa sul mercato. Cioè, sapevamo che il difensore centrale molto probabilmente sarebbe arrivato in prestito con diritto. Gassama poteva essere un'alternativa per qualche milione, ma parlavamo di cifre molto basse, infatti era un profilo estremamente diverso, per cercare invece di prendere un giocatore di un livello un po' più alto, comunque un giocatore che poteva darti un certo tipo di garanzie. È chiaro che serve poi anche una formula diversa, e questa formula ci fa pensare che il Bologna insomma stia provando in tutti i modi a dover fare questo acquisto, e speriamo anche un altro centrocampo, senza mettere in questo momento dei migliori coglioni subito, perché non vuole pensare di averli da qui in avanti per la cessione di Rowe. Ecco, questo ci dà un ulteriore indizio, anche se comunque non possiamo cantare vittoria e la situazione va tenuta in
12: sotto
13: allerta
12: controllo,
13: fino all'ultimo.
12: Esatto.
13: Cioè, l'altra sera si leggeva e si parlava del fatto che Bologna aveva rifiutato quell'offerta e che quindi era incedibile. No, attenzione, aspettiamo fino all'ultimo, perché ovvio che il Bologna sta cercando di mantenere questa linea qui, però il ragazzo anche ieri ha ribadito le sue volontà, cioè il ragazzo al momento col mercato aperto non sembra essere sereno, e c'è la necessità di andare a capire bene fino in fondo quanto si può spingere con certi tipi di comportamenti, sperando ovviamente che in una, non so se dire probabile, però in una possibile sua permanenza, che comunque c'è come possibilità, e ecco che poi
12: rimanga con la testa giusta, diciamo, alla Lucumì lì, e non in altre, in altre maniere,
13: almeno dalla fine del mercato in poi.
12: Esatto. Allora ti leggo questi due messaggi che trattano tutti e due di Elazusi. Allora uno dice: mi dispiace per Elazusi, però magari così ci si sveglia e si prende un centrocampista titolare. Mi chiedo come potevano pensare di fare la stagione con lui titolare. Per quest'estate io non ho parole. Poi aggiungo anche quest'altro messaggio che dice: buongiorno Francesca, lo stop di Elazusi non è una sorpresa, anzi io sono sorpreso dal Bologna che pensava di sostituire Freuler così. Fin qui mercato insufficiente. Capitolo Elazusi, si è infortunato in allenamento, 3-4 settimane di stop. Se ancora prima eravamo convinti che ci servisse un'altra pedina a centrocampo, ancora a Leo oggi ancora di più per quanto mi riguarda.
13: Vabbè.
12: E posso capire anche l'ascoltatore che dice: in realtà non è molto una sorpresa, nel senso che più che altro un giocatore che è incappato in tanti infortuni in questi ultimi due anni, che è stato tanto fuori, e potrebbe, cioè poteva essere effettivamente non una sorpresa che potesse essere così il rischio potesse esserci che si infortunasse quasi subito.
13: Non giocava una partita ufficiale dal primo febbraio, era reduce da una serie di infortuni. L'anno scorso ne ha avuti tre, uno lunghissimo, appunto
12: la schiena, se non sbaglio,
13: alla fine, esatto, alla fine di febbraio in avanti. E, giocatore che appunto in realtà credo si sia fatto male con la Lazio, e è uscito dal campo, che aveva chiesto il cambio, perché insomma era quella poi la situazione che ha portato alla sostituzione di Elazusi. Ma l'abbiamo visto uscire bene, c'era stato il 5 e quindi sembrava forse un po' più di stanchezza dopo 80 praticamente minuti giocati, e invece un mese di stop. Quest'estate aveva convinto tutti in realtà, perché i feedback che arrivavano dalla dirigenza e soprattutto dall'allenatore, sia formali che informali, sono ottimi. Questo è il motivo per cui il Bologna ha sempre fatto intendere, sia formalmente che informalmente, che non ricercava un altro centrocampista. Poi ovviamente si è sempre guardati intorno, poi le cose come sono cambiate nell'arco di una settimana. Sono cambiate che Bernardeschi non è più un centrocampista, non è più nelle idee una mezzala, ovviamente non era una situazione definitiva, però in realtà sia Tedesco che la società lo inquadravano come mezzala, e quindi poi nell'otto dei centrocampisti c'era anche il numero 10. Ovviamente Elazusi faceva un altro ruolo, però di Elazusi c'è stata comunque attenzione e anche comunque contentezza nel vederlo esprimersi in un certo modo, perché la società era piaciuto, questo è quello che hanno riportato loro, ovviamente. Poi c'è, cioè, da Freuler e Elazusi c'è un mondo di differenze, un mondo di esperienza, un mondo anche proprio di, e questa è la cosa sicuramente che poi più di tutti incide, di anche di regolarità, di stabilità fisica, certo. E questo è il fattore principale, che sì, cioè con il cambio che Bernardeschi non è più insomma annoverato nell'otto dei centrocampisti, e quindi comunque poi a ruoti con un giocatore in meno, con comunque una prestazione che ti ha fatto vedere che in fase di costruzione hai qualcosina che si potrebbe migliorare, con Elazusi che si fa male per un mese, ulteriormente, certo, il centrocampista è d'attualità da qui alle 20 del 2 di settembre. Vediamo il Bologna come deciderà di muoversi, vediamo se andranno su un altro prestito con diritto di riscatto. Purtroppo il mio sogno Ricci è svanito perché ormai è in dirittura d'arrivo col Como, stavano trattando da diverse settimane, però è in dirittura di arrivo nella giornata di ieri, lo davano praticamente per fatto, quindi è un giocatore di cui il Milan si voleva liberare, che non potrà più esserci. Vediamo il Bologna che tipo di operazione farà. È ovvio che attendiamo possibili altri sussulti sulla questione Rowe, perché insomma abbiamo visto che col difensore il Bologna si è comunque già mosso in prestito con diritto, e il difensore era stato messo nella parte più alta delle gerarchie per cosa serviva.
12: Ad oggi però la parte più alta delle gerarchie deve rimanere il centrocampo.
13: Sì, ovviamente, assolutamente. Infatti poi se dovesse partire Rowe, cosa che al momento è meno probabile rispetto alla nostra
12: permanenza. Ai primi giorni a come si era messa, sì, dai, oggi forse è meno probabile, poi come abbiamo detto tante volte, non si sa fino all'ultimo, non
13: occhio,
12: si sa mai.
13: Esatto, occhio a rialzi, a rilanci, a riflessioni, sì. E tutto, perché comunque non è finita, ma occhio. Però ecco, diciamo che possiamo guardare la situazione con un attimino più di attenzione, tranquillità no, diciamo un po' più, comunque capendo un po' come stanno andando le cose, e in quel caso io comunque, cioè, ripeto, a considerazione che Bologna secondo me dovrebbe fare qualcosa di importante a centrocampo prima di pensare a qualcosa di molto importante sulla fascia.
12: Sono d'accordo.
13: È lì che serve molto. Il difensore comunque è di buon livello, Teate di buon livello, però ecco, se dovesse andare via Rowe, in quel caso io come prima cosa alzerei di molto l'investimento per il centrocampista, e poi ragionerei su un'aggiunta magari proprio a livello quantitativo sugli esterni, con un giocatore molto giovane che possa accettare anche di buon grado di venire al Bologna e fare il quarto degli esterni, una squadra che gioca una volta alla settimana, senza questa eccessiva impellenza di dover trovare un sostituto uguale, perché tanto sostituto uguale non c'è in questo momento sul mercato, e allora andiamo a rinforzare un reparto anche alzando magari un po' il livello del possibile centrocampista. Però ok, questo è lo scenario meno probabile. Lo scenario più probabile è che Bologna lavorerà su un altro prestito con diritto magari e terrà Rowe. E speriamo, esatto, che andrà così.
12: Enrico dice: comunque meglio l'usato sicuro di Teat e non quello di Acerbi. A questo punto va bene, no, manca Iki e facciamo le vecchie glorie. Direi di no, ma Mandragora non si può prendere, grazie della compagnia radiofonica. Enrico, grazie a voi che ci scrivete sempre, e vi assicuro che ci fate anche voi una grandissima compagnia. Allora, sono d'accordo con Enrico del tra i due, cioè meglio Teat che Acerbi,
13: Vabbè,
12: non c'è neanche paragone. Al di là del fatto che Acerbi è stato un grandissimo difensore, non mettiamo in dubbio questo, però ad oggi, anche come età, ragazzi, certo, meglio Teat che Acerbi.
13: Un'operazione che non credo avesse veramente il minimo.
12: No, esatto.
13: Non trovavo troppo il senso dietro al fatto che, certo, un giocatore di esperienza, hai la possibilità però di cambiare sistema, perché comunque ti devi mettere a tre. Cioè, Acerbi non può reggere il difensore centrale di una linea 4, non lo può fare in questo momento in carriera. Giocatore che ok, verrebbe però a tagliarsi notevolmente l'ingaggio, 38 anni, non lo so, io non trovavo molta logica dietro a questo genere di acquisto e di arrivo. Con Teat penso che ci sia molta più linea. Poi ovvio, non è un giocatore che il Bologna prende a poco, perché comunque insomma in prestito con diritto, col riscatto a 15, poi insomma andiamo a vedere la prossima estate che cosa succede, quando può e quanto, se il Bologna vorrà riscattarlo, insomma ragionerà sul fatto che è una cifra molto importante. Però è comunque un acquisto che trovo molto molto più sensato e logico, oltre che valido. Iki purtroppo ha infortuni, è messo peggio di Alessio.
12: Esatto. Invece su Mandragora, Leo, che c'è anche un altro messaggio di Mauro il Tornitore, che chiede proprio anche un tuo parere, e dice: io lo vedrei bene per un buon palleggio il tiro da fuori.
13: Mandragora nei negli ultimi anni ha alzato tantissimo il livello di, oltre che di qualità e di presenza in campo, di leadership. È diventato proprio un giocatore che nella Fiorentina anche l'anno scorso, dopo un avvio in cui magari non ha giocato sempre, poi dopo era insostituibile o comunque poi facevi fatica a toglierlo, perché calciatore che comunque aveva pesantezza in campo proprio per quello che riusciva a trasmettere, e anche grazie un po' alle sue prestazioni è riuscito a rialzare la Fiorentina dal baratro in cui si trovava, ultima in classifica nella scorsa stagione. Era un giocatore che il Bologna aveva seguito forte anche l'estate scorsa, perché è un pallino italiano, quindi un giocatore che alla società comunque un po' piace e comunque continua a valutare. Non lo so, io penso che sia un buon giocatore, forse se stiamo comunque valutando un prestito con diritto a un'operazione che ci può stare, mi piacerebbe provare a prendere un giocatore un pochettino forse più in linea a certi investimenti che si facevano un po' di tempo fa, nel senso centrocampista anche che magari possa avere un valore da 7-8 milioni, però che magari possa avere un valore ancora che non conosciamo del tutto e che magari arriva a un campionato estero. Poi è vero, in questo momento abbiamo bisogno di più certezze, sicuramente Mandragora te ne può garantire, è sicuro, però non vedrei di brutto occhio, ecco, un possibile arrivo anche di un calciatore che abbia insomma un valore ancora da far crescere, da far salire. Poi non sto dicendo per forza un super giovane, però ecco, Mandragora è un altro giocatore che si aggiunge alla linea di calciatori tendenzialmente esperti, non plusvalenzabili in assoluto, però vabbè, ha un ottimo piede, può giocare mezzala e può giocare anche davanti alla difesa, lo vedo più mezzala in assoluto proprio per quanto riesce a garantire in termini offensivi, però sa stare anche davanti alla difesa, buonissime letture, qualità, no, cioè, ovvio che sarebbe un'aggiunta che per questo momento per il centrocampo, cioè,
12: per come siamo messi adesso, sì, infatti. Allora, vedere Zirkzee con la maglia viola mi fa venire l'orticaria, poi per fortuna oggi e adesso dovranno comprare un centrocampista. Teat non mi fa impazzire, mi sembra una minestra riscaldata, però Zirkzee se fosse tornato cos'era? Un tortellino fresco? Infatti. E poi aiuto, annata molto difficile. Allora, Zirkzee, l'avete presa malissimo.
13: Sì.
12: Tra te, Manfredi, Frank, ieri vi ho visto veramente in difficoltà, ragazzi.
13: Sì,
12: poi posso
13: allora,
12: capire.
13: Mentre ieri da Firenze, però, allora stamattina mi sono svegliato stamattina con questa notizia di Fabrizio Romano che mi ha dato
12: il colpo di grazia, no?
13: Un briciolo di speranza. Okay. Offerta ufficiale della Fiorentina per Zirkzee attualmente in valutazione da parte dello United e dallo staff del giocatore.
12: Sì,
13: mentre
12: perché ieri la notizia
13: è
12: esatto. Ieri la notizia era uscita come accordo totale tra le parti. Zirkzee
13: no,
12: arriva.
13: Soprattutto accordo totale tra il giocatore e la Fiorentina.
12: Esatto.
13: Definitiva. Quando invece ho letto ultima valutazione, eccetera, ho detto dai
12: che forse
13: sto aspettando l'altra chiamata. Dai che cioè io non è che poi dopo faccio i caroselli se fa la Juventus. Figuriamoci. Mai,
12: però
13: mai
12: è meglio, forse delle due è meglio la Juventus.
13: Ma
12: che
13: non,
12: la
13: sì,
12: Fiorentina.
13: Cioè, diciamo che è un livello che dici ok, vabbè.
12: Tanto è un livello superiore la Juventus, non siamo noi, eccetera. La Fiorentina invece, se abbiamo sempre l'idea che è la nostra diretta rivale, che siamo più o meno allo stesso livello, quindi vedere la Fiorentina che riesce ad andare a prendere uno Zirkzee quando tu in realtà sei rimasto in lutto per anni quando l'hai dato via, insomma.
13: No, assolutamente. Guarda, se. Ma il problema alla non è tanto il fatto che la Fiorentina guadagni un grande giocatore, che lui si mette la maglia viola. Il problema vero è che poi io guarderò tutte le partite della Fiorentina.
12: Quello
13: punto.
12: Sì, è vero.
13: Io mi metterò lì, cioè le avrei guardate comunque spesso per valutare bene la Fiorentina, però le guarderò comunque con una vena, no, di nostalgia, di passione verso di lui, nonostante giochi la Fiorentina, in cui c'è un po', ok, di rivalità sportiva, un pochettino, giusto, un pochettino, e quindi questa cosa, ecco, posso dire mi, già l'idea mi veniva male, comunque essendo chiaramente uno dei pochissimi ad avere avuto poi un po' di nostalgia di Thiago quando è andato via, io guardavo la Juve, guardavo
12: Thiago. Io sono
13: Thiago,
12: stata una fidanzata,
13: cavolo,
12: lasciata e abbandonata per un anno intero, quindi guarda.
13: Esatto, capito, all'inizio guardavo un po' Thiago alla Juve, facevo fatica ovviamente perché era la Juve, però c'era Thiago. Quindi guardavo con un occhio diverso.
12: Esatto.
13: Io credo che sarebbe un po' la stessa cosa, sperando di non doverla vivere, sperando ancora che all'ultimo Joshua possa dire no, ma dai ragazzi, mi faccio un altro anno allo United in cui entro all'87esimo con i calzettoni arrotolati, batti, mastico la cicla, mi guardi intorno, quanto c'è di recupero, 2 minuti più 5, dai, 7 minuti di qualità, adesso vi faccio vedere, scherza un po' col pallone, poi dice vabbè dai, se alla prossima mi volete far giocare altri 7-10 ci sono. La percezione è stata un po' questa nell'ultimo anno di Zirkzee allo United, quindi è giustissimo che il ragazzo cerchi un'altra via,
12: ci sta,
13: ed è
12: certo,
13: giusto che la cerchi in Serie A, perché
12: da parte sua assolutamente sì. Niente, vedi qual è il problema del mercato ancora aperto durante il campionato, che noi non abbiamo minimamente parlato della partita di lunedì dell'Atalanta, o ne parlerete lunedì, o se no rimani con me 5 minuti.
13: Dai, fai 5 minuti, tanto ormai sono qui. Vai. No, ho studiato l'Atalanta,
12: non ti voglio far fare come, dai, i professori, capito, che ti fanno studiare una cosa e poi non
13: porto
12: te la chiedono.
13: Molto piacere, non me lo
12: chiedi. Esatto.
13: Va bene,
12: a tra
13: va
12: poco.
13: Bene.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
14: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti, partner Passepartout dal 2005, www.zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
15: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
16: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
17: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
18: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionear.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
19: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
20: Che fame!
21: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
22: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
23: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
26: Ma quindi
0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
12: Rieccoci in studio, sempre con Leo Bosello, che ringrazio per questi 5 minuti extra che mi regala, dato che non abbiamo minimamente parlato della partita di lunedì. Saluto Piero che dice: Francesca guarda sempre l'Arsenal perché è interessata al gioco di Arteta, non per Calafiori. Sì, io grande fan di Arteta, assolutamente sì, a livello tecnico, tattico.
13: Sai che sono stato, a Londra e ho visto la partita. Sì.
12: Pensavo l'avessi incontrato in centro.
13: No, non l'ho incontrato, ma l'ho visto in campo. Comunque, fra, dobbiamo salutare Jenny, che è un amico della radio, che ci sta ascoltando dal Maggiore dopo che ha avuto un piccolo incidente.
12: Aia, un abbraccione allora, un abbraccione a Jenny di pronta guarigione, un abbraccio e dai è tutta, come si dice.
13: Le famose pareti della radio che vedi rossoblu le ha dipinte lui, quindi
12: che
13: un
12: bello.
13: Grande amico della curva, un grande tifoso rossoblu, ci ascolta, gli facciamo compagnia. Quindi lo abbracciamo e gli auguriamo una pronta guarigione.
12: Assolutamente sì, un abbraccio a Jenny, ciao, e esci presto e rimettiti presto davvero. Intanto ti facciamo, cerchiamo di farti un po' di compagnia noi qui da Nettuno Bologna 1 con le nostre pareti rossoblu stupende peraltro. Detto questo, andiamo sull'Atalanta, Leo, sia sì. Ovviamente per quanto riguarda magari un po' la partita di ieri sera in cui l'Atalanta passa 0-1 e quindi passa il turno e giocherà in Conference League, e lunedì invece aspetta noi a Bergamo.
13: Sì, aspetta noi a Bergamo dopo aver vissuto una serata non uguale ma simile a quella che ha vissuto il Bologna a Bačka Topola ieri. Sono due realtà diverse, quelle del Maccabi e della Poella, anche un po' per indirizzo e orientamento politico su come si esprimono legata alla situazione, però chiaramente è un campo neutro in Ungheria, c'erano però tifosi della Poella nello stadio rispetto a Bačka Topola che era praticamente vuoto. E non è stata una partita facile, così come non lo è stata all'andata, dove l'Atalanta non è andata oltre lo 0-0. Ieri gioca Krstović titolare, entra Scamacca e segna e decide la partita contro il Sassuolo nella prima di campionato a Bergamo. Sull'1-1 esce Scamacca, entra Krstović e Krstović dopo 5 minuti segna e vincono la partita. Questa volta è passato nemmeno un minuto praticamente con Scamacca che è entrato e ha segnato. Questo per dire che l'Atalanta ha questo dualismo là davanti con questi due attaccanti, Krstović e Scamacca, che vivono insomma di stimoli, di impulsi che stanno dando anche quando subentrano dalla panchina, possono essere veramente pericolosi con questi due attaccanti che hanno. È un Atalanta che sta cambiando a livello generazionale il suo modo di giocare, perché Sarri difesa zona, Sarri 4-3-3, Atalanta che per anni è stata 3-4-2-1, 3-4-1-2 tendenzialmente uomo su uomo nell'era Gasperini quasi sempre, poi ha cambiato anche un po' la sua natura nel corso degli anni il Gasp, ma certamente approccio diverso, sistema di gioco diverso, e una squadra che ovviamente si sta andando un po' a plasmare certo. Su queste idee, quindi è un processo di crescita dei giocatori che sono abituati magari a giocare come quinti o come seconde punte, che stanno facendo gli esterni, Zaleschi e Raspadori stanno giocando come ala, come ali nell'attacco a tre, non sono magari delle ali pure, però insomma ci sono varie situazioni che stanno crescendo dentro al discorso del 4-3-3 di Sarri, che però comunque insomma è arrivato e è riuscito a prendersi questo passaggio in Conference, che comunque filo del rasoio, 180 minuti dentro fuori,
12: solo un gol proprio
13: così, esatto. non è stato facile, e ha vinto la prima in casa col Sassuolo, che è stata una gran partita, tra l'altro con con, e questo è stato un dato assurdo del weekend, 64 minuti totali di tempo effettivo sui 90, e questo è stato un dato importante.
12: Molto.
13: Basti pensare che la partita in cui si è giocato meno qual è stata? Bologna-Lazio.
12: Certo, ma figurati.
13: 49 minuti di tempo effettivo. Tra la partita che ha fatto il Bologna e quella dell'Atalanta, di tempo effettivo corrono 15 minuti.
12: Eh sì, bel po'.
13: Non è poco, e quindi anche un po' a pensare all'intensità, alla velocità, alla rapidità che comunque l'Atalanta sta già immagazzinando.
12: Che noi invece mi sembra che siamo un po' indietro da quel punto di vista.
13: Hanno fatto 3 partite ufficiali, noi una,
12: sì,
13: anche questo.
12: Sì, sì, cioè, sì, sì, sì, sì. Va bene, grazie Leo, noi ti aspettiamo ovviamente lunedì, lunedì mattina, sì, che torni qua puntuale alle 9 con il buon Dario Ronzulli, e sarai proprio in immediato prepartita, perché poi alle 20:45 il calcio d'inizio, tu e Filippo Cotti in Radio Cronaca per raccontarci Atalanta-Bologna.
13: Perfetto, ciao Fra, un abbraccio.
12: Vediamo anche che maglia utilizzerà Rowe. È una battuta, esatto. Scherzo, ridiamoci su, via.
13: Grazie
12: Leo, ciao, un abbraccio. Un saluto a Leo Bosello, che ringraziamo ovviamente anche per i 5 minuti extra che ci ha regalato, per andare anche un po' a parlare ovviamente della partita di lunedì, perché qua veramente con il mercato che non chiude, che chiude dopo le prime giornate di campionato, si tende un po' poi ad andare in secondo piano con il campo, e a prediligere invece le notizie di mercato. Insomma, invece lunedì comunque ci aspetta una partita che semplice non sarà. Ma a proposito di Atalanta, che è la nostra prossima avversaria, che ieri ha giocato la gara di ritorno playoff con l'Hapoel Tel Aviv, allora andiamo a sentire anche un po' di voci dal post partita, iniziando dall'allenatore bergamasco, dall'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri.
2: I suoi giocatori sono stati bravi. Lei voleva giocare in Europa e l'hanno accontentata.
6: Sì, è una partita difficile, l'avevamo già capito dalla partita andata, e stasera si è ripetuto la partita difficile. Siamo stati in difficoltà però solamente nei primi 10-15 minuti, dopo penso che abbiamo fatto una buona partita e alla fine usciamo vincitori meritatamente. Ci tenevamo un po' tutti, ci teneva i tifosi, ci tenevano i giocatori, ci teneva lo staff, e quindi siamo contenti.
2: Ci teneva tutta Bergamo a giocare ancora in Europa, oltre a Maurizio Sarri.
6: Sì, siamo contenti per quello. Eravamo stati sfortunati nel sorteggio, perché è un playoff di conference, trovare una squadra di questo livello non era facile, però è andata bene, dai, siamo contenti, ributtiamo la testa da domattina al campionato e ci pensiamo a tutto.
2: Diciamo che è stata una bella partita, anche se mi passa l'espressione, allenante, l'Atalanta che ci mette la garra, la determinazione, che cerca di mettere in campo i dettami di Maurizio Sarri.
6: Sì, allenante sicuramente, il problema è che rigioviamo fra 4 giorni, forse troppo allenante, è un momento in cui i minuti in campo ci farebbero bene, però poi giocare ogni 3 giorni diventa difficoltoso.
2: Però missione compiuta, tanta soddisfazione, questa sera insomma ci si gode questa qualificazione.
6: Per qualche ora, domattina facciamo allenamento, rientriamo alle 3:30 stanotte, ma facciamo un po' di allenamento anche domattina.
12: Queste le parole di Maurizio Sarri nel post partita di Hapoel Tel Aviv Atalanta 0-1, il ritorno ovviamente playoff che ha qualificato l'Atalanta alla Conference League. E tra l'altro, mi viene un po' da sorridere, no? Giustamente, siamo ritornati a sentire stavolta da un'altra voce il problema del giocare giovedì e poi weekend, no? Quel leitmotiv, diciamo che torna sempre un po' tra gli allenatori. Si vede che è un qualcosa a cui non si riesce a non pensare. Detto questo, andiamo a concludere le parole dell'Atalanta, ovviamente ve le faccio ascoltare perché comunque è il nostro prossimo avversario di lunedì, e avete sentito anche già da Maurizio Sarri che dice comunque torniamo alle 3:30 di notte, oggi si alleneranno e poi lunedì tornano in campo e saranno contro di noi. Magari è un qualcosa anche che da parte nostra eventualmente si può sfruttare. Poi è chiaro che anche noi abbiamo i nostri limiti e i nostri problemi in questo momento di cantiere aperto, ma andiamo a sentire anche qualche parola dei giocatori dal post partita dell'Atalanta contro l'Hapoel Tel Aviv. Andiamo a sentire Scamacca e Bellanova, Scamacca, Bellanova e Carnesecchi. forse.
2: Camacchia, soddisfazione è scendere in campo, essere sul rettangolo di gioco da meno di un minuto e segnare il gol vittoria.
7: Sì, sono entrato nel momento giusto. No, la soddisfazione più grande è che comunque nelle difficoltà questo gruppo è sempre unito e tira sempre fuori il carattere e la forza che ha.
2: Gianluca, che fosse una partita difficile lo si sapeva, l'ha detto anche l'allenatore in fase di presentazione, sia all'andata che al ritorno. Poi però tanta garra, tanta voglia di portare a casa questo risultato.
7: Sì, sì, assolutamente, ma nessuna partita è scontata, perché comunque le squadre ormai sono tutte attrezzate, preparate tatticamente, fisicamente, quindi le devi giocare tutte fino in fondo. E questa è stata la dimostrazione che comunque ogni partita è tosta e anche stasera è stata dura portarla a casa.
2: C'erano circa 300 tifosi nerazzurri, si sono sentiti.
7: Sì, sì, sono stati fantastici che ci hanno seguito e questa vittoria anche per loro che comunque fanno tanti sacrifici per seguirci.
2: E per tutti quelli che hanno sofferto da casa, perché hanno sofferto davanti alla TV o alla radio.
7: Assolutamente, assolutamente, era una vittoria e un traguardo che ci serviva per iniziare bene la stagione.
2: Raul Bellanova, si doveva vincere questa partita e l'Atalanta ha vinto e si è qualificata per la Conference League.
8: Sì, ci siamo tolti un grosso peso perché sapevamo che per l'Atalanta giocare l'Europa era la cosa più importante, era la partita più importante dell'anno. Adesso era la terza partita in 7 giorni, fisicamente eravamo un po' stanchi, penso si sia visto, però come appena detto siamo contenti perché veramente dovevamo vincere, l'abbiamo fatto.
2: Partita difficile anche perché voi avevate tutto da perdere.
8: No, certo, delle due squadre noi eravamo la squadra con più pressione, però bisogna fare anche complimenti all'avversario perché ha giocato una grande partita, si è andata al ritorno, ci ha messo in difficoltà e come ho detto prima la cosa più importante che abbiamo sofferto tutti insieme di squadra e siamo riusciti a portare a casa questa vittoria.
2: Quanto stimolo vi dà questa vittoria, cioè essere riusciti ad accedere all'Europa?
8: No, certo, se avessimo perso sarebbe stato un colpo durissimo da digerire, soprattutto mentalmente. Questa ci dà una spinta, questa vittoria ci dà più voglia di lavorare e di cercare di arrivare il più avanti possibile anche in questa competizione.
2: Marco Carnesecchi, Atalanta in vantaggio e c'è anche la manona del super portiere nerazzurro in questo risultato, perché loro poi hanno cercato il tutto per tutto ma la saracinesca era abbassata.
9: No, sì, sì, siamo felicissimi, abbiamo raggiunto diciamo il primo piccolo obiettivo stagionale e andiamo a giocare anche quest'anno in Europa, che per Atalanta rimane sempre un obiettivo e ormai è più di 4-5 anni che gioca 60 partite all'anno e quest'anno vogliamo fare lo stesso, quindi siamo veramente felici.
2: Partita difficile, come si dice sporca, però insomma il carattere, la determinazione di questa squadra è venuto fuori ancora una volta.
9: Sì, sì, oggi la cosa importante è stata appunto tirare fuori il carattere della squadra e capire che tutti quanti avevano un obiettivo e mettersi lì, anche essere portati a soffrire è una cosa che ci servirà anche in futuro, quindi siamo veramente felici perché poi dopo, per quanto riguarda le cose tattiche, rimetteremo a posto settimana col mister, però siamo felicissimi appunto per il carattere messo in campo, per la personalità che abbiamo avuto.
2: Certo che è una partenza di stagione bella tosta, perché due partite di playoff, il campionato e insomma tante partite tutte insieme.
9: Sì, sì, diciamo che secondo il mio pensiero è molto positivo, perché vuol dire che entreremo in forma magari prima degli altri, perché comunque puoi fare tutte le amichevoli che vuoi ma non saranno mai come gara ufficiale, quindi disputare il più partite ufficiali possibile è sicuramente una cosa che è a nostro vantaggio, perché siamo allenati bene e quindi ci porterà sicuramente dei frutti.
10: E queste le parole anche dei giocatori nel post partita, in particolare di Scamacca, l'autore del gol dello 0-1 che ha portato al passaggio del turno con l'Hapoel Tel Aviv, Bellanova e poi il portiere Carnesecchi. Anche da parte del portiere insomma avete sentito comunque effettivamente che, anche se è stancante chiaramente, è bello tosto il pronti via con già due partite di qualificazione di Conference League più il campionato eccetera, sicuramente però questo vuol dire che lo sentite anche da parte dei giocatori, è sicuramente un vantaggio dal punto di vista proprio dell'arrivare preparati magari più di altri
12: anche al campionato. Le amichevoli si possono fare, se ne possono fare tante, ma insomma non sono allenanti effettivamente come le partite ufficiali, e su questo l'Atalanta sicuramente a livello di intensità e di fisicità e di atletismo, lo dicevamo anche prima con Leo Bosello, in questo momento probabilmente è un po' più avanti ancora del Bologna. Quindi lunedì sera sarà una partita bella tosta e decisamente non semplice. Andiamo in pausa, qualche minuto con i nostri amici sponsor, poi rientriamo con tutti i vostri messaggi, a tra poco.
3: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
11: Lavoro Più. Work as you play. Play as you work.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
21: Sono le 10:01.
25: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
26: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti e oltre 2300 dispersi, tra loro 3 italiani. Il conflitto in Ucraina, 2 morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, 1 a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45 trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse: Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
25: Nettuno Bologna 1.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
29: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
30: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
31: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
32: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
33: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
32: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
33: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
32: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
33: www.sorcevannini.it.
34: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: 10.05, rientriamo in studio, venerdì 28 agosto, l'ora franca, ultima puntata per quest'estate di dell'ora franca. Da lunedì ritroverete Dario Ronzulli, lo so che sto continuando a ripeterlo, ma io sto sognando di mettere una sveglia alle 8:30, 9, non più alle 6 del mattino. Ma detto questo, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, andiamo un po' sui vostri messaggi, sulle vostre considerazioni, sui vostri pensieri. Andiamo con questo vocale.
4: Viene venduto.
5: Il teatro fu venduto a 20 milioni di euro, quindi a Bologna fece bene.
4: Sì, sì.
5: Poi è ovvio che dopo si andò a migliorare con l'arrivo di Lucumì l'anno dopo, però va anche detto che teatro non è più quello di 20-21 anni che arrivò, ma è un ragazzo che ha fatto delle esperienze internazionali, perché ha giocato sempre in Europa, sia in Champions che in Europa League. Nella sua nazionale è un giocatore fatto e finito, buona esperienza, 26 anni, secondo me sarebbe un ottimo innesto rispetto ai difensori attuali che abbiamo in squadra.
10: Sì, sì, no, è vero, sono d'accordo, cioè a me non scalda tantissimo, ma semplicemente probabilmente per pregiudizi miei e per limite mio, ma l'ho detto che effettivamente in quel Bologna lì, in quella squadra lì, lui fu uno di quelli comunque più qualitativi, tant'è vero che fu uno di quelli venduti meglio dopo il primo anno a Bologna, Arthur Theat, e sono d'accordissimo, ma l'ho detto anche quello prima, che ovviamente non sarà più il giocatore di quando l'abbiamo preso noi, che si approcciava in quel momento alla Serie A, che era giovane, doveva ancora crescere, maturare, migliorare, cioè dopo ha fatto un certo tipo di carriera, tra l'altro anche con tanta Europa, con tante competizioni europee, è rimasto in pianta stabile in nazionale, quindi sicuramente ha avuto una maturazione, un processo di crescita non indifferente, e che in questo momento torna qui a Bologna sicuramente con un bagaglio d'esperienza molto molto diverso e sicuramente anche migliorato. Quindi devo dire la verità, nell'ultimo periodo, quando fai le operazioni, magari nell'ultimo periodo che hai anche poco tempo, non la vedo come un'operazione sbagliata, ecco, diciamo così. Altro vocale.
6: Jessica, io continuo ad essere molto stupito dai nomi che sento. Sembra un mercato fatto non dai nostri uomini di mercato, e una cosa che mi lascia proprio destabilizzato è il fatto che questa società ha detto in tutte le salse, l'ha anche dimostrato purtroppo con i fatti, che deve campare con l'autosostentamento. Ma allora perché sentiamo solo dei nomi italiani o di giocatori noti in Italia, che sono campionato italiano è un campionato mediocre e notoriamente molto più caro dei campionati esteri, dove può stare l'autofinanziamento con un giocatore preso in Italia? Tutte le plusvalenze che abbiamo fatto le abbiamo fatte con giocatori presi dall'estero. Non mi fa impazzire l'idea della plusvalenza, ma se è questo che ci devono vendere, almeno che si tenga questa linea. Non capisco proprio.
10: Guarda, è un po' quello che sto cercando di capire anch'io in quest'estate. Quello che ti posso dire, in particolar modo sui nomi che stanno circolando e che circolano adesso negli ultimi giorni accostati al Bologna, quindi non lo so, per esempio appunto Mandragora per il centrocampo, il ritorno di Theat in difesa al Bologna, eccetera, mi viene in mente che comunque in questo momento, quando sei agli sgoccioli del mercato, quando sei verso la fine del mercato e ti rendi conto che manca qualcosa, che c'è qualcosa, che ci sono delle lacune da colmare, ma ci sono gli ultimi giorni di mercato, vai su i cosiddetti usati sicuri, ok? Vai su quei giocatori che sai che, avendoli presi all'ultimo momento, non si devono, magari non hanno bisogno del periodo di adattamento in Serie A, del periodo conoscitivo del campionato di Serie A, ma vai su giocatori che, pur costando di più, però conoscono già il campionato, conoscono appunto la Serie A, e per forza di cose devi andare in particolar modo negli ultimi giorni, per forza di cose vai su questi profili, a meno che tu non abbia sistemato totalmente prima la squadra con altri profili e devi andare a prendere, diciamo così, dei comprimari. Ok, e allora ti puoi permettere di dire: aspetta, che ho visto questo giocatore, intanto lo porto qui in Italia, poi avrà tutto il tempo di ambientarsi, perché intanto io il mio organico fatto e finito, senza lacune, ce l'ho. Purtroppo il Bologna ad oggi mi sembra che sia arrivato con qualche lacuna che forse o ha visto tardi o ha sottovalutato, e quindi si ritrova negli ultimi giorni di mercato a dover prendere qualcuno che non abbia bisogno di doversi ambientare in un nuovo posto e ad un nuovo campionato, ma qualcuno che lo conosca già. Questo è, secondo me. Altro vocale.
2: Ciao Francesco, sono Massimo.
10: Ciao Massimo.
2: Niente, se posso volevo farti un paio di domande. Vabbè, adesso vedremo come andrà a finire con Rò, anche se onestamente la perdita di Rò è abbastanza grave, anche perché, come avete detto,
10: Bologna,
2: non c'è un sostituto. Quindi, se ci fosse, costerebbe chissà quanto, il Bologna quei soldi non li spenderà mai. Piuttosto io volevo chiedere una cosa un po' particolare, vuol chiedere, cioè Tedesco ha un gioco molto differente da quello che proponeva Italiano nel Bologna, e la cosa strana è che non ha portato nemmeno un giocatore che lui ha allenato nella sua carriera, soprattutto negli ultimi anni, diciamo così, che potesse essere, diciamo così, un esempio per gli altri, per vedere un pochino com'è questo gioco, per avere già un'idea, per essere già pratico di questo gioco, uno o due giocatori. Questa è una cosa che mi è sembrata molto strana, perché di solito gli allenatori che vengono da altre squadre tendono a portarsi dietro giocatori, appunto, che hanno già allenato. L'altra cosa che volevo chiedere, sentivo che parlavate di Ricci, purtroppo noi quest'anno coppe non ne facciamo, quindi se c'è il Como in mezzo è chiaro che uno sceglie il Como tutta la vita, ecco. Grazie, buona trasmissione, ciao.
10: Allora Massimo, sì, che è, sul discorso di Tedesco è anche un po' quello che di cui un po' ho parlato, e un po' un argomento che avevo tirato fuori, cioè mi sono chiesta anch'io effettivamente se Tedesco abbia fatto delle richieste, se non ne abbia fatte, magari appunto di giocatori che ha allenato e che conosce e che gli piacevano. Adesso io non ho parlato con Tedesco, non ho parlato con la dirigenza, quindi non lo posso sapere se all'interno degli uffici di Casteldebole, nei vari briefing, summit, riunioni che sicuramente hanno fatto insieme dirigenza e Domenico Tedesco, ci sono stati magari dei nomi messi lì, delle richieste da parte anche di Tedesco, e che magari per altri motivi dalla parte della dirigenza si è capito il profilo, ma non si è potuti andare su quello specifico giocatore. Però è una cosa che mi sono chiesta anch'io effettivamente, se Domenico Tedesco in questo momento ha effettivamente fatto delle richieste su alcuni giocatori, o se invece si è affidato totalmente alla dirigenza. Ecco, credo che nel calcio un pochino anche l'allenatore sia assolutamente in potere di provare a buttare dei nomi, a far sapere delle sue preferenze, soprattutto magari di giocatori che sono stati già allenati. E con Teat lo vedo per la prima volta un giocatore in cui forse ci può essere effettivamente abbastanza la volontà e lo zampino dell'allenatore, perché appunto è un giocatore che, essendo stato ed è in pianta stabile nella nazionale belga, e Domenico Tedesco è stato il CT della nazionale belga, sicuramente secondo me lì in mezzo c'è anche tanto di Domenico Tedesco nell'essere andati su Teat. Ma è effettivamente in tutta l'estate un po' la prima volta che vedo un giocatore molto molto magari molto legato effettivamente alla storia di Domenico Tedesco. Non te lo so dire, perché ripeto, poi non ho parlato con dirigenza o con Domenico Tedesco, quindi io non posso sapere se poi effettivamente nelle loro riunioni, che sicuramente ci sono state durante tutta l'estate, sono state anche fatte richieste, no? O se invece Domenico Tedesco si è affidato molto e completamente comunque alle scelte della dirigenza rossoblù. Ripeto, Teat secondo me è il primo profilo di quest'estate, un profilo che in cui c'è tanto secondo me dell'allenatore attuale. Altro vocale.
3: Buongiorno Francesca e buongiorno Leo.
10: Buongiorno,
3: perché
10: ci sono solo io.
3: Aspettare eventuali emergenze per scoprire che abbiamo dei talenti in casa. C'è così paura di provare qualche giovane? Vedi Pessina quando è stato provato? Renzo da San Pietro in Casale. Ciao e forza Bologna sempre.
10: Allora, che ci sia in generale un po' di timore sempre nel lanciare i giovani e nell'affidarsi ai giovani che non hanno mai ancora esordito in Serie A, questo sì, c'è sempre, c'è dappertutto, non soltanto nel Bologna. Dall'altra parte Tedesco in realtà è un allenatore che ha sempre lavorato tanto con i giovani, tant'è vero che Libra a centrocampo è stato aggregato alla prima squadra. Ora però io credo che in una squadra ci voglia il giusto mix, no? di esperienza e di gioventù, soprattutto per magari per un giocatore che vedi che ha un grande talento come Libra, ma che ancora non si è mai approcciato ufficialmente alla Serie A. E quindi affidarsi totalmente a un profilo del genere senza andare invece magari a puntellare, a risolvere una lacuna a centrocampo che secondo me c'è, e cioè quella del playmaker, secondo me è molto molto rischioso, è veramente molto molto rischioso. Te la metto giù un po' così. Altro vocale.
7: Ciao, sono Ciccio. Ma una domanda.
10: Ciao, Ciccio.
7: Ma veramente noi abbiamo preso Piccoli e la Fiorentina è andata a prendere Zirze pagandolo meno di Piccoli, cioè potevamo prendere Zirze, quindi alla fine.
10: Allora, guarda, credo che quello che fa anche un po' male, tra virgolette, quello che dispiace, sia anche questo aspetto qua. Cioè, il Bologna quest'anno ha fatto due operazioni in attacco. Adesso, vabbè, Dobbik ha il diritto di riscatto, quindi non è un obbligo. Quindi puoi decidere di sì o di no di tenerlo oppure no, in base ovviamente alla stagione che farà, eccetera. Su Piccoli invece c'è un obbligo di riscatto a 18 milioni. Adesso Zirze, il prezzo più o meno offerto dalla Fiorentina è 20 milioni, il valore di mercato più o meno è 20 milioni, quindi ballano 2 milioncini in più, diciamo così. Però credo che sia proprio questo che un po', esatto, cioè dispiaccia, no, nel

0: Bologna il nodo ingaggio è sempre molto importante, quindi immagino che ci possa essere stato anche un ragionamento del genere, al netto che poi forse anche la Fiorentina, anche su quel, da quell'aspetto lì, magari si deve mettere d'accordo appunto anche col Manchester United. Non so se lo pagherà tutto la Fiorentina l'ingaggio in caso appunto dovesse arrivare Zirkzee, però sono d'accordo che un po' quello che fa dispiacere nell'eventualità in cui si vedesse arrivare Zirkzee alla Fiorentina è anche quell'aspetto lì, cioè il vedere che comunque il Bologna ha speso o comunque spenderà una cifra simile, comunque una cifra importante per un attaccante che più o meno poteva essere simile a quella per Zirkzee, e allora ci si poteva pensare, no, di poterlo riportare in rosso-blu. Credo che sia anche quell'aspetto ovviamente a fare anche un po' di dispiacere appunto eventualmente nel momento in cui dovessimo vedere arrivare Zirkzee alla Fiorentina. Ale che dice: Teata 26 anni, nazionale belga, può fare terzino e centrale, mancino, ha fatto Europa League e Champions, credo che trovare di meglio sia molto difficile. In questo momento probabilmente sono d'accordo con te, che in questo momento trovare di meglio comunque in fretta anche un giocatore che conosca, che nonostante tutto conosca già il campionato e che conosca anche il tuo allenatore, perché Teat conosce anche l'allenatore del Bologna, penso che forse sarebbe stato molto molto più difficile, quindi la vedo forse come un'operazione abbastanza giusta e logica da questo punto di vista. Andiamo in pausa, qualche minuto ancora con i nostri amici sponsor, al rientro ancora i vostri messaggi e Filippo Cotti, a tra poco.
1: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
4: Sto pensando di cambiare furgone.
5: Perché?
4: Non ci sta più niente dentro.
5: Sicuro che il problema sia il furgone?
4: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
6: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
7: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
8: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
9: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi, sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamento.com.

0: Enti.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 10:23, l'ora franca, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato anche a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
3: Buongiorno.
2: Allora, ci siamo quasi, lunedì c'è la seconda di campionato, c'è l'Atalanta. Ieri sera l'Atalanta ha chiuso la questione qualificazione in Conference League vincendo il ritorno di playoff contro l'Hapoel Tel Aviv. Prima abbiamo ascoltato un po' di voci anche proprio dal post partita, no, dell'Atalanta in Conference, e sia un po' Sarri sia in particolare anche Carnesecchi, parlando del famoso impegno che toglie energie lunedì, giovedì, domenica, ok, quello di cui abbiamo sentito tanto parlare noi anche l'anno scorso con Italiano, però anche lì, soprattutto all'inizio di una stagione, c'è un qualcosa che può effettivamente andare a vantaggio invece dell'Atalanta, e a cui noi dovremmo fare attenzione, cioè l'intensità e la condizione atletica, perché è chiaro che le amichevoli lasciano un po' il tempo che trovano, non sono allenanti come effettivamente delle partite ufficiali, e noi lunedì andiamo contro un Atalanta che di partite ufficiali ne ha già giocate due per la Conference League e una ovviamente per il campionato. Quindi sul piano della tenuta fisica forse bisognerà stare attenti, perché loro credo abbiano già un'intensità importante, Pippo.
3: Ma sì, sicuramente chi fa le coppe deve fare una preparazione atletica di un certo tipo, e quindi l'Atalanta, che è una squadra strutturata, che dà un grande valore alla Conference e un grande rispetto, e ci tiene tantissimo, anche perché è una coppa che mi sarebbe piaciuto fare quest'anno col Bologna. Ci dovevamo essere noi, secondo me, se non buttavamo via punti per strada, perché la Conference è una coppa a dimensione, diciamo tra virgolette, umana, a livello sportivo, mentre l'Europa League è difficile, è complicata. La Champions rimane, diciamo, una partita per squadre stellari che hanno un budget da 300-400 milioni di euro, ecco. Le altre possono davvero, il Bologna può davvero un giorno ambire a questa coppa, e ci deve pensare, ma soprattutto mi auguro che martedì, che credo sia la data ultima, si chiuda sto mercato, perché ha veramente
2: rotto le scatole, Pippo.
3: Però
2: vero.
3: Devo fare i complimenti, perché la gente poi a volte scrive, dice, punta il dito così, e li farò, perché ho la fonte diretta al Bologna che sta tenendo botta, come si dice in gergo, o pallino,
2: con Rov,
3: ok, sta rispondendo muro su muro, quelli che poi magari viene venduto, ok, poi magari non viene venduto, e allora tutti quelli che hanno detto vendono, perché leggo delle cose sui social, a parte che vabbè, io sono boomer e mi fa piacere di essere intervistato da questi ragazzi, dai, critici, influencer, tutto, cioè, ma fa molto piacere, io li guardo con grande ammirazione, tutti quelli che, però leggo anche delle robe, perché sai, sono tutti giornalisti, tutti pionisti, tutti allenatori, tutti presidenti,
2: certo,
3: tutti i direttori, poi tutti i commercialisti, tutti i banchieri, e quindi leggo tutte ste robe aberranti, che Bologna, l'elenco di tutti i giocatori venduti, l'elenco di quello, ma perché non si comprano loro un club di calcio? Loro se lo comprano?
2: Costa.
3: Costa, ok, quindi vuol dire che siamo tutti ricchi con i soldi degli altri, ok, cioè che costa, ok, costa mantenerlo, quindi uno fa l'elenco in rete, leggo l'elenco di tutti i giocatori venduti, e quindi quando mi hai fatto l'elenco lo so che abbiamo venduto, chi abbiamo comprato, però so anche che abbiamo avuto Guaraldi, Procedda, so che abbiamo avuto anche quei momenti di oscurantismo lì, so che abbiamo fatto la Champions, so che abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto l'Europa League, però so per certo che Bologna sta dicendo no. Poi ovvio che se uno arriva con 45-50 milioni di euro, cosa fai?
2: In più se ci metti che magari il giocatore sta un po' spingendo, forse perché ha voglia di andare a giocare da un'altra parte, non lo so, come lo gestisci quello in caso?
3: Ma
2: in caso, come lo gestisci?
3: Con il giocatore ti puoi mettere d'accordo come hai fatto con Lucumi, perché a Lucumi gli hai detto guarda, quest'anno stai qua, l'anno prossimo ti vendo sicuramente, poi tu vuoi andare in Premier, dalla Premier non ti ha chiamato nessuno, perché è così. Tu sì, vuoi andare in Premier, non credo che tu voglia andare a Bergamo a giocare con l'Atalanta bergamasca calcio, ti voglio bene, ma non mi piglia per il naso. Tu vuoi andare là perché vedi, magari hai una finestra europea che ti può far ingolosire dalla Premier, perché tu vuoi andare in Premier, Rob, lo sappiamo tutti, però la Premier non ti ha chiamato per ora.
2: Sì.
3: Perché quella è la verità, perché se la Premier chiama tu rispondi di sì, perché la Premier paga subito cash e domattina vedi il bonifico e questo aiuta e ha cifre stellari e, non, e con lei non puoi competere.
2: Ah, okay, sì, no, con la Premier assolutamente no.
3: Però della Premier non è arrivato nessuno, zero ad oggi, poi magari domani, dopodomani arrivano, ma ad oggi
2: ad
3: zero.
2: Oggi no, dalla Premier ancora no. Senti, se ovviamente se, quello che non ci auguriamo, ma se per caso dovesse andare via effettivamente Rowe, i sondaggi che il Bologna sta facendo, lo sappiamo, uno è Noah Lang del Napoli, ma in particolar modo è uscito nelle ultime ore anche il sondaggio per un'eventuale uscita di Rowe su Gudmundsson della Fiorentina.
3: Tu che sì, che non so se è vero o no, se ha detto di no, ci sta pensando, eccetera, eccetera, perché se non si capisce mai se è vero o se non è vero, se l'ha detto uno dal barbiere, uno dal parrucchiere, uno dal fornaio. Qui scrivono tutti, ci sono tutti questi siti, queste mezze robe che dicono, quindi non si capisce nulla. Cioè, non so se il giocatore ha detto no, Bologna non vado, come fece Ilicic, che peraltro lui lo disse. Io
2: Beh, Ilicic, però mi ricordo che rimase un sacco di tempo nel famoso pensatoio.
3: sì, però se uno non è convinto di venire a Bologna,
2: ah, no, beh,
3: non
2: certo.
3: Lo voglio.
2: Sì, sì, sì,
3: non lo voglio. No, stai a casa tua. Cioè, ci sono tanti giocatori che non sono convinti di venire qua e preferiscono andare da altre piazze. Io non costringo nessuno. Se uno deve venire a Bologna, deve farlo convinto del progetto, della squadra, di quello che vuole fare questo club, che è un club importante, solido, Cop Miners, Gudmundsson, ci sono giocatori importanti, cioè sono giocatori che sono stati forti, poi negli ultimi anni sono un po' persi.
2: Sì, che poi ripeto, io nel momento in cui, metti caso, dovessimo perdere Rowe, io a sto punto non so se andrei veramente a sostituirlo con un altro esterno più o meno di livello, ma invece forse dedicherei tutte le magari le risorse ad andare a prendere un centrocampista lì sì, di alto livello.
3: Sì, sì, perché poi hai Cambiaghi, Orsolini, sì, hai
2: Bernardeschi che volendo se può giocare a sinistra può farlo,
3: sì,
2: no?
3: Certo, certo, assolutamente sì, quindi sì, io prenderei anche perché si è fatto male è la Susi, io te la do di più, io ne prenderei due di giocatori.
2: Perché secondo me, esatto, cioè serviva un centrocampista già prima, infatti. Io, cioè, poteva essere previsto anche che la Susi avrebbe potuto incappare in infortuni anche sì, abbastanza subito, visto che erano tanti mesi, tanto tempo che non giocava una partita ufficiale.
3: Una partita ufficiale una volta si fa già male. Ci vuole una sampira, come dicono a Bologna.
2: Ah no, sì, perché poi lo sai a Bologna che quando le cose cominciano ad andare un po' così
3: No, io prenderei 1-2 centrocampisti. Poi c'è questo giovane Libra di cui parlano un gran bene.
2: Sì, che quello va visto. Prima un ascoltatore diceva: ma abbiamo così tanta paura di affidarci ai giovani e quindi di affidare le cose a loro. Allora, di base in Italia, Pippo, lo sappiamo, c'è abbastanza timore, no, dell'affidarsi totalmente al giovane che ancora non conosce magari minimamente la Serie A perché non ci ha mai neanche esordito una volta, e questo sicuramente è vero. Però intanto Domenico Tedesco è uno che sta molto attento effettivamente ai giovani, e abbiamo avuto la dimostrazione perché ha deciso con Libra di aggregarlo direttamente alla prima squadra. Però affidarsi per tutta la stagione, quando sai che hai delle mancanze comunque in alcune qualità a centrocampo, solo a Libra che per quanto possa avere qualità non ha neanche mai approcciato la Serie A, secondo me è un po' di puntelli in più ci vogliono.
3: Assolutamente sì, per quello bisogna stare cercando un giocatore di esperienza lì.
2: Mandragora ti piacerebbe sempre dalla Fiorentina?
3: Molto, molto, molto, molto, mi piacerebbe tantissimo. Mandragora era anche un pallino di italiano, sarebbe veramente
2: sì,
3: una
2: vera. Sì,
3: però,
2: sì.
3: Se fa arrivare adesso Però vai, a volte il calcio prende delle traiettorie strane, tipo Teate che torna a Bologna.
2: E infatti, volevo portarti anche lì. Dovrebbe arrivare o oggi o domani, insomma, Teate. Comunque dovrebbe essere trattativa abbastanza conclusa. Torna in rosso-blu Arthur Teate. Ovviamente tornerà come giocatore, e lo stiamo ripetendo un po' da tutta la mattina, Pippo, anche molto diverso rispetto a quello che ci ricordiamo noi, perché da noi arrivò e stette soltanto un anno, da giovanissimo, 21 anni, sì, con zero esperienza in Serie A, quindi comunque il primo approccio nel campionato italiano, e di quella squadra devo dire la verità che fu quello un po' con un po' più di qualità rispetto magari ad altri, tant'è sì, vero che venne venduto anche molto bene a 20 milioni, fu a quel tempo vero, una delle, delle vendite più, più alte appunto di quel
3: sì,
2: tempo.
3: Torna,
2: adesso torna un altro giocatore certo, però.
3: Sì, sì, torna un giocatore più esperto, torna un giocatore con un'esperienza europea, anche di competizioni europee fatte, e un giocatore diciamo fatto e finito, non un ragazzo da scoprire. Devono uscire però dei giocatori, deve uscire Casale, deve liberare un posto, bisogna sistemare anche un po' la lista adesso.
2: Sì, quello sì. Andiamo, e poi probabilmente è il primo calciatore di questo calciomercato che forse è più uomo di Tedesco, no? Perché sì, vuoi che non lo conosca e non sappia,
3: no,
2: chi è
3: bene,
2: ovviamente.
3: Lo conosce bene, provano a contentare il mister senza rovinarsi, ma provano a contentarlo.
2: Allora, messaggi. Steve72 dice: a noi servono giocatori che oltre al loro compito di ruolo sanno fare gol, e Teat ne fa, o almeno ne ha sempre fatti. Fate la conta dei centrali quanti gol hanno fatto negli ultimi 3 anni. Noi ci siamo fermati a Posch, che però era un laterale. Sì, Teat ha anche questa caratteristica qua, almeno anche sì, quando era con noi, ha un po' gli inserimenti, no? Poi non è un goleador,
3: sì,
2: però.
3: No, ma però non lo prendi per i gol,
2: no, esatto,
3: ovvio che lo prendi per altro. Però sì, sicuramente uno che adora andare a fare l'incursore nelle aree avversarie. Adesso forse questo amico si ricorda il gol che fece al Milan, però la becchiamo una gran scopola, San Siro. Lui fece sì, gol, esultò come un pazzo, ma sul 5-1. Noi, io per radio disse: oh, Kerma!
2: Sì, è vero, è vero. Domanda per Pippo: ma come fai a convincere un giocatore oggi a venire a Bologna sulla base del progetto e dell'ambizione sportiva? Perché non si creda che i giocatori non capiscano la situazione attuale. Ovviamente questo ascoltatore evidentemente non è molto d'accordo con quello che sta vedendo in questo calciomercato estivo.
3: Qual è la situazione attuale del Bologna Calcio? Qual è la situazione attuale? Cioè, qual è? Cioè, che dici, sai, ti chiamo in una società che non paga gli stipendi, che ha l'acqua fredda al centro tecnico, che non è ambiziosa, che non vuole fare lo stadio nuovo, che non ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso o 2 anni fa per i precisini, perché sennò dopo mi fanno la punta alle matite, e qui non ha fatto della Champions, dell'Europa League, che non ha fatto una finale di Supercoppa, ma dove stiamo portando i giocatori? Non so, al Borgo Rosso Football Club.
2: No, più che altro che quest'anno, metti caso, se tu sei interessato a un giocatore, su quello stesso profilo, su quello stesso giocatore c'è, faccio per dire, un Como, è chiaro che l'appetibilità dell'Europa e della Champions,
3: sì,
2: non ne parliamo, è diversa.
3: Ce lo voglio vedere Como però in Champions poi.
2: No, beh, diciamo, quello che è, però comunque sì, nel sì, momento in cui un giocatore gli va, no, fatta certo, fare una scelta, da una parte hai la Champions, da una parte non hai nessuna Coppa,
3: no,
2: Europea.
3: Certo, però non li può comprare tutti il Como.
2: Ah no, in teoria no, in teoria no,
3: sono fa 7 liste, fa Como A, Como B, Como C, Como D.
2: Esatto, esatto.
3: No, vabbè, io ripeto, il Bologna non c'ha l'Europa, è magari meno appetibile, però è un club con tutta una solidità incredibile, in uno stadio bellissimo, con tifosi, una città meravigliosa, forse la più bella del mondo, credo, ma sono un po' di
2: ma
3: parte.
2: Ma tu sei un po' di parte, esatto, ma giusto un pochino.
3: Ma no, Bologna è talmente bella che credo che non la cambierei con nessuna cosa al mondo.
2: Mauro il Tornitore che dice: ma voi non notate un diverso modus operandi di Sartori rispetto al passato? Tu hai notato qualche differenza rispetto al passato?
3: No, ma sembra l'esatto direttore che faceva così col Chievo, ha fatto così con l'Atalanta, che fior di club ha lasciato ai percassi Sartori, quindi è il suo modus operandi quello, comprare, vendere, plusvalenza. Ci sono giocatori che non hanno neanche mai vestito la maglia dell'Atalanta, che Sartori ha comprato e venduto.
2: Sì, quello è vero.
3: Cioè, quindi questo siamo noi a Bologna, che purtroppo a volte anche il miglior vino diciamo che sa di tappo.
2: Una cheat del passato, certo,
3: perché è così, perché Sartori, hai preso Sartori ti fa vincere, Sartori ti fa la squadra, ti fa il bilancio, ti mette a posto il club, ma fa così, Sartori fa così, è il suo modo di fare. Poi magari qualcuno dice non ha azzeccato quel giocatore, quale non ha azzeccato Carson forse.
2: No, beh, poi è chiaro che nel fare questo lavoro non è che puoi tutti gli anni azzeccare il 100% delle scelte,
3: no,
2: cioè può capitare.
3: 70, a volte il 60, a volte l'80, sì, sì, a volte il 90, cioè a volte ci prendi sempre. Cioè uno, se non sei Sartori, vai a prendere Calafiori in Svizzera.
2: Ah, quel mercato lì era venuto molto molto bene effettivamente, poi ce ne siamo resi conto un po' col senno di poi, ma ce n'era venuto molto, molto bene.
3: Quel mercato lì, sai, non tutte le vendemmie danno lo stesso vino, eh? E poi sempre quella stessa vigna, come mi piace essere un po' così enologo oggi.
2: Ma sì, devi andare per caso a fare delle degustazioni che...
3: No, io se faccio una degustazione mi trovano su un albero che faccio l'uccellino.
2: Sì, ma lo sai che nelle degustazioni però il vino va sputato in teoria, perché sennò per
3: come
2: forza...
3: Sputato?
2: Eh sì, quando si vanno a fare le degustazioni...
3: tu sei esperta bolognese di vini, eh? Andiamo avanti.
2: Cioè, per esempio, se io vado a fare una degustazione di 150.000 vini, non posso berli tutti, sennò mi ubriaco.
3: No, io so che vedo queste persone che girano con il loro bicchierino al collo, e già questo mi fa molto sorridere. Girano questo bicchierino, poi vanno, risentono il bicchiere di vino, poi dicono buoni, perché sono tutti sommelier al mondo.
2: E beh, bisogna essere esperti, sì, io non sono molto esperta, devo dire
3: guardano,
2: la verità.
3: Poi fanno gusto ambrato, sapore corposo.
2: Esatto, vabbè, ma lì ci vuole uno studio dietro. Io
3: però io vedo della gente che finisce questi percorsi, che è tutta bella Rubico paonata, barriere.
2: Ma perché effettivamente nelle degustazioni di un certo tipo in realtà tu non puoi berti tutti i vini che ti danno da assaggiare, ma dovresti sentire semplicemente il sapore sulle papille gustative della lingua e poi sputarlo.
3: Sì. Ma no, si fa, sì. io bevo, cosa faccio?
2: In teoria, perché sennò poi finisci come finisci, a quattro di spade per terra probabilmente.
3: Ma infatti quelli che bevono i vini li vedo sempre tutti effetto nonno agli Heidi.
2: Andiamo con qualche ultimo messaggio, esatto. Poi ti saluto. Fabio che dice, non capisco le capacità di Tedesco, nelle gerarchie dei cambi, allora. E la Zuzzi è prima di Moro, non mi sembra giusto. Tu stai capendo un po' com'è il Tedesco in campo, con gerarchie e non gerarchie?
3: Allora, sinceramente no.
2: Neanche io, infatti.
3: Sì, sinceramente no, perché sto mettendo insieme velocemente tutte le formazioni che Tedesco ha fatto per scelta, no? Per necessità in questo precampionato, ok? E quindi... abbiamo visto che lui ha provato Moro, però si è fatto un po' stregare anche da Ella Susi, che lui aveva visto poco, quindi l'ha visto nel precampionato. Poi è vero che magari speravi forse di strappare qualcosa di più da Remo Freud e non ce l'hai, sì. E l'hai perso, quindi insomma lui ha guardato tutti i vari giocatori, poi... anche per diciamo la scelta, il rifiuto sportivamente parlando di Bernardeschi, dice mister io in mezzo non gioco, quindi questo l'ha costretto a rimodulare un po' tutto il suo centrocampo,
2: con Odgaard.
3: Che primo tempo non l'ha mai vista, con la Susi che doveva giocare lì in mezzo per giocare la palla, che peraltro lo fa anche bene, ma a volte lo fa molto lentamente, e abbiamo visto quando c'è un giocatore che strappa come Frattesi,
2: va in difficoltà.
3: Buonanotte,
2: esatto.
3: Ananin,
2: esatto.
3: Allora sì, cioè è un giocatore che può essere un buon subentro secondo me, o un'alternativa, ma serve qualcosa di diverso. Tedesco e le sue gerarchie sinceramente non le ho capite ancora, se esistono o no, o se lui fa la formazione in base anche alla situazione tattica degli avversari, questo lo capirò, perché per il momento non l'ho capito.
2: Siamo d'accordo. Pippo, grazie, ti risentiamo lunedì qui con Dario Ronzulli,
3: allora,
2: ovviamente, ma soprattutto
3: sera.
2: Esatto, domenica sera alla ricorda un attimo dai gli appuntamenti, già che ci siamo, che così che siamo a tiro. Ricorda domenica sera dove ti troviamo e poi lunedì sera.
3: Domenica sera ci sarà un grande parterre de roi, però, perché domenica sera cioè, ci saranno tanti ragazzi giovani del giornalismo bolognese, Francesco Loretti, ci sarà Leonardo Bosello, ti ho invitato, quindi verrai anche te.
2: Sì, esatto. Ormai non posso più dire di no, quindi
3: no,
2: ho ricevuto
3: Bolognini.
2: L'invito in carta bollata.
3: Esatto, ci sarà Alessandro Mussini, c'è Massimo Vitali, c'è ovviamente il mitico Villa, c'è Claudio Franceschelli e ci sarà Adesso qui immagino che ci saranno tutti i commenti positivi e negativi, ma non mi interessa, perché si parlerà di stadio col primo cittadino,
2: certo, se non, con chi diretta, se non con lui, esatto,
3: in diretta dal Parco Civellini. Ma parleremo tantissimo anche di Bologna e parleremo soprattutto della partita che ci sarà lunedì, però sarà un modo anche per insomma spezzare insieme sportivamente parlando, per parlare di calcio, quindi lunedì
2: molto
3: sera.
2: Bene,
3: squadra di calcio, vecchia trasmissione mia,
2: hai avuto un lapsus del passato. Sì,
3: ho avuto un lapsus del passato, perché quella trasmissione lì è avuta per tanti anni in testa. E quindi saremo lì in diretta dalle ore 21. Chi vuole ci può venire a salutare, trovare, dire anche la sua, se vuole.
2: Molto bene, grazie Pippo.
3: Grazie a voi.
2: Buon weekend. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto a Filippo Cotti. Pausa, poi rientriamo.
0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Vuoi una nuova macchina da giardino?
9: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
8: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
9: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
8: Manfredini, la certezza dei professionisti.
9: Approfitta ora degli extra sconti.
10: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
11: A Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 10.45, rientriamo in studio con l'ora franca. Tra poco andiamo a riascoltare quella che è stata la bella chiacchierata di ieri, fatta a mezzogiorno rossoblu, da Manfredi Campione con Matteo Franceschelli, il portiere del Bologna Under 20, che ha raccontato un po' di cose, ha fatto due chiacchiere con Manfred, anche in previsione ovviamente dell'appuntamento che abbiamo domenica, ve lo ricordo e ne approfitto, perché domenica alle 11 qui su Nettuno Bologna 1, altro racconto della partita, della seconda partita di campionato per quanto riguarda il Bologna Under 20, che sarebbe ovviamente la primavera. Vi abbiamo già raccontato la prima uscita ufficiale del Bologna Under 20 contro l'Atalanta la scorsa domenica con la voce di Frank Loreti in radiocronaca, prima uscita assolutamente vincente, perché il Bologna è passato vincendo con l'Atalanta per 4-2. Questa domenica invece sempre alle 11, questa volta però in trasferta, non in casa, in quel di Cagliari contro il Cagliari. Vi racconteremo però anche questo weekend, anche questa domenica, sempre con la voce di Frank Loreti in radiocronaca, Ubriaca, il secondo impegno stagionale ufficiale della primavera del Bologna. Ieri Manfre ha fatto un po' il punto per quanto riguarda le giovanili, cosa che, come ha già detto anche lui, farà tutte le settimane regolarmente il giovedì, ovviamente, e ieri ha fatto una bellissima chiacchierata con appunto il portiere del Bologna Under 20, Matteo Franceschelli. Allora andiamo a risentircela, che è stata molto molto piacevole.
12: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
13: Ciao, prima volta in radio per te con noi, penso, se non ricordo male, a parte le interviste che ti abbiamo fatto magari ogni tanto a bordo campo. Ciò detto, allora, tu hai una storia bella da raccontare. Intanto avete fatto un bel debutto con l'Atalanta in casa, non male, un 4-2 in una partita giocata oggettivamente molto bene e che fa ben sperare. Però ti sei fatto anche il ritiro con la prima squadra l'anno scorso, hai avuto un'esperienza anche in Supercoppa un po' particolare, che è anche nuova per tutti, noi per primi e quant'altro. Hai fatto il tuo percorso, perché poi Lukas Skorupski si era infortunato e quindi tu hai fatto sei stato di fatto aggregato alla prima squadra. Però partirei un po' intanto dalla tua esperienza. Nasci dall'Under 16, se non ricordo male, qui a Bologna.
12: Sì, sono arrivato qua a Bologna in Under 16 dopo una prova di una settimana fatta a inizio agosto. E certo, tutte queste esperienze, venendo comunque dal Limolese in Under 15 e trovarsi 3-4 anni dopo in questi palcoscenici qui europei, ma anche appunto, come hai detto tu, dell'Arabia, sicuramente è stato un bel balzo sia di emozioni che anche di qualità ed esperienze.
13: Senza dubbio. Senti, vabbè, dirti te l'aspettavi o non te l'aspettavi è inutile, non è tanto questo il discorso. Però dell'anno scorso, per dire, partirei da qua, dai, che così arriviamo piano piano al ritiro di quest'anno e poi come sta andando con l'Under 20 e come sta vivendo un po' questi anche 3 anni, no? Più o meno, di nuova gestione un po' del settore giovanile in generale. Però parto dall'anno scorso. Quale esperienza secondo te è stata la più emozionante? Tu hai vissuto sia l'Europa dal punto di vista ovviamente Europa League e quant'altro, ma quei playoff, diciamo quelle due partite con 4 squadre in Arabia, qual è stata però l'esperienza per te più emozionante, più...
12: Allora, sia il passaggio del turno in Arabia contro l'Inter che quello in Europa lì contro la Roma sono state due emozioni veramente grandi. Dopo andare a festeggiare con tutti i tifosi, la squadra negli spogliatoi, sono proprio le emozioni che speri di vivere da bambino. Quindi tra queste due farei un po' fatica a scegliere.
13: Tra l'altro c'era Fede Ravaglia in porta in tutte e due le partite, sia con l'Inter, sì. Tra l'altro eroe, perché ai rigori la passiamo così e sappiamo che lì c'è una bella incidenza del tuo ruolo. E con Fede, che tra l'altro oggi al Watford, nuova esperienza per lui, però se non ricordo male, insomma, ti ha fatto un po' da chioccia.
12: Sì, Fede è veramente un ragazzo d'oro, i giovani soprattutto lui li aiuta molto, li sprona, dà consigli, poi magari anche un esempio banale possono essere i guanti, però molte volte dava i guanti a quelli del settore giovanile che magari ne avevano più bisogno, non avevano sponsor. Veramente sì, una persona d'oro e soprattutto molto molto bravo.
13: Ok, allora, quest'anno poi vieni chiamato in ritiro, no? Fondamentalmente nuovo allenatore, nuovo staff, e posso chiedertelo, cioè, hai visto dei cambiamenti importanti nel metodo, ma al di là del tuo ruolo in generale, parlo anche del gruppo, come l'hai vissuta?
12: No, sì, nuovo mister e nuovo staff molto preparati, anche perché vengono da, diciamo, esperienze internazionali importanti, comunque hanno allenato la nazionale del Belgio e anche in Europa, sono stati in squadre importanti, Lipsia, Fenerbahce, però sì, diciamo che l'approccio proprio come stile di gioco è abbastanza diverso da quello italiano, ma lo stesso molto funzionale, cioè vedo che anche i giocatori si trovano bene, diciamo che è stato colto al balzo subito quello che il mister voleva trasmettere.
13: Ci sta. Senti, come hai visto crescere il settore giovanile? Ieri Marchetti insieme a Matteo Naldi e Christopher Winterling hanno presentato un po' un progetto, no? E l'abbiamo fatto sentire anche in conferenza, la conferenza di ieri l'ha fatta sentire anche la Chicca Bolognini poco tempo fa. E è cambiato, tu se sei partito dall'Under 16 hai vissuto proprio la nuova, giusto? Dirigenza, sì, con Lele Marchetti coordinatore, e Piaggerelli, prima l'attività di base, adesso ha preso il posto di Loris Margotto. E come sta cambiando un po' il lavoro? Ieri parlava di una cosa che mi ha interessato, cioè uno dei cambiamenti che hanno provato a portare è cercare di allineare il lavoro che si fa tra prima squadra e settore giovanile, e le linee guida. Tu che hai fatto tutte e due le esperienze, sia tra prima, è proprio così? Trovi, sì, un filo conduttore, di un processo di lavoro, di abitudini anche solo banalmente alimentari, di lavoro quotidiano, che si affina di più con la prima squadra?
12: Sì, cioè, vivere prima squadra e primavera non c'è tutto questo sbalzo, diciamo, fuori dal campo, perché la primavera, come dicono molte volte anche Marchetti e Piangerelli, è veramente trattata come una prima squadra fuori dal campo. Magari alla fine degli allenamenti abbiamo sempre la supplementazione, tutte le trasferte vengono svolte praticamente come svolge la prima squadra, e diciamo tutti i benefit che la prima squadra ha ne ha anche molti la primavera, quindi sì, i giocatori della primavera venivano trattati veramente molto molto molto bene.
13: Bene, ottimo. Ti fa contento sapere che Pessina e Apponen quest'anno hanno fatto il salto su?
12: Sì, cioè, sì.
13: Pessina è uno stimolo per già, voi?
12: Già l'anno scorso era il terzo e si è guadagnato sul campo di diventare il secondo, e ovviamente vedere due portieri di 18-19 anni essere in prima squadra, non penso che molte squadre in Serie A abbiano questo privilegio, quindi sicuramente per me, ma anche per magari i portieri più giovani delle varie annate under, sicuramente è uno stimolo in più sapere che la società, diciamo, crede nei giovani.
13: Sì, perché poi questo è successo anche con Libra, no? Che non dico a sorpresa, però sai, ha fatto il salto dall'under 18 addirittura lui alla prima squadra, insomma, è un salto oggettivamente non scontato, soprattutto nel calcio di oggi, che quindi immagino che è uno stimolo per voi, insomma, sapere che, insomma, in questo momento si sta puntando tantissimo su questo. Bene, nel frattempo, la partita con l'Atalanta, eravate carichi, si vede, però più che altro sembravate avere già una gamba, rispetto a loro, per dire, notevole. Quindi avete fatto un lavoro particolare quest'estate o è semplicemente il fatto che siete fortissimi? Perché sono due le situazioni: o siete fortissimi perché avete dominato per 60 minuti fondamentalmente, 70, oppure avete fatto una preparazione molto attenta per partire fortissimo. E questo è un argomento che è attuale anche con la prima squadra, sai, perché spesso alcune squadre arrivano e parte una bomba, pensa Gasperini con la Roma, e altre invece fanno molta più fatica. Noi mi sembra tra quelli che fanno un po' più fatica.
12: Sì, allora, sulla preparazione della primavera non ti so dire, visto che l'ho fatta con la prima squadra, però sentendo i miei compagni, sì, dicevano che lavoravano molte volte doppie sedute, quindi sicuramente il fatto di lavorare sul fiato c'è stato. E poi anch'io, scendendo dalla prima squadra, allenandomi con la primavera, vedevo proprio che c'era un gran ritmo. Infatti quando sono arrivato alla partita contro appunto l'Atalanta, diciamo che non avevo tanti dubbi sul risultato, ma poi vedendo già dai primi 15 minuti che era 2-0 e ai ritmi in cui stavano andando i ragazzi, diciamo che ho capito che questa sarà un'annata che può regalarci tante tante emozioni.
13: Come succede? Cioè, io non so come funziona, vi fissate degli obiettivi in primavera? Se non lo so, puntiamo ai playoff, o invece state un po' più in mano?
12: No, adesso negli spogliatoi non si parla molto di questo, ma diciamo che tutti sappiamo che si punta molto in alto e sappiamo che anche le qualità dei giocatori, ma soprattutto del gruppo, ci sono, quindi non ne si parla tanto, ma diciamo che tutto l'ambiente sa quello che vogliamo.
13: Il Cagliari, che è il prossimo avversario, andrete a giocare a Cagliari, se non ricordo male, domenica, no?
12: Sì.
13: È una squadra che conoscete anche abbastanza bene, perché poi insomma l'avete affrontata già diverse volte. È un avversario di che tipo? Cioè, che tipo di partita ti aspetti? Dovete confermarvi, ma sarà una trasferta lunga. Loro hanno trovato un 9 fortissimo, se non ricordo male.
12: Sicuramente tutto il viaggio, la trasferta, a partire il giorno prima, sarà anche quello lì un fattore, ma diciamo che quest'anno non si teme nessuno, visto come siamo partiti a livello della rosa, e ovviamente si spera di tornare a casa con i 3 punti, e sono sicuro che le qualità per farcela ce l'abbiamo.
13: Va bene, hai buoni propositi da raccontarci? Qual è il tuo obiettivo stagionale personale?
12: Obiettivo stagionale per sicuramente ottenere un buonissimo risultato, parlando di primavera e tutto, poi collezionare delle grandi emozioni con la prima squadra, magari con il campionato, Coppa Italia, riuscire a vivere emozioni che magari l'anno scorso ci sono un po' mancate.
13: Ok, allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo adesso, e approfitto e faccio un approfondimento sulla partita che ci aspetta col Cagliari con Frank Loretti, e poi spero di ritrovarti qua presto.
12: Grazie mille.
13: Grazie a te.
12: Grazie a voi, ciao ciao.
2: E questa è stata la chiacchierata che ieri il buon Manfre ha fatto durante Mezzogiorno Rossoblu con il portiere dell'Under 20, col portiere della Primavera, Matteo Franceschelli. Vi ricordo appunto ancora una volta che intanto da quest'anno seguiremo tantissimo anche noi di Nettuno Bologna 1 il settore giovanile del Bologna, con le radiocronache delle partite di Bologna Under 20, quindi della Primavera, e abbiamo già cominciato con quelle già la scorsa domenica, con la prima partita ufficiale contro l'Atalanta vinta dal Bologna. Continueremo questa domenica sempre alle 11 con la radiocronaca di Frank Loretti, che vi racconterà il secondo impegno ufficiale del Bologna Under 20 a Cagliari contro il Cagliari, e poi durante la stagione vi racconteremo con radiocronaca sempre di Frank Loretti anche di Bologna Under 18 e Bologna femminile, Bologna Women. Quindi chi più ne ha più ne metta, avete veramente, seguiremo tutta la famiglia del Bologna in completo, per darvi ancora più contenuti e ancora più cose di cui appassionarvi. Insomma, ci fa veramente molto molto piacere. Per questo ringraziamo ovviamente il Bologna FC, ma anche ovviamente Lavoro Più, che ci dà la possibilità di raccontarvi anche queste imprese dei ragazzi, dei giovani rossoblù. Detto questo, andiamo in pausa con il GR Sport, qualche minuto con i nostri amici sponsor, continuiamo poi il rientro con tutti i vostri messaggi che continuano ad essere tantissimi, e come sempre vi ringraziamo, e anche andiamo da Luca Pinkerle. A tra poco.
14: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
15: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
14: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Sono le 11.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet, che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti e oltre 2300 dispersi, tra loro 3 italiani. Il conflitto in Ucraina, 2 morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, 1 a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
21: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
16: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita, è fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş, il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Gyu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
21: Nettuno Bologna 1.
18: Sto pensando di cambiare furgone.
20: Perché?
18: Non ci sta più niente dentro.
20: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
23: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
20: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
24: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
25: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
24: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
25: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
24: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
25: www.sorcevannini.it.
26: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
27: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
28: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
29: Suzuki.
30: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
31: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
32: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 11.06, rientriamo in studio, entriamo ufficialmente nell'ultima ora dell'ora franca di quest'oggi, venerdì 28 agosto 2026. I vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp, note vocali di WhatsApp. Ma buongiorno, dopo tantissimo tempo, è passata tutta l'estate, a Luca Pinker, lefifa.com. Ciao Luca.
3: Ciao, non ce la facevi più, Laura,
2: no,
3: di mattina.
2: No, ti capisco,
3: sono un animale notturno anch'io.
2: Mamma mia, queste due settimane sono state devastanti. Poi capito, al rientro delle ferie, subito pronti via con la sveglia delle 6 del mattino, è tosta.
3: A Roma non c'è nessuno, a Roma è vuota. Io giro per la strada da solo con qualche turista australiano.
2: Guarda che però Roma vuota è bellissima, eh.
3: Bellissima, e soprattutto ci girano i film.
2: È impossibile farli, e quindi Roma, godersi Roma vuota non è da poco. Secondo me è veramente una città bellissima. Bologna vuota, secondo me, non so se è perché sono di parte, mi mette un po' di tristezza invece.
3: Beh, oddio, io credo che la desertificazione dei centri città, da quando ci sono i low cost, in cui in qualsiasi momento dell'anno puoi prendere e telare, una lieve depressione te la lascia andare in giro tutto vuoto,
2: sì,
3: tutto deserto,
2: sì, dai,
3: scopri te stesso.
2: Esatto, fai riflessioni filosofiche che non faresti in altri momenti, perché impegnato nel traffico.
3: Pensi al passato, ai giocatori che se ne sono andati,
2: nostalgie, esatto, quelli che tornano, a volte tornano nella squadra sbagliata.
3: Il profilo Instagram e X di Bosello e Loreti per vedere se hanno pubblicato qualcosa.
2: No, allora, Bosello, Loreti e ma il campione ieri l'hanno presa malissimo la notizia di Zirkzee, ma male.
3: Allora, io sono abituato nel mercato che finché non c'è firma presentazione,
2: no, infatti,
3: neanche le visite mi bastano.
2: Ma esatto,
3: bastano,
2: cioè, voglio dire, si fasciano la testa prima che ci sia qualcosa per cui fasciarsela, dai mo, un attimino.
3: Però bisogna fare una bella fasciatura, eh? Bisogna fare una bella fasciatura.
2: Dici,
3: io
2: anche tu.
3: Io capisco che sia un colpo al cuore per i tifosi del Bologna. Guarda, sai che io non mi esprimo quasi mai su preferenze personali, ho una lista di giocatori preferiti che tengo segretissima nel telefono.
2: E se c'è qualcuno, se c'è qualche hacker all'ascolto, provi ad hackerare la lista dei giocatori.
3: Ma sono tutti dei diplomani che non la passano mai. In realtà, io non è che sia proprio variopinto nei miei gusti. Però Zirk c'è, ma per una questione affettiva, del fatto che le più belle telecronache che io mi ricordi di aver fatto, quelle in cui mi sono divertito di più, ripetevo il nome di Zirkzee 100 volte a partita, quindi.
2: Che però Zirkzee non è da, cioè, un attaccante che non è da tutti. Nel senso,
3: cioè,
2: che
3: bisogna
2: è una...
3: meritarselo.
2: No, esatto, a parte quello che sì, bisogna meritarselo, accidenti, ma poi non è da tutti effettivamente, anche per quanto riguarda gli allenatori. Cioè Motta aveva trovato la chiave perfetta come utilizzare Zirkzee. Vedi, per esempio, che a Manchester invece evidentemente non hanno trovato la chiave giusta per lui. Il punto è, se dovesse arrivare a Firenze, Grosso secondo te potrebbe essere quello che ritrova la chiave giusta di Zirkzee? Perché secondo me è un attaccante particolare Zirkzee.
3: Molto particolare, vero, però credo anche che i giocatori forti possano stare anche in diversi contesti. A Manchester ha davanti Cunha e Šeško, e questo non gli ha mai dato una grande mano, perché mi sembra proprio dal giorno zero che a Manchester non sia stato considerato l'attaccante titolare. Forse lui ha bisogno semplicemente di sentirsi un po' più importante, ed è chiaro che se va in una piazza come Firenze a fare il primo, si sentirà di nuovo importante. Io sono abbastanza convinto che l'esplosione di Zirkzee a Bologna, come era stata all'Anderlecht l'anno prima, fosse dovuta anche al fatto che lui in quel contesto lì si sentiva veramente veramente importante. Poi l'anno prima aveva avuto Kompany, l'anno dopo Motta, sono due allenatori di primissimo livello.
2: Sì.
3: Quindi vediamo cosa accadrà. Io dal mercato Mi aspetto anche colpi di scena, cioè, mi sembra strano che la Juve ogni giorno sul giornale ci sia un pezzo su Juve Zirkzee, Juve Zirkzee, Juve
2: e ancora Zirkzee, non abbia affondato il colpo.
3: Ma mi sembra veramente strano. Comunque è vero che cioè la Juve fa le coppe, fa l'Europa League, l'interesse di Zirkzee a mio avviso sarebbe anche quello di giocare le coppe, però forse sto spauracchio con Lumoni che potrebbe togliere il posto mi fa venire qualche dubbio. Mi sembra molto strano che Zirkzee rimanga sempre senza coppe, mi sembra molto strano che Zirkzee, che è voluto rimanere a Manchester finché c'era la Champions, per fare la Champions, l'anno della Champions se ne vada via.
2: Sì, effettivamente pare un po' strano, soprattutto se dovesse effettivamente scegliere la Fiorentina, che come noi non fa le coppe. E secondo me il colpo al cuore che fa tanto male anche a noi bolognesi nell'eventualità che appunto di vedere Zirkzee con la maglia della Fiorentina è legato anche un po' a questo, cioè sia con una Fiorentina che come noi quest'anno non fa le coppe, sia per il fatto, secondo me, perché mi sono arrivati anche un po' di messaggi su questo argomento durante la mattinata, sia che vedi un Bologna che comunque, per esempio, per Piccoli tirerà fuori comunque una cifra importante, 18 milioni, che si aggira simile ai 20 milioni in cui si parlava per Zirkzee. Allora uno si chiede, ma se ci prova la Fiorentina, perché non ci abbiamo provato noi?
3: Probabilmente perché le idee di mercato erano altre e perché comunque di pesci nel mare ce ne sono tantissimi, quindi non credo che francamente quando si fa un conto di chi prendere e chi non prendere si debba mettere, almeno i direttori sportivi debbano mettere al primo posto la volontà dei tifosi. La volontà dei tifosi credo che comunque sia l'obiettivo dei tifosi, sia anche un po' quello del club, ovvero di fare meglio e divertirsi, quindi alla fine, se è stata valutata un'altra opzione di mercato. Parliamo di Dovbyk comunque, che è arrivato lui, ha fatto 28esimo pallone d'oro neanche 2 anni fa, quindi non è un profilo, diciamo,
2: no,
3: basso grado.
2: Sai cosa, Dovbyk rimane un po' l'incertezza di quando entrerà in forma perfetta, perché al momento
3: assolutamente sì, questo è indubbio. È chiaro che non è un giocatore che pronti via ti può regalare subito qualcosa di più dal punto di vista fisico, che è la sua qualità principale, sì. Anche detto, sì. Tedesco in conferenza, un po' indietro, cioè davanti Piccoli, anche Piccoli comunque qualche segnale positivo nella prima partita l'ha dato, però perché non ci ha provato il Bologna su Zirkzee? Ci sono 100 milioni di giocatori sul mercato, potremmo dire così di tutti, quindi è chiaro che fa male, oddio, al tifoso del Bologna ci rimane un po' male, perché associa quei bei riccioloni l'anno più bello forse,
2: esatto,
3: di tutto quello,
2: esatto,
3: che è livello, è stato godereccio da morire quell'anno lì, sembrava veramente che Motta si fosse trasformato in Remida e tutto quello che toccava diventava magicamente oro, e in più un Zirkzee, una bella statua io gliel'avrei fatta soltanto perché era molto bello, devi decidere tra lui e Calafiori dove buttare l'oro.
2: Io vado su Calafiori, mi dispiace, ecco. No, cioè proprio,
3: cioè io credo che tra qualche anno ci renderemo veramente conto di che squadra fosse,
2: di che squadra abbiamo avuto quell'anno lì, sì. Ma cioè, secondo me ce ne stiamo rendendo conto in realtà anche adesso, visti anche un po' gli ultimi mercati e in particolare quello di quest'estate, che tanti non stanno capendo, io compresa, devo essere sincera, e che sta soddisfacendo poco, in particolare, ripeto, quello di quest'anno. E ho visto in queste settimane, Luca, e ho sentito anche da parte un po' degli umori della piazza che ci arrivano in radio, effettivamente tanti anche proprio ritornare indietro a quel mercato dell'estate prima della conquista della Champions, in cui tra l'altro però abbiamo ricordato che quell'estate lì noi vendemmo Arnautovic con grandi lamentele della piazza e preoccupazione della piazza, perché stavamo vendendo Arnautovic ed era la nostra punta di diamante, e Zirkzee in quel momento lì non ci stava dando e non ci aveva dato certezze, anzi era stato spesso in panchina per infortunio eccetera. Poi col senno di poi, a pensarci oggi, quello fu un mercato al limite della perfezione probabilmente. Poi c'era anche che quello che ci ha messo Motta, tutto quello che si è creato in quell'anno è stato magico, secondo me.
3: E i giocatori più forti arrivano sul gong, quindi anche qui direi che se manca ancora qualcosina a livello di tempo si può aspettare un altro po'. Il big, il Bologna volendo l'ha preso, perché ha preso Dovbyk e in panchina ha comunque un allenatore che ha un CV straordinario come Tedesco, e che penso pochissimi allenatori abbiano, soprattutto quelli che non vengono dal calcio.
2: Sì.
3: Forse solo Mourinho c'ha quella roba lì, che ha fatto Champions col Porto all'inizio, però per il resto parliamo veramente comunque di aggiunte che danno qualcosa. Io ogni post del Bologna che leggo su Instagram sotto ci sono i tifosi del Fenerbahce.
2: È vero.
3: Torna da noi. Il Fener è una piazza complicatissima dal punto di vista della gestione, dal punto di vista dei ricordi che lasci, perché sono abituati benissimo, e quindi qualcosa vorrei dire. A Bologna Tedesco ancora non ha avuto il tempo di lasciare un bel ricordo, perché una partita ufficiale, quindi le lamentele io credo possano andare via tranquillamente coi primi risultati, col primo divertimento, coi primi segnali. Ci si scorda un po' tutto, ecco. Il brutto dell'estate è che non c'è ciccia, non c'è succo,
2: no, esatto.
3: Quindi ci si aggrappa a qualsiasi
2: cosa. Secondo te in questo momento gli hanno impoverito la squadra un po' troppo o no?
3: Ma l'impoverimento nasce dal fatto che il Bologna non faccia le coppe quest'anno, quindi mi sembra comunque fisiologico, sia per l'appeal di mercato che è il club, che per la costruzione della rosa, perché fai due competizioni in meno rispetto allo scorso anno, quindi anche soltanto a livello non dico qualitativo ma numerico, chiaro che quest'anno non hai neanche forse più la necessità di avere, e comunque il Bologna ci sta provando, di avere due giocatori per ruolo.

0: ci vede qualcosa, e probabilmente anche tedesco, perché in prestagione io ho letto che ho visto anche Lazzuzzi, sempre stato definito uno dei migliori, quindi qualcosa avrà fatto vedere. È chiaro che ci sono ancora 3-4 giorni di mercato, il tifoso del Bologna spera che qualcosa arrivi e probabilmente arriverà, però mi sembra una rosa che potenzialmente allenata da Tedesco può arrivare comunque su ottimi livelli.
1: Luca, stai con me altri 5-10 minuti dopo la pausa? Posso tenerti? Ottimo, benissimo, bellissimo, ho tantissimi messaggi e tante cose di cui parlare con te. A tra poco.
2: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Lavoro Più, Work as you play, play as you work.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
6: Ma dai, è immortale!
5: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
6: E dove sarebbe questa meraviglia?
5: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
6: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
11: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
12: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
11: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
12: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
11: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
12: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
11: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio 11:22 con l'ora franca, sempre collegato con noi Luca Pinker, lefifa.com. Di nuovo ben ritrovato Luca. Vado brevemente a leggere il report dell'allenamento di oggi, che è appena arrivato. Questa mattina i rossoblù di Tedesco hanno svolto una seduta di allenamento in vista della seconda giornata di campionato di Serie A. Attivazione atletica, esercitazioni tattiche individuali suddivisi per reparto. Nicolò Casale ha lavorato interamente con il gruppo, quindi Casale torna in gruppo, mentre ovviamente Oussama El Azouzi ha svolto un programma differenziato. Il report dell'allenamento di questa mattina per il Bologna. Allora vado subito a farti ascoltare invece questo vocale di questo ascoltatore.

0: Buongiorno Francesca, Nick da Ozzano. Beh, l'impoverimento del Bologna è sotto gli occhi di tutti, però io mi permetto di dire che non dipende esclusivamente dal fatto che non si facciano le coppe, perché abbiamo squadre come la Fiorentina che non fanno le coppe, eppure hanno deciso di mettere molti soldi nel mercato e di rinforzarsi. E Bologna questa scelta non l'ha fatta ed è da circa due stagioni che sta facendo una scelta più di consolidamento dei conti e, aggiungo io, di preparazione a una eventuale vendita. Mi sembra chiaro che l'unica ambizione va in quella direzione lì e non purtroppo nell'ambito sportivo. Un saluto.
1: Luca, mi permetto di dire solo una cosa, poi ti lascio tutto il tempo del mondo per rispondere a Nick da Ozzano, che la Fiorentina quest'anno col mercato partiva da una annata scorsa totalmente fallimentare in cui ha rischiato anche di andare in Serie B, quindi probabilmente quest'estate nel calciomercato doveva dare anche un segnale molto molto forte alla piazza, diverso magari da quello ovviamente del Bologna, che partiva da una base diversa. A te Luca, tutto il tempo che vuoi.
2: Allora, ogni squadra poi fa il suo percorso, fa le sue analisi, fa i suoi acquisti di mercato e si prende anche i propri rischi imprenditoriali, perché anche l'anno prima comunque la Fiorentina sembrava avesse a Firenze, mi ricordo benissimo, si parlava di squadroni, si parlava di lotta Champions e poi si sono trovati a fare la retrocessione praticamente. Sì. Quindi il campo risponde sempre e si vedrà poi quello che accadrà. Non penso che a volte ci sia bisogno di prendere nomi altisonanti giocatori che comunque hanno un certo tipo di profilo e che possano gonfiare il petto sul mercato, ma che si debba pensare soprattutto alla costruzione della squadra e di quelli che sono i valori reali in campo, di quello che può dare la squadra in campo. Tant'è che la prima partita la Fiorentina insomma non ha visto il pallone,
1: però contro una Roma che per me è fortissima, Luca.
2: Assolutamente, però credo che comunque ci siano dei dubbi legati a molti giocatori, perché credo che Mastantuono potrà continuare a essere un punto interrogativo per tutta la stagione. È chiaro che Attà è un colpo succosissimo che piace a tutti, però ecco, non facciamoci troppo intenerire dai nomi di mercato, dalle altre piazze, da chi ha preso, chi non ha preso. La squadra poi è un altro concetto, un'altra cosa. Spesso si può arrivare a fare la Champions League con Dovicas centravanti, quindi conta l'idea di gioco, conta poi è anche vero che quest'anno il Como prende Moise Kean, però l'anno scorso squadra di Fabregas è arrivata veramente in Champions con Dovicas davanti, quindi si può fare calcio in tantissimi modi. Si può fare calcio in tantissimi modi, poi in base a quelle che sono le proprietà ognuno mette i soldi e prova a fare anche il bene del proprio bilancio o il male a volte. Spesso si spendono molti soldi, ma questo non equivale a fare risultato.
1: È vero, assolutamente sì, non sempre. Altri messaggi? Allora, ma vogliamo parlare di Anora 48 milioni, 22 partite giocate, un po' come Romero qualche anno fa, girano dei valori senza senso, a pensar male a volte ci si prende.
2: Cioè a pensar male? Cosa vuol dire?
1: Non lo so, che girino che ogni tanto girino dei valori allucinanti nel calcio. Lo sappiamo molto bene.
2: In Premier sì, girano 10 volte tanti soldi che ci sono in A, quindi fa parte anche un po' del contesto di inflazione. Poi il Chelsea spende, fa 10 squadre, gira a Strasburgo, ritorna, riprende, rivende. Ma sì. Anche io sono abbastanza, come dire, impietrito da certi prezzi di mercato, però è anche vero che adesso si paga il potenziale. Anche Leoni, che è andato a Liverpool, è stato strapagato e in Serie A c'ha pochissime partite. Anor potenzialmente forse è anche più forte di Leoni, però io credo che comunque da tutta questa storia qua ci siano due cose positive da sottolineare: uno, che ci siano giocatori italiani comunque che hanno la possibilità di fare una grande carriera, e due, che un po' di soldini arrivano a pioggia anche in Serie A,
1: sì,
2: perché
1: sì,
2: se
1: sì,
2: qualcuno
1: sì,
2: investe.
1: Esatto. A proposito di Motta, ma perché non lo prende nessuno?
2: È una ferita abbastanza grande vedere Motta a casa, a mio avviso, perché è un allenatore straordinario che fa giocare bene a calcio le squadre, e non capisco come mai nessuno vada anima e corpo su di lui.
1: Una squadra non è mai la somma delle individualità e dei valori economici, serve senso di appartenenza e motivazioni intrinseche. Allora, sono d'accordo con questo ascoltatore, devo dire la verità, quello che forse mi sta un po' preoccupando, ma spero vivamente che queste preoccupazioni vengano poi fugate abbastanza relativamente in fretta, di aver visto un Bologna che forse ha ancora un po' poca fame negli interpreti che vanno in campo.
2: Non credo sia anche lievemente offensivo, sai. Non per questioni, cioè, nel senso, non la contro di te, fra proprio.
1: No, però poi si tratta veramente di una sensazione campo, senza sapere niente dall'interno, ovviamente ci mancherebbe.
2: No, cioè, perché non dovrebbero avere fame i giocatori del Bologna?
1: No, effettivamente.
2: Cioè, io credo che vadano tutti in campo per vincere, per fare il meglio, per stupire, per divertirsi, anche perché abbiamo visto cosa vuol dire questa piazza che comincia a vincere, che porta
1: scherzi,
2: un po' di continuità
1: sì,
2: nei
1: sì,
2: risultati. Cioè, ne beneficiano tutti e ne giovano tutti. Quindi io credo che non ci sia alcun interesse a scendere in campo.
1: No, immagino di no.
2: Con il freno a mano tirato. Semplicemente è arrivato un nuovo allenatore, ci sono meccanismi completamente diversi. Questo allenatore magari ha bisogno anche di capire come far rendere al meglio la propria squadra, e mi sembra che comunque abbia accettato quelle che sono le condizioni della società sul mercato, perché
1: sì,
2: appena arrivato
1: sì.
2: Aveva molto ben chiaro quale fosse l'idea della società, sapendo anche che comunque senza le coppe a un certo punto devi fare cassa in qualche modo, e quindi mi sembrano tutti molto allineati. Questa partita con la Lazio ha portato una negatività.
1: Ma se
2: calcio d'agosto è una partita
1: è stata sia la partita con la Lazio, secondo me, che il mercato, che ancora non ha, non lo so, non ha dato sensazioni positive. Mi sembra di aver capito che un po' la preoccupazione che c'è in giro è data da queste due cose.
2: Io mi tengo l'1,8 di XG contro le 60 parate di Mandas, che a un certo punto sembrava la Dea Kalì, quindi francamente
1: sì.
2: Mi sembra che ci sia un'eccessiva preoccupazione per un primo passo, che è un primo passo, poi è brutto perché non si fanno le coppe, quindi si aspetta una settimana per vedere quale sarà la partita dopo, il risultato dopo, ci si fa il segno della croce, però ecco, campionato molto molto molto lungo, chi sprinta nella maratona spesso arriva stanco, quindi occhio.
1: Ti porto allora su alcuni nomi dei singoli che sono usciti un po' accostati anche al Bologna come interprete, eccetera.
2: Raccone.
1: Allora, Mandragora.
2: Ok, prossimo.
1: Poi, non mi vuoi dire niente su Mandragora?
2: Ma non lo so, sembrava che il centrocampo futuro della nazionale, fa sempre gol Mandragora, poi in nazionale non chiama nessuno, la Fiorentina ha comprato altri 100 centrocampisti pur di non far giocare Mandragora, quindi non lo so, sembra un po' strano.
1: E invece il ritorno di Teat come difensore centrale.
2: Io ho un po' di ricordi legati a Teat perché sono molto divertenti, lui è un personaggio, veramente un ragazzo, una personalità incredibile. E mi sembra quello che fa il caso al Bologna, no? Che cerca un po' un difensore fisico veloce, che ha i piedi buoni. È anche vero che grandi ritorni a Bologna non ce ne sono stati spesso, però sembra un ragazzo che ha cambiato molte squadre, ha cambiato molte situazioni, anche perché credo che comunque nella sua idea di carriera ci sia anche quella di tirare su un po' di soldini, ma come è giusto
1: certo,
2: che sia. E a me non dispiace questo accostamento del caro vecchio Teatro.
1: È un uomo di tedesco.
2: Beh, sai, l'ha chiamato in nazionale, quindi per forza di cose lo conosci un po', lo guardi, lo vedi, ci parli. Il valore dei giocatori conta, dai, non soltanto l'affezione che ha un allenatore nei confronti di questi, però si può contare e non contare, dai.
1: Va bene, ragazzi, le battute di Sumotta che sta bene a casa perché percepisce lo stipendio e quindi è lui a dire di no, capito? Cioè, ognuno ha le proprie
2: ambizioni. Ma è recesso, no? Con la Juve? Mi non sembra... c'è più lo stipendio di
1: ecco, allora, allora proprio no, quindi poi chiaro che si parla di calciatori, allenatori.
2: Agli altri almeno fateli per bene.
1: Esatto, esatto, ma poi voglio dire, si tratta se si parla sempre di calciatori, allenatori che comunque qualche soldo l'hanno messo in, da parte, no? Nella loro carriera.
2: Poi, posso dire una roba, ma se un allenatore... dopo i soldi che ha preso il calciatore vuole stare un anno con le figlie,
1: ma infatti che lo faccia, ma voglio dire, ma qual è il problema? Sì infatti. Senti Luca, a proposito invece di campionato, intanto prima vedevo il sottopancia di Sky che sono usciti un po' gli accostamenti e le addestrazioni della Champions eccetera. Il Como ha preso tosta, Paris, Barcellona,
2: bello il titolo di stadio di oggi che scrive anche i computer hanno un cuore che hanno fatto il ritorno di Mourinho, molto molto carino. Sì, mi sembra che tra tutti abbia pescato meglio l'Inter, ma che comunque abbia pescato bene perché è in prima fascia, perché si è meritato di essere lì, quindi sicuramente. Però dai, ci sono degli incontri affascinanti, sono molto curioso di vedere il Como, che comunque dimostra di saper giocare a calcio e penso che lo farà vedere non soltanto all'Italia ma adesso anche al mondo, perché guarda la Champions non è l'Europa ma è il mondo, quindi dai, è bello, no? Poter esportare idee, calcio, calciatori, anche perché adesso ricci, liberali, un po' di italiani ci sono anche a Como, per forza di cose.
1: E invece andiamo sulla partita prossima del Bologna, cioè lunedì sera contro l'Atalanta, un'Atalanta che ieri ha vinto di misura ma passando comunque il turno e quindi qualificandosi alla prossima Conference League che giocava, prossimo avversario del Bologna lunedì sera. Sicuramente quello che forse mi preoccupa un po' di più della partita di lunedì contro l'Atalanta è che necessariamente l'Atalanta in questo momento è più in forma fisicamente, atleticamente del Bologna, anche e soprattutto perché ha già giocato 3 partite ufficiali, 2 di conference e 1 di campionato.
2: Sì, l'ho vista ieri la partita dell'Atalanta contro l'Apoel, ha fatto un po' di fatica, è vero che ha sempre tenuto un po' il pallino del gioco, però a stapparla ci ha messo un bel po', e quindi, come dire, non mi sembra che sia ancora la versione finale della Fiorentina, ma
1: dell'Atalanta.
2: Anche che non sia così, è normale che non sia così, perché è presto. Sarri, soprattutto prima per mettere a posto la fase difensiva, ci mette un paio di mesi perché lavora molto di reparto. Partita difficile, poi segnerò 1-0 e da che squadra?
1: Esatto. Rose, secondo te cosa succederà? Rimane il Bologna, resiste, rimane a Bologna? O...
2: io credo che vincano sempre i soldi.
1: Quindi dipenderà dalle offerte e da tutto quello che arriva entro il...
2: quando lui fece l'intervista a Gazzetta, cos'è stato, ormai un mese fa?
1: Sì, un mesetto fa, sì.
2: Forse meno, in cui si vedeva Bologna, parlava di lui a Bologna. Io francamente ho storto un po' il naso e non ci credevo.
1: A me fanno sempre paura queste dichiarazioni.
2: Con l'ombrellino, nell'home drink, però...
1: sì, a me queste dichiarazioni queste dichiarazioni ogni tanto a me fanno sempre un po' paura, perché non sai mai come possono invecchiare, soprattutto nel calcio di oggi, no? Qui c'è tanto movimento, quindi
2: poi che gli vuoi dire? Fa le coppe, danno un sacco di soldi, alla fine vincono tutti per un'operazione, permettimi, per un giocatore che arrivava con questo punto interrogativo sul carattere, perché l'hai preso che veniva da una scazzottata in prestagione, ha reagito al primo fallo che ha preso. Sai, un investimento di tanti soldi potrebbe a un certo punto perdere di valore da un momento all'altro, perché pensi che Marsiglia non volesse tirarci su 30-40 milioni?
1: No, beh, certo, assolutamente. Leo dice: per Luca, ma un giocatore che servirebbe come il pane nel nostro centrocampo, come Frendrup, ha una valutazione sui 10 milioni, non è prendibile? E poi però mi arriva anche un altro messaggio che dice: dicono Bologna su Frendrup, è un corridore, un centrocampista di rottura ma non di impostazione.
2: Anche a me piace molto Frendrup e secondo me lo puoi prendere anche a meno di 10 in qualche modo, Sì, sì, mi piace Frendrup, è un giocatore molto fisico, è un froilerino, ci assomiglia abbastanza come caratteristiche. Se è uscito questo nome, probabilmente perché qualcuno un pensiero ce lo sta facendo.
1: Sì. Luca, a bruciapelo, chi vince lo scudetto secondo te?
2: Inter.
1: Di nuovo?
2: Brutta anche questa di vecchia male dichiarazioni, sì, dai,
1: sì, sì, sì. No, io devo dire la verità, che adesso bisogna vedere come andrà nel lungo periodo, però devo dire che la Roma di lunedì mi ha veramente impressionato.
2: Guarda, ci vediamo al Circo Massimo in questo caso.
1: Esatto, esattamente. Luca, grazie mille, sei stato disponibilissimo, è sempre un piacere averti qua a fare due chiacchiere. A presto. Ciao. Un saluto a Luca Pinker, lefifa.com, che ovviamente ritroveremo nelle nostre dirette radiofoniche durante tutta questa stagione. Io adesso andiamo con l'ultima pausa per quanto ci riguarda e poi rientriamo in studio con l'ultima parte di trasmissione. Tra
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
5: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
6: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
6: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
6: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
8: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10€. Regolamento su McDonald's.it.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qua, ho fatto un cambio al volo, il bello della diretta, ho fatto un cambio al volo di microfono, se no col cavolo che mi sentite. Detto questo, rientriamo in studio con l'ultima parte dell'ora franca di quest'oggi, ma vi ripeto ancora una volta, Io oggi vi saluto dalla mattina, da lunedì mi ritroverete al mio orario consueto di tutti i giorni, cioè dalle 16.30 fino alle 18 con Pomeriggio Rosso Blu, perché lunedì torna anche qui il legittimo proprietario della trasmissione, tornerà allora Dario con Dario Ronzulli, e quindi ritroverete anche lui da lunedì. Andiamo con qualche messaggio, poi in quest'ultima parte vi lasciavo anche a qualche parola da parte del basket, perché ieri ha parlato, sono state le prime parole ovviamente di stagione del capitano della Virtus Daniel Hackett, che vi abbiamo fatto anche ascoltare in diretta, e dopo ve le faccio riascoltare. Ma ieri poi vi avevo promesso le parole invece di Demis Cavina, il coach della Fortitudo, nel post partita della terza amichevole che la Fortitudo ha disputato mercoledì contro Pistoia al Paladozza. Alla fine non ve le avevo fatte ascoltare, quindi cerchiamo di raggruppare anche un po' tutta la questione cestistica. Vi faccio ascoltare sia Daniel Hackett da parte di Virtus, sia Demis Cavina poi nel post partita di mercoledì contro Pistoia, terza amichevole tra l'altro della Fortitudo, vinta anche questa dalla Fortitudo, che devo dire che nel suo pre-season sta partendo abbastanza forte. Qualche messaggio però prima di andare sulle parole dei baschettari, diciamo così. Come mai ancora non sono stati presentati nuovi acquisti? Non lo so, sai, ce lo stiamo un po' chiedendo. Anche ieri mi sembra di ricordare anche Manfred un po' se lo stava chiedendo. Io spero che arrivino prima o poi, no? Delle presentazioni, delle conferenze stampa, anche soltanto, no, per avere un po' di ragguaglio e di informazioni anche dal Bologna direttamente. Quindi non lo so, non so dirtelo, devo essere sincera. Simone, ciao Francesca, nei siti cagliaritani danno Adopò al Bologna. Sì, avevo letto anch'io che c'è un interesse da parte del Bologna anche su Adopò, oltre ovviamente anche al nome di Mandragora che era uscito. Lo sappiamo ragazzi, il Bologna comunque sta cercando anche un centrocampista. Io spero che lo facciano, perché io continuo a dire, ormai sembra un disco rotto da qualche settimana a questa parte, io vedo proprio una grande lacuna lì in mezzo per quanto riguarda il centrocampo, per di più adesso che purtroppo, mannaggia, perché poi quando ci si devono mettere se ne mette veramente di ogni, c'è anche la questione di Lasusi che si è fatto male, che avrà 3-4 settimane di stop, quindi a maggior ragione secondo me adesso veramente c'è tanto bisogno di un altro centro, di far entrare anche un altro centrocampista nelle file del Bologna. Quindi sono vari i nomi un po' che escono, che sono seguiti, appunto Mandragora, c'è anche Adopò, qualche settimana fa anche con Leo Bosello avevamo un po' fantasticato e un po' parlato anche di Ricci, ma Ricci si sta accasando invece con il Como, mentre invece in difesa, per quanto riguarda il difensore centrale, ci sarà un grande ritorno, quello di Teat, con ogni probabilità. Ripeto, oltretutto, giocatore che a parte conosciamo noi, ma lo conosciamo in versione 1.0, probabilmente arriverà in versione 2.0, perché nel frattempo la sua carriera l'ha fatta e sarà sicuramente cresciuto. E poi è un giocatore che sicuramente Tedesco conosce molto molto bene, avendolo chiamato lui in nazionale, avendolo allenato in nazionale, avendolo avuto in nazionale, quindi questo secondo me è una cosa positiva. E poi hanno sempre raccontato che abbiamo una società solida che non ha bisogno di vendere, ma che poi arrossisce per qualsiasi offerta. Non è per qualsiasi offerta, perché comunque mi sembra, se vedete negli ultimi anni, le offerte che il Bologna ha accettato sono sempre state offerte molto molto importanti. Si è sempre parlato comunque di due cessioni importanti a sessione estiva di calciomercato, per il finanziamento del mercato, e questo è sempre successo. Poi è vero che quest'anno al momento sono rimaste ancora due le cessioni importanti, poi le perdite, se vogliamo parlare di saluti e di perdite importanti, di giocatori importanti, sicuramente sono almeno tre, perché c'è anche Freuler, anche se non è stata una cessione. Per ora, in questo momento, Rowe rimane ancora giocatore del Bologna. Il Bologna sta resistendo e sta cercando di ancora non ha assolutamente accettato offerte da parte dell'Atalanta. Poi il mercato chiude martedì, quindi ovviamente fino all'ultimo momento non si può mai sapere, ma lì poi lo sapete anche voi, c'è anche il discorso di cercare di capire come, in caso appunto rimanesse al Bologna Rowe, e noi saremmo tutti molto contenti, di vedere anche un po' con che umore rimane, con che testa rimane, insomma quelle sono anche cose che vanno gestite ovviamente da parte di allenatore, da parte di società, che però un minimo di dubbio insomma te lo lasciano se dovesse arrivarti anche un'ulteriore offerta ancora al rialzo, no? Da parte del dell'Atalanta. Stiamo alla finestra, stiamo un po' a vedere quello che può succedere in questi ultimi giorni di mercato. Io, come vi ho detto altre volte, non vedo l'ora che questo mercato finisca, ma non vedo l'ora ogni volta d'estate che il mercato finisca anche in quello d'inverno, perché secondo me è dispersivo alla fine. Vedete quanto anche soltanto oggi, no, con la partita lunedì, quanto abbiamo parlato anche con i nostri ospiti effettivamente della partita che ci aspetta lunedì sera. Praticamente niente, perché l'argomento principe rimane sempre comunque il mercato, quindi veramente non vedo l'ora che possa finire questo mercato, almeno abbiamo anche un po' di cose un po' più di in concreto di cui parlare ed andare a fare le nostre considerazioni. Passiamo un po' al basket in quest'ultima parte e cominciamo dalla Virtus. Ieri, come detto, ha parlato a casa Virtus il capitano bianconero Daniel Hackett. Noi ve l'avevamo fatto ieri sentire in diretta e oggi ve lo riproponiamo a favore di chi magari non l'avesse ascoltato. Andiamo a sentire Daniel Hackett.
15: Daniel Hackett, grazie per essere con noi. Quest'anno per te comincia una stagione con tanti numeri importanti. Sei il virtusino con più presenze in Eurolega, sei qua da marzo 22, poi entrerai nella top 10 delle presenze in Virtus. Insomma, sei il capitano che dovrà condurre il club anche nella nuova arena. Insomma, tante mostrine con cui cominciare la stagione.
16: Sì, sicuramente qualcosa che mi riempie di orgoglio, già rappresentare questo club che negli anni ha fatto la storia della pallacanestro italiana e europea è qualcosa di speciale, e essere qua dopo quasi 5 anni e essere diventati capitani è una gran gioia. E cercherò di fare il mio meglio per continuare a lavorare sodo e cercare di dare l'esempio sia con la voce che con i fatti per questo gruppo che ne avrà bisogno.
15: Squadra più giovane dell'intera Eurolega per distacco, tra l'altro tu avrai il compito anche extracampo di condurre questo gruppo alla conoscenza dell'Eurolega e della Virtus.
16: Sì, questo è un gruppo che si sta conoscendo, che ha, come hai detto tu, una media età sotto i 25 anni, quindi il tempo per conoscerci e per trovare l'intesa in campo è veramente stretto. Dovremmo fare del nostro meglio sia fuori dal campo che in campo per offrire la nostra versione migliore, pur consapevoli che la stagione sarà lunga, sarà piena di difficoltà, però vogliamo dire la nostra e vogliamo crescere giorno per giorno.
17: Questi primi giorni di allenamento come sono?
16: Bene, si corre tanto, stiamo cercando di imparare un sistema nuovo che è quello di Coach Mumbrou, che si basa molto sul correre e cercare di trovare le prime soluzioni buone possibili, quindi sarà un gioco molto diverso da quello che abbiamo fatto in passato, però speriamo di avere le gambe fresche che ci possano permettere di metterlo in atto e soprattutto di offrire una qualità di gioco che ci permette di essere competitivi sia in campionato che in Eurolega.
18: Dani, è cambiato tanto anche in campionato, perché ci sono due romane, realtà diverse oltre all'Eurolega. Che campionato sarà? Ti sei già fatto un'idea?
16: Un campionato difficile, come abbiamo visto l'anno scorso, dove abbiamo bucato la finale dopo anni consecutivi in cui ci giocavano lo scudetto. Abbiamo trovato una Venezia molto preparata, molto tosta e molto, molto difficile da battere, e Tortona stava facendo un programma che da anni è in crescita, e come hai detto tu, le due Roma avranno molti occhi addosso, perché sono squadre insomma costruite con giocatori giovani che possono sorprendere, quindi avranno poco da perdere. Napoli mi sembra un progetto interessante, poi rimane Milano, ci siamo noi, e insomma bisogna vedere anche le squadre che di solito sono in bassa classifica saranno comunque ostiche, è difficile da giocarci.
19: Daniel, tu hai giocato 371 partite in Eurolega e tutti i tuoi compagni messi insieme 161, se non ho fatto male il calcolo, quindi vuol dire che hai giocato più del doppio delle partite dei tuoi compagni messi insieme. Quali sono le prime cose che spiegherai ai rookie?
16: Allora, ai rookie cercherò di spiegare innanzitutto che l'Eurolega è una lega abbastanza spietata, nel senso che le cose comodi che senti di poter fare in allenamento o magari che ti vengono concesse in campionato, in Eurolega ti vengono tolte, quindi dovremo lavorare molto sui punti deboli, molto sul trovare cose che siano diverse una partita dopo l'altra, quindi avere uno spirito di adattamento rapido e una memoria molto corta, perché non possiamo stare lì ad affossarci dopo una o due sconfitte di fila, dobbiamo voltare pagina e andare avanti. Questo penso sia la cosa che posso della mia esperienza dare a questi giovani, e poi anche il divertirsi, no? Fargli capire che non è un venire in palestra e un correre con le ginocchia o prendere delle frustate, insomma stiamo giocando a basket, ci si diverte, siamo fortunati, e questo spirito, questo entusiasmo deve essere portato in campo e insieme ai nostri tifosi, è così che ci possa dare una mano anche a vincere partite difficili.
20: Daniel, se hai voglia di fare così un pensiero di parlare di massimi sistemi, accennato Roma, ti sei fatto un'idea cos'è il progetto NBA Europe, dove va l'Eurolega, dove va il campionato italiano, cioè così proprio?
16: Onestamente non ci ho pensato tanto. Ho visto che si sta parlando tanto di possibili collaborazioni tra Eurolega, FIBA e NBA Europe, però vedo molto fumo e poco arrosto in questo momento, ed è normale che sia così. C'è da dire che il brand NBA e tutto quello che l'NBA potrebbe portare in Europa è qualcosa di importante, perché può aprire a tante opportunità. Allo stesso tempo il sistema che Euroleague ha installato qui in Europa è qualcosa che funziona, qualcosa che attira gli sponsor, qualcosa che anche in America guardano, perché in America l'Euroleague è vista molto bene, e quindi bisognerà trovare un buon equilibrio tra tutto. Onestamente, adesso come adesso, con il calendario che c'è, le finestre, le nazionali, la quantità delle partite di Euroleague, di Eurocup, ma anche di Champions League e dei campionati, la vedo molto difficile come cosa. Però io sono il giocatore, quindi non mi sento di dare giudizi troppo approfonditi. Speriamo che riescano a trovare una quadra per tutto e che possa essere qualcosa di buono per il basket europeo.
1: Queste le prime parole della stagione di Daniel Hackett, capitano della Virtus. Concludiamo la nostra mattinata insieme, tornando anche alla Fortitudo e andando a recuperare anche quelle che sono state invece le parole del coach Demis Cavina nel post Fortitudo Pistoia, terza amichevole vinta dalla Fortitudo mercoledì.
21: È stata una giornata intensa, lunga,
15: Daniel Hackett, grazie per essere
21: emozionante ovviamente per tutti, e lo si è visto anche nel primo quarto. Dove onestamente è stata forse più l'emozione che il resto. È stata una partita, abbiamo anche giocato oggi, è stata una partita importantissima, perché abbiamo provato tante cose nuove che avevamo onestamente anche provato poco in allenamento, ma è il precampionato. Al di là dell'andamento del punteggio, dobbiamo certamente migliorare sull'equilibrio del gioco, siamo ancora molto perimetrali, abbiamo toccato non benissimo il ferro. Abbiamo sbagliato in difesa nel primo quarto, però tutti gli errori servono in questo momento, e la cosa che ancora oggi si è ripetuta è il fatto che comunque, al di là degli errori, abbiamo messo in campo un'intensità ottima per il periodo, e la cosa anche che mi piace è l'unione di questo gruppo, un gruppo che sta lavorando tantissimo e sta soffrendo insieme, a cui piace soffrire, e che sbaglia ancora tanto, ma che prova a uscire dagli errori che commettiamo con insieme, giocando insieme, ed è una cosa per me molto positiva.
22: Si è parlato forse con eccessiva, diciamo così, con un eccessivo pregiudizio di Stefanelli quando è arrivato, invece che sa usare il fisico, ne avevamo parlato, è un giocatore, no? Forse l'ha anche dato la mano.
21: No, rido perché avevamo parlato, io no, nel senso che so di avere prima di tutto dei ragazzi speciali a livello emotivo, e lui lo è, un ragazzo che avrà certamente bisogno anche lui di sbagliare tanto, perché viene da una stagione dove non ha giocato tantissimo, ma un po' tutti, sto pensando a Zanelli, sto pensando a Stazzonelli, hanno tutti un perché, soprattutto i giocatori appunto che abbiamo preso perché in cerca di un ruolo importante in questa categoria o un riscatto importante in questa categoria. Quindi giochiamo molto sulle emotività, e penso che lui sia uno di questi. Anche lui stasera mi ha mi ha fatto un po' arrabbiare, ma poi è tornato al secondo tempo con, facendo anche cose molto interessanti. È un periodo dove magari tanto incide anche il lavoro che stiamo facendo durante la settimana, però ripeto, è proprio il periodo anche per sbagliare. Sono contento anche del primo quarto perché ho visto delle cose che ci siamo segnate, su cui lavoreremo, e a livello di singoli ovviamente è uguale, cioè aspettiamo quando saremo a novembre, a dicembre, a fare delle valutazioni sui giocatori, perché per tutti loro, la maggior parte di loro, è anche un ambiente nuovo, un corso nuovo, un sistema nuovo, però sono molto contento per come stanno lavorando.
0: Comunque sei un amichevole, prima volta su per questa scaletta del Paladoz, avevi tanta emozione già dalla vigilia e poi la festa con i tifosi che ti hanno chiamato.
21: Sì, ho provato oggi a non emozionarmi, ma non ci sono riuscito, un po' perché l'età arriva. Poi ripeto sempre, adesso mi emoziono di nuovo, quando parlo di questo ambiente io mi ricordo quello che era per i miei amici, quello che abbiamo, le battaglie tra le diverse sponde, e quindi vado sempre nell'aspetto emotivo, però quando si entra da quelle scale si cancella tutto, la sala senesca si scende e si pensa solo a giocare. Probabilmente anche per me non è stata così stasera il primo quarto, nel senso che poi tutti eravamo un po' emozionati, arrivavamo da una bella festa. E l'emozione a volte tradisce, però penso che sia durato poco e abbiamo cominciato a giocare e lo staff anche a giocare con la squadra ben presto, ripeto, con un primo quarto magari con un po' di errori, ma giocando vero.
2: Sabato test contro la Reggiana, si gioca ogni 3 giorni per aumentare il ritmo, che cosa ci dobbiamo aspettare?
21: Domani 2 allenamenti con scarico, la mattina e l'allenamento pomeriggio, poi venerdì, poi il precampionato è fatto di lavoro e quindi le amichevoli non sono da considerare sono da considerare per un carico di lavoro effettivo, un altro test probante, una squadra che ci metterà un corpo diverso da questa, di quello di stasera, però noi giochiamo in A2, le partite con squadre di A1 ci servono proprio per testare la fisicità, così come è stato a Tortona, ma anche questa sera dove Pistoia ha giocato secondo me un'ottima partita perché era la loro prima.
1: E queste le parole invece di Demis Cavina nel post partita di Fortitudo Pistoia di mercoledì. Siamo arrivati al termine dell'ora franca di quest'oggi, io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro un buonissimo weekend, vi do appuntamento per quanto mi riguarda lunedì alle 16.30 a pomeriggio in Rossoblù. Adesso tra pochissimo Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù. Ciao a tutti!
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 12:01. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
27: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute. Un vero europeo è un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della Commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo: 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Nettuno Bologna 1.
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
23: Sto pensando di cambiare furgone.
24: Perché?
23: Non ci sta più niente dentro.
24: Sicuro che il problema sia il furgone?
23: Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
25: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
24: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
3: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
28: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
29: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
30: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Mezzogiorno rosso blu, presentato da...
32: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
33: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
32: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
31: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
0: Buongiorno a tutti, buongiorno e mezzogiorno rossoblu, le 12.07, i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi comunico che Twitch ci ha rotto il... no, non si può dire, e stiamo lavorando per... sperando di avere un rapporto più sano, carino e coccoloso, come i pinguini, su YouTube. Barbut al lavoro, negli ultimi giorni di mercato, sta lavorando alacremente, abbiamo la deadline anche noi a lunedì. E vedremo. Va bene, allora, quindi ben ritrovati a tutti quanti, non su Twitch, ma su tutti gli altri nostri canali digitali, sulle nostre frequenze DAB e FM, e su il canale 93 del digitale terrestre. Allora, sono leggermente più meno umorale e un po' più allegro, perché forse oggi si chiude per Teat. La pausa è dovuta. Operazione di ieri sera, lampo, non di due giorni fa, perché si era altrove, non mi chiedete chi, purtroppo. Sapete che io di mercato sono ancora, mancano pochi giorni, ne mancano 3-4, non ho visto un solo programma o un solo notiziario di calciomercato, però ringrazio Cobra Rosso Blu, perché devo dire la verità, questa è la mia opinione personale. Come ansa di mercato è stato molto bravo. A volte può andare benissimo, a volte malissimo, comunque riportando un po' tutto. Poi io non voglio togliere nessun, non so se a fonti primarie, comunque. Per esempio per ieri è stato molto bravo, quindi senza togliere niente ad altri, ma a qualcuno sì. Ottima pagina come riferimento per i tifosi. Bravo. Scrivimi, collaboriamo, no, però molto bravo e quindi meritato, non voglio togliere niente a nessuno, sia chiaro, però è dovuto, perché poi quando uno lavora bene va citato. Ieri, tramite lui, ma in realtà prima l'avevo in altre vie, però è stata una giornata difficile per tutti, perché un po' c'era il discorso di Roe in ballo, un po' c'era la questione centrale dove si andava, ripeto, prima in una direzione e poi si è andati subito in un'altra, operazione da definire, sarebbe un prestito con diritto, ma da definire, quindi prima di stappare o non stappare, vedete voi se siete contenti o no, io moltissimo perché lo adoro. Personalmente proprio, al di là del giocatore, è un bravo ragazzo, ha fatto un anno solo con noi, però è veramente un bravo ragazzo e mi sembra, poi ne parliamo, comunque da definire. E nel frattempo è arrivato il nuovo muro, chiamiamolo così, del Bologna per Roma. Io non so dirvi cosa accadrà, esattamente come lo sapevo ieri, non so neanche dirvi cosa accadrà nelle prossime 2, 3, 4, 5 ore. Io penso che stasera la questione, né bene né male, come vi dicevo, si chiude. Terzino centrale fa tutto, amico mio. Teat, dicevamo. Quindi su Roma vi dico che ancora è aperta, seppure Bologna la porta la tiene chiusa. E l'Atalanta io sono convinto, io spero che ci sia anche qualcun altro, ma solo per non parlare continuamente dell'Atalanta, e rilancerà, io penso che da qualcuno un'altra volta un rilancio ci sarà, non so da chi, vedremo. E ciò detto, nel frattempo il Bologna è evidente che stia preparando un piano B, nonostante dica no, e lo scopo di questo no è alzare il prezzo, è perché è un no serio e dice non si muove, è perché comunque i procuratori continuano a portare notizie da una parte o dall'altra, offerte da una parte o dall'altra, a raccogliere, perché il ragazzo comunque è convinto di andare via, non lo so, questo vi giuro non posso dirlo, prendiamo atto della situazione, diciamo che è ancora veramente tutto in divenire e che ci sono due strade: o Bologna farà il centrale difensivo e il centrocampista, presumo, in prestito, perché è in prestito? Perché Bologna ha bisogno di spalmare i costi di questo mercato su due fronti, quello di quest'anno e quello dell'anno prossimo. Tutto qui. Perché? Ve l'ho già detto, non ci torno più, e a questo punto datevi delle risposte da soli, spero che vi facciate delle domande. Vi supplico. E non ci torniamo più. Quindi la necessità di prestito comportano però operazioni più difficili. È vero che nell'ultima settimana, negli ultimi giorni del mercato in generale, alcuni giocatori bravi si sbloccano a condizioni diverse, e quindi è per questo che spesso alcuni giocatori bravi vengono fatti in prestito nelle ultime giornate di mercato, che è dove in tempi passati a volte Bologna si è esaltato, se non l'anno scorso, dove il mercato era pressoché quasi tutto fatto, arrivò a Rowe, ma in un'occasione, una circostanza fortunosa, perché quell'episodio a Marsiglia fece sì che Rowe si liberò, e si liberò in un contesto dove Marsiglia era con l'acqua alla gola anche dal punto di vista finanziario, quindi a cifre molto convenienti. Il Napoli non fu convinto, la Roma neppure, il Bologna andò dritto e prese Rowe. Per il resto, l'anno scorso non è che sono arrivate, l'anno prima invece sì. Nel frattempo, per il piano B però, quindi per la partenza di Rowe, quindi senza partenza di Rowe, il Bologna a questo punto dovrebbe fare tecnicamente un centrocampista bravo, un buon regista, sì, o comunque un giocatore di qualità a centrocampo, e ha finito. C'è un problema nella lista degli over 23, ma Casale deve uscire, e se non esce è fuori, quindi immagino, quindi il problema c'è e non c'è, va bene? Nel frattempo nel piano B, cioè invece esce Rowe, è ovvio che cambiano tutte le condizioni, perché Bologna non ha più bisogno di fare prestiti o cose varie, cambiano anche le condizioni e le proposte che Bologna può fare per arrivare ad altri giocatori. E qui c'è stata una proposta, a me risulta così, della Fiorentina, di Gudmundsson: oh, state facendo Rowe, vi interessa? Dove Bologna non, in questo momento è stato freddino, in questo momento, però sarebbe un'opportunità. È giusto Gudmundsson per il Bologna, così pur parlè? Ma se gioca, dipende un po' come giochiamo. Io sono fan di Gudmundsson, viene da stagioni non brillanti a Firenze, non è quello di Genova, però io personalmente, ma da amatore, ho notato che lui per vie centrali va in un modo, isolato sulla fascia in un altro. Partendo da questo concetto, sarei veramente curioso di sapere da colleghi, non colleghi, da gente di campo, quindi non parlo io, se forse nelle idee di Tedesco forse un giocatore giusto, magari sì, o magari no, non lo so. Questo non vuol dire che Gudmundsson, meglio Gudmundsson di Rowe, no, non lo dirò mai. E torno a dirvi, da tifoso per i tifosi, tenere Rowe sarebbe ottima cosa, è un ottimo segnale anche dentro, per tutti, e anche fuori, per tutti. Accadrà, non accadrà, non ne ho la più pallida idea, perché non decido io, decidono loro. Ci ho detto, se lo dovessero vendere, comprare però in maniera mirata, non solo per questa stagione, anche per la prossima, perché è evidente che in questo caso il Bologna anticiperebbe qualcosa che accadrebbe l'anno prossimo, no? Facciano quello che vogliono. In questi scenari si è inserito anche Adopò, alternativa a centrocampo. Il Bologna ha fatto un sondaggio su Ricci, non è andato bene, forse, non ne sono sicuro, l'ha fatto veramente anche su Frendrup, e qui mi fermo perché non so dirvi se è andato bene o male. forse alle condizioni di oggi, cioè con Rowe che è del Bologna, a Frendrup non ci arriva, perché credo che ci sia l'Olympiacos che ha offerto 8, insomma 10 milioni complessivi. In Bologna, in questo caso ve l'ho detto, difficile, potrebbe fare forse un prestito, o se non vuoi sforare di più, perché si può fare, però per cosa, quello che abbiamo sempre detto, cioè Saputo non ripiana, non vuole, salvo emergenze, che sarebbero emergenze sportive di un certo tipo, quindi sbagliando tutto, cioè da rifare il mercato di gennaio con 30 milioni li metterà, spera di non doverlo fare, ecco, e speriamo di non dover arrivare a quello, perché significa fare la stagione della Fiorentina dell'anno scorso. Ci ho detto, la situazione è questa qui, quindi vedremo un po' come oggi finirà il discorso Rowe. Vi posso dire con contezza che oggi è oggi o mai più? Sarei tentato di dire così, forse domani ancora per una coda,

0: Italia e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
1: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da €16.950.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: 12:22, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366 402 4022. Vi ho già fatto il riassunto, il mercato finisce qui per ora. Finisce qui nel senso, come ve l'ho riassunto prima, Teat aspettiamo, non c'è ancora, è vicinissimo, aspettiamo, bene, difensore fatto. Poi entriamo su Teat. Centrocampista, siamo in cerca, prestiti, perché? Perché Rowe non è venduto. Se Rowe viene venduto si sbloccano le formule e quant'altro, alternative al prestito. Se non resterà, prestito sarà. Sembra una canzone di Alex Britti. Comunque, è finita qui. Perché Teat? Allora, abbiamo sboroneggiato di qua e di là sul discorso del centrale. È evidente che Tedesco ha chiesto un centrale con caratteristiche di un certo tipo. È evidente che se viene Teat, questo è titolare, perché è Teat, non tanto per come ce lo ricordiamo, nazionale belga, giocatore di Tedesco, per questo motivo, uno che conosce bene la Serie A, perché un anno se l'è fatto e l'ha affrontata anche bene, e che si porta dietro un bagaglio tecnico di un certo tipo, ha una buona gamba, ha fatto il terzino, lo sappiamo benissimo, è mancino. A personalità, quindi tecnicamente, se Teat arriverà e sbarcherà a Bologna, questo si candida per prendersi.

0: Sì, una maglia. A chi la prende? O a Haaland o a Eggen. Che ne ride del Bologna? Di chi ha fatto il mercato in questi 2 anni? Era il futuro. Punto. Tant'è che io vi ho detto più volte, convinto, e così erano i piani, che a Bologna sarebbe arrivato un difensore mancino con caratteristiche diverse, ma un giovane da mettere dentro il mazzo per continuare a cercare un percorso di crescita. Oh, Teata 25 non è vecchio, sia chiaro. Però l'idea era un po' quella. Cambiata, perché evidentemente Tedesco lì ha messo un punto. Bene, perché l'anno, se arriverà Teat, ascoltato. Qui si chiude il discorso. Quindi, le fantasie che Bologna 2 anni non ha pensato a sostituire Lukumi restano fantasie, a meno che non pensiamo che Sartori siano incapaci. E allora, però, la dici chiara. Siccome io non penso che Sartori non siano incapaci, sono arrivati a miti compromessi. Pertanto, potenzialmente, a questo punto Bologna si dovrebbe o potrebbe presentare con questa batteria di centrali. Teat, Eggen a sinistra, Haaland e Wittig a destra. Casale non lo conto perché c'è anche un problema di rosa, devo controllare, ma anche lì mi sembra che sia così. Rischia di rimanere fuori. Quindi vediamo sul mercato, tra l'altro è entrato in gruppo, bene, vediamo che cosa accadrà in uscita. In uscita Bologna deve fare ancora Carson, deve fare ancora Casale, non credo altro. Siccome comunque quando le giornate sono brutte a 360 gradi, ieri è arrivata anche la notizia che Elazusi pronti via, 1 mese fuori, ottimo. Quindi urge, a maggior ragione, ma non cambia rispetto a prima, perché Bernardeschi ha cambiato gli equilibri su cui Bologna aveva pensato il centrocampo del domani con Tedesco. Urge un centrocampista, perché quando Bernardeschi comunque dice ragazzi, io qui un po' tentenno, in Bologna si è impegnato a cercare un centrocampista. Ricci? No, non è andata. Qualcun altro che non conosciamo sicuramente. Frendrup, vi ho detto, in questo momento a questa condizione corro qua, non credo che si potrà fare. Si parla di Mandragora, giocatori che hanno un po' caratteristiche diverse, piaccia o non piaccia. Adopo, che così sulla carta a me invece non dispiace, più che altro per quello che fa. A qualcuno piace di più, a qualcuno piace di meno. Nome non sexy, lui è cresciuto un po' dentro il mondo Atalanta, poi è andato in prestito, è stato riscattato l'anno scorso se non ricordo male, o quest'anno, non mi ricordo se quest'anno o l'anno scorso. Comunque a titolo definitivo è del Cagliari, giocatore del Cagliari, vedremo. È un mediano, puro. Ci sono nomi più sexy, ma devo dire la verità, dopo in questo Bologna non c'è per me. E poi ve l'ho già detto di Gudmundsson, abbiamo rifatto il riassunto. Basta, qui finisce il discorso mercato. Oggi, dicevo, forse l'ultima finestra su Rowe, speriamo che sia l'ultima, anche perché comunque così andiamo lunghi. Per come ve l'ho detto io, ieri, per me in Bologna deve tenerlo, lo dico per i tifosi che si sono arrabbiati, hanno per me ragione. Perché ho fatto l'abbonamento, oggi soltanto al bar uno mi dice ma insomma dai ho fatto l'abbonamento e quant'altro, mi devo trovare comunque un giocatore che adoro e quant'altro e non c'è più. Questo è il calcio di oggi, sarebbe, ma se un tifoso fa così ha ragione. Un'altra cosa che secondo me mi porta a dire comunque è pericoloso è che se uno punta i piedi a 5 giorni dalla fine Bologna prende e gli dà la corda, non voglio dire che tutti possono farlo, ma anche sì. Per le regole vi dicevo che impone Bologna, cioè a paletti molto stretti, secondo me è pericoloso. Sarebbe un bel segnale. Non ultimo, il clima che si è creato in questa estate, fomentato in una maniera vergognosa, non aiuta e forse un segnale aiuterebbe. Detto questo però, l'ultima cosa che farei è considerare chi ha cercato di trasformare in una pentola a pressione questa estate. Per me non vanno considerati e se se ne andassero via dalle scatole sarebbe tanto di guadagnato, perché io, come vi ho detto, a me piazze come Firenze, Roma, non le invidio, anzi mi danno su. A me non piacciono, è questione di gusti. C'è chi invece le prende come ragione di essere, esempi da seguire, modelli. Complimenti, non siamo fatti nello stesso modo, questo è chiaro. Sarri dice di Bergamo: mi piace il clima compatto. Io credo che quel clima compatto porti punti e permetta di lavorare bene a tutti. Quest'estate non si è partiti benissimo. Criticare è lecito, esagerare no. No, questo è evidente. Quindi non generalizziamo né da una parte né dall'altra. L'Atalanta poi vende tutto, eh? Noi ci troviamo in questa situazione perché l'Atalanta fa un colpo incredibile. Solo al Chelsea vende per più di 100 milioni, con Anora 47 e Palestra. Sono dei fenomeni, ma l'Atalanta è quella che non dice no a nessuno, dice sì a quello che vuole loro, e quindi non si preoccupano di fare Reteghi, non si preoccupano di fare Lookman come vogliono loro anche e quando, quindi in quel caso in inverno, non si preoccupano di fare Kompainers come vogliono loro, solo quest'anno Palestra. Ederson era già andato via subito, pronti via, la prima cessione importante della Serie A, poi è saltata per le visite mediche, come vogliono loro. Lo possono fare perché ne hanno i mezzi, hanno le capacità e ormai a Bergamo si fidano di Percassi. Vorrei vedere, è il più bravo che c'è in Italia e non si discute. Il Bologna rincorre l'Atalanta senza averne i mezzi. Semplicemente questo, non ne ha i mezzi. Può vendere tutti Bologna? Per diversi motivi in questo momento probabilmente no. Dovrebbe farlo da giornalista, l'unica cosa che uno può fare, ve l'ho già detto, è vabbè, parte chi arriva, guardo e do un giudizio se secondo me Bologna era meglio prima con o senza. Mi rinforzi centrocampo e difesa e l'attacco tutto sommato mi rimane competitivo? Ti do un giudizio. Non succede questo? Te ne do un altro. Qui si ferma il discorso. Da giornalista, da opinionista, si può dirla qualunque cosa. Qualunque. Vale tutto. Ogni opinione è lecita. Però non è giornalismo. Fatto ciò, andiamo ai vostri messaggi. Vediamo un po' l'aria che tira. Buongiorno. Questo è? No. Sì, non è adesso, non è che adesso useremo l'infortunio della Susi come giustificazione per vendere Rowe e finanziare l'acquisto di un mediano adatto ad uno sport agonistico. Il nostro rischio è il crociato ogni volta che si siede sulla tazza. Non lo so, guarda, a me le dietrologie, poi ne sento di ogni, cioè non va mai bene. C'è sempre un motivo torbido per cui viene fatto qualcosa. Questo sempre dagli stessi, ovviamente. Ma la vita è questa. Audio, posso?
1: Manfred, sono il Zaguaro, cercherò di essere sintetico. Allora, io sono contento che la società tenga botta, non so come andrà a finire, non so chi arriverà. L'unica considerazione è che dobbiamo abituarci al fatto che ci faranno sempre degli sgambetti, perché evidentemente ci temono. Poi speriamo che vada bene e che la società riesca a prendere dei giocatori. Massima fiducia e vediamo come andrà. Poi per il resto io la penso come te, schiena dritta, va a giocare nel campetto di fianco a Casteldebole. Ciao, buona giornata.
0: Guarda, che ci facciano lo sgambetto anche qui, dietrologia, non ci vedo molto questo. Certo, venire a rompere le scatole a 5 giorni dal mercato, però mors tua, vita mia, no? Ma chi lo sa com'è andata sta storia? Chi lo sa che non sia stati gli agenti di Roa a chiamare, magari, anche perché a me non risulta che Giuntoli stia seguendo tanto la questione. Giuntoli manda fuori gli input e c'è pressione mediatica. Ma a me risulta che è Percassi che sta seguendo la partita, direttamente. Quindi non ci vedo la voglia di fare un danno a 5 giorni dalla fine a Bologna. Poi magari andate invece così, che è l'Atalanta che sta cercando il suo uomo ed è venuta per chiedere Rowe, no? Però io non so se è stata l'Atalanta ad andare dritta da Rowe o gli agenti di Rowe a proporlo da qualche parte. E credo che non lo sapremo mai. Neanche Bologna penso che lo sappia. capito? Quindi non ci vedo la voglia di fare male, perché siamo scomodi, non la vedo. Così come non lo vedo negli arbitri, quando c'è arbitrano, semplicemente sono scarsi. A proposito di arbitri, Doveri a Bergamo, iniziamo con Maresca e con Doveri, benissimo. Oh, vi ho detto, Maresca per me è bravo, ha un brutto carattere. Mamma mia, ha fatto una partita, non ne abbiamo parlato, non mi interessa, perché sennò poi dico, parli dell'arbitro. No, non ne ho neanche parlato, però ha arbitrato male. Mio giudizio, mio parere, così. Ci capita Doveri, insomma, Maresca è quello di Genova, Doveri è quello del mano di Lucumì con la Roma. Andiamo bene, non vorrei ricordarmi male, ma è proprio così. Quindi c'è sempre un motivo per dire, speriamo che sia il giorno giusto. Ciao Manfred, se come temo Rom andrà via per circa 40 milioni, parte di questi verrà investita, certo, per potenziare il centrocampo, certo. La difesa speriamo sia già fatta per altre vie, però certo, anche per comunque credo colmare la partenza anche di Roma davanti, no? Quindi certo. E penso che anche, visto che ci sono tanti prestiti, vi ho spiegato il perché, questa sciatteria, come ho letto, no? Un Menarini qualunque, povero Menarini tra l'altro, non va mai bene, perché Teate è arrivato in prestito con diritto, non va bene. Questa sciatteria, questo squallore, questa barbonaggine sul mercato del Bologna è dovuta semplicemente a spalmare i costi derivanti tra l'altro da perdite cospicue in due anni, come fanno tutti. Quest'anno tocca al Bologna, Bologna farà più prestiti. Il Bologna è un parco di giocatori da 200 milioni circa, e infatti ha tra i 40 e i 45 milioni di ammortamenti l'anno, che sono le rate dei cartellini. Li ha comprati tutti fin qui, quest'anno che ha avuto dei crolli sui ricavi per le mancate coppe, le spalma su due anni. Fine del discorso. Squallore, sciatteria, barbone, plumone. Giusto, avanti così. Ma i prestiti... Giusto, tutto giusto, non fa una piega. Ma prestiti a parte, previsto anche fare acquisti? Eccolo, mi pareva che mancasse, no? Mi pare che a questo giro manchi del tutto il colpo alla Sartori. Teat è un colpo alla Tedesco per me, ma anche alla Sartori, se arriverà. Prestito, non prestito, chi se ne frega? Vada Dio. E vedremo, no? Salemakers non è stato un colpo alla Sartori. Per dire, arrivò in prestito, no? E il discorso del prestitino, storgo il naso, e vabbè, fate quel cazzo che vi pare. Cavolo Maf, ok, grazie. Ma chi è? Non vedo la foto. Vabbè. E grazie, gentilissimo. Audio, spero A, però anche se ho, va bene, grazie. Audio.
2: Ciao, sono Rubio da Imola. Io in merito all'operazione Teate ho un ragionamento da fare. Guardando la partita dallo stadio di sabato, in fase di non possesso il Bologna dietro giocava a tre, con Zortea e Gemelland, dove Miranda stava alto a sinistra e Orsolini alto a destra, quasi a fare i quattro di centrocampo. Quindi vedo l'operazione Teate anche come un possibile passaggio alla difesa 3, o comunque in alcune fasi della partita. Come la vedete?
0: Può essere. Mi sembra che complessivamente sia l'uomo giusto. Scusate, dito per il messaggio di amici che ascoltano. Saluto Max. E può essere. Comunque Teatro mi sembra molto azzeccato nella teoria, poi la pratica è campo. Che ha già parlato. Ma il campo e poi la pratica. Nella teoria, ripeto, conosce la Serie A, conosce Bologna, conosce il mister, è mancino, è veloce, può giocare addirittura in fascia, può fare tante cose e ha personalità. È un nazionale belga, ha 25 anni, è l'identikit perfetto. E vi ripeto, il paradosso è che erano su un altro due giorni fa. E poi arriva Teat, quindi non, come fu per chi è che avevo detto ero curioso, insomma avevamo preso uno e ho detto eravamo in realtà su un altro, poi arriva lui, era Piccoli, come eravamo su un altro attaccante il giorno prima di Piccoli, o comunque eravamo in ballottaggio tra due, non so chi sia l'altro, anche qua non so chi sia il difensore, però vi ripeto, in questo io sono molto scarso e sono molto più bravi e molto bravi alcuni colleghi a Bologna, sicuramente Beneforti soprattutto. Andiamo in pausa.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
5: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
6: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
7: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
11: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
15: Via! So!
16: Ah, così non ci riuscirai mai.
15: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
15: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E 12:43, va bene così l'audio? Che meraviglia, mi sento molto più morbido infatti. Che voce, eh? Bel microfono. Ok, dobbiamo tenerlo perfettamente davanti alla bocca. È un po' fastidioso, sembra di avere una mosca qui, ma no, ma ci si abitua subito. Io mi sono già adattato. Ma Teat è un terzino? Anche Teat. Adesso mi scrive anche un amico, lo ringrazio per mi ha ricordato, sono andato a rivedere Teat. Fondamentalmente è un prodotto in nazionale di Tedesco, tra l'altro. Ci arriva molto giovane, prima aveva qualche sporadica presenza, il riassunto del riassunto è fondamentalmente un fedelissimo di Tedesco finché è stato nel Belgio. È vero che quell'esperienza del Belgio non è stata tanto brillante di Tedesco, ma che Belgio si era preso, che brutto clima, la riassumo così, no? C'erano un po' di scazzi e con lui ha fatto il titolare fisso, tra l'altro su più fronti. È molto duttile, io lo trovo veramente, nella teoria, veramente molto azzeccato. Oltretutto alla piazza secondo me serviva un nome così, perché credo che a tutti abbia lasciato un bellissimo ricordo, no? Di una stagione tra l'altro abbastanza difficile, per tanti motivi che conosciamo bene. Quindi io lo riabbraccio veramente, spero di poterlo riabbracciare con piacere. Vanno usati i condizionali però, perché purtroppo, come sapete, tutte le cose possono... Però speriamo che entro stasera o domani possa essere qua a fare delle visite. Sarebbe fantastico, realmente, perché poi anche Tedesco ha bisogno delle sue certezze, no? Non ha avuto un'estate facile lui, il Bologna, tutti. Se riuscissimo ad essere un po' più compatti in questo momento, forse daremmo una mano a tutti. Io ve lo continuo a dire, a me piacerebbe così. Piace così in generale. Poi se le cose non vanno, boom, ci si dà. Ma così non va bene, ve lo dico proprio sincero, non va bene. Però non è che alla fine arriva Teat, magari resta Row, prendiamo pure Frendrup, ehi, magari magari. E alla fine, dopo un'estate da psicodramma, ci ritroviamo con una signora squadra? Guarda, se dovesse capitare una cosa del genere, per dire, a me l'idea di vedere Fenucci sulla scrivania ad aspettare in fila, tutti, col sigaro in bocca, un bicchierino di rum, e dire ci davate per morti, e non dico come appellare, farebbe molto ridere. Non lo so, non ci credo, perché comunque è uno scenario molto ottimistico. Non tanto Rowe che resta e Teat che è arrivato, domani mettiamo se dovesse arrivare, perché intanto un prestito è, e sarebbe con un diritto che uno può accendere, e il diritto è un diritto, se Bologna vuole lo compra, chiaro, ma non lo comprerà, va bene, ci pensiamo poi l'anno prossimo. E è più per Frendrup, che a me piace un sacco, più di Ricci, se volete che vi dica la verità, per qualcuno può essere una bestialità, più di Ricci, perché lo vedo più uno che mi completa, un ottimo compromesso in tutte e due le fasi, capito? Ricci forse un po' meno, che è un giocatore che ha più estro, ha più qualità, quindi sono gusti. Non mi metto a dire che Frendrup è più forte di Ricci, di certo, però mi sembra forse più adatto a quello che serve. Non sarà Frendrup un giocatore come Frendrup? Vi ho detto, a dopo, in questo senso, come compromesso, non mi dispiace, preferisco Frendrup, ci sta. Però ho visto che a dopo lo date tutti per scarsone, così scarsone non è. Tra l'altro forse ha fatto assist, se non ricordandomi la prima partita, anche se ho... A Parma forse lo fa lui l'assist, non mi ricordo, ricordatemelo voi, forse sì. Mi pare di ricordare ci furono situazioni tese con Teat. In generale ti piacciono i cavalli di ritorno? No, i cavalli di ritorno non mi fanno impazzire. Anche se mi però se ti dicono che stanotte torna Zirze, non ti piace il cavallo di ritorno? Soprattutto in questo momento proprio preciso, quindi ce ne sono alcuni che mi stimolano, altri no. Se dovessi prendere un ragazzo di 32 anni che torna qua a fare la fine, dipende chi è, a 25 anni mi pare ancora in ottime condizioni. Ho guardato, si è fatto il menisco l'anno scorso, poca roba, sta bene, quindi benissimo. Menisco, sapete, no? È una barzelletta ormai ed è una routine. Ciao Manfredi, secondo te cosa c'è di vero sull'interessamento per Frendrup? Non lo so, se non l'ho... Guarda, è di ieri sera. Me l'ha detta il Monte. Volete che... Tra l'altro dopo lo chiamiamo. Non so da chi era arrivata, ieri è arrivata da un amico e tutto, non l'ho neanche controllata perché in questo momento io preferisco lasciar correre. Adesso c'è abbastanza schizofrenia, intensità, vedete come stanno tutte quante girando, no? Tra l'altro, se sto benedetto mercato si chiude sempre con gli ultimi 5 giorni dove succede la qualunque e l'ultimo di solito niente, ma chiudetela il 15 di agosto dappertutto e basta, dai, no? È brutto vedere Rowe con la maglia dell'Atalanta lunedì, e sarebbe brutto comunque vederlo con la maglia del Bologna lunedì e sapere che martedì c'è quella dell'Atalanta. È brutto, non c'è niente da fare, cioè è proprio un paradosso insopportabile per un tifoso, è orrendo. Comunque, bravo in tutte e due le fasi, per me sarebbe un ottimo innesto sempre su Frendrup per il nostro centrocampo odierno, e tra l'altro con una cifra di circa 10 milioni non impossibile per un probabile titolare. Tua opinione, Leonardo, che per me 10 pensa che non... Io pensavo costasse di più. Sarebbe bellissimo, a me piacerebbe un sacco, per questo motivo, visto che mi piace un sacco, sono sicuro che non arriverà lui. A te piacerebbe Nia del Torino, un sacco, prendiamo un bel centrocampista e lui è Rowe, a quel punto lo faresti partire addirittura? Ma lo davano anche in direzione Firenze, se non ricordo male, in uno scambio, non mi ricordo con chi. Se difensore centrale e centrocampista centrale fanno prestito, pensi che sia un segnale del fatto che Rowe rimanga? Sì. Sì. Magari arrivasse Teat, lo stimo tantissimo, poi finalmente un giocatore conosciuto da Tedesco. E sono contento, Fabrizio. Bene, vedi che poi alla fine... questo è un nome che per esempio fa bene, dai, serviva. Vorrei conoscere la tua opinione su un giocatore come Frendrup, secondo te sarebbe una buona presa, giocatore box to box, perfetto, bravo in tutte e due le fasi, è un ottimo compromesso in tutte e due le fasi, un giocatore che ha tigna, che ha carattere, ha la giusta età, sarebbe una bellissima presa. Vi ripeto, tu sei per il sì, io sono assolutamente per il sì, lo scrivo grande così, mi è sempre piaciuto, sempre. Sempre detto, Frendrup è un bel giocatore, tutte le volte che abbiamo giocato a Genova ha sempre fatto la sua partita, quindi sì, mi piacerebbe molto. Non arriverà. Non lo so, dico così per cabala più che altro, però la vedo molto difficile. Se non va via Rowe la vedo, anzi, quasi impossibile. Va bene, grazie. E col ritorno di Teat, la permanenza di Rowe e magari l'arrivo di Frendrup a dopo, o a dopo dici, o alter ego, ci possiamo davvero divertire, ci spererò fino all'ultimo. Ma io, guarda, ti dico, diamo fiducia, poi ci faremo i conti con questa fiducia. Ma in questo momento anche Tedesco, ma se la merita fiducia, e non è che non che togliendola da altri non la togli anche a lui, eh? Lasciatelo lavorare in un clima tranquillo e buona. Poi sicuramente è stata una partenza negativa. Il precampionato conta quel che conta, ma è andato male. Andato male. Tante cose però sono cambiate, vanno tenute in considerazione. Ma è andato male. La prima partita è andata come andata, ma l'abbiamo persa. Va bene. Si tiene conto di tutto, si vivono le cose con serenità e basta. Ma chi boccia uno alla prima partita? Ma chi spara a sentenza uno alla prima partita? Chi spara una sentenza il 15 agosto perché hai perso delle amichevoli? Nessuno di ragionevole. Poi puoi dire serenamente che è andato male. La storia finisce lì. La vita è bella perché è leggera, dovrebbe. E poi fai conti con la leggerezza. Basta. Ho letto, io la vedo così, fate come volete voi, ma se c'è proprio una separazione totale di punti di vista da una parte e dall'altra è dovuta a questo, eh. Uno che la vive così, tra l'altro, quelli diametralmente opposti non li sopporta. È normale, cioè è proprio un'incompatibilità genetica. Ho letto che oggi dovrebbe firmare anche Gudmundsson. A me non risulta che oggi dovrebbe firmare Gudmundsson, anzi. Che però per caratteristiche non sarebbe sostituto di Rowe. È un trequartista che può fare anche l'ala, sia destra che sinistra. Anche la seconda punta, ma rimane comunque un trequartista, Stefanone. Sul primo punto, che oggi dovrebbe firmare, non ne so niente. Non dico che non è vero, a me, io non la so così. Ma io stamattina non ho fatto nessuna verifica, non ho fatto nessun controllo. Oggi andiamo a braccio e vediamo cosa succede. Questo è lo scenario, ve l'ho raccontato, e vediamo come si muovono le cose. Quindi che Gudmundsson possa firmare o no oggi mi sembra molto lontano dall'essere concreto. Che Gudmundsson sia un trequartista e molto più di un'ala, sono d'accordissimo con te. Gusti, opinioni, pareri, ma direi che sei a segno. È più giusto un giocatore con queste caratteristiche rispetto a un esterno puro? Per come gioca Tedesco non ne ho idea, perché ancora non... Certo, siamo un po' tutti preoccupati di queste ali, con Rowe, conto, perché è qua per ora, molto forti, è un gioco che riesce in questo momento a sfruttarle molto poco, ma andiamo anche a due all'ora. Quando avranno qualche automatismo in più e una condizione ideale, vedremo quanto saranno realmente utili queste ali alla squadra e come riusciranno a inserirsi nelle dinamiche di gioco di Tedesco, no? Vi faccio un esempio: Orsolini non era così incisivo sotto porta a livello proprio di gol come è stato con Italiano, no? È ovvio. Quindi va un po' uno come Gudmundsson, che non piace a tutti, e lo capisco, secondo me ha una sua logica. Farà bene o male? Non lo so. È giusto o sbagliato per Tedesco? Non lo so, però ha una sua logica. Eccoci qua, ciao Manfred, sento già loro, minestra riscaldata, bentornato Artwood, ciao Ferro. Ma guarda, vabbè. Grazie per essere su YouTube, molto meglio anche per noi fruttori. L'unico da ringraziare per queste cose è Simone Barbuti. Ma siamo in diretta su YouTube?
19: Non so.
0: No? Secondo me non è ancora pronta, però lo vedremo. Ciao Manfro, mi ha dato questo messaggio alla Fra e a Pippo. Ma non ho ricevuto risposta. Ragazzi, leggervi tutti. Io ieri ho lasciato indietro 200 messaggi. Almeno, erano 99 più e non finivano, non riuscivo ad arrivare in su. E io vado in ordine cronologico. Siamo già su YouTube? No.
20: Da stamattina.
0: Io l'ho detto, ho anche mandato a spendere...
20: Sei pieno di messaggi.
0: Ah, su YouTube devo tenere aperta la finestra. Allora vi chiedo scusa, dopo proveremo a gestire sia il messaggio su WhatsApp, siamo a meno 74. Ma in ogni caso vediamo di recuperare anche i vostri su YouTube. Vi saluto su YouTube. Barbuto aveva lavorato tutta notte su questo trasferimento. È stato uno scambio avvenuto durante la notte, le firme questa mattina, e Barbuto ha sbarcato su YouTube e ha salutato Twitch. Ringraziamo Twitch per questi anni fantastici insieme. Ma il messaggio a Pippo Lafra qual era? Ho una domanda per te. Se non mi ricordo male, Teat non si lasciò benissimo con il Bologna, fece dei guai durante Bologna-Sassuolo 1-3. Voi vi ricordate qualcosa oppure me lo sono sognato? Non ci torno neanche. Dai, è passato un secolo.
21: Ciao Manfred, ma scusa, ti faccio una domanda, ma alla luce del fatto che, ma per ipotesi, va via Ro, ma per ipotesi, e adesso intanto è la grana Casale, che da qui a fine mercato devi darlo via, lo devi regalare. Provaccio. In qualche modo. E poi comunque sei preso Teatro, questo cosa fa in panchina? E cosa fai?
0: Titolare.
21: Anche le vitti che guardano,
0: si candida.
21: O Ellen De Vitti che guardano, quel non è un bel segno. A meno che non esplodano tutti e tre, tutti e quattro, e viva Dio. Ma a te c'è anche Carson, quindi io non andrei a comprare nessuno. Hai Bernardeschi, Ursolini, Cambiaghi, fissi. E poi c'è Carson, basta, se non deve star che. Io lo vedrò così, casomai, come dite voi, un bel centrocampistone ci vuole. Ciao.
0: Guarda, nelle cose che non condivido e non capisco, ma più che non condividere non le capisco e quindi di conseguenza non le condivido. Me la devono spiegare. Io Carson fuori rosa, pronti via, non l'ho mai capito. Poi mi daranno una motivazione che magari noi non possiamo sapere, io non potrò mai dire, preferisco saperlo, allora dico guarda, netto tutto, capisco, però avevano le loro ragioni, no? Però per me questa dal punto di vista di gestione è stata una cosa incomprensibile, cioè come fai a vendere un giocatore che metti fuori da tutto, pronti via, non fare neanche il ritiro, ed è tuo? Tra l'altro è uno che ha avuto... percorso da noi veramente complicato, io non l'ho capita e non capirò mai finché non mi spiegheranno perché. Cos'è sto dun dun? Vabbè, e andiamo in pausa. Comunque sì, questa è una cosa di gestione che non, per esempio su Sartori, Di Vaio e tutti, Tedesco e M, la dovranno spiegare, perché se oggi è ancora qua un motivo per me è anche dovuto a questo, eh. Poi ti ripeto, vista da fuori, non sono io il direttore sportivo, non mi permetterei mai di dire come si fa, però non la comprendo. Pausa.
3: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da
1: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
2: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
1: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
3: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
22: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
3: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
28: In Emilia-Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
29: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
30: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
31: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
32: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
33: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
32: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
33: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
32: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
33: www.sorcevannini.it.
34: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
35: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
36: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
37: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati ancora con Mezzogiorno Rosso Blu, le 13.02, i vostri sms e i nostri whatsapp, messaggi whatsapp. Sono rimasto a un 486 molto anni 90, però alla SIP, esatto, alla SIP. Oh Monte, in questa Bologna.
38: Ma la frate ha provato la pressione prima della trasmissione?
0: No, oggi sto un po' meglio. Ieri ero veramente
38: un po' meglio. Okay,
0: boh, allora sarà un po' questo clima,
38: oh, il clima
0: che
38: non
0: sembra
38: aiuta,
0: di essere a Giacarta.
38: Un po' secondo,
0: esatto, un po' il mercato e la giornata di ieri, che è stato un po' il paradosso per un tifoso bolognese, se mai il colmo. No, la barzelletta, lo sai qual è il colmo per un tifoso del Bologna? Tutto quello che è successo nei due giorni tra ieri e oggi. Cioè, scusa, tra ieri e l'altro ieri.
38: Non saresti un tifoso del Bologna, e come amo dire, c'ho anche la fortitudo, quindi figurati.
0: Io ormai sono dichiarato, dopo anni che ho fatto la Svizzera, mi sono dichiarato, quindi infatti chi non si spiega per come ragione e perché, datti una risposta da solo, cioè, è tutto scritto lì, è un modo di essere, non è una questione. Comunque, Monte, due giorni paradossali, sei partito tu a dirlo, intanto come li hai vissuti, come stai vivendo un po' questo momento e poi ovviamente dai, il giocatore più vicino...
38: In questo momento sono a lutto, sperando di non essere a lutto.
0: Per Row? Questo momento... Per no. Row? Per l'altro.
38: Sono a lutto per l'altro, dico,
0: bravo.
38: Non frega niente.
0: Sai io che non l'ho chiesto?
38: Dei denti, cioè
0: allora, ieri ho avuto...
38: Sono più a lutto per quell'altro nel caso, io ve lo dico chiaramente.
0: Ecco, me l'hai appena risposto, ma te lo volevo chiedere perché ieri ho avuto la percezione, c'era tanta gente... sono stato un po' fuori per cercare di schiarirmi le idee. E come si fa in questi casi, berci su. Quindi mi sono schiarito le idee e ci ho bevuto su, ma ti giuro ho percepito molto più dolore.
38: No, beh ragazzi, è incommensurabile, cioè.
0: Non riesco neanche a dirlo. Io non riesco,
38: cioè,
0: a dirlo.
38: Guarda, siamo oltretutto, io mi ricordo adesso lunedì andiamo a Bergamo e lunedì è la prima partita che quando Joshua entra dalla panchina, se non mi ricordo male, entra e fa ammattire tutti.
0: Sì, sì, mi ricordo, fai disastri.
38: Fai disastri.
0: E quando c'era ancora Arna, ti ricordi?
38: Sì, sì, fai disastri in quella partita. E allora sai, c'è proprio, è la prima volta che ho detto, ma questo marziano, però io ho visto un marziano come direbbe Mingardi.
0: Un marziano. Ma secondo te sarebbe necessario ricorrere a tutti gli espedienti peggiori, cioè tipo,
38: certo,
0: visto che i social fanno schifo, gli vogliamo dare una funzione, facciamo un appello, scrivete, bombardate i profili di Joshua dicendo mai alla Viola.
38: Io
0: non
38: sono convinto che ci vada ancora, io finché non lo vedo non ci credo, facciamo così.
0: Guarda, io ho sentito Luca Pinkerle che adesso fra un po' sarà parte della nostra banda, quindi la chicca dovrà farsene una ragione, ce lo dovremmo dividere, quindi come moglie e marito separati faremo un po', però lui è stato molto scettico su questa cosa, io no.
38: Scettico sul fatto che lui vada.
0: Sì, perché dice c'è la Juve dietro da una vita, mi sembra incredibile che la Juve non abbia ancora affondato. Scettico perché Joshua aspettava la Champions da una vita e adesso che ce l'ha con lo United se ne va. Scettico perché va in una squadra che comunque in questo momento non gioca le coppe. Per diversi motivi. Io non ci credo a nessuno di... Cioè, sono tutte cose condivisibili e hanno assolutamente una base molto giusta, però il calcio è strano e io ho il terrore che ci vada.
38: No, è ovvio che sono a lutto, anche soltanto perché ho visto un sito che aveva messo in maglia viola, mi è venuto male, quindi cioè, forse mi è venuto più male in maglia viola che non so in quale due maglie peggio, devo anche pensare a quello.
0: Va bene, comunque ti ho chiesto un parere. Ok, tolto questa situazione devastante, su Ro cosa chiedete stai facendo te?
38: Non lo so.
0: Neanch'io, l'ho detto tutto molto sincero.
38: Io spero che resti, lo sai. Cioè, io spero che resti, potevo dire.
0: Ma secondo te stanno tirando sul prezzo?
38: Secondo me a volte nere, poi dopo se questa arriva con un'offerta fuori mercato, diciamo, anche se poi io non so più neanche qual è un'offerta fuori mercato, perché un'offerta fuori mercato in Italia è una cosa, un'offerta fuori mercato in generale è un'altra. Cioè l'offerta fuori mercato è quella che ha fatto il Chelsea per dirti, per il ragazzo dell'Atalanta
0: per anno 47. Senti, ma allora ti faccio questo discorso, mi sembra di aver però desunto da fatti concludenti,
38: cioè, ragazzi,
0: che il Bologna se Row non ne vuole sapere mezza lo darà, perché preparare un piano B? Tipo, non so, Gudmundsson, vedi che stanno provando un po'. Un piano B l'hanno fatto perché Vargas.
38: Stanno provando davvero, eccetera,
0: perché se è vero che hanno sentito per Vargas, per esempio, è un indizio. Quindi a me viene da pensare, ma magari sbaglio, perché poi a fare. Perché è dietrologia anche la mia, qui. Intanto è tutta dietrologia, sì.
38: Per me è appunto Manfred, è tutta dietrologia, secondo me. Ah. Anche perché ti dico la mia opinione. Per me l'80% delle notizie fuori le ha messe Giuntoli.
0: È molto probabile, però insomma, cioè, adesso non,
38: cioè,
0: non controlli con Siviglia se Vargas è stato sondato da Bologna.
38: Ma ci sta
0: prima
38: che
0: di scrivere.
38: Bologna
0: l'ha scritto Romano, che... cioè non l'ha controllato.
38: No. No, ma ci sta che il Bologna sondi a quel punto, ma magari può aver sondato anche, cioè, il sondaggio ci sta, se è una situazione particolare, mancano, se per caso, come piace dirti, uno fa il matto, però a me non sembra che
0: io
38: lui
0: non ho detto che ha fatto,
38: ragazzi,
0: il matto, eh? Attenzione, no, ho detto, no, metti no, che dovesse
38: metti
0: arrivare.
38: Che, no, che a te allora piace dire se uno fa il matto, ok? Esatto. Ho usato il condizionale, ok? No, no, no, no, non ti ho messo in bocca parole che non hai detto, figurati, non è il mio caso. Allora ci sta che uno sì, non si faccia trovare impreparato.
0: Esatto, questo
38: comunque,
0: mi sembra, okay, ci sta.
38: Nel bene o nel male è un investimento. Ok? Cioè, va visto anche quel lato lì.
0: Ci sta. Ti piacerebbe Teat?
38: Sì.
0: È il ragazzo giusto per te?
38: Ma conosce la piazza, è mancino, è veloce, mi sembra quello che hanno chiesto.
0: E mi sembra che il tedesco su di lui abbia puntato molto nella nazionale belga, l'ha messo fisso.
38: Lo conosce anche, appunto.
0: L'ha,
38: cioè,
0: messo fisso proprio.
38: Lo conosce anche, per cui.
0: Da un percorso suo, era molto giovane, l'ha proprio.
38: Cioè, ho sentito anche
0: dentro
38: dire, ho letto della roba e io perdo la testa ogni tanto. Ah, ok, scusa.
0: No, okay. Ho detto che questa cosa del giocatore in prestito, ho spiegato che serve a Bologna per tamponare su due anni semplicemente quelle che sono le mancanze di ricavi, punto.
38: Ah, sì, ma no, ma anche il fatto che
0: tutto qua.
38: Ma allora se prende un giocatore già visto, allora Sartori è un
0: bollito,
38: ragazzi, ma cotto. Perché c'è un giocatore che conosce il mister, di cui il mister si fida, che si può prendere, beh, cosa deve fare? Andare a prendere Gassama? No, perché adesso faccio un esempio qua, con tutto rispetto per il ragazzo, no, perché, cioè,
0: c'hai ragione anche te,
38: cioè, non va bene niente poi,
0: va bene, ma comunque siamo nel delirio, a parte che sto sudando di nuovo perché abbiamo fatto una parentesi di nuovo su quel discorso là, mi cambia completamente la sudorazione, te lo giuro, è incredibile, anche l'aria. Ma si è spenta l'aria, chicca, allora vedi che è quello. E in ogni caso
38: guarda che la Bolognini te la tiene alta, è a posto, lo sai.
0: Comunque a centrocampo il Bologna ha provato Ricci e non è andata. Beh, già, dai, poi aveva il Como, è brutto da dire. Questa si può dire ed è l'amara verità. È molto più sexy.
38: Anche la Champions.
0: Ricci, adesso grazie per i complimenti, oh, grazie per tutto. Io però...
38: ma non possiamo andare a prendere cacchiere noi. Andiamo a Como, bussiamo, ci paga a metà ingaggio. Cioè, questi l'hanno ancora cacchiere preso. Io non so quanti giocatori abbiano anche loro a questo punto, comunque.
0: Non ne ho idea, è impressionante.
38: Ne hanno un milione, davvero. Oh, bravi loro, beati loro, potevo dire. Centrocampo non lo so, faremo qualcuno. Secondo me, visto che è uscito, non sarà dopo. Anche se credo che sia un giocatore che piaccia, perché ne parlavano anche l'anno scorso, mi ricordo male. Vado a memoria, potrei sbagliarmi.
0: Ti volevo dire però, lì in mezzo, Frendrup, sei stato tu a darmela ieri, davanti a una birra.
38: Davanti, no, oh. Ho paura che costi troppo.
0: Almeno se non vedono loro. Comunque, Frendrup, Ricci, Palo, Frendrup,
38: Palo. Allora, secondo me te lo tirerebbero dietro.
0: La possibilità, Adopo, che è un nome che sembra caldo. Ti piace? Lo conosci?
38: Io l'ho visto giocare un paio di volte, io non lo so.
0: Mediano pure, più mediano.
38: Che forse è quello che ti serve.
0: È più mediano. Ecco, dopo è più mediano di non posso. Beh, Frendrup fa più, per me fa più cose, però lui è proprio mediano.
38: Cioè, il vertice basso, giusto?
0: Sì.
38: Ma ti serve più quello o una mezz'ora? Ti faccio questa domanda qua.
0: Io ve l'ho già detto, io perché dico dopo, poi alla fine così non mi dispiace, perché per me un mediano serve. Ve l'ho sempre detto, però non l'hanno cercato mai. Loro cercano un giocatore diverso. Dopo un mediano regista, capito? E mi sembra più adatto. A me sembra, Ricci ti sembra un mediano regista, a me no.
38: A me,
0: Frendrup è un mediano regista, per me no.
38: Io credo che Bologna, io ragazzi, poi vi dico, io faccio un altro mestiere, chiamiamo Fabio, qualcuno che campana di più di calcio, anche se ne abbiamo visto tanto, a me sembra che il problema nasca dal fatto che manca il giocatore con la verticalizzazione, perché se tu avevi visto lì Bernardeschi e Bernardeschi non lo mette lì e ci hai messo Odgaard, vuol dire che secondo me c'è anche comunque un giocatore che abbia un tipo di verticalità di un certo tipo. Io penso che loro cercano un giocatore che abbia un po' di verticalità anche, non so se dopo ce l'ha, ecco, questo te lo dico, io penso che cercano un giocatore che abbia un po' di verticalità e che probabilmente sia quello che ha quella qualità per far girare più velocemente il pallone, cosa che è mancata l'altro giorno, poi perché la prima volta, la prima partita, ne riparliamo tra due mesi, ovviamente.
0: Comunque tu mi stai dicendo fondamentalmente questo: tu preferisci un Bologna con Rowe che trovi adesso il mediano e pianti la zampata finale, quella che manca per chiudere Teat e presentarsi così.
38: Ma tutta la vita.
0: Ok.
38: Poi se vuoi ti dico anche quale sarebbe il mio sogno, ma tanto l'ho già detto.
0: Non è possibile.
38: Il fratello di quello dell'Olanda. Vabbè, fammi sognare, dai, fino al primo settembre posso sognare anch'io.
0: È giusto.
38: Scusami. Cioè, da una parte sono a lutto, dall'altra sogno.
0: Comunque quello sarebbe veramente perfetto. Questo è sicuro. Questo è sicuro.
38: E
0: quindi a te l'idea Gudmundsson eventualmente, che è un giocatore molto diverso da Rowe, no? È più adatto per te, per Tedesco? Sarebbe più adatto per Tedesco?
38: Ma non è che ti mette Gudmundsson a giocare dove giocava Odgaard? Nel caso, è per dire.
0: Io posso dirti, io me lo augurerei. E metto delle due, metto Berna, metto Cambiaghi, metto lì un esterno, perché per quello che ho visto io, con umiltà da fanta allenatore, lì isolato ha sempre fatto malino. In mezzo è il suo ruolo proprio,
38: no? Sì, beh, già giocato più in mezzo.
0: Però magari Bologna non giocherà più con le ali isolate, si accentreranno, verranno a prendersi il pallone. Io non lo so ancora, perché io da Tedesco facciamo fatica ancora a capire bene come imposterà le cose. Però se hanno...
38: Ma vediamo, ragazzi, tanto manca poco. Allora, manca poco al fine del mercato, che è sempre troppo. È che ripeto, questa anomalia incredibile di questo sport senza un senso. E poi comunque abbiamo un po' di tempo per vedere, da dare al mister, perché mette a posto un po' le cose. Aveva bisogno di tempo. Però ti dico, io ho visto alla fine, se uno si riguarda la partita, al netto di tutto, squadra più compatta, squadra che non ha preso le partenze, Lazio o non Lazio ovviamente, che poi comunque me, cancelliere, Zaccagno, non dispiace, un Taylor, Rovella eccetera, non è che poi siano quattro scappati di casa, ecco, non sono sicuramente in un buon momento neanche loro, siamo d'accordo, però quantomeno non hai prestato il fianco mai, cioè ha una logica di compattezza eccetera eccetera eccetera. Eravamo tanto lenti, miglioreremo, ci velocizzeremo e saremo dei pirati sui campi esterni, spero anche interni, perché è un po' che vinciamo poco in casa, scusami.
0: Ok, ma se Teate è così forte, pronto, esperto eccetera eccetera, come mai viene mollato in prestito? Evidentemente non ha tanto mercato. Sì, sale. Non ce l'ha andato in prestito, prenditemi un prestito. Sale Mackers, come mai? Non era forte, non era pronto, non era esperto,
38: cioè, ma
0: e
38: giocare,
0: come mai l'ha andato in prestito?
38: Dove vai? Ci sono mille cose, cioè mille cose che un giocatore rende in un contesto di gioco di un tipo e magari non rende in un contesto di un altro. Poi magari sicuramente anche dove sei fa differenza, perché ragazzi, giocare a calcio a Bologna è più facile che giocare nelle altre 19 squadre che fanno la Serie A, ricordatevelo sempre. E vale anche probabilmente per il 99% delle città fuori d'Italia.
0: Continua a parlare che sto cercando, cioè, una cosa.
38: Ah, scusami.
0: Okay. Continua.
38: Cioè, per cui ripeto, non si può fare un discorso, qui ha giocato bene, lì ha giocato male, vale per tantissimi giocatori questo discorso qua. Vale per giocatori pagati 80-100 milioni, ma andate a vedere, anche dell'App, quello che adesso è andato al Chelsea, poi è andato al Nottingham, oppure andate a vedere anche lo stesso De Bruyne, vabbè che si è fatto male, volevo prendere un esempio qua italiano, Jonathan David, che a Lione lo volevano tutti. Ci sono mille degli esempi di giocatori che fanno bene e fanno male. La Juve voleva Colomani, ha ripreso Colomani, adesso tutti cercano un altro centravanti perché Colomani ha fatto una partita e non è andata bene. Cioè, ragazzi, c'è un'esasperazione che bisogna stare un po' più tranquilli, secondo me. cioè probabilmente all'Eintracht non è andato benissimo, magari viene a Bologna e torna a giocare in un certo modo, perché ha un allenatore che lo conosce.
0: Allora, intanto ringrazio, ma io credo che ci siamo, che Teatta arriverà a Bologna tra oggi e domani.
38: Mi piace quella mia delle belle notizie. Già me l'ha data ieri sera alle 11.40, quindi.
0: Io te l'ho data ieri sera, sì.
38: Me l'ha data ieri sera, sì.
0: Ma vediamo un po'. Allora, chi sei?
38: Non lo
0: perché
38: so.
0: Mi hanno mandato. No, non tu.
38: Scusa.

0: su barberinooutlet.com. Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua, vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Ben ritrovati, abbiamo salutato Mirko Montebugnoli, tra l'altro io lo chiamo in Monte, ma ragazzi è presidente di Futuro Rossoblu, quindi ormai è di casa qui a Mezzogiorno Rossoblu. E sindaco di Nettuno Bologna 1. E quindi lo do per scontato, però almeno magari c'è qualcuno che è nuovo, speriamo, di ascoltatore, non sa chi è. Chi è Monte? Chi è? Gliel'abbiamo detto. Allora, allura, e Manfred, vuoi dirmi che avete bevuto solo una birra? No, questo non lo posso dichiarare. Sotto le sei medie non la considero neanche una serata. Marchino Salus, no. Ci siamo andati non vicini, devo dirti la verità, anche perché il clima non aiuta. Ma Freddy Campione, lo chiedo anche a te. Hai notato un modus operandi diverso nei tempi da parte di Sartori, Mauro il Tornitore? Sì. E ho provato anche a capire perché... Solo su Twitter. Allora, here we go, di Teat a Bologna di Fabrizio Romano, lo trovate grazie a Fede che me l'ha segnalato subito su Twitter. E accordo iniziale in prestito con opzione d'acquisto a 15 milioni e clausola della futura rivendita 15%. Ottimo, ci abbiamo messo anche la casolina. E vedrete che se farà bene, io ho tutti i buoni pensieri che il Bologna potrà riscattarlo. Comunque, partiamo da Sartori, ha cambiato modus operandi? Sì. I motivi sono diversi. Il primo, quando siamo andati in Champions hanno cercato di trovare, non dimentichiamoci anche il cambio di allenatore. Quindi, compromessi, perché Bologna comunque ha dei paletti, che conosciamo, o voi no, chi ascolta Nettuno Bologna 1 e ci crede li conosce, e hanno cercato, si sono spostati su giocatori un po' più esperti, un po' per la transazione che c'era tra allenatore e allenatore, un po' perché c'era una coppa comunque impegnativa.

0: questo è uno dei motivi. Lo stesso discorso vale per l'Europa League. C'è un fattore però di mercato che sta complicando la vita al Bologna, ma a tutti in generale. È sempre più difficile arrivare ai ragazzi di 21-22 anni. Ci sono i top club europei e la Premier che stanno veramente alzando clamorosamente il livello per acquistarli. Tutte le società stanno aumentando clamorosamente l'impatto del proprio nucleo scouting. Il Bologna in questo è ottimo, per fortuna. Ma poi alla fine il prezzo per arrivare ai ragazzi 21, 22, 23 anni è molto complicato. Paradossalmente ci si sta spostando sui 25 anni in cerca di riscatto, su buone opportunità, magari non in cerca di riscatto. Teat è un'ottima opportunità e non credo che Teat sia a caccia di riscatto. In cerca di spazio, in cerca di un ruolo da protagonista, in tanti motivi, campionato diverso, aria nuova, sono diversi i motivi. E ragazzi giovani, 2008. Questa è una situazione che sta accadendo. Purtroppo la Premier sicuramente sta picchiando duro. Real Madrid, lo sapete, compra giocatori 4 anni prima che arrivino lì, ormai. Quindi sta diventando molto difficile, si stanno alzando i costi dei cartellini in generale si stanno alzando. Però è un po' più difficile. Il Bologna lavora su un codice, ve la faccio ancora più facile, perché ho già visto qualcuno che continua a chiedere. Il Bologna pronti via fa meno 40. Saputo mette 40 milioni, dopodiché Bologna fa il mercato e lo fa come vuole. Vendo per quello che acquisto, cioè acquisto, scusatemi, per quello che vendo e faccio zero, bene. Però ogni anno in Bologna, Europa, non Europa, fa meno 30, meno 40, meno 50, quindi per farla facilissima, Saputo mette 30, 40, 50. Dopodiché si fa il mercato. In realtà Bologna, Saputo, non mette 30, 40, 50 per ripianare. Dice, col mercato recuperate quei 30, 40, 50, più fate il mercato. Così lavora Sartori, Di Vaio, Fenucci. È complicato, no? Quindi è per questo che Bologna spesso arriva lungo. Se ci sono mancanze di ricavi, allora si aumentano i prestiti. Mancanze di ricavi perché non fa le coppe quest'anno, no? È più facile così? Sono un commercialista? Costretto. Fine. Chiaro, forse è più facile capirlo. Quindi Bologna quest'anno si sta muovendo così. Io più semplice di così non posso raccontarla. Però è il contesto. E quindi sì, sì, Sartori rispetto al mercato primo, secondo me il primo mercato di Sartori è quello dove rivoluziona un po' tutto, quando partono Dominguez, Scouten, no? Quello è... si sta alzando il livello di difficoltà, anche perché Bologna ha alzato un livello di competitività, almeno in quelle che sono gli scenari, cioè Bologna pronti via, andati in Champions, da lì cerca un po' di mettere delle toppe, però quella è la percezione da fuori. Io sono, perché come faccio a dirvi questo? Perché io mi sono detto, lo dicevo con Paolo Alberti, forse non mi ricordo se era da Leo, non so perché, o forse privatamente, non importa, che io avrei preferito forse, ma non ne sono mie le chiappe a bruciare, una rivoluzione straordinaria, ventenni, ventunenni, ventiduenni di grande talento da buttare dentro e a rifondare completamente un ciclo da tassellare e costruire. Quello mi sembrava un'idea. Quello che oggi vedo fare da Bologna come percezione da fuori è un riparare, mettere una toppa di qua, una toppa di là, no? Si diverte Sartori a fare questo tipo di mercato? Non lo so, per me no, ma neanche Di Vaio, cioè neanche Fenucci. Quindi è perché è molto difficile. Quest'anno c'è anche un rinnovo di Sartori da fare, per me va fatto oggi, ma Bologna, Saputo, queste cose le lascia sempre all'ultimo. Io mi auguro che venga fatto assolutamente abbondantemente per tempo, perché sennò uno poi si guarda anche attorno. Lo farà Sartori? Non credo, è un aziendalista. Ma secondo me, per come hanno lavorato tutti e tre quest'anno, l'anno scorso, l'anno prima, nelle condizioni che vi avevo spiegato, Occia, tenere stretto, mi raccomando, perché sennò apriti cielo, ci manca solo questa adesso. Quindi non vedo i motivi per cui non dovrebbe essere così, salvo che lui dica io prendo e vado da un'altra parte. Tutto è possibile, ma non la vedo per ora. Secondo te il prossimo anno sarà possibile riscattare Teat? Per me sì, e per soli 10 milioni no, 15. L'ha detto Romano prima, lo dicevano anche ieri, 15 milioni, mi sembra di marzo. Non potrebbero prendere Frendrup? Scusa, ma mi è sparito dalla tastiera il punto di domanda, Marco, tranquillo. Frendrup, se non vedono Raw, la vedo molto difficile, in prestito per me qua non viene. E se uscisse qualcuno ma non Raw? Esempio, ricordo un paio di settimane fa, si parlava di Moro in Arabia, incedibile. E non è che pensano a te... A chi? No, non capisco cosa è scritto Matteo, scusami, ti è partito il T9 a bestia. Comunque Moro per il Bologna è incedibile. Ciao Manfred, sono Marco, ti seguo molto bene. Non ho capito perché dici che si chiude stasera. Dici di Raw? Secondo me avremo la situazione definitiva dopo la partita di campionato contro la Dea. Le piste Gudmundsson, Lang, Mandragora, eccetera, cosa ne pensi? Grazie mille. Ma penso che siano alternative interessanti. Mandragora a me non fa impazzire, devo dire che è un buon giocatore, non posso dirlo, non mi sta simpatico. Non riesco ad essere oggettivo, purtroppo. Noah Lang lo ha cercato in Bologna, sapete? Vi ricordate prima, quando partì in Doia, poi andò a Napoli. Quindi Lang io lo terrei un po' d'occhio, perché comunque è un giocatore che Bologna ha guardato, però il rischio che Lang non si adatti bene a quella Serie A c'è. Gudmundsson è un giocatore diverso e quindi ti ho già detto cosa ne penso, è un trequartista, evidentemente se cercano questo mi sembrano che stia cercando di fare il possibile per fare la squadra più giusta per Tedesco. Il giocatore giusto per il Bologna sarebbe stato Heckelkamp, mai intervistato. L'Udinese prende giocatori sconosciuti, Mastini che si scoprono dopo. Anche Bologna deve fare come ha fatto la stessa cosa. È un bel giocatore, non mi dispiacerebbe, però sarei più sul mediano, ve lo ritorno a dire, ma è solo una questione, se cercano il giocatore che stanno cercando con le caratteristiche di Ricci, di Frendrup e via dicendo, non è un mediano puro, è un giocatore che può fare più ruoli, bravo in tutte e due le fasi, per me Frendrup più bravo di Ricci a fare tutte e due le fasi, Ricci più talentuoso, però giocatore di quel tipo lì mi sembra stia andando, e dopo è un giocatore diverso. Ma cosa dovrebbe ripianare Saputo in caso di acquisti cash, che il bilancio di questo mercato dice 58? Tu continua a fare così, a leggere fonte Transfermarkt, non ti dice quanto ha di debito Bologna ogni anno, quanto perde, te l'ho già detto, basta, fa meno 30, meno 40, meno 50. Comunque fa Bologna, costa 150 milioni, ricava 85, fai una sottrazione, terza media. Basta, basta con questa storia, basta, è ignoranza, non c'è niente di più. La colpa non è mia, se ne parliamo tra l'altro, che sia chiaro, cioè non è colpa mia, è proprio inadeguatezza. 4-2-3-1, Skorupski, Holm, Elland, Teat, Miranda, Ferguson, Frendrup, Berna, Gudmundsson, Cambiaghi, Piccoli. Ma fare uno scambio col Genoa, Pobega, Frendrup, più Conguaglio... Non lo so, lo dovrebbero volere. Io di Pobega ho stima, certo deve trovare continuità. Non è entrato neanche in campo lunedì, evidentemente molto indietro. Posso pensare solo questo. Se arriva Teat, secondo me esce sia Vitic e ci può anche stare. No, non esce Vitic ed è entrato Teat e siamo a posto così. Esce Casale se riusciranno a farlo uscire. Ciao Manfred, per me Eggem non è adatto purtroppo, voi lo sapete, io sono un Eggemista, credo che anche Sartori lo sia, e anche Di Vaio, loro avevano in testa questa cosa, Tedesco no, o comunque Tedesco chiedeva, credo che Conte Atte sia stato molto accontentato. Dai piani, si è arrivati poi ai confronti, e penso che l'abbiano accontentato, da questo punto di vista chapeau. Non possiamo dire altro, no? E, tu dici perché la Norvegia è ben diversa da Bologna a metà campo, Luca, questa è una buona osservazione. Il centrocampo della Norvegia è un centrocampo pazzesco. Assolutamente, Bologna in questo momento non lo è. Secondo te quali quindi sono ben protetti e quindi si possono permettere Ayer e Eggem, che non sono certo due fulmini, no? Forse per il Bologna c'era l'idea di costruire in un assetto di gioco diverso una coppia di centrali che non avesse così necessità no? Abbandonando molto questo uno contro uno italiano, la velocità. Probabilmente tedesco gli ha detto: ragazzi, non la vedo proprio così. Si saranno confrontati, cose che succedono tutti i giorni, e alla fine sono arrivati a compromesso. Ottimo, mi sembra, tra l'altro. E ripeto, non è mica detto che poi Eggem venga, non torni a fare il destro, eh? L'ha fatto tutto l'anno scorso. Nella Norvegia fa il mancino. Nei idee del Bologna doveva essere mancino, se arriva Teat così, giocherà con Elland. Oh, si deve giocare le sue carte, eh? Se sta bene, ed è quello che pensiamo, parte titolare a breve. E poi Elland e Eggem si giocano una maglia con Wittig. Io ho fiducia su tutto. Per me sono quattro buoni centrali adesso. Wittig può non piacere, questo è il secondo anno, diamogli la chance di vederlo con un altro assetto, no? In un altro atteggiamento, diamogli una possibilità. Ma se devi, anche perché poi così tristo come si dice, insomma, ne abbiamo visti ben di peggio. Questo possiamo invece dirlo con contezza. Ma se mai dovessero vendere Rowe, temo che attenderanno la partita di lunedì e poi martedì ufficializzeranno tutto. Dico la verità, spero che non sia così. Badori subito in campo. Badori è bravo, però secondo me non è pronto come Libra. Anche perché il ruolo di Badori è un ruolo ben diverso da quello di Libra. È un ruolo da responsabilità molto alta. E quello richiede, secondo me, qualcosina di più di quello che oggi Badori dà come garanzia. Però è da tenere d'occhio, perché l'anno prossimo per me ci sta. Uno di quelli che potrebbe non andare in giro e passare in prima squadra subito. Questo è un aspetto da guardare. Bologna ci sta provando, vi ripeto. Si vede, cioè Saputo ha detto dovete fare come loro. Il problema è che non ne abbiamo i mezzi, settore giovanile principalmente. E fanno come possono, e sul settore giovanile vediamo. Noi quello che abbiamo potuto fare qui è dare una mano e darvi il modo di avere uno strumento in più per seguirlo e dire come va. E nel frattempo noi proviamo a fare butta dentro, dare una mano e dare più visibilità possibile a tutto il movimento del settore giovanile del Bologna e del femminile. Questo. Buongiorno Manfredi, non credo di essere ancora pronto. Mi sembra, io sono contentissimo di questa cosa. Io spero che voi ci diate una mano nel seguirla, nel seguirla, nel seguirla. Adesso avremo Marchetti, spero, la prossima settimana, giovedì prossimo, per fare un po' il punto, che è il coordinatore di tutto il settore dell'area giovanile del Bologna, quindi faremo anche un po' un punto con lui, no? Ci toglieremo un po' di domande, cercheremo di capire dove stanno andando. Ha già parlato alla conferenza l'altro giorno, a me sembra che Bologna lì stia crescendo. Un appunto che faccio a Bologna è che questo doveva accadere un po' prima. Ne hanno approfittato delle coppe per aumentare sostanzialmente comunque i finanziamenti del settore, anche questo va detto. Sono anche cambiate un po' le regole, adesso quei costi vengono comunque agevolati e incentivati, sono un po' un insieme di cose. Bologna lì è partito un po' tardi, vuoi o non vuoi, i motivi non contano, sono partiti tardi, se quello è la strada che è evidente che stanno cercando di seguire e rincorrere come possono. 13:38, andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A, Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena. Atalanta-Bologna. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Il partner Passepartout.
4: Ehi, Non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
7: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
8: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
14: Una Fiat 500?
13: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
15: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E allora, ben ritrovati, si ride, c'è arrivato Leo Vicari, c'è la Chicca, c'è Barbut. Vi ricordo, con Twitch non andiamo più d'accordo. Siamo sbarcati su YouTube, sul tubo, e grazie a un contratto stipulato da Barbotti in nottata, operazione Lampo, approdiamo e leggo anche i vostri messaggi. Scusatemi, ne ho... Esatto.
16: Lo fai di notte, lo fai.
0: Esatto. Allora, gradi finalmente anche su YouTube. Monumento a Barbuti in Piazza in piazza di fianco al Nettuno. Come si chiama il signore che presenta? Credo che sono io, Nettuno Bologna 1. Presentiamo. Mezzogiorno rosso-blu. Grazie, bella la diretta. Sì, sei in diretta su YouTube. Complimenti a Barbuti numero 1. Con i messaggi pessimisti mi mancano le campane di Barbuti. Barbuti, bisogna mettere il pulsante qua, rosso. E grande ragazzi, finalmente su YouTube. Forza Bologna sempre. Oh, botto di gente. È giusto fare pagare a Sartori 7 anni di passivi da 20-30 milioni di Corvino e Bigon? Amico mio, quegli anni, quei giocatori sono andati, eh? Se poi mi dici, ma perché ripianava tutti gli anni 20, 30, 41, 15, 10, 20, 30, 41, 10? Perché per 8 anni ha fatto così e poi quando è arrivato Sartori? Perché sono finiti, perché non ne vuole più, mentre i motivi sono i suoi. Non lo so, magari non ne ha più. Non lo so. Perché? Fatto sta che è così. Barbone? Va bene, scegliete voi. Di sicuro non è un mecenate. Non è uno di quelli, non so, un petroliere russo che ogni giorno mette dentro 10 milioni. Oggi 100. Oggi quanto abbiamo fatto? 22. Bene, e se li gioca a poker? Così. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Non è quel tipo lì. L'abbiamo scoperto dopo 9 anni? Sì. è la situazione questa qua, punto. Quindi non è che stanno pagando i mercati del passato, almeno dal punto di vista dei giocatori. I giocatori sono tutti quelli di Giovanni Sartori, di Marco Di Vaio, e quelli di Bigon sono rimasti Skorupski e Orso, mi sembra quei due. Non vorrei dimenticarmi qualcuno, mi sembrano quei due, no? Quindi non è proprio così. Però se vogliamo prendere la lontana, prima versava, adesso non sta versando, il motivo è tutto lì. Ciao Manfredo, Lorenzo Tenerife, se viene Teate per me tantissima roba, idem Gudmundsson, ma lo scassato e la Susi verrà sostituito. Che mercato guaraldiano, che tristezza, un insulto ad una tifoseria che ha appoggiato ciecamente questa società. Amico mio, tu citi uno che Guaraldi, giusto per dire, con tutto il rispetto, tu lo stai nominando a uno che l'ha inseguito fino a casa, purtroppo, la notte delle firme del contratto, perché io ero dove non dovevo essere per lui, Villa Bellombra, sopra via San Mammolo, si infastidisce, prende e se ne va, e quella notte doveva cedere Bologna a Tacopina, in quel momento, no? Che rappresentava saputo, perché tutti gli altri erano andati via. Quella notte, saputo, perché poi le fideiussioni di Tacopina risultarono scoperte e saputo decise vado da solo, preferisco, saputo tramite Tacopina compra un Bologna che in quel momento aveva un parco di giocatori da 10 milioni, perché dentro c'erano il povero Marius Economou, Masina e Ferrari, valore complessivo 10 milioni, 40 milioni di debiti, un centro tecnico in affitto, uno stadio in affitto e il marchio. Questo compra. Oggi a questo mercato il Bologna si presenta con un parco di giocatori da 200 milioni, 45 milioni di ammortamenti all'anno, 200 milioni di parco giocatori acquistati. Il centro tecnico l'ha comprato e raddoppiato, non ha debiti, ha vinto una Coppa Italia, ha fatto un giro in Champions, abbiamo visto pochi mesi fa un quarto di finale perso contro l'Aston Villa in Europa League, abbiamo visto per la prima volta il Bologna sbarcare in Arabia, a giocarsi una finale dopo aver eliminato l'Inter in Supercoppa. E si sta approntando ad aspettare ad ottobre una decisione sullo stadio che sarà privato, dove Bologna sarà un socio, insieme agli altri, del proprio stadio, non della città, non del comune. Ora, va bene tutto ragazzi, ma non va bene questo. Appoggiate il vino, liberate i neuroni e le sinapsi dalla bile e trovate un momento di lucidità, perché la critica è giusta. Tutto quello che non è giusto è sragionare completamente nei fatti. Chiaro? Si può essere delusi, si può criticare, si può dire io speravo che fosse un mecenate. Ma arrivare fino a questo punto significa avere una memoria molto corta. Io da tifoso pensavo veramente, e sono molto ambizioso, Nettuno Bologna 1 mi sembra che sia l'esempio, insomma stiamo provando a crescere in ogni modo, ogni volta facciamo qualcosa di più, cioè ce la mettiamo tutta, per non ci accontentiamo mai. In ogni caso mi ricordo ancora che da tifoso io mi sono fatto due retrocessioni. In una ero con i miei amici in curva col Parma, piansi come a dirotto. La seconda, col Catania, ero di fianco a Nicola Zanarini. Allora era Radio Nettuno e piansi in diretta. Dopodiché sono seguiti azionariato popolare. Popolare per salvare Bologna. Cioè, si è andati in tasca tifosi, professionisti, imprese, a raccogliere col piattino. Ma tu sei impazzito? Sei impazzito? Ora lo dico in radio perché abbiamo tanti ascolti, io spero che arrivi a molte persone. Mi volete dare del leccaculo? Va bene, sono un leccaculo, Va bene. Va bene. Voi siete completamente pazzi o impazziti, chiaro? Si può criticare, ma non sragionare. Dai. Forza, animo e coraggio. Si torna indietro. Santa pazienza, che delirio. Comunque, è arrivato Teat, dicevamo, questa è la novità, l'ufficialità ce l'ha data Fabrizio Romano. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e 15% sulla futura rivendita. E volevo ancora dirvi, volevo riprendere gli ultimi messaggi di YouTube giusto per dire, mamma mia, Joshua prendeva uno stipendio astronomico, la Viola se lo può permettere, ma tu ti rendi conto che ho scoperto tramite Di Marzio che la Viola pagava Ken 6 milioni netti, pensavano tutti 4 e mezzo, Joshua ne prende la metà, prende 3 milioni e mezzo, 4 credo al... se lo può permettere come? Ed è per questo che sono preoccupato, sì, mi dispiacerebbe un casino, non ce la faccio a vederlo lì, dai, fa male a qualunque tifoso, dai, non... è stato il giocatore più devastante che ho visto dell'era saputo. Cioè, questo ha fatto i disastri da noi, cioè Bologna ruotava attorno comunque tanti giocatori bravi, ma c'era una luce in mezzo al campo, questo ha pulito tutti i palloni del mondo, e è un giocatore straordinario, cioè non posso pensare che possa succedere una cosa del genere, preferisco la Juve tutta la vita, ma tutta la vita. Sartori non sta prendendo in una vasca da bagno. Se questa difesa l'aveva fatta Bigone, apriti cielo, ce l'ha fatta Fiducia, va benissimo, nel senso che sono Fiducia Sartori. A Chievo faceva mercato con 3 Pandori, che tristezza. Guarda, sulla difesa, in effetti, dai, non si può dire che da quando sono arrivati Lukumi e Beukema, poi le scelte dopo sono andate male. Vitic non ha ingranato, Eghem ha sopportato, forse non è quel giocatore aerobico che è, per esempio, Lukumi, bellissimo anche esteticamente. Però è arrivato poi Elland, adesso è arrivato Teat. Diciamo che a Vitic il secondo anno, come ad ogni calciatore che arriva per un anno in Italia, per me glielo dobbiamo concedere, vediamo come va. Per me sono 4 difensori invece che hanno un loro perché. A me sembra superiore la difesa oggi prospettata così e costruita in un anno e mezzo rispetto a quello che poteva essere 2 settimane fa, lo dico onestamente, pur convinto che Elland deve giocare se Bologna ha questa idea di rincorrere l'Atalanta, cercare di... i 21enni devono entrare in campo e giocare. Teat toglierà spazio, è inevitabile. Vi dico la verità, io spero ad Eghem e non a Elland a sto punto, perché Bologna deve continuare secondo me così, però vedremo. Siete fantastici, Angelo da Casalecchio. La percezione da fuori, Manfred, che non ce la puoi fare a fare 80-100 milioni, è che non ce la puoi fare a fare 100 o 80 milioni di incasso per mantenere la squadra forte e i conti in pari, è insostenibile già il prossimo anno con i riscatti obbligatori. Non è una percezione sbagliata, cioè ripeto, se non ogni anno non ripiana più, mantenere una squadra che ha un valore di rosa molto alto per quello che ricava è molto difficile, e tu ogni anno devi mettere lì, ne devi mettere, se uno si stanca diventa molto difficile. Cosa puoi fare? Guardi chi lo fa, l'Atalanta da 10 anni non ci mette un euro, guadagna e basta. Ora non vogliono mica guadagnare, però provano a fare in pari, dicono proviamo a fare come loro, e allora hanno aumentato gli investimenti sul settore giovanile, stanno provando a fare così, ma l'Atalanta è imprendibile. A meno che non ne metti una barca, tantissimi come sta facendo il Como, e magari li prendi. Però devi avere voglia di metterne tantissimi, capito? Sono scelte. E non si può fare, non posso dire di più, io cosa vi devo dire? Poi, ancora sempre su YouTube, dai, che oggi si è sbarcati qua, cerco tra canale 93 e YouTube, vi si trova sempre, vamo là, sono contento. Guarda, Barbut è top. E devo dire la verità, comunque YouTube ha molto più seguito di Twitch, c'è poco da dire, perché è la prima volta che vedo tutti questi messaggi, perché in radio ne arrivano un botto. Ma qua, grazie Saputo, non aspettare chi dà retta solo alla bile, vabbè, va bene, comunque sempre grato a questa proprietà, ma si può essere grati e poi criticarla, scusami, perché su Raw non ho criticato, ho detto se lo danno via io non sono d'accordo, per i tifosi è un disastro, punto. Poi l'Atalanta vende tutto, anche Bologna può farlo, però insomma in questo momento dopo un mercato del genere già c'è un compromesso che qui non so perché non c'è una grande mano, una grande predisposizione a spiegare qual è il compromesso e perché viene fatto, no? Si cavalca più l'umore, va bene, calcio, ognuno fa le sue scelte, però si può anche criticare, cioè se poi Bologna fa una brutta stagione cosa diciamo? Vabbè, è andata così? No, criticheremo, vedremo, hanno sbagliato l'allenatore, l'hanno preso, l'hanno azzeccato, non lo so, vedremo. Farlo prima a priori un po' è un po' inutile. Comunque, pazzi ingrati, adesso io ho detto siete impazziti, perché paragonare a Guaraldi, cioè, diventa veramente forte, ecco, non si può arrivare a tanto, insomma, io mi ricordo in tutto quello che vi ho detto, il pippone che vi ho fatto moralista, che non me ne vanto, ve lo dico la verità, ma mi sembra scontato, io non mi scordo di Gazzoni, ragazzi, io l'ho vissuta, io sono stato male per Gazzoni, gli abbiamo dovuto chiedere tutti scusa, ci si è sbagliati. Ora non sto dicendo che domani Saputo non c'è più e ci va a finire come è andata dopo Gazzoni, però non ci siamo comportati bene, quindi che cosa posso fare io? Dire ragazzi tornate un attimo lucidi, vi prego, perché quando è troppo dopo si dà il peggio e ci si comporta male, qualcuno si sta comportando male per me, molto chiaro, non troviamoci a dover dire scusa, perché? Poi un momento di scazzo ci sta, facciamo pace e andiamo avanti, no? Inizia il campionato, è già iniziato, siamo in ritardo. Compatti che dà una mano, credetemi, adesso compatti, se fra due mesi siamo nella cacca vedremo di capire cosa, come gestirla, adesso compatti, mi sembra che abbiano anche bisogno di una mano. Mamma mia quanti messaggi su YouTube, vabbè, io sono arrivato dove sono arrivato, poi ritorno un attimo anche sul nostro... Dani Fabri, sei il numero uno, sindaco però è Monte, va bene, e una sintesi, vabbè, non ritorniamo al discorso, prima era una roba, una... dai veloce, torno a un po' prima del Pippolotto, secondo Nicolò Schira, fammi leggere, ci sono discorsi avanzati per Adopò, la percezione di questa mattina è sì. Ma io vi chiedo, però non ho il tempo, voi scrivete a Leo se vi piace da dopo o no, che sono curioso di capire, a me piace perché è mediano, tutti i nomi che hanno mi sembra il più mediano di tutti i nomi che sono usciti, di tutti i nomi che sono usciti, quello di Frendrup è in assoluto il mio preferito, però a dopo per me è un mediano, per me a Bologna serve un mediano, mi gioco la carta a dopo solo per questo motivo, dico, beh non mi dispiacerebbe, vedete voi, io manca un minuto, vi ricordo... Cosa vi ricordo? Che cos'è venerdì? E allora sì, vi ricordo che domenica alle 11 avrete la Radio Cronaca in esclusiva di Nettuno Bologna 1 di Cagliari Bologna. Per caso, stavolta, siccome che incredibilmente iniziamo e il primo weekend dove non c'è niente, non c'è nessuna partita delle giovanili in casa, facciamo così. Un giro a Cagliari con Frank Loreti, Cagliari Bologna Under 20 alle 11 del mattino, ce l'avete in diretta su Nettuno Bologna 1, ovviamente seguiteci, seguite Leo che parte adesso con Molla, no? Alle 12.05 14 scusa 14.05, allora dai godetevi Leo Vicari e il suo quasi gol e poi il nostro palinsesto, oh, occhio a Raw oggi e domani perché siamo lì, ci vediamo lunedì noi, ciao, un bacio a tutti.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
17: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
18: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Sono le
20: ore 13 e 59 minuti.
21: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
22: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti dispersi e ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5.30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
21: Nettuno Bologna 1.
23: È talento come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
25: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
26: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
27: Una Fiat 500?
26: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
28: Ehi, non ti piace la pappa?
29: Forse vuole qualcosa di più.
28: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
29: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
28: Ok, ordiniamo subito.
29: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
30: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
31: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
32: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
31: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
32: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
31: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
32: www.sorcevannini.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
35: Quasi gol, presentato da
36: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti i dì, anche al sabato a pranzo.
37: Et che pe, u carot.
0: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
1: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
2: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
35: Nettuno Bologna 1, quasi gol con Leo Vicari.
3: Le 14.05 con Leo Vicari, quasi gol, l'ultima puntata della prima settimana di questa stagione. Io ho fatto già il giro praticamente di tutti i tronisti, mi manca solo Alessio Torri settimana prossima e chi mancava il venerdì, ovviamente il suo giorno. Paolo Alberti, ciao Paolo, che bello averti con noi anche quest'anno.
5: Ciao Leo, ciao a tutti.
3: Come stai Paolo?
5: Dai, abbastanza bene, nel pieno della ripartenza, ma insomma, dai, bene.
3: Io stamattina ho montato un letto. Cioè, poi c'è stato prima volta che monto un letto, sono abbastanza sciapinato, prima volta che monto un letto. Poi hanno voluto rendermela ancora più epica, non c'erano le istruzioni. Allora, gli ho scritto, gli ho detto, ma le istruzioni... E il messaggio è arrivato 5 ore dopo, quando già mi ero industriato praticamente, internet, intelligenza artificiale, YouTube in spagnolo e così via. Ah, ci siamo dimenticati. Cioè, due cose devi fare: mandarmi il materiale e le istruzioni. Una delle due, palo. Paolo.
5: No, poi sarebbe stato carino dire: ah, scusi, è vero, ci siamo dimenticati. Si fa così, due punti.
3: Esatto, a quel punto. Ecco.
5: Una constatazione, sì, è vero, non gliele abbiamo mandate, insomma, che mi risolve.
3: Che uno dice, meglio che il contrario, no? Potevano fare l'inverso, mandarmi le istruzioni e non il letto a quel punto. Cioè, se una delle due le devi dimenticare. Vabbè, allora Paolo, tante cose. Io ti lascio il tema libero, se hai voglia, all'inizio, se hai qualcosa da raccontarci, da dirci, un qualcosa da esprimere, altrimenti io ho decine, centinaia di messaggi.
5: Ma io direi di andare con quelli, anzi dimmi tu se in queste due ore in cui non ho ascoltato novità, ci sono novità di questa estate, diciamo, molto calda.
3: Stiamo certificando Teat. Un po' un tuo pensiero su Teat, cominciamo da questo.
5: Teat, bene, giocatore che mi pare sia stata una scelta azzeccata al tempo, anzi azzeccatissima al tempo. Se la vuoi mettere dal punto di vista puramente numerico, economico, robe del genere, certo, ma un po', ma si inserisce in un discorso molto più ampio su come stiamo gestendo di un certo tipo. Ma se parliamo proprio il giocatore Teat, che è poi quello che conta, a me va bene, cioè è vero che con noi giocava a tre, ma insomma a me ha fatto sempre sorridere l'opinione di coloro che questo ha sempre giocato a tre, qui si gioca a due o viceversa, come se un centrale professionista che era ai mondiali, nazionale, eccetera,
3: completamente spaesato, non rispiegargli allora, le regole, sì, da due a tre.
5: Allora, in sette alta a me va benissimo, te lo dico prima, quindi va benissimo. Dietro la scelta Teat, diciamo, come per altre cose, c'è un mondo che mi ha lasciato un po' così, ecco, quest'estate. No? Poi,
3: dimmi un paio di cose che ti hanno lasciato un po' così, perché da quello che sto sentendo in questi quattro giorni c'è stato un pochino di sconcerto, un po' di sgomento, sicuramente delusione per la partita con la Lazio, sicuramente la concomitanza con le voci insistenti e vere su Rowe hanno contribuito, però ogni messaggio che mi arrivava non era il copia e incolla di quello precedente. Ogni messaggio aveva una sua declinazione su avrei preferito quello, io avrei fatto così, avrei fatto colà. E nel calcio ci sta, perché non stiamo parlando di un'operazione in chirurgia, no? Quindi vorrei sapere quello di Paolo Alberti. Che cosa ti ha lasciato un po' così? Che cosa ti ha lasciato un po' perplesso? Non arrivo a dire preoccupato.
5: No, ma guarda, io ho assolutamente consapevolezza nel ruolo che ho, cioè quello del tifoso, se vuoi anche di quello che nello sport ci lavora, quali siano certe dinamiche.
3: Tu fai riunione con i dirigenti della tua squadra, cioè che è l'Adamant Ferrara, ricordiamolo, ecco. Quindi
5: no, ma insomma, un po' di consapevolezza, ma anche sulle scelte a livello di direzione generale, su quale linea seguire, e quindi anche una certa comprensione, ovviamente con le dovute proporzioni, delle difficoltà che si vanno ad incontrare in un mondo del genere, quando soprattutto hai intrapreso certe strade che non sono banalmente quelle del abbiamo un tesoro praticamente inesauribile, quindi facciamo quello che ci pare, ma bisogna. Quindi ciò premesso, seconda premessa, stima totale nel Bologna, società, dirigenti, operatori. Terzo, credo di essere sempre stato abbastanza equidistante e comunque non aver mai partecipato alle due barricate storiche degli ultimi anni, ovvero quelli che si lamentano sempre, quelli che sono sempre contenti, e nemmeno a una terza, ovvero quella che ha battezzato buoni e cattivi, e quindi buoni non sbagliano mai, i cattivi sbagliano sempre, o comunque sono quelli che a guidare la coppa. Tutto ciò premesso per dire, a metà marzo-aprile è parso, poi non ho nessun tipo di elemento da portare, cioè elemento di realtà indiscutibile e assoluta da portare, è parso che quello che secondo me era una virtù del Bologna, ovvero idee molto chiare e programmazione molto chiara, che non vuol dire non sbagliare mai, non vuol dire cannare degli acquisti, e non è vero che, cioè, io mi fido di Sartori, ma che non vuol dire che non sbaglia mai. Operare certe scelte anche a livello di ingaggi di un certo tipo può essere, però quello che mi era piaciuto e che secondo me aveva dato anche risultati di campo di un certo tipo è stato che in questi anni noi abbiamo assistito a un ingranaggio non perfetto ma che girava molto bene, in cui società, bilancio, componenti tecniche, allenatori si incastravano bene, quindi acquisti funzionali di fronte alle cessioni che sempre ci sono state, e ripeto, non sono uno di quelli che rispetta assolutamente la linea data, c'era già un piano A, un piano B, un piano C. Ecco, da marzo-aprile, ovvero dal cagone,
3: sì,
5: che è un termine un po' covercianese, sì, mi rendo conto, con Italiano mi è sembrato molto sfilacciata questa procedura, ovvero io l'avevo già detto quando Italiano andò a Napoli a fare due chiacchiere con De Laurentiis. Mi pare che invece c'era ancora chi lo difendeva, eccetera. Mi pare che Italiano abbia messo una pietra tombale su quello che è successo. Cioè lui gliel'aveva data su. Lui da Birmingham in poi gliel'ha data su, l'ha detto dalla Turchia praticamente.
3: Sì, però poi ha tenuto anche una parte che a me non è piaciuta. Avete strumentalizzato, avete voi strumentalizzato le mie parole, però le hai dette tu. Ecco,
5: poi. No, ma quella è un aggravante, e fra l'altro, diciamo abbastanza consueta. Cioè, Italiano ha detto due o tre robe da far crepare i muri, e poi ha dato la colpa a chi le ha ascoltate,
3: a chi le ha riportate. Quindi, sì, esatto.
5: però, visto che io e Leo no, perché non siamo lì, ma ho sufficiente esperienza per pensare che quello che ha affermato della Turchia italiano a Casteldeboli fosse percepito. Ecco, da lì in poi mi è sembrato che una società che per necessità o scelta ha intrapreso una strada molto precisa, delle volte anche impopolare, ma ferma, si sia sfilacciata, perché è stato concesso appunto a un allenatore di staccare mediamente la spina, fra l'altro con un'Europa lì a portata di mano che magari cambiava anche qualche dinamica di mercato. Si sono fatti discorsi, barricate, limiti che io ritengo opportunissimi sul tetto ingaggi, poi abbiamo portato avanti una telenovela mostruosa e abbiamo il social media manager più costoso del mondo che prende 2.800.000.
3: Non è proprio così. È l'esterno offensivo alto destro, capitano della squadra, Riccardo Orsolini.
5: A tempo perso gioca anche lei. Dopodiché, al di là delle
3: Paolo Inghei, fino a un certo punto, a Paolo Inghei, no, lo dico per chi ci ascolta magari oggi per la prima volta. Ecco, insomma, si porta avanti con Paolo Mattenegri una diatriba su Orsolini, ecco, che è abbastanza consolidata a quest'ora il venerdì. Ecco, lo dico a chi ci ascolta.
5: Però Bertoldo, sì. Bertoldo scherzando, si confessava, sì, nel senso, sì, che è legittimo, sì, da parte di Orso, da professionista, guardarsi intorno. Legittimo per il Bologna attendere, non attendere, eccetera, eccetera. Ma come detto in tempi non sospetti, qualche schizzo dopo può arrivare. Poi arriva Tedesco, che io ho sposato immediatamente, mi è andata benissimo, e mi è parso che, diversamente dagli anni scorsi, a Tedesco sia stata delegata, come nei tempi di Sinisa, non dico la totale responsabilità, ma quasi, di tutti gli eventi. Perché non, io, a me non me ne frega niente, cioè me ne frega ovviamente di Rou, eccetera. Però io, sul fatto che quando arriva un'offerta grossa per un nostro giocatore va via, cioè so bene il perché e il per come, me lo faccio andare bene, a un altro non va bene, ma va bene. È che mentre altre volte mi è sembrato che fossimo molto preparati, a sto giro, e Bernardeschi provato a mezzala, sapendo che Freuler, fra l'altro, va via da un anno, con un Erazzuzzi di rientro provato regista, perché io quando prendiamo al Mondarain penso, beh, gioca diverso, non serve il regista, giocheremo diverso lì in mezzo, invece adatti alla Zuzzi e poi Bernardeschi, sempre per far piacere al social media manager. Lukumi era abbastanza noto che andasse via, e a me Teat va benissimo, ma mi pare che dietro l'eventuale ingaggio in prestito, non so la formula di Teat, ci sia, non dico perentoria, ma una certa bocciatura di un bel po' di centrali. Allora, il fatto di trovarsi in braghe di tela e dire no su un'offerta come Rowe, a meno che poi non diventi un sì, secondo me solo per una questione di timing e di chi te l'ha chiesto, perché se te lo chiedeva 20 giorni fa l'Aston Villa era già a Birmingham. Cioè, mi è sembrato che quello che invece per me era molto identificativo fino all'anno scorso, ovvero piaccia o non piaccia, mai godutismo o sempre godutismo, però era una linea che individuavo bene e che ho sposato e mi va bene da tifoso. La parte tecnica, la direzione tecnico-sportiva, quest'anno mi sembra che, passami il termine che non vuole, giuro, essere offensivo, sembriamo molto improvvisati, cioè sembriamo essere agiti dai fatti e non agire noi, perché è una cosa che secondo me è stata perfetta negli ultimi anni, che, cioè, ecco, ti faccio un esempio positivo di quest'estate. Io non so, fra un anno, forse oggi ci perdiamo, io sono convinto che fra qualche mese magari ci guadagniamo, però Castro Dallinga fuori, Dobby Piccoli dentro, è il Bologna che riconosco. Poi lascia stare che Castro, peccato, perché sì, c'è un'affezione, però è assolutamente una roba che il Bologna in due giorni fa tutto, e io faccio l'applauso. Poi se Piccoli e Dobby sono bravi, sono contento, se non vanno bene mi lamento, ma è nell'ordine delle cose su cui sono abituato a vedere agire il Bologna. sul timing di Lucumi, la cosa di Orso e Bernardeschi a campionato avviato che non vale più l'esperimento, Teat che arriva che pensavamo di essere numericamente a posto e la tiritera su Row, mi è sembrato che sia arrivata una bufera che non gestiamo benissimo, quando invece abbiamo gestito ben altre partenze, cioè partenze come Calafiori, Zirze, Andoie,
3: Salemakers,
5: pur beccando dei Vaffa, Salemakers anche eccetera, però cioè, dopo puoi discutere preferivi Salemakers o l'arrivo di Cambiaghi, ma se l'ho avuto nel giro di 24 ore ho saputo qual era la scelta.
3: Sì.
5: Oggi mi è sembrato, e purtroppo devo accoppiarlo con la mancata azione sull'allenatore da Birmingham e poi, sembriamo più sprovveduti, o cosa devo dire? Ripeto, non lo siamo, perché c'è Sartori, Di Vaio, Fenucci, è gente che non allaccio neanche le scarpe. Però...

0: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
1: Ma dai, è immortale!
0: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
1: E dove sarebbe questa meraviglia?
0: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
1: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Ah, come parla bene Paolo Alberti. Ah.
12: Ah, sembra Maurizio Mosca. Paolo Alberti con noi, quasi gol. Ciao Paolo di nuovo.
13: Ciao Leo, ciao a tutti.
12: Ciao, un commento sul direttore, se, mi sembra che sia duopo.
13: È un bel direttore, un santo, un apostolo.
12: Sì, proprio quello, esatto. Allora, dai, salutiamo Simone Barbuti, salutiamo questo ascoltatore che ci manda questo vocale. Paolo, eccolo.
14: Ciao Leo, io concordo al 200% con la disamina di Paolo Alberti, perché io non trovo più, oltre che la programmazione, anche una certa creatività da parte del Bologna sul mercato, perché tutti i nomi che escono è tutta gente comunque della Serie A, è tutta gente anche un po' avanti con gli anni, che cerca di rilanciarsi, che per un motivo o per l'altro cerca squadra, quindi non siamo noi che aggrediamo il mercato estero, ovviamente, perché è chiaro che non possiamo andare a prendere il top dell'ultimo campionato, però subiamo gli eventi altrui. E poi sulla conferenza stampa post mercato io non me l'aspetto, oppure me l'aspetto ma per parlare di altro, perché di Bologna non ha mai fatto una cosa, no, cosa del genere, il Bologna di Saputo e Finucci.
12: Allora un attimo, io però non credo che Paolo abbia detto proprio questo, almeno io non la vedo come te, amico, nel senso che è cambiata anche un po' la dimensione del Bologna. Non siamo reduci da una piazza piena, non siamo reduci da un titolo, non siamo reduci da una stagione che ci ha portato in Europa, siamo anzi reduci da un cambio di guida tecnica abbastanza traumatica, perché è andato via un allenatore non a fine contratto, ma un allenatore che è voluto andare via con tutto se stesso. Non credo stesse al Bologna aggredire il mercato come gli anni precedenti. Credo stesse al Bologna, come dici tu però amico, inventarsi qualcosina e darlo un po' alla piazza.

0: Paolo Alberti.
1: Ma guarda, io per completare, io sì, certo, Teat adesso non è che è anziano, perché voglio dire, ma ripeto che mi va benissimo. Il tema è che, visto che per molti aspetti era tutto ampiamente previsto, e che il Bologna, questo Bologna, mi ha abituato che, avendo un certo grado di previsione di quello che può succedere, se non altro, ha sempre agito di conseguenza, delle volte bene, delle volte meno bene, perché insomma, dietro a certi risultati poi abbiamo anche nascosto certe, però la linea guida comune era di una grande prontezza nell'agire. Oggi mi sembra, insomma, fra l'altro quest'anno hai avuto anche tempo, nel senso che noi da Birmingham e poi un'idea che non si facesse l'Europa, mi ricordo anche le parole di Fenucci, ce l'avevamo. Ribadisco che ti sei tenuto in casa, inanellando sconfitte, un mister che adesso dice che si sta guardando in giro, e sinceramente dopo 7 mesi che hai ottenuto un aumento a 3 milioni, posso dire che grazie per la Coppa Italia, però ti ho già ringraziato abbastanza, ma tutte le altre mosse, il Teat compreso, che ribadisco mi va benissimo, non sono scelte di programma, oppure sembriamo, sottolineo sembriamo, sembra che non ce l'aspettassimo, cioè che Rowe possa arrivare qualcuno.
2: Sì, che anche quello che io vorrei, scusa Paolo, che anche quello che io vorrei che la piazza capisse e accettasse, cioè sentire ancora qualche tifoso dire è colpa di Rowe, è colpa di Giuntoli, perché non si fa così, boh ragazzi, stiamo parlando di un'altra materia, non di suore orsoline o di dogmi.
1: Mi piace questo termine.
2: Da seguire, proprio con te l'ho usato, o di dogmi da seguire moralmente in un mondo in cui l'etica è il primo passo quando ti svegli la mattina.
1: Allora, non ci sono suore orsolini,
2: sì,
1: e neanche suore
2: orsolini
1: ha fatto uguale, con la differenza che non c'era qualcuno che soddisfacesse le cose, ma al di là di questo
2: magari c'era però.
1: Credo che il caso Rowe o tutto quello che sta succedendo azzeri certe convinzioni totali per cui siamo in super attivo a bilancio. Mi sembra che insomma certe boiate, però al di là di quello, mi ricollego a come chiudevo prima, io vado oltre. Rowe, tra virgolette, lo devi dare, perché lui ha manifestato questo ed è legittimo che lo faccia. La cifra credo sia congrua, poi ovvio se te ne danno 5 milioni più va benissimo, è che ti sei,
2: anzi li dividiamo, se poi non li volete li dividiamo, no, quei 5 milioni in più. Noi...
1: è che ti sei fatto trovare in una situazione di imbarazzo, al di là del fatto che non hai pronti via probabilmente l'alternativa, che è uno dei motivi per cui stiamo dicendo no, dal fatto che ti capita a 5 giorni dalla fine del mercato e ti capita dall'Atalanta, perché se anche 5 giorni dal fine del mercato arriva la Aston Villa, anche se non hai già Vargas in mano, tanto per dire,
2: sì,
1: secondo me resistiamo meno, e questa resistenza fatta più di pancia, più di per non avere il problema grosso con la piazza eccetera, almeno il mio percepito, è un'ennesima deviazione da un percorso dato, come sul contratto di Orsolini, come sulla ricerca di un regista quando hai appena preso una mezzala argentina e mi era parso di capire che si cambiasse. Cioè, quello che mi pareva tanto chiaro e che ho sposato fedelmente fino all'altro ieri, oggi continuo a sposare fedelmente il programma, la sostenibilità eccetera, ma bisogna, parlo per esperienza, con dovutissime proporzioni, a Ferrara da quando ci sono io abbiamo scelto un percorso che è difficilissimo, perché devi stare attento ai centesimi e che non ammette deroghe. Cioè noi quest'anno a Ferrara li abbiamo cambiati quasi tutti, perché chi si siede in un progetto di, si siede in senso lato, molto lato, in un progetto di sostenibilità in cui tutti devono fare il 110, non può stare anche a malincuore, anche con dei capitani da 3 anni che ha trovato la fidanzata a Ferrari, eccetera eccetera. È quello che mi lascia, cioè, per cui non riconosco la società per cui tifo, continuavo a tifare, che stimavo e continuo a stimare.
2: Paolo, un mare di messaggi, andrò un po' a destra e a sinistra, quindi preparati, metti le cuffie alla telemic. Prendiamoci, se così sarai, 40 milioni di row, la rosa è sufficiente, facciamo cassa, diamo tempo a Sartori anche per la campagna 27-28 di trovare rinforzi, meglio 40 milioni che un row coi rammarichi. Non stiamo esagerando dall'altra parte qua? Cioè, contando che io sono anche per non stupirmi e per non fare le barricate, protestare se dovesse andare via Rowe, ci ho messo pochissimo a digerirla la questione Rowe perché so come va il calcio. Però qua non stiamo un po' troppo minimizzando? Ovvero, ma sì, prendiamoci i soldi, poi quest'anno va come va, poi vediamo l'anno prossimo. Cioè, il calcio secondo me non è questo.
1: No, no, io non la penso così, perché il calcio è programmazione, cioè lo sport, mi vorrei dire, è programmazione, ma è anche il momento. Cioè, non posso pensare, beh, adesso lo vendo, poi magari fra 3 anni ho i soldi per puntare alla UEFA.
2: Sì. Un po' Falchetti e Mengoni, beh, no? Sì. Di Oronzo,
1: esatto,
2: Canato.
1: Esatto. Dico solo che, forse dico un paradosso, sicuramente dico una cosa impopolare, ma proprio per la riconoscibilità e per la bontà del progetto e del processo che abbiamo portato avanti in questi anni, che mi pare che qualche risultato abbiamo portato, quasi quasi sarei per cederlo, non necessariamente per trovare un altro row, perché a quel punto anche dal punto di vista economico non sta molto in piedi, ma eventualmente per
2: anche perché che cos'è un altro
1: riparare gli errori, sì, di valutazione fatti precedentemente. Quindi magari esce Rowe e tu prendi un forte centrocampista, non so, adesso faccio per dire, e poi faremo i conti. Basta che fra un anno non ricominciamo con la tiritera, perché, cioè, noi pronti via fra un anno partiamo da meno 20, visto che Piccoli è sostanzialmente un acquisto posticipato, perché il riscatto in caso di permanenza in Serie A.
2: Sì, ieri è arrivato un messaggio gag. Ieri è arrivato un messaggio gag dicendo: il Bologna sta facendo un mercato rendendosi conto che non vuole riscattare Piccoli. Ed è...
1: Anch'io credo, non mi ricordo se a Manfred o se un mio amico o un altro mio amico ho mandato il messaggio quando è uscita la formula. Ho detto: diavolo d'un Sartori, adesso andiamo in D, così glielo facciamo in quel posto. Alla Viola non glielo paghiamo.
2: Così creiamo problemi alla Viola.
1: Esatto. Ecco, a c'è proposito, grande solidarietà a Manfred, se Zirze firma.
2: No, ecco, esatto, io ho un messaggio su
1: e
2: tutto.
1: E anche a me stesso. Beh,
2: ecco, un ascoltatore dice: Zirze vicinissima alla Fiorentina, scusate, non ce la faccio. Che sembra molto Luca e Paolo, se non ce la faccio, troppi ricordi. Ecco, Zirze alla Fiorentina, Paolo, anche alla tua età, ok, lo possiamo dire, anche alla tua età, c'hai ancora quel friccicorio, quel miscoccio se quello va da loro?
1: In genere no, salvo rarissimi casi. Zirze è uno di questi rarissimi casi. Zirze è uno dei pochissimi giocatori che, per quanto in grandi stagioni, ottime ricordi, emozioni, felicità, eccetera eccetera, ma che dal punto di vista puramente emotivo, una volta andati, non è che sono lì a fare il piagnisteo. Zirze non è un calciatore, è un artista pop.
2: Sì, sì. E vorresti che fosse sempre, esatto, vorresti che fosse sempre un ricordo solo tuo.
1: No, no, ma cioè, sono anche esteticamente legato, cioè, se ne parliamo dal punto di vista tecnico, che una concorrente come la Viola venda Kin, Ken come cacchio si chiama, e prenda Zirze, dal punto di vista puramente tecnico, probabilmente ci perde, quindi dovrei essere contento, perché comunque Zirze lo amo alla follia. Ma insomma, Ken fa gol. Dal punto di vista tifoso, innamorato, emotivo, per me Zirze con la maglia viola, cioè, dire, è, sì, la, no, è anche... la fidanzatina del liceo che il giorno dopo esce da scuola, sta limonando con un tizio sul motorino, cioè
2: sì, che però per 5 anni è stato il tuo compagno di banco magari, ecco, quindi è ancora peggio. No, perché mi sembra se la stiano litigando Fiorentina e Juve, cioè ci manca solo il Marsiglia, no? Non so, poi poi
1: Allora, alla fine finirà al Piacenza.
2: Sì, e perderemo 5-0, segnerà 4 gol su rigore.
1: Peccato che il Chievo sia sparito, se no.
2: Sì, ecco, esatto, o che il Cesena sia in B, ecco, perché poi vado controcorrente proprio come Paolo. L'eventuale cessione di Roa a 40 milioni è l'occasione per rimediare una squadra fatta male. Con quei soldi bisogna prendere un centrocampista, un difensore centrale forti, già fatti e finiti, non scommesse, ok, il difensore centrale sta arrivando. Io mi sono permesso di fare un po' il pompiere ieri l'altro. Se arrivano 40 per Rowe, non aspettatevi che ne spendano 30 per un giocatore, perché un giocatore che vale 30 ha uno stipendio che il Bologna non gli dà. Ok, quindi il Bologna è un giocatore che vale 30, non lo prende. E il, come dice Paolo prima, non c'è per forza bisogno di andare a cercare un altro Rowe. Poi magari lui ne ha parlato per una questione di campo. Io per una questione che sarebbe impossibile andare a cercare un altro Rowe. Cioè, che cos'è stato Rowe qua, Paolo? Che cos'è Rowe qua? Uno che ha fatto a botte, che è arrivato per 20 milioni quando nessuno credeva che il Bologna potesse ancora agire sul mercato, e che l'anno scorso non ha neanche fatto il titolare fisso. Cioè, tu metti insieme gli ingredienti di Rowe, è un unicum, eh?
1: No, ma ti dico, ribadisco, giocatore forte, per carità, però se uno va proprio, cioè, se non è così, ma se nel calcio non contasse la pancia.
2: Certo che conta la pancia, ma se no non esiste il calcio.
1: Esatto, però dal punto di vista tecnico è sicuramente una perdita, se vuoi anche dal punto di vista estetico, perché Roe è uno di quelli che conta e ti fa anche godere proprio con le sue giocate, no? Però se lo riconduci a ciò che è successo e che succede, è nel contesto Bologna un fattore, questo è indiscutibile, però cioè, voglio dire, faccio un esempio, va via Rowe e arriva Gudmundsson, faccio leggendo i social, e riavvolgo il nastro di un anno,
2: sì.
1: L'avremmo fatto tutti un anno fa.
2: Sì.
1: Allora,
2: anzi, glielo invidiavamo un po', io glielo invidiavo un po'.
1: Allora,
2: quando loro non l'hanno riscattato, perché costava un po' troppo, io ho detto per fortuna rimane al Genoa, poi l'hanno preso.
1: Esatto. Dopodiché, c'è sicuramente, come dicevo prima, la componente emotiva del fatto che abbiamo perso con la Lazio, siamo alla vigilia, guarda caso, di Atalanta-Bologna, ed è l'Atalanta il che sottolinea che c'è ancora gap non con l'Inter ma anche con altre che tu consideri o a cui ti rivolgi come modello, e allora si acuisce tutto. Ma dal punto di vista del mercato, è indiscutibile eventualmente come mossa. Dico solo che mentre le altre volte avevo visto un Bologna di un certo tipo e picchio su quella roba lì, noi a Bologna, anche qui accendiamo un cero per Manfred, sono state smascherate sì. un sacco, e lui può, no, perché è martire, ha dato voce a una serie di verità che sono state ribaltate per anni, su colpi, mica colpi, bilanci più e meno, eccetera, eccetera. Tant'è vero che il Bologna chiuderà a più 10, più 12, solo perché la Fiorentina non è andata in B, si è riscattato Fabian, se noi eravamo sotto. Abbiamo fatto incasso in più per...
2: La Fiorentina in B, però sarebbe stata un'impresa, cioè...
1: Certo,
2: non credo siamo stati fortunati in quella cosa, no? Cioè, no, abbiamo fatto i nostri calcoli.
1: Ti rendi conto, Leo, che dovevo leggere 15 giorni fa che siamo a più 81, no, quando chiuderemo un bilancio che se non lo metti a posto con Fabiana a gennaio vuol dire essere meno 10 o quello,
2: sì,
1: che è,
2: sì, sì.
1: E che se non fai certi incassi grazie alla Coppa UEFA vai pure a prendere la multa. Allora non è così vero, cioè il giochino. Infatti io per anni cosa ho detto? Non siamo qua a fare ragioniere sulla plusvalenza, minusvalenza, perché non ne sappiamo un mezzo. Non sappiamo i ratei. le percentuali di, sulle future rivendite per noi sono state sanguinose su Zirzendoi, eccetera eccetera. A me Sartori, e per riassumere la parte tecnica,
0: sì, poi andiamo in pausa,
1: sì, è stato efficientissimo perché ha giocato a Tetris in collaborazione con i mister che ha avuto in maniera perfetta, cioè comprando giocatori che si sono incastrati perfettamente con una logica ferrea. Poi Carlson o i Vitic ti capitano, però c'era tutta una gran logica dietro questo.
0: Casale, cioè, Dallinga,
1: ecco,
0: sì,
1: questa, certo, ma infatti le ha fatte di
0: sì, sì, sì, sì, sì. Paolo, dobbiamo andare, voglio dire, chiudimi che andiamo in pausa, vai, prosegui dopo. No, chiudimi.
1: È che quest'anno questo genere di incastri mi è sembrato che non ci fosse una regia, se non una delega a caro Tedesco, hai detto che siamo stati chiari e trasparenti, bon, arranged. E questo mette regista.
0: Me lo dissero a me al Fossolo nel 2003. Arriviamo.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
4: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
5: Mattei Plus dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plus è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plus è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plus è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Sto pensando di cambiare furgone.
7: Perché?
6: Non ci sta più niente dentro.
7: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
8: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
7: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
12: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: 14:44, Leo Vicari, quasi gol, grazie, siete in tanti, ascoltate, partecipate, fate con noi la trasmissione, con me e soprattutto con Paolo Alberti. Ciao Paolo di nuovo.
1: Ciao Leo, ciao a tutti.
2: Con noi fino alle 15. Allora Paolo, hai aperto tantissime così scatoline, ricordi, tempi di chi ti ascolta.
1: Se ne apri le scatole va bene.
2: Sì, esatto, poi quando le apri devi tenerle belle, belle ferme in mano.
1: L'importante è non romperle.
2: Non romperle, non romperle. Paolo, parlando dell'anno scorso, secondo te ci siamo fatti la bocca pensando di poter passare con il Villa e distogliendo poi l'attenzione da traguardi molto più abbordabili, vedi Coppa Italia, qualificazione alla Conference, che erano fondamentalmente più alla portata? Paolo, è una revisione dell'anno scorso che ti viene d'accordo, che ti trova d'accordo?
1: No, io credo di no, credo che fosse giusto crederci o provarci, per quanto le forze in campo fossero dissimili, e il campo l'ha dimostrato, perché insomma, senza alcun pudore o vergogna, però ci hanno asfaltato. Però visto che giochi quella competizione, sei nei quarti,
2: sì,
1: legittimo scendere in campo e provarci,
2: sì.
1: Giusto essere molto concentrati sul pezzo, su quello, ma visto che non sta scritto da nessuna parte che dal passaggio o non passaggio del turno dipendesse il destino di tutti quanti noi, era assolutamente compatibile, secondo me, provarci, e una volta che non ci siamo riusciti, e messo in archivio che comunque in Coppa UEFA il nostro l'abbiamo abbondantemente fatto, viva viva tutti bravi, fosse assolutamente possibile rimettersi con la testa su un campionato in cui il settimo posto ti ha aspettato per due mesi, mi sembrava di fare il ciapanò, tutti quelli che ci arrivavano vicino a un certo punto si fermavano, i primi sull'Atalanta. La cosa grave è che finché sono Leo, Paolo Alberti o un tifoso non possono fare altro che andare a guardarsi la partita e di fare, grave che la sensazione che con Birmingham fosse, diciamo, chiusa con ampia sufficienza e applausi di tutti la stagione, era quello che doveva invece portarla in fondo per sua stessa missione. A me, dopo aver bastonato l'atteggiamento italiano, oggi una bacchettatina piccola con un grissino sottile la faccio anche alla società, perché è un tuo dipendente e mi era già parso eclatante sul campo, adesso te lo dice pure, forse un richiamino, ecco.
2: Ciao, faccio la Cassandra, sto sul tema allenatore. Capisco Rowe per i motivi che ho scritto anche nei giorni scorsi, non li riscrivo. Quello che invece non capisco è l'allenatore e il suo staff. Ho 57 anni, sono pronto a un anno di transizione. Questo lo aggiungo io. Ma siamo sicuri che l'allenatore scelto sia quello giusto? Siamo scesi in campo senza due dei nostri top player, Rowe e Berna. Dopo un'estate a provare schemi, Berna ha giocato in un'altra posizione, Odgaard schierato al suo posto. Sullo 0-0 abbiamo sostituito tre giocatori in un colpo solo. Hai dato la costruzione a un giocatore che non l'ha mai fatto. Sono molto perplesso. Premesso che non si giudica un allenatore o il lavoro di un allenatore sulla prima giornata di campionato, però credo che non vada giudicato neanche solamente dal curriculum. Quanto si gioca Tedesco, e qual è la tua su Tedesco, Paolo?
1: Guarda, io continuo a essere fiducioso su Tedesco. Abbiamo ovviamente ampiamente tempo e tantissime cose possono migliorare, maturare, eccetera eccetera, a cominciare da alcuni nuovi, no? Al parte teatro a Mondarain oggi è così ed è un rincalzo, magari fra tre mesi è titolarissimo, è mezzala titolare, cioè non lo sappiamo, no? Quindi vale anche per Tedesco, su cui rimango fiducioso per i motivi per cui ero molto d'accordo sull'ingaggio di Tedesco, ovvero, dato tutto ciò che abbiamo detto nella prima mezz'ora e che non sto a ripetere, mi sembra il più adatto a raccogliere la sfida, a fare anche degli errori, vedi Bernardeschi che poi ti dice no grazie, perché uno, diciamo, un nome più normale, con tutte le virgolette del caso, cioè il Palladino o le altre alternative, oggi sarebbe stato, forse non avrebbe accettato certi percorsi, non si sarebbe fatto carico della responsabilità delegatagli dal mercato che abbiamo fatto, e sarebbe stato molto più difficile giustificare certi esperimenti, mentre invece Tedesco, secondo me, ha ancora margine, perché è nuovo, si è rimesso in gioco, sta provando a risolvere, a dipanare una matassa che è un pochino complicata. Io ho ancora fiducia che ci riesca, poi certe cose le farà molto bene, certe cose assai meno, ma fa parte del... Però Tedesco, ricollegandomi a quello che dicevo prima, è una scelta del Bologna che riconosco, cioè che di fronte a certi percorsi la scelta giusta è questo qua, perché è giovane, voglia di miglioramento, noi non siamo la squadra che gli compriamo quello da 30 milioni, ma è lui che deve farli migliorare, e che con l'italiano invece è stato motivo di scontro, eccetera eccetera. Quindi io su Tedesco ancora ci credo.
2: Bello questo messaggio, io sono fiducioso su Tedesco, va a prendere la birra dove vado anch'io, quindi è un Tedesco, uno di noi, bene bene. Poi, se, basta poco a volte, Paolo, no?
1: No, no, assolutamente. È stato accolto a braccia aperte perché aveva slegato Rabiot.
2: Sì, no, esatto, e l'ha ribadito anche ieri Manfred, che è una cosa che lo ha reso molto, molto simpatico. Sono Fulvio, ascoltando la radio sento una sorta di disfattismo, ma vogliamo analizzare, abbiamo venduto Castro e Dalling, abbiamo preso Piccoli e Dovvik, per me sono più forti. Paolo, avevi accennato prima, no? al cambio degli centravanti.
1: Allora, io non lo so se saranno più forti. Secondo me, se prendi il percorso di tutti e quattro e fai una somma algebrica, per quanto improponibile in uno sport, sono più forti Dovvi che Piccoli, se parliamo di gol e soprattutto di uno assetto tattico che prevede il centravanti, non quello di manovra, di tacco, eccetera eccetera, ma se vuoi il centravanti vecchio stile, Dovvi più Piccoli fanno di più che Dalling e Castro. Oggi fanno di più Dalling e Castro, ma per il semplice fatto che Castro in questo momento è il più affidabile dei quattro, per ovvie ragioni, anche emotive. Ma infatti, cosa ho detto? Quella roba lì è una roba che riconosco, poi tireremo le somme, perché se questi in due fanno 5 gol, ovvio che abbiamo toppato. Ma no, non sono quello che quando abbiamo dato via Castro ho detto mamma mia. Non riconosco altre cose, e ripeto, non sono disfattista, mi limito solo a dire che è la prima volta da anni che non vedo quello che ho sempre riconosciuto. Ma se mi chiedi, quindi arriviamo dodicesimi, ma neanche per sogno. Cioè...
2: Scusate, noi la storia l'abbiamo fatta con degli sconosciuti. Con Motta, chi si aspettava ad andare in Champions? Io quest'anno mi aspettavo arrivassero altri sconosciuti e continuare a fare la storia. Paolo, io e te ne abbiamo parlato spesso di questa cosa qua, no? E io vorrei ribadirlo anche quest'anno. Non è vero che Sartori, da 10 anni a questa parte, compra degli sconosciuti come Giginio, Andrea Bergonzoni e Oronzo Canà, che vanno a prendere Aristoteles in un campo di sabbia a Rio de Janeiro, lo porta qua, gli fanno scoprire un mondo nuovo, vedono in lui doti che neanche lui o neanche i suoi parenti più stretti avrebbero visto, per poi fare le fortune milionarie della società. Non è vero che Sartori compra gli sconosciuti, Paolo.
1: No, ma fa parte della narrazione, assolutamente di parte, e mi fermo qui, di cui facevo cenno prima, ampiamente smascherata da tutto, da tutti gli eventi, ma purtroppo chi ha deciso qualche anno fa che è arrivato un dio greco che tocca e moltiplica pane e pesci deve tenere il punto. Sartori è bravissimo, come tutti quelli bravissimi ha un'incidenza di errore basso, ma c'è. Non va necessariamente a prendere appunto Aristoteles, ovunque sia andato ha fatto bene, ma ha potuto godere anche di infrastrutture di un certo tipo, cioè mi sembra che il settore giovanile dell'Atalanta non sia nato con lui, anzi se l'è trovato ed è stata una risorsa già tanti anni prima. Mi sembra che dopo di lui l'Atalanta abbia continuato esattamente come Gas, non gli toglie un grammo alla sua bravura, ma siamo entrati in quel loop per cui, saputo un plumone, Fenucci l'arma tattica del plumone, per fortuna che no, si lavora tutti insieme, delle volte vengono fatte le cose bene, delle volte male. Fra l'altro, statisticamente, ogni volta che abbiamo superato una certa soglia di cartellino abbiamo clamorosamente toppato. Quando abbiamo individuato giocatori che costavano poco, sono quelli che ci hanno dato più grandi soddisfazioni. Calafiori versus versus Carlson, Ferguson versus Wittig, cioè tutte le volte che abbiamo speso molto abbiamo fatto una boiata, quindi, io non ne farei tanto una cosa di sconosciuti, conosciuti eccetera. È che Teat, che lo dico per l'ennesima volta, mi va benissimo, è paradigmatico del fatto che nonostante Lukumin, Scadenza, sapevano anche i Sassi che andava via, per 2 mesi e 20 giorni di mercato noi abbiamo dato per certo che numericamente l'uscita di Lukumin non comportava l'ingresso di un difensore, e poi ci accorgiamo che sostanzialmente almeno 2 su 4 centrali sono stati bocciati, e a quel punto rincorre il meglio che c'è, che è Teat. Il Bologna di qualche anno fa aveva nella tasca quello che viene definito sconosciuto, che in realtà è il miglior under 21 norvegese o, sì, o spagnolo, per dire.
2: Paolo, prima di lasciarci, poi da settimana prossima, quando vorrai, quando sei pronto, e cominceremo, se hai voglia, la rubrichetta, ovviamente, di cui avevamo parlato. Me lo dici tu, a proposito di ben conosciuti, anzi, sì, ecco, a proposito di conosciuti. Allora, questo è un messaggio carino, secondo me, carino, perché per una trasmissione è giusto confrontarsi su una cosa del genere. Poi è vero, abbiamo solo 1:40. Dice, ma col senno di poi, anziché piccoli, beh, non potevamo andare noi su Zirze. Allora, probabilmente no, anzi, quasi sicuramente no, però mi chiedo oggi. Ma Zirze va via dal Manchester United, dove fa la terza punta, dove non è mai sbocciato, per andare a non fare le coppe? Questo non me l'aspettavo. È un conto che sto facendo solo adesso.
1: Ma guarda, ripeto, su Zirze siamo tutti emotivamente coinvolti. Se provo l'ardita carambola per cui devo giudicare dal punto di vista sportivo, no. Perché mi pare di capire che in questo assetto del Bologna non serva il fine palleggiatore di sponda di tacco.
2: Ostia, ragazzi, non serve Zirze? Non serve Zirze? Voglio vedere l'allenatore che me lo dice. Non serve Zirze?
1: No, nel senso che diciamo il profilo è più da piccoli Bobby, quel genere di attaccanti
2: che nella prima giornata non hanno toccato la palla perché i loro compagni non gliel'hanno data una volta.
1: Bene, bene, però se io credo in un modulo, una giornata non fa tutto il campionato. Se io a pallacanestro non voglio il centro di 2,20 m, ma voglio uno che stia a 8 metri da canestro, vado su un'altra roba. Dopodiché io non lo so se nel momento in cui siamo andati a prendere piccoli Zirze era così prendibile, perché poi ci sono anche queste cose.
2: No, certo, l'ho spostata su Zirze a questo punto. Cioè, io avrei sempre detto, ma ragazzi, ma Zirze non torna a Bologna, ha uno status diverso di carriera adesso, contando che noi non facciamo l'Europa. Beh, e vai in un'altra squadra che non fa l'Europa.
1: Ma loro hanno l'ambizione. È una presa, lo so, certo.
2: Lo pagheranno anche quanto, non dico quanto pagava Ken, però Ken lo pagavano un sacco di soldi. Ken lo pagavano il doppio di quanto noi paghiamo quello che paghiamo di più.
1: Lo so bene anche la Barbie.
2: La Barbie
1: è la moglie di Ken.
2: Arriva dopo. Adesso poi ti saprò dire quando è arrivata, esatto, come con quelli che sono stati gli effetti.
1: Probabilmente sarà in bagno.
2: Allora, Paolo, visto che ci eravamo sentiti settimana scorsa dicendo, allora quest'anno teniamo alle 15, sì, teniamo alle 15. Ti dico già adesso che è molto probabile che, se tu puoi, ci spostiamo alle 14 tutti i venerdì. Così. Abbiamo cominciato.
1: Mi sembri un po' Sartori, esatto. 26. Non sei lucidissimo.
2: Cerco già di farlo per la stagione 27-28, come diceva l'ascoltatore prima.
1: se vuoi le 14, mi libero per le 14, figurati.
2: Perfetto, facciamo così. Grazie Paolo, ti abbraccio. Grazie mille, in gran forma, Paolo Alberti.
1: Posso fare un pronostico?
2: Sì.
1: Allora, intanto un invito, come già fatto, prendiamo le goccine e cerchiamo di stare concentrati e goderci Bologna, prima cosa. Secondo, Atalanta-Bologna 2-0, row. Ciao.
0: Aspetta, con che maglia? Ciao.
1: No, Atalanta Bologna 2-0,
0: sì. Sì, è come i pronostici di Andy, no? Questo, cioè, quelli del sabato mattina, le gufate, va bene.
1: Beh, la fase imperialis, esatto.
0: Con l'Atalanta ci ha fatto gol anche Diamanti. Cioè, l'unico gol di Diamanti con l'Atalanta lo fa a noi. Ok,
1: beh, questo...
0: ecco. Ciao Paolo, settimana prossima. Ciao.
1: Ciao a tutti, un abbraccio.
14: Quasi gol, presentato da
15: Roberto D'Annunzio Barberia. Rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
16: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
17: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
18: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
19: Et capè, u carot.
14: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena. Atalanta Bologna. Presentato da
20: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
14: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
21: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
22: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manferdini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti. C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
25: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
24: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
26: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
27: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
28: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
29: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15.05, Leo Vicari quasi gol, ciao, insieme fino alle 16.30, più tardi vi parlo di due eventi che ci saranno a Bologna, dai che la città ricomincia a produrre, a macinare, tante cose che si possono fare, vedere, ascoltare, perché no, e quindi ve ne parlo con, ve ne faccio parlare anzi, con ospiti qualificati, ecco, però adesso ci siamo noi, ci sono io e ci siete soprattutto voi. Il numero è sempre quello, 366-402-4022. Siamo stracontenti dell'accoglienza che ci avete dato su YouTube e direi con la nostra diretta anche video. Se lo sapevo la prossima volta vi vestivo meglio. No, non è vero, non è vero, sono molto contento di potermi ancora esprimere nel modo più vicino a quello che sento di essere, ovvero stile balneare, ecco, diciamo così, magliettazza, braghino da calcio e le prime infradito che trovo in casa cercando di prendere, di metterle non spaiate, ecco, o almeno due piedi diversi e non due destri e due sinistri. Direi che posso cominciare ad ascoltare molto volentieri i vostri vocali.
7: Ciao Leo, io resto l'idea che una cessione di Roma a quella cifra sia l'auspicio che la società ha avuto sin dal momento in cui l'ha ingaggiato, se guardiamo in faccia la realtà. Quindi non mi aspettavo niente di diverso, visto il ridimensionamento in corso e spazio a Bernardeschi sulla sinistra, tutto da copione.
0: Io prendo anche la lezione di Bruno Bartolozzi che ci ha dato l'altro giorno. Io aspetto l'ufficialità, non ho mai dato Rowe per ceduto. Ritengo che questa settimana non fosse così facilmente evitabile quando tu sei il Bologna e dimostri da anni di essere comunque un negozio sempre aperto 24 ore su 24, di non disdegnare le offerte dopo tanti anni in cui veramente ti eri riempito di incedibili, ovvero di giocatori che avevi pagato tanto e che poi non voleva nessuno sul mercato. Il calcio di oggi, soprattutto in Italia, rende chiunque cedibile, cioè Rodri è andato via dal Manchester City, no? Due anni fa, pallone d'oro. Ora, il calcio per autoalimentarsi, sostenersi, sopravvivere, non è che si può appoggiare soltanto al tifoso, al merchandising, ci sono anche società che puntano tantissimo sulla valorizzazione delle proprie mosse di mercato. Secondo me ha ragione questo ascoltatore. Il progetto Row del Bologna dell'anno scorso, che nasce tardi per quanto riguarda la costruzione del Bologna, è un progetto che è estremamente estemporaneo. È un progetto che è un'intuizione, che è abilità, velocità, ma per fare cosa? Quando tu fai la spesa più grande della storia, 20, una roba del genere, tu che cosa speri? Che Rowe diventi la bandiera del Bologna? Che un ragazzo che ha l'ambizione di tornare in Premier, di tornare in Inghilterra, scusate, e di giocare in Premier, che viene peraltro dal Marsiglia, quindi dall'Europa, quando si trova in un Bologna l'anno dopo che non fa l'Europa, e io questo continuo a dirlo, ho paura di essere il solo a spingere un pochino su quel tasto. Io credo che abbiano sbagliato il Bologna e tedesco a non metterlo titolare contro l'Atalanta. Credo ci siano delle situazioni in cui si deve andare oltre lo schema, oltre la lavagna, oltre la formazione pensata, oltre al proprio metodo di lavoro. Credo ci siano situazioni eccezionali in ogni gruppo di lavoro, tanto più nel calcio, in cui una decisione si può cambiare a poche ore dall'inizio di una partita. E quindi secondo me era il caso di dare un segnale alla piazza innanzitutto, che è la cosa più importante, all'Atalanta eventualmente e a Johnny Rowe stesso. E la panchina di Rowe, perché Cambiaghi fa la diagonale, perché Cambiaghi è un attaccante che rientra, perché Rowe è, siamo arrivati a questo nel calcio italiano o nel calcio degli allenatori moderni, Rowe è troppo bravo con la palla tra i piedi, e invece noi vogliamo i giocatori un po' più soldatini, no? Vogliamo i giocatori tatticamente irreprensibili, vogliamo quelli che mettono in campo agonismo in entrambe le fasi, no? Io ho paura che settimanalmente, in questo senso, un giocatore come Rowe, che è fantastico nella sua unicità, sia messo in discussione. E allora, come mi dicono i miei colleghi, come mi dice il mio amico Manfred, a Rowe sono venuti 10 minuti. Quanti di noi non sarebbero venuti 10 minuti? Poi ognuno ha 10 minuti e 10 minuti. Tu sei Johnny Rowe, la prima di campionato non giochi, hai una squadra che fa l'Europa, perché da ieri l'Atalanta fa l'Europa, che ti fa un'offerta al doppio di quello che ti offre il Bologna, che non fa l'Europa e che ha un allenatore nuovo che mette in discussione il tuo lavoro dell'anno scorso, chiedendoti di fare qualcosa che non è nelle tue corde. Perché un conto è, cavolo Rowe, ti sei presentato sovrappeso, hai i numeri peggiori negli allenamenti, nel ritiro di tutti i tuoi compagni, sei sempre distratto, no, è al massimo della forma. Quando tu sei al massimo della forma e ti viene detto che ti viene preferito qualcun altro perché ha caratteristiche diverse da te, io ve lo dico anche per esperienza personale, non ce l'ho più tutta quella tenacia per dire adesso te lo faccio vedere io, no, perché chiedono un'altra cosa. Se io mando un curriculum a un bar, io dico quelli che sono stati i lavori che ho sempre fatto nella mia vita, dove non c'è il bar, e se mi chiedono di saper fare i caffè, io non li so fare. Se chiedi a Rowe di impegnarsi a tornare indietro, si può anche impegnare a tornare indietro, non è un quinto di centrocampo, come invece potrebbe essere Cambiaghi se lo indottrinano, se si mettono a lavorare su di lui. Io sono straconvinto che Cambiaghi potrebbe giocare titolare nell'Inter dopo qualche mese con un allenatore che gli insegna a fare il quinto di centrocampo. Però non è un quinto di centrocampo, è un cavolo di fortissimo giocatore. Noi siamo qua a dire, ah no vabbè, ma lui non segue i dettami. No, questo è sbagliato nel mio calcio, nel mio. Quello che parla alle 14 fino alle 16.30 dice che Rowe deve giocare a pallone dal primo minuto, che non è un'arma tattica, che non è un giocatore come un altro e che non deve essere messo tutte le settimane in discussione. Perché allora è giusto che anche lui gli vengano i 5 minuti e dice: non è che sono nel posto sbagliato, sto bene in città, sto bene con i miei compagni, ma non è che sono nel posto sbagliato professionalmente parlando. Quindi anche il Bologna, se non riesce a garantire a Rowe un ruolo centralissimo nella squadra di quest'anno, è più che arrivi uno che ti dà 40, che cosa vuoi farci con Rowe? Io li capisco al Bologna, capisco Rowe e capisco benissimo anche la piazza, però rendiamoci conto che tutti e tre d'accordo in questo momento non possono andare.
1: Ciao Leo e ciao Paolo. Ma guarda, io penso che, come dire, la situazione Bologna ce l'hai con gli abbonamenti. 20.000 abbonati a scatola chiusa, considerando che non siamo nessuna competizione europea dopo 2 anni, già questo è un appoggio totale alla società sulla fiducia che magari potessero operare un po' meglio. Mi trovo un po' in disaccordo su quello che è la dinamica societaria, perché quando si dà via la spina dorsale di una squadra come Lucumi, Freuler, che ha voluto andare via, che per scadenza contratto, e Castro, perché hanno pagato a peso d'oro, ci sta, però insomma bisognava essere un po' più così arguti e un po' più maliziosi nell'acquisto di qualche giocatore che potesse far caso a Bologna, perché così secondo me faremo una gran fatica. Ecco, è la solita storia, cioè qui è vietato sognare. La Coppa Italia spero che non sia una cometa, bisogna aspettare altri anni prima di vincere qualcosa.
0: Allora, ho come l'impressione, Andrea, che qua non sia vietato sognare, ma che il sogno venga delegato al tifoso singolo. Quello abbastanza. Ci sta perché poi non è che devi neanche forzare chi per forma mentis non sogna a farlo. C'è un gradino precedente al sogno che si chiama ambizione, motivazione. Il sogno secondo me è qualcosa di molto soggettivo, personale. L'ambizione e la motivazione secondo me nel calcio sono gli ingredienti principali, la tavola apparecchiata, il tavolo con 4 gambe, le sedie dove sedersi. Cioè, senza ambizione e motivazione secondo me nel calcio non vai da nessuna parte. E, hai usato un termine molto carino. Magari non sono d'accordissimo quando tu dici dovevamo essere più arguti, ma mi è piaciuto moltissimo quando hai detto dovevamo essere più maliziosi. Sì, forse se avessi qua davanti Marco Di Vaio o Giovanni Sartori, gli direi la critica che ti faccio non è Rowe, non è Castro, non è Lucumi, non è Freuler. Poi mi piacerebbe sapere meglio le dinamiche del ritorno di fiamma di Freuler, Bologna, Freuler e così via. Però perché so com'è andata, ma non mi tornano le cifre. Io gli direi, ma proprio voi che conoscete sta piazza, che non siete nuovi, dopo tutti questi anni, dovevate essere più maliziosi. Come lo siete stati con Castro, pigliando subito Dovbyk, e hai bloccato fin da subito qualunque tipo di polemica accesa, perché è andato via Castro, non c'è stata una polemica accesa, perché hai preso subito Dovbyk, che 2 anni e 1 mese fa era capocannoniere della Liga. Quindi, giocando il Girona, peraltro, no? La malizia che ti è mancata con Lucumi, con Freuler e in questo momento anche di questa settimana con Rowe è qualcosa di cui ammetto di essermi accorto anch'io. La malizia è il concetto che aveva prima espresso Paolo. Ci siamo trovati un po' a largo senza renderci conto che il vento ci aveva portato a largo. E da noi non me lo aspetto, da questo blocco granitico societario questo non me l'aspettavo. Leo, tu tra Piccoli e Pinamonti chi avresti preso? Piccoli, te lo dico, io sono un piccoliano, io sono uscito dallo stadio che ho fatto le scale incazzato nero perché non hanno dato una palla a Piccoli, ed è lì che mi serve la mano dell'allenatore. Non mi basta l'idea di giocare per vie centrali, di aver preso il centravanti che mi piace di più di un altro. Tu devi entrare nella testa e nelle gambe dei giocatori e i 3-4 dettami fondamentali bisogna che li vediamo eseguiti. Invece noi lunedì non abbiamo visto eseguire praticamente niente, se non 2 schemi da calcio di punizione venuti malissimo. Cioè, facciamo il calcio verticale, facciamo il calcio per vie centrali. Abbiamo preso il centravanti d'area di rigore, non gli è arrivato un pallone ai centravanti di area di rigore, tranne l'ultimo ad Ovdic. Piccoli, non gli è arrivato un pallone. Dagli il pallone, sbaglia il passaggio piuttosto, ma dategli quei palloni. Arriviamo.
14: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari Bologna.

0: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: 15.23, ancora buon pomeriggio da Leo Vicari, l'ultima puntata settimanale di questa nona stagione di Quasi Gol. Con me alla conduzione ci siete voi, 366-402-4022. Sono contento di leggere questo messaggio perché riguarda la nostra emittente. Leonardo ci scrive: penso che il vostro sforzo di seguire anche la primavera con le dirette delle partite contribuisca alla crescita dei nostri giovani. Avere visibilità mediatica nello sport credo abbia il suo peso per la crescita. Grazie, sì, da quest'anno siamo radio ufficiale delle giovanili rossoblù e siamo molto contenti di ascoltare Frank Loreti che ci racconta appunto le gesta dei ragazzi del Bologna Football Club 1909. Andiamo con questo vocale.
8: Buon pomeriggio Leo, volevo dirti che condivido al 100% il ragionamento che ti ho sentito fare 5 minuti fa. Aggiungo che questo potrebbe anche aiutare la società a ulteriormente responsabilizzare Bernardeschi in primis e Orsolini e i due centravanti a diventare fino in fondo incisivi, con la convinzione che Tedesco giochi anche per loro. Io credo che un tema sia come vedi il calcio questo allenatore, e condivido il pensiero dell'altro ascoltatore: quando hai comprato Rove hai pensato di fare quello che sta per succedere. Noi siamo una società di questo tipo, con molto meno romanticismo e purtroppo con pragmatismo. Aggiungo, ultima cosa che non c'entra, il dolore di vedere Zirkzee con la Fiorentina sarebbe veramente una stilettata al cuore. Comunque speriamo che non avvenga. Ciao Riccardo.
7: Allora, premesso Riccardo, ciao, che il calcio di ogni allenatore è un qualcosa di teorico, poi a metterlo in pratica sono i calciatori. Io spero che quest'anno non avrò da rammaricarmi i lunedì o i martedì, ad esempio settimana prossima i martedì, e in generale quando torneremo in onda dopo le partite del Bologna non avrò da rammaricarmi, perché eventualmente non vedrò messe in ordine di importanza le cose che nel calcio secondo me sono state negli ultimi 15-20 anni stravolte nel calcio italiano e che hanno contribuito per voglia di protagonismo degli allenatori e per grossa superficialità da parte di dirigenti, da parte di gestori

0: gestori di settori giovanili e così via, a intristire il nostro movimento e i nostri campionati. Vado sul concreto, visto che mi stavo lamentando del non vorrei vedere tanta fuffa e poca concretezza, ci vado io sulla concretezza. Una squadra come il Bologna, una squadra non perfetta, come il 99,9% delle squadre di Serie A, una squadra non perfetta, a seconda della filosofia, dai, abusiamo di questo termine, di ognuno di noi, ha due strade: cercare di migliorare quello su cui è indietro, oppure cercare di farsi trainare e portare a casa valore, punti, risultati, attenzione, perché riesce a presentare la propria argenteria sempre bella lucida. Io, per quel che concerne il Bologna, quest'anno sarei per l'opzione B. A me della crescita di Zortea, faccio i nomi proprio, non mi interessa. Io voglio vedere un Bologna che si prende anche i suoi rischi, consapevole di non essere una squadra di fenomeni dietro, di essere una squadra non miglioratissima in mezzo al momento, anche dovesse arrivare dopo, ma davanti essere una squadra che Bernardeschi non ce l'ha nessuno, essere una squadra che ha l'italiano capocannoniere degli ultimi 4 anni, che si chiama Riccardo Orsolini, che comunque è uno che ha fatto 87 gol in Serie A, di avere Dovbyk e Piccoli che contro difese non esattamente Cannavaro onesta che ci sono oggi nel campionato italiano, la zampata, se ne sbagliano una, la seconda non la sbagliano, e eventualmente di avere ancora Johnny Rowe, che è uno che è il giocatore più simile, per quanto mi riguarda, anche come percorso, anche per quello che sta facendomi vedere in campo, è il giocatore più simile ad Ademola Lookman che io abbia visto negli ultimi 2 anni in tutto il campionato italiano. Quindi è un giocatore che non solo ti salta l'uomo e è così pittoresco, folcloristico, le treccine, zanzarina, prezzemolino, va sempre a pressare l'avversario, no, anche uno che sta imparando l'arte del tiro in porta. Quindi io vorrei vedere innanzitutto la mentalità di Tedesco, gli schemi, la crescita dei giocatori. Tutti corollari, scusatemi, questi sono tutti corollari. Io voglio vedere il Bologna che gioca in attacco con gli attaccanti e per gli attaccanti. Magari altri anni non te lo dicevo. Io su Dallinga non ve lo dicevo una cosa del genere. Non ci credevo in questo giocatore. Non avrei mai detto dategli tutti i palloni a Dallinga, dai che uno fa gol. Magari uno fa gol e perdevi 4-1. Perché? Perché li perdevi tutti quei palloni lì. Io credo che noi dobbiamo quest'anno decisamente, determinatamente giocare sugli attaccanti, tirare più in porta, fare più gol e essere consapevoli dei limiti che abbiamo magari in altre zone di campo. Su Zirze alla Fiorentina, lo so, Zirze, sai, o alla Fiorentina o alla Juventus, Zirze a me sembra evidente che prima o poi sarebbe tornato nel campionato italiano, sarebbe stato bellissimo fosse tornato qua, magari un giorno tornerà qua, non so, gli auguro di fare la scelta giusta. Ha fatto tanto per noi Zirze, credo che abbiamo fatto tanto noi per lui, io gli auguro di fare la scelta giusta, ce lo merita. Si merita questo tipo di affetto da parte nostra. Poi io non voglio i giocatori irreprensibili, voglio quelli con fantasia e bravura, dice questo ascoltatore. Sì, anch'io, io il giocatore, no, non prendiamo quello perché anni fa ha rovinato uno spogliatoio. Lo sapete cosa ne penso io degli spogliatoi? Gli spogliatoi che si fanno rovinare, quindi 25 persone che si fanno rovinare da una, non era uno spogliatoio molto granitico. Non hanno dato una palla a Piccoli, dice Maurizio. Certo, questo allenatore non usa le fasce. Gli davano i palloni in profondità, lui proteggeva palla, gli facevano fallo sistematicamente, ma non si è mai visto un cross. I terzini non spingevano e le ali si accentravano. Allora Maurizio, sì, è giusto quello che dici, ma io non do colpa soltanto a chi sta davanti. Io ritengo anche che chi sta a centrocampo e chi sta in difesa debba prendersi il rischio di perdere un pallone in più, eventualmente, ma di rischiare anche che quel pallone venga lottato dal nostro centravanti. Io vorrei proprio vedere un gioco un po' diverso, perché abbiamo dei giocatori diversi. Invece ho visto i giocatori posizionati in campo da Tedesco che facevano il gioco di italiano, e lì mi ha preoccupato. D'accordo Leo, i 10 minuti vengono a tutti, poi dopo può anche essere finita lì o no, ma in questa Serie A i piedi fanno ancora la differenza e devono fare la differenza. Guarda quei due ragazzotti davanti nella Roma, sono molto forti. Esatto, cioè quello che hanno fatto Dybala e Malen contro la Fiorentina è una roba da tramandare ai nipoti. Cioè tu vedi la prima partita, c'hai Dybala che ha firmato, che non sapevi neanche se firmava il rinnovo, Malen che l'hai trovato l'anno scorso tra le riserve dell'Aston Villa e stanno spiegando il calcio da mesi e mesi a questa parte, stanno spiegando la semplicità del calcio, bravissimi. Teate gran prese, è migliorato molto come giocatore e anche come pedigree. Dai, un po' di ottimismo dopo questi giorni durissimi, manca il centrocampista e siamo a bolla. Io ragazzi, fossi in voi, non riporrei così tanta speranza, no fiducia, speranza in un centrocampista che ti arriva e che ti cambia la vita. Credo non siano maturi i tempi per questo. Magari mi sbaglio, ma credo di no. Ciao Leo, magari sono anche d'accordo con te a proposito dell'esclusione di Rowe alla prima giornata, ma sai, così poi vai da Sarri, uno ancora più rigido e integralista. Io non credo che andare all'Atalanta sia questa enorme opportunità per lui. Per me lo è. Poi non lo... adesso aspetta un attimo, enorme opportunità. Parliamo pane e salame. Quando Zirkzee è andato al Manchester United era un'enorme opportunità o era un banco di prova durissimo? Perché se parliamo di alziamo così tanto il livello che sì, mi hanno voluto, ma io devo dimostrare tutti i giorni di essere già a quel livello, se sei un boxer e va, o anche un lottatore MMA, che senza le potenzialità necessarie va a scontrarsi con i top, ne prendi un sacco e una sporta. Zirkzee ho l'impressione che non ne abbia preso un sacco e una sporta, ma quasi, andando al Manchester United, per dire. Però chi può dire che non era una grande opportunità? Vai nella squadra al mondo che vende più magliette, per dire, no, un dato, perché tutti dicono Manchester United non è più quello di una volta. Vai nella squadra al mondo che ogni anno vende più magliette, te la puoi giocare? Magari diventi veramente protagonista della rinascita dello United, magari riporti anche il titolo a Manchester, sponda Red Devils. Però uno può dire, ma che ci vai a fare? Intanto non sei ancora a quel livello e ti sbranano. Quindi, Rowe cos'è? La grande opportunità di Rowe che cos'è? Andare a Manchester City? Andare al Real Madrid da Mourinho? Andare a Paris Saint Germain? Cioè, quali sono le grandi opportunità? Rowe in questo momento avrebbe davanti agli occhi un'offerta del doppio di quello che prende a Bologna per andare in una squadra di un campionato che già conosce, che fa le coppe e che quindi ha una partita di più a settimana, perlomeno fino a gennaio. Una partita in più a settimana, perlomeno fino a gennaio. Peraltro una realtà conclamata come quella di Bergamo. Io più passano i minuti e le ore, più ritengo che qualunque cosa succeda, non è stupido che sia successa. sia che il Bologna accetti soldi, sia che Rowe vada a Bergamo, sia che i tifosi siano incazzati. Cioè, ognuno ha un ruolo in questa storia che prescinde dall'accettazione degli altri due. Non si incastreranno mai un vinci, vinci, vinci, win, win, win, ok? Aspettiamo, stiamo a vedere, ogni minuto che passa lega più Rowe a Bologna, però è ancora venerdì, non è, fosse domenica ti direi, oh, ma ormai rimane qua, eh? È ancora venerdì, ancora prestino, ecco. Allora, Leo, ma Arthur, che non è Arthur Teat, è Arthur, appena svincolato dalla Juventus, potrebbe essere un profilo adatto per il centrocampo? Io credo che Arthur, siano anni che prende un sacco di soldi, credo che Arthur abbia dimostrato di essere poco adatto al calcio italiano di vertice. Non mi fa impazzire Arthur, e credo tu debba avere un allenatore che ti dà tanta di quella fiducia che vi dovete conoscere un po' in qualche modo. Affidare la squadra, le chiavi della squadra ad Arthur, se il Bologna lo fa io dico ok, ma non spingerò mai per un giocatore a mio avviso estremamente sopravvalutato ai tempi come il brasiliano Arthur, e che ha pagato lo scotto di questa sopravvalutazione, che oggi sembra molto nel mondo del calcio un né carne né pesce. Allora a quel punto prendo un né carne né pesce che non mi vincoli ad un certo tipo di contratto, ad un certo tipo di gioco anche un po' compassato. Torreira, ci dicono, sarebbe il play perfetto. Torreira è esaltante, Torreira è un giocatore ancora esaltante, non ho ben presente in questo momento come abbia, come stia approcciando alla materia calcio, ma Torreira è uno che ha visto un sacco di campionati, è uno che in Italia cioè praticamente nato da giovane, facendo anche Pescara, insomma ne ha viste un po' di cotte di crude, ed è questo trottolino che in mezzo al campo si butta in ogni mischia, è molto veloce col pallone tra i piedi, fa anche dei gol. È stato uno che ha detto qualcosa nel calcio italiano, Torreira. Sì. Arriviamo.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica le info su mcdonalds.it.
5: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 15.40, Leo Vicari, quasi gol. Ciao di nuovo, 366-402-4022. Tra poco torniamo a parlare di calcio, di pallone, di noi. Ecco, ma quando parliamo di noi lo vogliamo fare anche non monopolizzando l'argomento. Il calcio deve anche un po' meritarci, lo dirò spesso quest'anno. E, la città torna a produrre creatività, produrre eventi, produrre occasioni, situazioni. E vi farò parlare tra poco di un paio di cose belle che ci saranno, una in centro a Bologna e una in Montagnola. Cominciamo da Piazza Maggiore. Vado a salutare la nostra ospite, che è una mia amica, si chiama Angelica Sisera, che fa un sacco di cose. Ciao Angie.
3: Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie a te. Tanto, la seguite?
3: Io vi sto seguendo, cioè ho seguito quasi tutta la puntata, mi sono collegata poco dopo e niente, mi fate appassionare di nuovo, perché ultimamente avevo un po' mollato con, diciamo, la squadra, le notizie, è tanto che non vado allo stadio, ma invece mi sta venendo voglia di tornare.
0: Gli inni, perché Angelica ha fatto anche un inno sul Bologna, ecco. Angelica è una cantante, sì. Una regista, fa un sacco di cose, seguitela anche su Instagram, Angelica Sisera, ma intanto già la seguite, quindi non vi dico neanche di seguirla, perché
3: chi lo sa, vediamo.
0: Ti segue mezza Bologna. Ascolta, sì, Angie, sì, che
3: mai quanto te e Rimasugli, volevo dire.
0: Ma cosa vuoi che sia? Allora, Angie, che casino fate in Piazza Maggiore? Cosa succede in Piazza Maggiore per due giorni, no? Cioè sabato e domenica, perché in mezzo sei coinvolta anche tu. Cosa combinate?
3: Sì, allora, io sono 10 anni che partecipo a questa manifestazione, che è diventata sempre più grande, più coinvolgente, inclusiva nel corso degli anni.
0: E che si chiama?
3: 20 anni. Eijo Bologna suona, ed è una manifestazione che ha luogo in Piazza Maggiore il 29 e il 30 agosto quasi tutto il giorno. Poi diciamo che la musica un po' più diciamo ad alto volume sarà dalla sera, diciamo dalle 18 in avanti, però ad esempio già alle 17, lo voglio dire perché so che ci stanno ascoltando, c'è il gruppo di Girls for Peace, quindi le ragazze per la pace, di cui faccio anche parte anch'io, che faranno anche un medley molto bello di Vasco, quindi insomma c'è un mix. Ci sarà poi io, Gardi, poi Piattuccitto, Duilio Pizzocchi, i Duotori, Roberta Giallo, insomma ci saranno un sacco di artisti. Poi negli anni hanno partecipato grandissimi cantautori, ed è una manifestazione a scopo benefico intitolata, dedicata poi alla memoria di Padre Marella, che è un simbolo, no, per la città di Bologna e non solo, e di Padre Gabriele Digani, che sono due personaggi importantissimi, non solo per chi è credente, per chi frequenta la chiesa, ma proprio in generale per tutto quello che è la comunità bolognese, non solo, infatti anche il cardinale Zuppi spesso li ricorda, e sono stati personaggi molto importanti proprio per la loro generosità. E quindi questo è un evento inclusivo a scopo benefico, anche proprio per donare alle varie comunità, alle varie case, la possibilità di sostenersi, di andare avanti, insomma. Quindi è bello perché si unisce, come sempre, come spesso accade, musica, sport e benefici di farne parte.
0: Cucine popolari, Piazza Grande, no? Ci sono un sacco di...
3: Tantissimi. Infatti è molto bello. E poi la cosa, secondo me, più bella, io vengo dal jazz, però amo il rock tantissimo, è che è veramente un evento, adesso non voglio dire Woodstock, però è un evento molto molto rock, quindi proprio ci sono, voglio dire, Fender e Marshall a tutto andare, batterie, veramente, cioè suoni molto molto rock, brani originali, cover. Io canterò un pezzo ad esempio per la giornata mondiale della salute mentale, che è il 10 ottobre. Ho fatto un brano che non è ancora uscito, quindi lo presenterò in anteprima, ma ad esempio tutti gli altri anni spesso ho cantato anche per Forza Bologna, che è l'inno che avevo scritto per il Bologna Calcio nel 2013, quindi è un mix, ci sono tante cose anche legate allo sport.
0: Quindi chi si farà, chi torna, magari chi torna a Bologna per questo weekend, o chi ha passato l'estate qua, insomma, chi si fa una vasca in centro, passa per forza da Piazza Maggiore, viene anche un po' attratto, no? Cioè, perché l'ho detto prima in gag, ma è vero, farete un gran casino, cioè un concerto che dura così tanto, ecco, è quasi un festival,
3: No, è proprio, ho detto Woodstock proprio perché c'è questa anche idea, loro sono anche molto hippie, anche gli organizzatori che insomma hanno una certa età, nel senso che insomma organizzano questo da tanti anni e alcuni di loro hanno superato anche i 50, i 60, ci sono anche persone ancora più in là con l'età. In realtà sono dei ragazzini, hanno customizzato la moto, molti bolognesi l'avranno vista, la moto di Eijo, che direi sia una Vespa, tutta sì, brandizzata con sì, il simbolo della pace, i fiori, i camioncini, hanno le bandane in testa, cioè quindi è proprio i giacchettini di pelle, le coroncine, è forte, perché adesso al di là anche del lato folcloristico è proprio c'è una, come dire, un dispendio di energie, di creatività importante, quindi anche abbiamo fatto la conferenza stampa due giorni fa, il sostegno anche delle autorità, delle istituzioni, è bello. E insomma io sarò lì il 30 alle 21:30, ovviamente c'è anche Leo sul palco con me, vero? Volevi dirlo?
0: Ah, un tuo amico? C'è un tuo amico che si chiama, si chiama come me?
3: Ovviamente
0: io sono timido.
3: Non lo sanno, ma hai una gran canna, che in gergo è una gran voce.
0: In quel senso, no, salutiamo la Guardia di Finanza in tutto questo, ecco, che ci ascolta sempre, ecco, non intendeva altro.
3: Angelica ha una gran canna, no, Giorgia ha una gran canna, e anche Leo, cioè, hai una gran voce che tu adesso ancora non hai sfruttato al massimo.
0: Sì, la riciclo questa, me la tatuo questa, una gran canna, ecco, poi non diciamo dove. Simone Barbuti vorrebbe ricordare il suo compianto zione, Giorgio, Mister Blu Cavalli, uno dei primi fondatori di Eijo.
3: È vero, Giorgio Cavalli, grandissimo chitarrista, grandissimo musicista, ho anche avuto veramente il grande piacere di conoscerlo e intervistarlo al Teatrino degli Illusi, ma veramente musicista che ha suonato con i più grandi e che è stato maestro, veramente, tu chiedi in giro, dove hai imparato a suonare la chitarra? E molti dicono Cavalli era il mio insegnante, quindi è un bellissimo ricordo, anzi, grazie.
0: Ti chiedono, Angelica, puoi chiedere ad Angelica se pensano di ricordare il maestrone Francesco Guccini?
3: Sì, fanno verso, diciamo, la chiusura dell'evento, quindi su un po' più sul tardi, faranno proprio un tributo, quindi c'è una band che farà alcuni brani di Francesco Guccini, perché ovviamente era, cioè, d'obbligo e era chiaramente, insomma, in mente di ricordarlo, di rendergli tributo, quindi ovviamente sì, io non ci sarò in quella fascia oraria, però ovviamente c'è una band tra cui anche credo Mirko Errani, quindi è una band mezza istituzionale, mezza musicale, un bel mix, sì, ci sono tanti tributi, c'è chi farà Lucio Dalla, insomma ci sono diversi tributi, perché proprio anche moltissimi, non vorrei dire una sciocchezza, ma io credo proprio che Guccini abbia partecipato negli anni anche a questa manifestazione insieme ad altri, quindi proprio era impossibile non ricordarlo.
0: Per te che sei una musicista, che momento è, che periodo è per la musica a Bologna? Come siamo messi? Un musicista a Bologna, la città della musica, no? Ecco, come... Come ce la stiamo cavando?
3: Città, il patrimonio dell'UNESCO come città creativa della musica. Allora, ci sono tante situazioni in cui suonare, quindi quelle non mancano, open mic, cioè i microfoni aperti in cui uno va nei vari localini, oppure insomma live club, grandi palchi, anche club più grandi. Però chiaramente se tu mi dici è facile farlo diventare un lavoro, quella è un'altra storia. Cioè è molto semplice suonare a Bologna, nel senso che è una città veramente dove trovi musica ovunque, cioè alcuni musicisti di strada sono molto più bravi di musicisti come dire, professionisti pagati, quindi non è quello il problema. C'è anche un conservatorio importante, ci sono accademie anche private importanti, grandi maestri, grandi, come dire, grandi riferimenti, però poi dopo farlo diventare un lavoro, un po' come per tutti gli ambiti artistici, è molto complicato. Quindi ecco, quella è la problematica.
0: Quando mi dici che si sente tanta musica a Bologna, no? Ci sono tante opportunità, me ne citi qualcuna? Cioè, un ragazzo appena arrivato a Bologna, una persona appena arrivata a Bologna, esce la sera, non ha ancora un giro, o vuole starsene anche per i cavoli suoi, che ci sta, e dice: oh, sai cosa, mi vado ad ascoltare, mi vado a bere un bicchiere di vino, mi vado ad ascoltare 40 minuti di qualcuno. Guarda, che suona senza sapere, ecco, esatto.
3: Allora, io andrei al Cortile Caffè in via Nazario Sauro, dove può sia ascoltare senza, come dire, esporsi, se è un appassionato o vuole intanto ambientarsi, sia anche, come dicevo, le jam session, gli open mic, suonare. E quando dico jam session non intendo solo jazz, proprio di ogni tipo. Al Cortile Caffè veramente passano a suonare musicisti che hanno suonato il giorno prima davanti a 10.000 persone, come ragazzi appena arrivati, universitari. C'è il Cortile Caffè, c'è il Bravo Caffè, la cantina Bentivoglio. Poi lì, sai, dipende anche. La cosa bella di Bologna è che ha, come dire, un panorama molto vario su vari generi, quindi magari ecco, al Cortile Caffè c'è anche il rock, c'è il cantautorato italiano, poi al Bravo Caffè o alla cantina c'è il jazz, quindi Camera Jazz Club, quella fondata da Piero Dorici e Michela Calzoni, che ovviamente è stata anche quella un grande punto di riferimento ad esempio per il liceo musicale Lucio Dalla, dove i ragazzi che escono da lì, che spesso vengono anche chiamati in America, vanno anche a fare varie session. Quindi, cioè, in realtà c'è tanto. È chiaro che certe volte è faticoso trovare, devi essere un po' già dentro, no? Dentro al giro, e già vivertela un po' per saperlo. Però io, se fossi un ragazzo che viene a Bologna per la prima volta, non resterei, come dire, solo a lungo da questo punto di vista musicale. Poi è chiaro che altri punti di vista è da vedere, perché è una città accogliente ma anche molto complicata, quindi bisogna vedere un po', ecco.
0: Ci mandano un messaggio: in questi giorni a Bologna ad esempio c'è del blues, con la manifestazione che da anni va avanti, Blues a Balus, leggo Giardino Davide Penazzi in via della Torretta.
3: Bene, bene, è giusto anche far sapere anche queste cose, certo. Perché poi ci sono anche festival collaterali che sono molto importanti. Poi c'è anche il Bologna Jazz Festival, che non posso non citarli perché ad esempio loro stanno patrocinando il docufilm che sto girando sul jazz a Bologna, e il Bologna Jazz Festival è un altro di quegli appuntamenti da ottobre, novembre, per un mese, un altro di quegli appuntamenti veramente bellissimi, importanti, internazionali. Quindi, però ripeto, il jazz poi è un genere molto molto, molto specifico, quindi io in questi anni ormai sono diventata un po' fissata. Però vedi, ecco, il rock a me fa impazzire, cioè quando suono a Bologna, a Egeo Bologna Suona, o in altre situazioni come può essere Rock in Mille, così veramente mi sfogo, perché il rock è fantastico, è meraviglioso. Se non fosse per l'alto volume, che a un certo punto è complicato sostenere, infatti ormai sto girando, sai, con quegli auricolari.
0: Ma diventa sorda come me, eh? Poi aggiungi, infatti, poi un po' zoppa, miope, ecco, sì. Vedi la saggezza di chi ha più anni, vedi, ecco, cioè, che creiamo delle protezioni. Se non sbaglio, ti dicono anche il Museo della Musica in Strada Maggiore è uno dei più importanti al mondo, dice Athos.
3: Certo, è vero, c'è il museo. Tra l'altro adesso c'è una mostra bellissima sui Queen, direi, che vorrei andare a visitare, quindi poi hanno fatto una mostra sulle Fender anni fa lì, quindi sì, cioè veramente. Comunque devo dire che hai degli ascoltatori, vedi, molto musicofili. Cioè,
0: ma perché sei tu che ne sai a pacchi, sinceramente.
3: No, ma tu non vedi, ti stanno bombardando di notizie, quindi voglio dire, c'è, cioè, qui calcio, ma anche tantissima
0: musica. Ah, no, certo, io parlare di calcio 2 ore e mezza, 3 ore tutti i giorni, lo dico, l'ho detto da 8 anni e mezzo fa, io non lo so fare, quindi sarà meglio che trovi troviamo anche altri argomenti. Sinceramente, ti dice. No, scusa, Angie.
3: Ma dicevo, tra i calciatori ci sono tanti musicisti. Noi a Bologna abbiamo avuto Zupulini che suonava appunto anche al Bravo Caffè dove ti avevo nominato. C'è stato Dani, Osvaldo che suona anche lui. Tutti gli argentini suonano tanto, quindi anche a Bologna tanti, tanti giocatori suonano e magari anche per diletto, ovviamente.
0: Certo, però bello che li hai ricordati, è vero. Sinceramente non ci sono più tanti locali dove puoi suonare a Bologna rispetto ad anni fa. Il problema del rumore, dice Denis, in molte zone è tra i più importanti. A parte manifestazioni, spot, festival, c'è davvero poco, lui dice. Allora, è un poco rispetto ad anni fa o è un poco oggettivo?
3: Sì, sicuramente. Ah, sicuramente sì. Beh, certo, sai, io... Cioè adesso, pur avendo un'età, non è che ho, voglio dire, ho un'età.
0: Un'età.
3: Ho un'età.
0: Cioè non ne hai due, ne hai una, ne hai una sola.
3: Sì, ne ho una, al momento una. Però vorrei anche sdoppiarmi, però no, sicuramente mi raccontano persone anche poco più grandi di me che, per dire, negli anni 90, nei primi 2000, così è chiaro che uscivi e fino alle 3 del mattino era un susseguirsi di situazioni locali, concerti, eventi, quindi è chiaro che sì, sicuramente ci sono una serie di variabili e problematiche che hanno inciso su questo tipo di diffusione, ecco, sì, sì, sicuramente.
0: Credo sia anche giusto da parte anche nostra, no? Che facciamo un po' informazione, che divulghiamo, che facciamo anche la cassa di risonanza, ragazzi, smettiamo di ritenere che una città, un posto, una cosa o anche noi stessi dobbiamo sempre essere gli stessi. Il mondo è cambiato.
3: Ah, ecco.
0: Proprio della strada. Il mondo è cambiato. Sono d'accordo che quando ci sono dei cambiamenti radicali e repentini è difficile che tutti siamo già belli preparati, allineati e pronti. Esempio, Covid, io non lo ero minimamente e io l'ho pagato per 5 anni io il Covid, non ero preparato, allineato e pronto. Però vivere di nostalgia, di malinconia per qualcosa che palesemente non può esserci più, secondo me non ci aiuta.
3: Sì, sì, è così, bisogna purtroppo, per fortuna, essere molto duttili, molto trasformarsi in continua, cioè seguire il cambiamento che anche se è doloroso, cioè se fai attrito, se fai forza contraria, è chiaro che chi ci soffre poi sei tu.
0: Esatto, esatto, perché fai attrito e forza contraria su qualcosa che è più grande di te, è vero, che non vuol dire accetta tutto e sorridi anche di fronte alle avversità, però renditi conto che magari l'insistenza, la forzatura non ha molto senso per un passato che non può tornare. Angie, tu sei stata anche, cioè sei anche attrice, ecco, e ti abbiamo visto in Coliandro. Quando c'è la replica della tua puntata?
3: Stasera, no, mi fa ridere, sei stata, sembra Valeria Marini, no? Sono producer, montatrice, sono tipo Lori del Santo e Valeria Marini, sono fantastici.
0: Sì, però ero io in questo caso che parlavo così, non tu.
3: Sento un po' Lori del Santo e Valeria Marini. No, allora stasera c'è la replica di Vai con Liscio, che è nella settima stagione, direi, di Coliandro, su penso Rai, ma guardate in internet e ci sono io che le prendo parecchio. Poi non voglio dire, però la storia è molto bella e in questa puntata, a parte me, che voglio dire è sicuramente un valido motivo per vederlo, ma c'è Iva Zanicchi e Gue Pequeño.
0: Ma grande, ma io me la ricordo quella puntata. C'è anche lui, come si chiama lui, Vasco, come si chiama lui, il
3: quello dell'orchestra,
0: quello il biondo, che è poi famoso,
3: il biondo,
0: no?
3: Eugenio il biondo,
0: eccezionale.
3: Sì, sì,
0: signori, è una delle puntate più belle di Coliandro. Cosa ha fatto, una quarantina di puntate Coliandro, è una delle più belle questa sera, è clamorosa, anche con un Iva Zanicchi in gran spolvero. Angie, poi ti vogliamo qua una delle prossime settimane che ci parli del docufilm che stai facendo, no?
3: Dai, volentieri, volentieri, è bello e ti ripeto, avete una fan in più da oggi, ma anche i giorni scorsi, insomma, sapevo di questa grande trasmissione, però
0: molto,
3: oggi
0: molto grande, grossa,
3: grande.
0: Sì. Lucrezia ti saluta, artista stratosferica Angelica 360 gradi, con il suo docufilm racconterà e onorerà la vera autentica Bologna, città musicale, patrimonio dell'UNESCO, quindi beccati questo. Si chiama Moreno il biondo.
3: Il moreno e il biondo. Okay. Io saluto Lucretta, che è una grandissima cantante jazz di Milano, e quindi insomma la ringrazio perché sapeva della puntata. Avete un'altra fan oltretutto, quindi
0: fan con la, no? Fan con la, no? Sì. Cioè non pazza, sì, fan, sì. Fun con
3: fan,
0: la.
3: Fan, certo.
0: Angelica Sisera, che bello averti avuto qua, quasi gole, in bocca al lupo. Grazie. Per il festivalone, concertone che farete Ehi Joe sabato e domenica. Tu hai detto che ci sei?
3: Io ci sono alle 21.30 di domenica, quindi la seconda e ultima giornata. Ti aspetto anche a te sul palco, veramente, Leo. Poi dopo
0: arrivo mi calo dall'alto, mi calo con un paracadute, con una tuta alare.
3: Sì. Cioè, sto già volando, sto sognando.
0: Vola,
3: sto volando con la maglia, sì. Però la maglia del Malaga, per favore.
0: Quella di Johnny Rowe, del Bologna, non dell'Atalanta. Ciao Angie, grazie. Angelica Sisera, tanto piacere, la riavremo prossimamente, perché sta facendo un documentario in giro per Bologna, molto figo. Mi fermo e tra poco torno con voi e con un altro evento del fine settimana.
4: Quasi gol, presentato da
8: De Stefani a Imola. È la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani. Ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
9: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì al sabato con orario continuato. Su Instagram R.D'Annunzio Barberia.
10: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
11: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, averto tutti de, anche al sabato a pranzo.
12: Et capè, u carot.
13: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
4: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena. Atalanta Bologna. Presentato da
18: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
4: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 16:04.
20: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
21: Salta su!
20: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionar.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
22: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
23: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
1: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Le 16.06, Leo Vicari quasi gol, è l'ultima parte della trasmissione, però lo sapete, quella più lunga, no? Andiamo avanti più o meno fino alle 16.30 e io vi voglio raccontare anche di un altro eventone che ci sarà questo fine settimana, esattamente domani, in un luogo a mio avviso molto iconico di Bologna. È un luogo che io per anni non ho frequentato, perché lascia stare, non è che un luogo bisogna solo frequentarlo, non ci sono proprio passato, non faceva parte dei miei giri, purtroppo non mi ero fatto particolarmente incuriosire. Poi credo invece che la città abbia piano riscoperto quel gioiello che è la Montagnola, e ovviamente un parco difficile, ovviamente un parco vicino al centro, vicino anche alla Bolognina, però che ha vissuto i suoi anni bui, dai, diciamocelo pure. Però tante associazioni, tante attività, tanti singoli, ci metto anche il comune, e tanta buona volontà di chi vive a Bologna, non soltanto i bolognesi, quindi di tutti coloro che contribuiscono a fare la città, lo hanno reso oggi un luogo veramente vivo. E domani c'è la notte bianca della Montagnola. E io vado a parlarne con Francesco Zapparoli. Perché vado a parlarne con Francesco Zapparoli? Perché Francesco Zapparoli da qualche mese, forse da un anno, poi ce lo spiega lui, ha fatto la cosa in teoria più semplice, che semplice non è, ma una cosa che secondo me mancava e che da un punto di vista di aggregazione, di divertimento, era necessaria a Bologna. Lui ha tirato su un gruppo di persone che hanno voglia di giocare a ping pong. E quindi l'anno scorso è andato in Montagnola, avevano due tavoli e hanno finito il torneo alle 6 di mattina. E poi giocano tutte le settimane, poi organizzano tornei. Io ho partecipato a uno quest'estate di fianco all'edicola, all'ex edicola Carella, no? L'edicola di Porta San Vitale. Quindi loro ciclicamente, lui e la sua squadra, portano i tavoli in giro e organizzano tornei di ping pong pressoché gratis. Francesco, ciao, ben arrivata quasi gol.
25: Ciao a tutti, grazie mille.
24: Grazie a te. Allora Francesco, raccontaci la tua attività e cosa farete domani in Montagnola.
25: Guarda, la nostra attività, noi siamo un gruppo che si chiama Ping Pong da Strada Bologna. Siamo nati appunto alla Montagnola.
24: Siete anche su Instagram, no? Quindi lo dico per chi volesse seguirvi. Ping Pong da Strada, quello, no? Ecco, non possiamo sbagliare.
25: Ping Pong da Strada Bologna, ci trovate sui social, sia Instagram sia Facebook. Siamo nati poco meno di 2 anni fa alla Montagnola, tra ragazzi che giocavano al tavolo da ping pong che ha messo appunto il comune nell'ambito del piano di riqualificazione del parco, e abbiamo creato un gruppo WhatsApp per coordinarci, per darci appuntamento a giocare a questo tavolo. Incredibilmente la cosa ha funzionato, abbiamo visto che eravamo sempre più numerosi, ci siamo un minimo organizzati. Attualmente siamo un gruppo che conta poco meno di 1000 persone, siamo 970. Facendo i tornei ci siamo autofinanziati, mettendo, come dicevi, delle piccole quote di iscrizione. Abbiamo comprato altri 2 tavoli per la Montagnola, quindi ne abbiamo 3, e poi abbiamo una sala al Community Hub Mezzari in via Frassinago con 3 tavoli da competizione, che è il nostro orgoglio. Quindi su Bologna gestiamo 6 tavoli da ping pong, e questo è quello che facciamo. Noi intendiamo il ping pong come un pretesto per socializzare. In realtà siamo un gruppo ludico, non abbiamo niente a che vedere con le società che lo fanno in modo sportivo, lo vediamo solo come un modo per fare amicizia. Tra l'altro questo gioco si presta tantissimo alla possibilità di fare amicizia, di socializzare, e anche come, se, come conseguenza, diciamo, come modo per contribuire alla riqualificazione dei parchi. Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto presentando il Parco della Montagnola.
24: Allora, domani c'è la notte bianca della Montagnola, c'è un sacco di roba domani, ovviamente c'è la musica, ovviamente c'è il cibo, ovviamente c'è la possibilità di tanti di esprimere se stessi. Voi se uno volesse venire a giocare a ping pong come fa?
25: Ecco, se uno volesse venire a giocare a ping pong mi può contattare tramite Instagram, ci sono tutti i recapiti, il numero di telefono al quale si può mandare un messaggio WhatsApp. Ragazzi, venite la notte bianca della Montagnola, per me la prima esperienza è stata l'anno scorso, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere, a parte che c'è una marea umana impressionante, veramente non pensavo tanta partecipazione, spettacoli di tutti i tipi, musica, spettacoli teatrali, spettacoli comici, un bellissimo programma di proiezioni di film che va avanti tutta notte, addirittura l'anno scorso alla mattina, all'alba c'è stato un concerto di musica classica. Noi, come abbiamo detto, giocheremo tutta notte, ci si può, il torneo che abbiamo chiamato Ping Pong Endurance si articola in due parti. Il primo, un torneo juniores che inizia alle 21 per i giovani nati dal 2013 in poi, onde evitare di far andare a letto troppo tardi. I primi tre classificati accederanno al torneo maggiore che inizia verso le 22 e andrà avanti tutta notte. Comunque i ragazzini verranno fatti giocare per primi, sempre per evitare che facciano delle ore non piccole ma grandi, perché si arriva all'alba. E il torneo, che l'anno scorso ha avuto 70 partecipanti, ma abbiamo limitato noi il numero perché avevamo solo due tavoli, quest'anno prendiamo tranquillamente 100 persone perché abbiamo tre tavoli.
24: Wow, e wow, un torneo da 100 persone, wow, è bellissimo. Eliminazione diretta, no? Si arriva a 21?
25: Allora sì, pensiamo di fare eliminazione diretta ai 21 come nella maggior parte dei nostri tornei. Poi se avessimo veramente una marea tipo 150 persone, magari ci inventiamo il doppio, ci inventiamo delle altre formule. Quest'anno non vogliamo lasciare fuori nessuno. E qui vincerà non solo chi sarà il più bravo tecnicamente, ma anche quello che sarà maggiormente in grado di resistere al sonno.
24: Sì, no, si chiama endurance, cioè quindi resistenza, assolutamente. Cioè.
25: Esatto, bisogna essere delle rocce per resistere agli orari che faremo.
24: Mi ha fatto molto ridere. Vuoi raccontarci qualche aneddoto sui tornei passati? Io ho partecipato a quello del 31 luglio presentandomi lì, cioè poi c'era un obolo d'avversario per chi aveva due spicci in tasca. Naturalmente quello di domani costa 2 euro se non sbaglio, no? La partecipazione,
25: sì, 2 euro, ma se qualcuno viene che non ha i soldi o non abbiamo il resto lo facciamo giocare lo stesso, ce li
24: ecco,
25: dà un'altra volta.
24: Ecco, carino, carinissimi siete, cioè, i ragazzi sono arrivati con due tavoli e li hanno messi di fianco all'edicola fuori pagina. Cioè, è d'accordo ovviamente con i ragazzi dell'edicola fuori pagina, altra realtà di cui vi parleremo a Quasi Gol, e abbiamo giocato fino a tardi anche lì, no? Perché poi è arrivato il buio, perché poi magari l'illuminazione pubblica non andava tantissimo, però si è creato veramente da un momento all'altro, si è creato un'aggregazione, una massa di persone attorno a questi due tavoli che è stato veramente bello.
25: Sì, sono d'accordo. Tra l'altro il torneo a fuori pagina è stato stupendo perché è stato un vero evento di ping pong da strada, cioè abbiamo giocato sull'asfalto, le macchine che passavano in corrispondenza di Porta San Vitale rallentavano per guardare, si sono fermati dei turisti a giocare con noi.
24: Sì, cioè, la gente chiedeva ma cosa fate? Vuoi giocare? Come ti chiami? Boh, e venivano iscritti e stavano lì e giocavano.
25: Esattamente, sono stati carinissimi i ragazzi di fuori pagina, i tavoli erano di uno di loro, però giocando, noi giochiamo principalmente alla Montagnola e al Centro Mezzaria che sono i nostri posti, però ci sono dei locali che ci invitano, abbiamo creato questa rete di amici, ci sono addirittura dei locali, c'è il Dumbo che ci presta i suoi due tavoli per giocare presso altri locali, hai capito? Siamo riusciti a creare un pochino questo tipo di solidarietà, diciamo.
24: Siete stati bravissimi. Guarda, ti faccio anche questa domanda perché io credo che tanti di noi, io non so Francesco, ci siamo conosciuti ma non so quanti anni hai, tutti noi un giorno ci svegliamo e diciamo io vorrei aggiungere qualcosa alla mia vita, senza bisogno che quel qualcosa sia il viaggio intorno al mondo, la macchina da 100.000 euro, la piscina, il giardino di casa. Magari uno vuole aggiungere, sente di avere qualcosa da dare e vuole aggiungere un po' di senso a quel periodo della propria esistenza. Io credo che voi siate partiti con una grande voglia, ci abbiate messo un grande impegno, ma non avevate una struttura dietro, no? Cioè, eravate voi con la vostra idea.
25: Guarda, io Leonardo ti ringrazio tantissimo per questa domanda, mi fai commuovere, non sto scherzando, perché questa esperienza sta aggiungendo delle cose molto molto significative alla mia vita, verissimo. Tu non immagini, anzi un po' lo immagini perché hai visto parte di quello che facciamo, quante persone si conoscano e quanto queste persone abbiano da darti. Ognuno ti racconta la sua esperienza, ognuno cerca di mettere qualcosa delle sue competenze, bellissimo. Siamo partiti assolutamente da niente, però c'era questo entusiasmo iniziale che c'è ancora. Adesso è un po' mutato perché, insomma, essendo un gruppo piuttosto grosso, bisogna anche avere delle regole, anche fare una certa pianificazione. Però c'è sempre di base questo entusiasmo che attraversa tutti noi e vivi anche tu perché fai parte del gruppo e ci ha portato a creare questa cosa assolutamente stupenda, verissimo.
24: Allora, le ultime due cose. Uno, per chi si prendesse paura anche, cioè ti dico la verità, io non ce l'avevo quella paura, perché io sono un pallettaro, quindi il pallettaro che giochi con quello più forte o quello più scarso fa sempre la stessa partita, quindi io sono un pallettaro che fa sempre la stessa partita. Però per chi ti chiedesse, ma chi viene ai vostri tornei, che livello ha?
25: Allora, il livello è tutto, si parte dalla persona soprattutto guarda, diciamo che noi ci rivolgiamo a giocatori di qualsiasi livello tranne agonisti, ma neanche tranne tutti gli agonisti, tranne gli agonisti quelli seri, diciamo così, perché questo snaturerebbe un po' il gruppo.
24: Sì, dai, non venite, cioè se siete dei califfi, siete dei maestri, non venite a giocare con noi, dai.
25: No, ecco, per chi veramente sa giocare in modo sportivo ci sono i club, ci sono altri ambienti dove si gioca tra persone alla pari. Noi prendiamo tutti, anche compresi agonisti di livello basso, ne abbiamo alcuni nel gruppo, adesso mi diranno perché li ho chiamati agonisti di livello basso, però insomma persone, diciamo, battibili, che prendono la cosa non troppo sul serio. Infatti ci definiamo un gruppo di ping pong ludico, che è un gioco sport che si può intendere diversamente dal tennis tavolo, che è anche disciplina olimpica. Si va dalle persone che non sanno neanche tenere la racchetta, domani sera ce ne saranno tante perché la montagnola si iscrivono anche molti curiosi, a gente come possiamo essere tu e io, che insomma giochichiamo, ci divertiamo, riusciamo a fare anche i nostri punti, non arriveremo sicuramente prima ai tornei, però insomma cerchiamo di fare la nostra porca figura, diciamo così.
24: Esatto, allora, proprio detta così da strada, esatto. Allora, per contattarti, ripetiamo, ping pong da strada, andate su Instagram, poi Facebook adesso non ce l'ho sotto mano, però io maneggio di più con Instagram. Se maneggiate Instagram, ping pong da strada, e parlate direttamente con Francesco.
25: Sì, ping pong da strada trattino Bologna, perché stanno nascendo altri gruppi con questo nome, perché diciamo sta diventando una disciplina. State tranquilli, se non avete racchette e palline ne abbiamo noi a disposizione, le porteremo apposta per chi non le ha. L'importante è divertirsi, fare amicizia, abbiamo tutti questo spirito, quindi venite tranquillamente e abbasso i pallettari.
24: Aggiungo io, aggiungo io, le birre non mancano, no? Quindi ecco, se
25: no,
24: uno
25: le birre, tutto il resto, ci sarà un'ottima organizzazione alla Montagnola, tutti i locali aperti fino al mattino, servizi igienici, veramente molto molto ben organizzata. Bisogna dare assolutamente atto ai locali presenti, agli esercenti e al comune, che per la notte bianca viene fatto un gran bel lavoro.
24: Ringrazio Luca Lazzola che dice complimenti, bellissima chiamata, grazie al ragazzo del ping pong. Vedi, ti arriva un grazie, e grazie per me sono quelle parole che hanno un valore maggiore di altre, detto una volta e detto con sincerità, e te lo dico anch'io, Francesco, grazie di questa ospitata.
25: Grazie a te, a presto, vi aspettiamo tutti quanti domani sera.
24: Ecco, prima di lasciarti ti scrivono: solo top spin di rovescio a 6 metri dal tavolo. Sì, senz'altro.
25: sì, prendiamo anche quelli, ma se vediamo che sono troppo bravi gli spezziamo le braccine, così li mettiamo,
0: ecco,
25: ai livelli degli altri.
0: Ecco, sì, perfetto. Le racchette, diciamo così, ecco. Dai, ciao Francesco, a domani. Allora, notte bianca della Montagnola per tutti quelli che vorranno venire a conoscervi.
25: Grazie, sarà un grande piacere. Grazie Leo.
0: Ciao Francesco. Allora, io torno a parlare di pallone, di calcio, torno a leggervi. Leo, come giudichi il comportamento di Guendouzi dopo la partita a Lione? Non credo ci sia bisogno di giudicarlo. Guendouzi ha una caratteristica, a volte anche un superpotere. Riesce a mettere d'accordo tutti, Guendouzi. Riesce ad andare oltre, credo anche al gradimento dei propri tifosi. Faccio un esempio.

quasi idolatrato. Non sto parlando di Guendouzi. Guendouzi è uno che riesce, secondo me, a mettere d'accordo abbastanza tutti. Guendouzi riesce a non apprezzarlo neanche se ce l'hai nella tua squadra fino in fondo. Poi fa sempre piacere avere quello che difende i tuoi colori, ma un conto è difendere i tuoi colori, un conto è provocare quelli degli altri, un conto è finire una volta nella bufera, un conto è finirci tutte le volte perché la bufera la scateni tu. Pensare che ogni partita di calcio debba finire a calci e pugni non è calcio. Se voglio vedere i calci e pugni, ve lo dico proprio trasparente, come penso di essere, vado a vedere i calci e pugni perché è più bello, perché se li danno meglio, perché ha più senso, perché c'è più equilibrio e c'è più disciplina. Quello che è successo l'altro giorno in Lione-Fenerbahce non mi dà alcun tipo di emozione sportiva, calcistica, ma neanche di vita. Io vedo una persona pericolosa in quel momento aizzare persone che possono perdere la loro lucidità e rischiare di creare un qualcosa di pericoloso per l'incolumità delle persone e poi di creare un precedente. Quindi lui ha questo, ripeto, lui ha questo potere magico. Lui mette d'accordo tutti. Ripeto, c'è molta differenza tra un giocatore che sportivamente parlando odi. Vi faccio un esempio. Andiamo indietro col basket. Danilovic. Cioè, Danilovic, io lo detestavo. Quanto cavolo avrei voluto Danilovic alla Fortitudo? Tantissimo. Ne abbiamo avuti altri in Fortitudo che hanno ovviamente tenuto alto la canotta, i colori, i fortitudini. Danilovic l'ha fatto con la Virtus. Quindi un conto è tenere in alto i tuoi tifosi e farlo anche in maniera antipatica, odiosa per gli altri. Un conto è essere pericoloso. Guendouzi secondo me è pericoloso. Ecco. E poi credo ne abbiamo parlato anche troppo. Vabbè, ok. Sì, schizzo. Sì, schizzo. È quello che dici tu. Però con tutta quell'aura di protezione che hanno i calciatori. Quindi è un provocatore non intelligente, che però ha un sacco di soldi e un sacco di possibilità di provocare. È per questo che io non ritengo che sia un, come dici tu, un termine che finisce in one. Io penso prima di tutto che sia pericoloso. E torno a temi più nostri. Solo a Bologna si parla più di sostenibilità, bilanci e meno di sogni. Eravamo arrivati a costruire un bel gruppo che poteva aprire un ciclo. Sognavamo di diventare la nuova Atalanta e invece rischiamo di tornare quella squadra anonima che punta a superare i 52 punti di Guidolin, che amarezza. Allora ti dico una cosa per le prossime volte, Luca: non mandare tre volte lo stesso messaggio. È un po' anche il nostro lavoro, sappiamo noi mettere in ordine i messaggi, e io me li porto dietro comunque, tutti quelli che non sono riuscito a leggere me li porto dietro nelle puntate successive. C'è solo una cosa che contesto del tuo messaggio. Quando tu dici si parla poco di sogni, non dobbiamo parlare di sogni, parliamo di motivazioni. Il sogno ognuno se lo gestisce per i cavoli propri. Il Bologna negli ultimi 3 anni e mezzo è stata una realtà, quindi ho preferito non parlare di sogni. Preferisco quasi non parlare di sogni. I sogni me li tengo io. So io quali sono. Io so che sogni sono. Ok? Parliamo di un percorso. Parliamo di obiettivi. Non parliamo sempre di qualcosa che non c'è e che vorremmo che ci fosse. No, quello ce lo gestiamo noi.

non avevo il sogno della Coppa Italia. Io per 20 anni ho spaccato i maroni a chiunque perché non avevano l'obiettivo della Coppa Italia. A me non cambia niente che il Bologna abbia vinto o meno la Coppa Italia. A me cambia che ci sia una città che ha festeggiato per dei mesi quella Coppa Italia. Quello mi cambia. Ecco perché ti ripeto, occhio a ritenere che la cosa più importante sia il condividere i sogni. No, condividiamo gli obiettivi. Poi i sogni andiamo noi a maneggiare un po' ognuno come fatto, in che momento di vita, e non arrabbiamoci se qualcun altro non sogna come noi. Arrabbiamoci se non abbiamo più obiettivi, o comunque deludiamoci se non abbiamo più obiettivi. Ragazzi, io mi fermo. Noi ci sentiamo lunedì, quando il Bologna non avrà ancora giocato, perché giocheremo lunedì sera, saremo gli ultimi. Mi ha fatto tanto piacere tornare. Saluto Simone Barbuti, che tra poco mette le sue ditina qua per mandare in onda Frank Loreti, anche oggi dal mare. Io vi auguro, se è un fine settimana di rientro, un sereno rientro e un bel di nuovo approccio con la città di Bologna o il luogo dove vivete, dove passerete questi 2 giorni, e se volete ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981.
2: Roberto D'Annunzio Barberia, rasatura, taglio e styling nel salone di via Sant'Isaia 3. Classe, tradizione, tecniche moderne. Roberto D'Annunzio Barberia, dal martedì a sabato con orario continuato. Su Instagram R D'Annunzio Barberia.
3: Roberto D'Annunzio Barberia cerca personale qualificato per ampliamento staff. Proponiti!
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
12: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
13: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
14: No.
13: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
18: Mi sento fortunata.
19: Il premio Oscar Angelina Jolie.
20: Ho il risultato della sua biopsia.
19: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
18: Non so come dirlo a mia figlia.
20: Metta la sua vita in pausa per un po'.
19: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
19: Couture dal 26 agosto al cinema.
22: Ehi, hey Bugs!
23: Che succede, amico?
22: Parla del film!
23: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
22: E adesso?
23: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
22: Due biglietti e 8 popcorn!
23: Esagerato come sempre.
19: Quest'estate.
24: È un dinosauro, quello.
25: Oh mio Dio, correte!
19: Dal regista di It Follows.
26: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
27: Siamo nel passato.
26: Ora che facciamo?
28: Dobbiamo sopravvivere.
19: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
19: La fine di Oak Street. Al cinema.
29: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
30: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
29: Anne.
30: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
32: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
33: Penso che non sia semplicemente una macchina.
31: Può un vuoto essere colmato?
34: Rimandalo indietro.
35: Te lo fa ricordare ogni giorno.
31: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
36: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
31: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
37: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
38: Una Fiat 500?
37: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
39: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola.
40: Salta su!
39: Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
0: sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
4: Dimmi.
3: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
4: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
3: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
4: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
3: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso blu.
10: Buon pomeriggio cari amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a pomeriggio in rosso blu qui su Nettuno Bologna 1. Appunto, io sono Frank Loreti, in onda con voi fino alle ore 18, poi dopo ritroverete Simone Onestini con Football Drive Time, quindi mi raccomando, non perdete la programmazione qui su Nettuno Bologna 1, nemmeno questo weekend, perché prima di cominciare a parlare dei vari temi, delle varie tematiche relative al Bologna prima squadra, ovviamente io vi ricordo, sono qui per ricordare darvi i nostri appuntamenti di questo weekend, perché domenica ci sarà la seconda partita del campionato under 20 italiano, quindi il Bologna che sarà impegnato a Cagliari, il Bologna di Stefano Morrone che ha vinto la prima partita in casa contro l'Atalanta domenica scorsa, sempre alle 11, 4-2 il punteggio finale. Davvero è stata un'ottima partita, ve l'abbiamo fatta ascoltare qui su Nettuno Bologna 1. Ci sarà la seconda uscita per i ragazzi di Stefano Morrone contro il Cagliari fuori casa. Mi raccomando, non perdetevi sempre la seconda partita, sempre qui su Nettuno Bologna 1, con la diretta che partirà circa 10 minuti prima della gara, sempre alle ore 11, la prossima domenica, quindi tra due giorni, prima poi di tornare nuovamente sulla prima squadra, perché lo sapete benissimo, ci sarà la radiocronaca integrale anche della partita tra Atalanta e Bologna lunedì alle 20:45 di Leonardo Bosello e di Filippo Cotti. Prima poi della partita ci sarà tutta la programmazione canonica su Nettuno Bologna 1. Detto questo, ho fatto il recap un po' anche degli impegni di questo weekend, di questo fine settimana. Vi ricordo il numero per interagire con noi: 366 402 4022. Ricordandovi anche che da oggi siamo in onda su YouTube, quindi ci potete seguire sul nostro canale YouTube. Mi raccomando, non mancate, potete interagire anche lì, ma so benissimo che lo state facendo dalla prima ora di questa giornata, quindi aspettiamo i vostri messaggi, il vostro riscontro anche sul nostro canale YouTube. Perfetto, detto questo, aggiungo che alle 17 avremo in collegamento video anche Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web, per parlare insieme a lui della situazione legata al Bologna. E adesso entriamo sulle tematiche giornaliere, perché la notizia del giorno sicuramente è quella legata ad Arthur Theat, che sarà il nuovo difensore del Bologna, sarà uno dei nuovi difensori del Bologna per la prossima stagione. Si tratta di un ritorno, perché lui ha già giocato nel Bologna nella stagione 21-22, solamente un anno per lui in maglia rossoblù, dove ha rubato tante attenzioni da parte di tanti club, ed è stato acquistato dal Rennes quindi nell'estate del 2022 per 19 milioni di euro. Da lì poi la sua carriera è proseguita in Francia, quindi ovviamente con il Rennes, e poi è stato preso dall'Eintracht Francoforte per appunto giocare in Bundesliga ma anche in Champions League, perché ha maturato anche esperienza nelle varie competizioni europee. Il nostro quasi non più ormai ex difensore belga, perché tornerà a vestire la maglia del Bologna in questa stagione, si trasferisce al Bologna in prestito con diritto di riscatto, con percentuale sulla futura rivendita in favore dell'Eintracht Francoforte. Il prestito dovrebbe essere gratuito e il diritto di riscatto ammonta a 15 milioni di euro, come sempre 15 è la percentuale in caso di acquisto poi di riscatto effettuato dal Bologna la prossima estate, spetterà il 15% all'Eintracht Francoforte per quanto riguarda la futura rivendita. Per un giocatore che quindi tornerà più maturo sicuramente, l'abbiamo conosciuto nella stagione 21-22, è stato sicuramente uno dei punti a favore di quel Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic. 2 gol segnati da Arthur Theat in quel campionato, la chiamata da parte del Belgio, ecco lui che è uno dei difensori del Belgio, quindi ha giocato titolare l'ultimo mondiale, ha giocato per Domenico Tedesco nell'Europeo del 2024 ed è stata una sua espressa richiesta. Quindi Bologna che ha accontentato il mister, che chiedeva un difensore con caratteristiche un po' diverse rispetto agli altri difensori già presenti in rosa, con caratteristiche di difensore un po' più veloce, un po' più bravo anche a campo aperto, con del campo alle spalle, e bravo anche in fase di inizio azione, ecco, per uscire bene dalla difesa con il pallone tra i piedi, comunque per iniziare la costruzione dal basso. Lui è mancino di piede, ma direi che lo sapete tutti. Ovviamente io sono curioso di sapere cosa ne pensate di questo acquisto del Bologna. È un ritorno, non succede tante volte, ma effettivamente dopo 5 anni Theat tornerà a vestire la maglia del Bologna, che aveva già vestito nella stagione 21-22. Io personalmente sono metà e metà, nel senso che è un giocatore sicuramente valido, che ha tanta esperienza europea, che ha esperienza con la propria nazionale. Il fatto che sia stato Tedesco a chiedere l'acquisto, a chiedere il giocatore, mi fa stare più tranquillo, mi fa apprezzare di più l'acquisto. Allo stesso tempo non sono stato mai, neanche nella sua prima stagione, nella sua prima e unica stagione con la maglia del Bologna, non sono stato un suo particolare fan, nel senso che giocatore che attira molta attenzione durante la partita, secondo me, perché è molto bravo nel fare recuperi clamorosi, nel salvare anche gol sulla linea di porta. Io ne ricordo almeno 2 con la maglia del Bologna, ma è una cosa che gli viene spesso bene gli è riuscita spesso anche con l'Eintracht o con il Belgio, quindi sicuramente ruba l'occhio per queste cose qui in particolare. Ha qualche lacuna secondo me a livello di marcatura e di lettura a palla lontana dell'azione difensiva, però comunque è un difensore valido, ecco, quello sicuramente. Io ho parlato di due suoi punti che possono essere punti deboli, ma è giocatore veloce, giocatore bravo di testa, ha un ottimo piede, quindi sicuramente ha tanti punti a favore. Questa è una valutazione mia personale sul giocatore, ma comunque il Bologna ha deciso di tutelarsi e di prendere un difensore mancino che abbia già tanta esperienza, perché parliamo sì di un classe 2000, quindi non un giocatore over 30, ma di un giocatore che comunque ha giocato in nazionale, gioca in nazionale, ha giocato in Champions League, in Europa League, quindi sa cosa vuol dire giocare a un determinato livello, direi che come identikit è sicuramente un buon acquisto, considerando che poi è stata un'espressa richiesta di Domenico Tedesco. Ecco, quindi questa cosa mi fa stare ulteriormente tranquillo. Al 366-402-4022 ci sono diversi messaggi, ci sono anche messaggi che arrivano dalla nostra diretta YouTube, come mi gira prontamente il direttore Simone Barbuti, che ringrazio per la regia, dato che io sono da remoto, ma la prossima settimana torna tutto come al solito, con io che sarò presente direttamente a Borgo Panigale nel nostro studio alle ore 18, quindi per Football Drive Time. Però ecco, lo ringrazio ulteriormente il direttore. Su altri movimenti, ovviamente c'è il movimento che Bologna vuole fare a centrocampo, e nelle ultime ore, nell'ultima giornata, il nome di Michela Dopo è uno di quelli più in voga, più in auge in questo momento per quanto riguarda la linea mediana del Bologna, perché ecco, sembra essere proprio lui il giocatore identificato maggiormente dalla dirigenza rossoblu per andare a riempire quella posizione in cui Bologna ha bisogno almeno di fare un giocatore dopo le dichiarazioni di Domenico Tedesco, che ci ha reso noto che Bernardeschi effettivamente non giocherà più probabilmente nel ruolo di centrocampista. Sarà obbligatorio per il Bologna prendere un centrocampista. Vedremo se proprio dopo potrà essere il nome ufficiale nelle prossime ore, ma ecco, la società sta trattando il giocatore con il Cagliari, che potrebbe lasciarlo partire. Ecco, lui ha giocato diverse stagioni al Cagliari, veniva dall'Atalanta, quindi è un giocatore che Sartori conosce piuttosto bene. Si tratta sempre di un classe 2000, quindi anche per lui comunque una buona esperienza nel nostro campionato. Giocatore che non mi dispiace, nel senso che ha un ottimo fisico, un'ottima capacità anche palla al piede, e penso ci vogliano sempre quei giocatori lì all'interno del campo. E allo stesso tempo io credo che il Bologna però abbia bisogno di fare un giocatore leggermente diverso, cioè di un regista davanti alla difesa. Io dopo non ce lo vedo tanto nell'amministrare il pallone in regia, nel far salire i compagni. Lo vedo più in una posizione avanzata nel centrocampo del Bologna, a meno che, e qui apro l'argomento di questo venerdì, l'argomento principale per quanto mi riguarda di questo venerdì, dopo ne riparlerò anche con Manuel Minguzzi, a meno che il Bologna non stia studiando un cambio di modulo, è un cambio proprio radicale di situazione all'interno del campo, magari giocare con un 3-4-3, un 3-4-2-1, a dopo nei due in mezzo ci sta veramente molto bene, perché è un giocatore che copre tantissimo campo, è un giocatore che riesce a portare sul pallone, ma è bravo anche in fase difensiva, in fase di ripiegamento, e potrebbe essere un ruolo adatto a lui quello di giocare lì in mezzo, ecco, tra in quei due centrocampisti. Mi viene da pensare, ecco, questo ipotetico cambio di modulo, perché oltre al fatto che, se mi ascoltate da un po' di tempo, io anche con la situazione precedente riguardo alla rosa reputavo il Bologna in grado di giocare a tre, e forse più portato nel giocare a tre con due esterni di centrocampo rispetto che giocare a quattro con quattro difensori e i terzini, ma a maggior ragione adesso con l'acquisto di Teat e con Adopò, che sembra essere il primo nome sulla lista per i centrocampisti, potrebbe essere magari un indizio in un eventuale cambio modulo che in realtà porterebbe secondo me dei benefici, modulo che poi Tedesco ha adoperato durante la sua carriera, ecco, con il Lipsia per esempio, stagione in cui l'ho guardato tantissimo, perché ecco, una delle stagioni in cui ho guardato di più Tedesco, e in quella stagione lì l'ho guardato veramente tanto, la squadra del nostro allenatore, ovvero il Lipsia, che ha vinto tra l'altro la Coppa di Lega, la DFB Pokal, tedesco giocava col 3-4-2-1 o 3-4-1-2, ecco, in base anche all'avversario riusciva ad adattarsi, in base anche ai giocatori che stavano magari meglio, che avevano più forma fisica, però ecco, un modulo che lui sa interpretare, lo ha fatto molto bene, era una squadra davvero molto divertente da veder giocare, c'erano interpreti veramente molto forti, ecco, dei giocatori che adesso tra l'altro giocano tra le migliori squadre d'Europa, però comunque credo che possa essere una soluzione e me lo auguro, perché reputo questa squadra molto adatta per giocare a tre dietro, per giocare con i due laterali a tutto campo, perché ci sono giocatori che potrebbero trarne beneficio, ecco, per esempio in difesa secondo me andrebbe molto bene giocare a tre con Teat, che nella maggior parte della sua carriera ha giocato da braccetto di sinistra, con Elland magari come da perno centrale, Eggen che può giocare a destra, Vitic che può giocare a destra, quindi anche lì secondo me ci sono giocatori che trarrebbero un beneficio, e poi anche i nostri esterni bassi di difesa che sono Holm, Zortea, De Silvestri a destra e Miranda e Alassane a sinistra, per me sono tutti giocatori, forse Lollo un po' meno rispetto agli altri anche se in carriera lo ha fatto, sono tutti giocatori che molto adatti nel giocare da esterni a tutta fascia, quindi io credo che potrebbe essere un'ipotesi da cavalcare per la dirigenza, comunque anche per il mister, e poi davanti con la qualità, con la capacità di saltare nell'uno contro uno da parte di alcuni giocatori che hanno anche quell'ultimo passaggio, vedi Bernardeschi, vedi Rowe, che per me, essendo ancora un giocatore del Bologna, è un giocatore che sa andare in verticale anche con un passaggio verso l'attaccante nel rifinire, per me sono giocatori che potrebbero interpretare molto molto bene quel tipo di ruolo, quindi ecco, magari un augurio, magari una speranza che ho io, però dalle ultime mosse, dagli ultimi movimenti della società, secondo me è un qualcosa che potremmo vedere, magari non subito, perché comunque se ti prepari a giocare 4-3-3 comunque con una linea 4 non è immediato il cambio ad una linea 3 con i centrocampisti a tutta fascia, però è una cosa che potremmo magari vedere prossimamente. Vado a prendere qualche messaggio se riesce il computer a caricarmeli, ma direi proprio di sì, al 366-402-4022, ma come ripeto anche dalla nostra diretta YouTube, dato che da oggi siamo in diretta su YouTube, mi raccomando seguiteci e scriveteci come state già facendo. Emnilo ci scrive: felicissimo del rientro sotto le due torri di Arthur, ragazzo dagli occhi di ghiaccio che farà bene al reparto difesa e porterà ulteriore gioia allo sfogliatoio. L'ultima frase è romantica, cioè non so poi come, perché ti porterà ulteriore gioia, non lo so, così è nel campo ovviamente, sul fatto che sei contento mi fa piacere, io lo reputo un buon acquisto comunque, pur non avendolo apprezzato tantissimo, ecco, non essendo uno dei difensori centrali che mi piacciono di più, ma comunque lo reputo un buon acquisto, perché sta di fatto che negli ultimi anni ha sempre giocato nelle competizioni europee, ha fatto la Champions, l'Europa League, e poi è un giocatore in orbita belgio, quindi è un titolare, lui è stato titolare in questo mondiale con il Belgio, quindi ha sicuramente tanta esperienza che può portare all'interno dello spogliatoio del Bologna, ecco, nella difesa del Bologna, che forse è un reparto che non ha troppe certezze in questo momento. Alberto Ventura, sempre da YouTube: Teatro che si comporta bene, un buon acquisto, quindi anche voi, anche tu Alberto, sei d'accordo sull'acquisto di Teat. Poi Stefano da Imola ci scrive, allora, eccolo qua, lo si può vedere anche come centrale di centrocampo, scrive Stefano da Imola, ma non lo so, parli sempre di Teat, quello non lo so, sinceramente, lo vedo un po' forzato forse da mediano, ecco, da regista davanti alla difesa Teat, magari lo può anche fare perché effettivamente ha una buona uscita palla al piede, quindi ha sicuramente una buona tecnica con il suo piede mancino, però forse sarebbe un po' una forzatura. Sempre altri messaggi da YouTube. Paolo Sabattini: a che ora arriva Teat all'aeroporto? Allora, l'orario preciso non te lo so dire, però dovrebbe arrivare in serata, ecco, quello sì, purtroppo non so essere specifico però sì, il giocatore è atteso in serata a Bologna e domani dovrebbe fare le visite mediche, poi firmare ufficialmente il suo contratto che lo legherà, ve lo ripeto, al Bologna almeno per una stagione. In prestito arriva con diritto di riscatto fissato a 15 milioni e all'Eintracht Francoforte, in caso di acquisto definitivo da parte del Bologna, spetterebbe un 15% sulla futura rivendita. Ecco così, vi ho ripetuto anche la formula di Arthur Theat, che torna a vestire la maglia rossoblù dopo la stagione 21-22, solamente una stagione per lui, acquistato dal Rennes per 19 milioni di euro dopo quella stagione con la nostra maglia. Jonathan scrive: Theat presa incredibile, poi se vogliamo riprendere Scouten per Freuler va benissimo. Jonathan, sai che sarebbe veramente bello riprendere Scouten, non sarebbe male per niente. In ogni caso non credo che sia possibile, anche perché Scouten è un giocatore che è diventato leader proprio all'interno dello spogliatoio, un trascinatore del PSV Eindhoven, e quindi la vedo difficile che vogliano liberarsi di lui a meno di cifre secondo me molto importanti, quindi non credo che sarà questo il caso. Giocatore che tra l'altro nella stagione 22-23, ovvero la sua ultima stagione con il Bologna, secondo me è il giocatore che è migliorato di più in assoluto sotto la guida di Thiago Motta. Davvero ha fatto una stagione incredibile. Io non ero suo estimatore particolare, anzi ogni tanto mi faceva un po' arrabbiare, quella stagione lì è stato strabiliante il suo rendimento in campo. Mattia: ciao Frank, a dopo, perché semplicemente prendono la mezzala e come ha detto Tedesco, oltre a Moro il play lo può fare Amondarain. Ci sta Mattia, come lettura la capisco, però devo dirti, io non sono tanto di questo avviso qua. Io credo che servano due giocatori addirittura a centrocampo, credo che serva una mezzala come Adopò e un regista tra i due. Ho la preferenza più sul regista, quindi andrei più su regista rispetto alla mezzala. Quindi Amondarain sicuramente è il giocatore che può giocare davanti alla difesa, anche perché io l'ho detto anche durante il ritiro, per me è un giocatore che lì davanti ci può stare, però secondo me è il giocatore che in questo momento viene visto un po' più avanti di posizione. Ciao Frank, mi sbaglio io? Theat era venuto qui nel 2021 per fare il terzino, scrive Fabrizio. Sai che anch'io ho questo ricordo qua, Fabrizio, effettivamente. Poi, se ti ricordi, noi in quella stagione lì partiamo con un modulo a 4 e poi nella partita con la Lazio, che era una partita molto importante soprattutto per il destino di Sinisa Mihajlovic, perché traballava la panchina in quel momento lì, noi andiamo a tre dietro e lui inizia a giocare titolare come braccetto di sinistra nella difesa 3. Ecco, io mi ricordo questo, anche perché effettivamente ricordo come te che poteva essere stato preso anche per fare il terzino sinistro, che veniva fatto però in realtà da Iki in quella stagione anche molto bene. Tra l'altro lui in quella partita con la Lazio, parlo di Theat, fa un ottimo lancio per Barro, mi pare che realizza un gol bellissimo, ecco, vado proprio a memoria, 3-0 finita quella partita, sempre se non mi sbaglio. Mario Boldrini scrive: ciao, girano ancora tanti nomi in sostituzione di Rowe, segno che ancora ci sono possibilità che se ne vada, giusto? Allora, su Rowe io non posso chiudere le porte al 100% su un'eventuale cessione, non mi sento di assicurare la sua permanenza e non lo farò. Devo dire effettivamente nell'ultima giornata, negli ultimi due giorni, il Bologna sembra aver respinto, anzi ha respinto l'ennesima offerta dell'Atalanta, che credo però tornerà sotto per acquistare il giocatore, quindi in realtà io penso che potremo assistere a un'ulteriore offerta. Vedremo se il Bologna resisterà ancora o se il giocatore verrà ceduto. Io vi ho spiegato un po' come mi comporterei dopo questa eventuale cessione. Cercherei di investire i soldi che entrano per il giocatore per un regista di qualità, magari sostituendo Rowe con un giocatore molto giovane senza spendere tanti soldi, e andrei su un centrocampista di qualità, perché è il giocatore, è il ruolo, è il reparto in cui Bologna secondo me ha più bisogno in questo momento. Comunque io non posso assicurare a voi che Rory rimanga. Vi ho già ripetuto tantissime volte che il giocatore, che vendere il giocatore adesso sarebbe per me un errore abbastanza clamoroso, quindi spero che non succederà, sinceramente. Ragazzi, sono le 16:58, adesso andiamo qualche minuto in pausa, rientriamo tra pochissimo ovviamente con i vostri messaggi, anche con Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web. State con noi.
9: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
11: Lavoro più, work as you play, play as you work.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Sono le 16:59.
17: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
18: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
17: Nettuno Bologna 1.
19: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
20: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
19: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
20: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
19: Un servizio completo, piano in mano per la tua casa e per la tua azienda.
20: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
19: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
21: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
22: Ehi, non ti piace la pappa?
23: Forse vuole qualcosa di più.
22: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
23: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
22: Ok, ordiniamo subito.
23: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
24: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
25: Una Fiat 500?
24: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
26: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Di nuovo insieme per pomeriggio in rosso blu, il secondo blocco 1703 366 402 4022 per i vostri messaggi. Tra pochissimo anche Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web, per parlare insieme a lui, ma ce l'abbiamo subito. Ciao Manuel, che piacere vederti, sentirti. Ciao Manuel.
13: Ciao Frank, buon pomeriggio.
10: Manuel, io vado subito con te, la prendo alla larga, dato che abbiamo un po' di tempo da passare insieme, la prendo da lontano. Ti voglio chiedere qual è la strategia del Bologna in questo mercato, dato che io sto facendo una gran fatica a capire un po' come ci stiamo comportando e dove vogliamo andare, perché trovo che le ultime settimane poi ci sia stato un cambio abbastanza importante e anche negli ultimi giorni in realtà.
13: Faccio un po' fatica anch'io a individuarla, nel senso che anche questa presa di Theat, che sicuramente, come avevamo sottolineato, va a colmare una lacuna, perché quando dicevamo da settimane che il Bologna avrebbe preso un sostituto di Lukumi, intendevamo proprio questo, cioè un giocatore mancino, difensore, forte atleticamente, bravo ad impostare, poi permette atta letture difensive inferiori a Lukumi, però il profilo è quello. Però nel momento in cui lo prendi a fine agosto, dove poi tra l'altro dovresti andare a prendere anche un mediano centrale, lo prendi in prestito con riscatto, fai l'operazione ancora non sapendo se Casale prima o poi uscirà, quindi col rischio che possa anche rimanere come esubero in rosa, significa che comunque sei andato avanti un po' a tentoni. Cioè ho fatto fatica a individuare un piano preciso di mercato. Abbiamo fatto delle cessioni, abbiamo preso dei rimpiazzi, però su quelle due pedine che dovevano essere cardine, come appunto mediano centrale, difensore centrale, sul mediano addirittura abbiamo aspettato di capire se Bernardeschi poteva fare la mezzala, poi siccome ha detto di no, quindi abbiamo cambiato idea e forse prenderemo un centrocampista. Sul difensore ci abbiamo messo tanto tempo, ben sapendo che Lukumi lo avremmo ceduto quasi obbligatoriamente, visto la scadenza del contratto, e quindi una grossa pianificazione io non ce l'ho vista, ma poi lo dicono anche un po' le formule, perché a Mondragin è stato un investimento futuribile e ci sta, piccoli un obbligo e quindi deleghi il pagamento il prossimo anno, e comunque sono 18 milioni che ti porteranno via una grossa parte del budget, il resto insomma stiamo un po' tamponando con qualche operazione, diciamo così, per cercare di mettere dentro quello che ci serve, e quasi mai il Bologna aveva ripreso, diciamo, un giocatore che era già stato qui, quindi questo denota un po' il fatto che siamo andati avanti un po' alla giornata, ecco, senza una grossa progettualità, per come l'ho vista io.
10: Sì, sull'acquisto di Theat, Manuel, ripeto le cifre per chi ancora non le avesse capite, non le avesse ancora sentite: è un prestito con diritto di riscatto, ovviamente in favore del Bologna, 15 milioni è questo riscatto, e ci sarà un 15% di futura rivendita per l'Eintracht Francoforte. Quindi ecco, queste le cifre per Arthur Theat, che torna a vestire la maglia del Bologna. Che giocatore è Theat? Eri un suo fan? Sei uno di quelli a cui piaceva il giocatore, o sei invece... Io sono invece un po' più dall'altra parte, non è che non mi piacesse, però ecco, ho trovato difensori un po' più forti, ecco, anche in questi anni del Bologna, vabbè, ovviamente senza citare Lucumì, Beuche, Macalafiori, perché quelli sono nell'Olimpo dei nostri difensori, della nostra difesa. Teat lo reputo un difensore valido, però ecco, non è uno dei miei difensori preferiti, ecco, lo spiego così io.
13: Beh, 4 anni fa credo che Bologna ci guadagnò tecnicamente cedendo Teat e prendendo Lucumì. Oggi facciamo il contrario. Teat sarà sicuramente cresciuto, per me è un buon giocatore, aveva delle lacune difensive ben mascherate da questa sua forte atleticità e dalla sua buona predisposizione a giocare il pallone e a segnare qualche gol, quindi nel complesso Teat per me è inferiore a Lucumì. Poi dopo, per come diciamo siamo messi nel reparto, Teat è un giocatore che porta dentro delle caratteristiche che non abbiamo e penso che Tedesco, conoscendolo, possa anche utilizzarlo spesso, per cui può anche essere vista come una presa funzionale. Ecco, però il fatto che Bologna non sia andato su un giovane di proprietà, si sia affidato tra virgolette a un usato sicuro, addirittura un giocatore che già era stato qui e che avevamo venduto, ecco, mi lascia sempre un po' l'impressione di mettere lì una falla, una toppa, ecco, poi ci pensiamo l'anno prossimo, il tutto dentro una progettualità, diciamo che in questa fase vedo un po' ferma, cioè abbiamo fatto un mercato sostanzialmente con Dovbyk, che è un prestito con diritto e con alcune incognite dal punto di vista fisico, Alassane, che insomma non so quanto spazio possa avere, quindi insomma siamo un po' lì, ecco. Però Teat penso che a Tedesco possa servire, perché esplicitamente domenica prima di Bologna-Lazio ci aveva detto: guardate che mi serve un centrale, e quindi direi che era abbastanza inevitabile che Bologna andasse a prendere un sostituto di Lucumì.
10: Un suo fidato scudiero, no? Anche perché l'ha chiesto lui, anche perché l'ho allenato nell'Europeo del 2024 e anche prima, ovviamente, in preparazione all'Europeo, quando era la guida del Belgio. Lato centrocampista, invece, Manuel, pare si siano intensificati i contatti riguardo Michela Dopo del Cagliari, sempre un classe 2000, giocatore che è in orbita nel mercato del Bologna già da una o due stagioni. Comunque è un nome che sentiamo spesso quando c'è una finestra di mercato per il nostro centrocampo. Ti chiedo una valutazione su di lui, sulla trattativa, a che punto siamo e come lo collochi all'interno del centrocampo del Bologna, perché secondo me è un buon giocatore, ma credo che in questo momento al Bologna serva più un giocatore di qualità, ecco, un regista puro, ecco, uno di quelli che sa uscire palla al piede dal centrocampo, sa andare in verticale, uno di quelli che non sbaglia quando deve fare un passaggio anche rischioso, ecco, sostanzialmente quello.
13: Sì, sono d'accordo con te. Infatti Bologna ha sondato la pista Frendrup, che penso sia difficile da portare a termine, se non altro perché poi giustamente Genoa chiede dei soldi per mollare Frendrup. A dopo un giocatore diverso, bisogna vedere o Tedesco è realmente contento, al di là del fatto che c'è l'infortunio di Lazzuzzi, di avere Usama e Moro come play, o magari alle viste, guardando anche l'innesto di Teat, si potrebbe pensare in futuro ad un passaggio a un 3-4-3, 3-4-2-1, insomma qualcosa di leggermente diverso, che quindi non contempli, diciamo così, il play basso vecchio stampo, ma che vada verso una mediana 2. Allora in una mediana 2 puoi adattare a Dopo, puoi metterci dentro delle soluzioni diverse, puoi utilizzare lì Ferguson, puoi utilizzare lì Amondrain, puoi fare cose un po' differenti, ecco, vediamo. Sicuramente Tedesco la difesa 3 l'ha già fatta in passato e in carriera, quindi non sarebbe una sorpresa. Vediamo cosa salta fuori. La cosa importante è che il Bologna abbia capito di dover prendere un centrocampista. Io come te preferirei un regista, diciamo uno di quelli, un Freuler, che però abbia anche un certo tipo di qualità, visto che quest'anno dobbiamo passare un po' più dal centro e che possa trovare delle imbucate in verticale, perché diciamo il fraseggio molto orizzontale che un po' si è visto in alcuni frangenti anche lunedì, senza trovare grossi sbocchi o in ampiezza o in verticale, ovviamente facciamo fatica.
10: Sì, facciamo un po' fatica, ecco, si è visto lunedì scorso, e la Duzzi che è stato messo titolare in maniera abbastanza inaspettata, considerando i suoi ultimi due anni, tanti minuti lontano dal campo, pochi minuti quindi in cui lui ha partecipato con l'Auxerre, per esempio, nella passata stagione. E infatti prima Teat, poi a dopo, io volevo andare proprio su questo, Manuel, cioè su una possibilità anche di cambio modulo radicale, perché passare da una difesa da 4 a una difesa 3 è un cambio importante. Io credo che con un giocatore in più come Teat, che tra l'altro è abituato a giocare più a 3 che a 4, e con i difensori che il Bologna ha a disposizione in questo momento, perché se giochiamo a 4, Manuel, Vitic quanti minuti fa in stagione? Cioè ne fa veramente pochi, quindi è un investimento da 11 milioni di euro. Io credo che il Bologna con Teat e con questa trattativa per Adopo, che potrebbe quindi andare a completare il centrocampo a 2 in un 3-4-2-1, in un 3-4-3, potrebbe andare verso la direzione di andare effettivamente a giocare con un modulo a 3. Per quello che io penso che questa sia un'ipotesi abbastanza concreta, in base alle ultime notizie e all'ultimo acquisto di Teat, perché rimando tutto ancora a Vitic, poi ti lascio la parola, Manuel. Cioè Vitic in questo momento fa 700-800 minuti, se va bene, perché davanti a Elland, Eggem e anche Teat.
13: Sì, io l'ipotesi passaggio a tre non lo escludo, magari non in tempi brevissimi, perché comunque un allenatore tendenzialmente non va a cambiare modulo dopo 1-2 partite, però magari dopo 5, considerando che c'è anche poi una lunga sosta di mezzo, chissà. Tenendo anche presente, aggiungo a quello che hai detto tu, che sono d'accordo, che mi trova d'accordo, tenendo presente che comunque hai dei terzini come Olmez Ortea a destra e Miranda a sinistra, che come esterni a tutta fascia possono fare tranquillamente, forse anche meglio, e sarebbero forse anche più adatti in un certo senso, perché Ortea, abbiamo visto, sulla fase difensiva fa fatica, però esterna a tutta fascia, magari con un centrale dietro che può dargli una mano, le cose possono cambiare. Miranda è sempre stato un giocatore di forte spinta offensiva, e Olm comunque è, diciamo, quel cavallone di razza che a scorazzare avanti e indietro per la fascia ci sta bene. Quindi non lo escludo. Vitic ovviamente oggi può essere visto un problema in una difesa 4, perché insomma parte dietro. Vero è che con 38 partite, comunque un campionato è sempre molto lungo, ci possono essere infortuni, ci può essere dello spazio, però per l'investimento che è stato fatto e anche per il curriculum che aveva il giocatore, perché Vitic comunque è arrivato qua che forse aveva anche un curriculum migliore in ambito europeo rispetto a Bochema, poi purtroppo il primo anno non ha rispettato le attese, è quello un investimento che in un qualche modo Bologna deve provare a rivalutare e cercare di mettere in campo in un qualche modo. Vitic credo paghi anche lui un po' come Eggem, forse un po' come Elland, anche una scarsa predisposizione all'impostazione. Non a caso a Valles gli ho visto fare delle esercitazioni, insomma, anche da solo, post allenamento, proprio di sì, mirate di precisione nel passaggio, nella costruzione da dietro, quindi questo è un problema in più.
10: Sì, ci sono diversi messaggi su questo tema, su un eventuale passaggio alla difesa 3. Molti si chiedono, con tutti gli esterni che abbiamo, come ci si potrebbe comportare, cioè verrebbero quindi limitati da questo cambio modulo? Secondo me no, perché comunque se giochi con tre attaccanti lo stesso, alla fine più o meno i giocatori sono quelli. Poi vediamo anche la posizione di Jonathan Rowe, ecco, magari ne parliamo nel blocco successivo, però ecco, su questa cosa qui, Manuel, tu come ti poni? Cioè, io credo che si possa fare a prescindere dagli esterni, dato che poi andremo a giocare con tre attaccanti lo stesso.
13: Bah sì, diciamo che giocare 3-4-2-1, 3-4-3 comunque non significa togliere, diciamo, la mattonella all'attaccante esterno. Poi comunque i moduli sono fluidi, quindi bisogna sempre andare a trovare lo spazio libero, bisogna sempre smarcarsi. A parte che Bernardeschi è un giocatore che può giocare anche un po' più interno, ma Jonathan Rowe comunque è un elemento di qualità, sperando rimanga ovviamente, è un elemento di qualità, di uno contro uno, sono prerogative che possono trovare uno sbocco anche in una posizione leggermente un po' più interna, cioè non è che Rowe non sa giocare un po' più dentro al campo, anche perché poi pure con Italiano, anche partendo largo, però la predisposizione ad accentrarsi per concludere o crossare rimaneva, quindi non lo vedrei un grosso problema quello lì. Cambiaghi è tra l'altro un attaccante esterno che potrebbe anche, vista la predisposizione al sacrificio, eventualmente sgroppare a tutta fascia alla bisogna. E Orsolini, ecco, magari Orsolini è un po' più l'uomo da 4-3-3, se vogliamo, ecco, Orsolini è un po' più specifico in quel ruolo lì, magari non è seconda punta, non è sicuramente quinto o quarto di centrocampo, in una posizione un po' più interna potrebbe fare fatica, ma dentro i movimenti di una partita può anche essere che giocando 3-4-2-1 o 3-4-3 l'attaccante sotto punta vada comunque a calpestare un po' le zone larghe del campo per aprire degli spazi, cioè non è per forza detto che bisogna andare ad intasare sempre la zona centrale. Bisogna una centrale creandosi lo spazio con la manovra per aprirsi un varco laddove si fa gol. Per Italiano quel varco lì si apriva andando in fascia, per Tedesco la prima opzione è cercare di andare un po' più in zona centrale.
10: Ci sentiamo tra poco, adesso andiamo in pausa, torniamo anche con Manuel Minguzzi.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i Final Sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
6: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
5: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
6: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
5: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
6: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, 3 competenze, un'unica qualità.
5: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop, ti solleva sempre al top.
16: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
27: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: soprattutto con queste tempistiche, soprattutto dopo che ne hai già ceduti due e considerando che in teoria non dovresti aver bisogno di altre cessioni a bilancio, insomma, perché alla fine capisco tutto, però due cessioni l'anno ce le siamo fatte andare bene. Se mi fai la terza e va a toccare il miglior giocatore al 28-29 d'agosto, diventa difficile da accettare, anche diventa poi impossibile da difendere in qualsiasi modo la si veda. Spero rimanga, nel senso che la mia speranza è in questa fase più legata al fatto che è talmente difficile trovare un sostituto all'altezza che il Bologna, appunto, rischiando di non trovarlo, a quel punto non potrebbe fare altro che tenersi Rowe, perché dal punto di vista economico che Bologna dica di no a 40-45 milioni, forse 50, non ci credo neanche se lo vedo. Quindi io credo che l'area tecnica ovviamente farà di tutto per tenerlo, la parte economica probabilmente lo venderebbe subito. La difficoltà di trovare un sostituto mi fa ancora sperare che possa rimanere. Poi, se il Bologna, attenzione, perché sembra che qua siamo sempre critici, siamo sempre quelli che sparano a zero, e poi in realtà non è vero, cerchiamo di fare un po' il nostro mestiere, che significa dare notizie e anche dare una chiave di lettura. Però se il Bologna tiene Rowe, sistema quelle due lacune che ha, cioè difensore centrale e mediano centrale, e la squadra cresce e migliora sotto il lavoro di Tedesco, non è per forza detto che si debba fare una bruttissima o una brutta stagione. Si può ancora in un qualche modo sorprendere. È ovvio che per come sono messe le cose, cioè con le rivali che sulla carta sono più forti, adesso non voglio tirare fuori la classifica di Transfermarkt perché sennò avremmo già giocato il campionato, però è evidente, come ha detto Tedesco, che ad un certo punto i valori un po' impattano sul risultato finale. Un po' il messaggio che mandiamo sempre noi, cioè di una società che tendenzialmente vende, ma in quest'estate però ci sono state delle competitors che invece hanno fatto un po' il contrario, tolto forse appunto la Lazio, aspettando di vedere come chiude il mercato l'Atalanta. Insomma, il Bologna parte dietro, ma crescendo potrebbe in un qualche modo anche provare a sorprendere. È ovvio che se mi cedi Rowe ogni discorso cade, cioè non esiste al mondo il 28 agosto
1: le probabilità
0: di abbonati cederlo.
1: Le probabilità di sorprendere si abbassano, cioè se vendi il tuo giocatore migliore quando mancano 3 giorni, 4 giorni alla fine del mercato, è chiaro che diminuiscono in maniera piuttosto drastica. Manuel, sui sostituti di cui si sta parlando, c'è il nome di Gudmundsson che è, secondo me, a sorpresa, molto apprezzato da tifosi che ci scrivono. Come lo valuti? Io è un giocatore che non prenderei, ecco, per sostituire Rowe, qualora dovesse essere ceduto il nostro giocatore migliore. Io non prenderei Gudmundsson, che compirà 30 anni il prossimo anno, viene da stagioni abbastanza negative anche fuori dal campo, con tante distrazioni, quindi io andrei su un altro giocatore eventualmente, detto che poi mi concentrerei più su un centrocampista di qualità, quel giocatore di qualità di cui abbiamo parlato prima.
0: Ma sai, Frank, sostituire Rowe diventa difficile il 28 d'agosto, nel senso che o trovi una mezza occasione, come ci è successo a noi l'anno scorso con Rowe, cioè quel litigio con Rabiot, e magari il fatto che Rowe sia stato scartato da altre formazioni, come poteva essere la Roma di Gasperini, ci ha un po' facilitato in questo compito. Altrimenti, per trovare un sostituto adeguato di Rowe, rischi di spendere la stessa cifra con cui vendi Rowe. E adesso sto estremizzando, però Rowe è diventato accessibile nel momento in cui Marsiglia doveva per forza cedere, poi era scattata quella rissa lì, poi anche Rabiot andò via, quindi ci mancherebbe, però sei stato un po' agevolato. Gudmundsson non lo prenderei, sai, qua torno sempre un po' al tema della progettualità, cioè Gudmundsson era un giocatore che è quello di Genoa, nel Genoa tutta la vita ovviamente, quello di Firenze, come dicevi tu, ha avuto anche delle vicende extracampo in patria non semplicissime, ma poi in termini di progettualità, cioè noi già abbiamo venduto Castro, abbiamo preso un 97, dovremmo cedere un 2003, prendere un giocatore...

0: Shogunum, non mi ricordo esattamente di che annata è, ma sicuramente più vecchio.
1: È un 97, dovrebbe essere un 97.
0: Quindi insomma, anche lì dopo faremmo fatica a ricreare valore in rosa, anche sì, valore diciamo potenziale da questo punto di vista. Quindi teniamoci roba, ragazzi, perché cioè adesso io non vorrei apparire troppo basilare, troppo basico, però la terza cessione eccellente no, cioè non ci sta. Cioè questa era una cosa in cui Bologna lunedì sera doveva andare in TV e dire eroe incedibile, punto, basta, siamo al 26, così era il 24 d'agosto, quindi praticamente già il 25, c'è poco tempo, incedibile, lo teniamo, punto, fine, non fateci offerte perché non lo vendiamo. Ne abbiamo già venduti due, quanti ne dobbiamo vendere per questo bilancio, sempre ammesso che poi i conti siano, perché sai, alla fine poi i bilanci un po' li leggo anch'io. Avevamo nel 2024, ci ho guardato oggi, 96 milioni di ricavi, quindi comunque alla fine Bologna qualcosa ricava anche senza coppe. Vediamo, ecco, io spero rimanga, però strategicamente non si può dare il messaggio al mercato della Serie A vendiamo tutti, cioè a un certo punto bisogna metterci un freno a questa cosa.
1: Manuel, ti leggo un messaggio che arriva da Franco di Casalecchio. Ciao Frank, Teat mi pare un buon giocatore, ma non così meglio di Eggem. Spero non tolga spazio a Vitic, che non può già essere accantonato, ma era necessario un intervento. Dopo invece non lo capirei. Tutti i centrocampisti che già abbiamo possono fare il mediano, chi più chi meno. È un regista affidabile che manca. Ti vengono in mente nomi di registi di livello da prendere in considerazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato? Ma un giocatore che è in uscita tra l'altro dal Galatasaray e Lucas Torreira, su cui io metterei un qualcosa, poi ecco mi viene in mente ora, poi se ci penso un po' mi vengono in mente anche degli altri, però ecco magari a una cifra contenuta lui potrebbe essere giocatore che fa il caso nostro, poi ce ne sono anche degli altri. Lascio rispondere anche a te, ma sul discorso Vitic io sono abbastanza d'accordo. Per me dopo un anno in cui non ha sicuramente giocato bene, ma è stato pagato 11 milioni, prendere Teat, non dico che mi aspetto che il Bologna vada a giocare a tre dietro per dare ulteriore spazio a Vitic, perché per me non possiamo permetterci di tenere in panchina il giocatore per un anno intero, però ecco, questo è sempre il mio parere.
0: Ma guarda, io credo che l'innesto di Teat sia veramente legato a un discorso tecnico-tattico, cioè Tedesco, privato del miglior difensore della squadra, che aveva un certo tipo di doti atletiche e di impostazione, aveva bisogno di un giocatore il più simile possibile. Ovviamente Bologna, ceduto Lucumi a 20, non può spenderne 20 o non vuole spenderne 20 per prendere un sostituto, e quindi in un qualche modo bisognava trovare un giocatore disponibile e accessibile in prestito con diritto. Quindi la scelta di Teat è questa, cioè un giocatore che abbia esuberanza fisica, soprattutto diciamo in campo aperto, un po' di piede per costruire e che quindi vada a completare il reparto con caratteristiche che non avevamo. Poi che da qui in avanti si apra la soluzione difesa 3 può essere. Oltre al discorso cerchiamo di non cestinare Vitic, ma tocca anche a Vitic aumentare il suo livello. Poi alla fine dobbiamo anche guardare i risultati, quindi immagino che Tedesco sceglierà i difensori che gli daranno più garanzie, indipendentemente da quello che può essere stato il costo sul mercato di Vitic o di altri, perché poi alla fine qualche risultato bisogna portarlo a casa. Quindi se Vitic non aumenta il suo livello, diciamo tocca anche un po' a lui guadagnarsi spazio, mettiamola così. Teat va a colmare una lacuna tecnico-tattica e atletica-fisica che Bologna aveva, ed è per quello che io dicevo sempre dobbiamo sostituire Lucumi, anche se c'erano quelli che dicevano di no, no, c'è già Eggem, c'è già Ellen, sì, ci sono quei due lì, ma non hanno le caratteristiche di Lucumi, e a Tedesco, visto che tra l'altro l'ha detto pubblicamente domenica, gli servivano. Poi dopo magari saranno sempre Ellen ed Eggem a giocare, ci mancherebbe, ma aveva bisogno di un quarto centrale che fosse diverso dagli altri ed è arrivato.
1: Sì, io su questa cosa qua, Manuel, ho detto un sacco di volte che non avrei preso un difensore, perché effettivamente il Bologna ha speso un sacco di soldi per i tre famosi, no? Viti, Keg e Melland, quindi per il discorso della valorizzazione dei calciatori e che il Bologna ad alcuni investimenti deve dare la precedenza, prendere un altro giocatore da mettere davanti nelle gerarchie rispetto ad altri può essere un rischio. Proprio per questo io mi aspetto che andiamo a tre, cioè, te lo dico poi anche agli amici a casa, io mi aspetto che il Bologna prima o poi, nel giro di poco tempo comunque, passi a giocare con tre difensori, perché non si possono lasciare in panchina investimenti importanti. Per Vitic, ragazzi, abbiamo speso 11 milioni di euro, sono tanti, tra l'altro ce n'erano anche 4 di bonus. Per me il Bologna non può lasciare in panchina questi soldi qua, che servono per generare nuove entrate. Comunque vedremo, sicuramente, ecco, alla fine hai avuto ragione tu, perché il Bologna ha preso effettivamente un giocatore che si avvicina per caratteristiche a Lukumi. C'è una domanda per te, Manuel. Saverio scrive: nel campionato italiano è la soluzione ideale passare dalle vie centrali, come sembra voglia impostare il nuovo tecnico. Ci sono neopromosse a pullman schierato che proprio nelle zone centrali del campo non ti lasciano nulla.
0: Ma guarda, allora faccio una chiosa sul discorso difensore, nel senso che il punto di vista ci sta, nel senso che è logico che anche una dirigenza fa una valutazione su quelli che sono stati gli investimenti. Infatti il mio riferimento non era ovviamente a te, ma era il discorso generale del fatto che ad un certo punto poi arriva dentro la notizia è sempre stata quella che il Bologna avrebbe preso un altro centrale. Poi dopo le tempistiche sono state lunghe, potevano essere più corte, però quello era. Per quanto riguarda le vie centrali, il discorso vie centrali io credo nasca da un concetto diverso di costruzione, cioè italiano, che peraltro a me non era un calcio che mi dispiaceva, quello di italiano, però il calcio italiano era un po' più semplice, se vogliamo, cioè andiamo per prima cosa larghi in fascia, facciamo costruire molto Miranda per esempio, poi la palla in verticale poteva nascere o direttamente da Miranda verso gli attaccanti esterni, o magari dalla zona centrale verso Castro, che metteva giù palla e apriva il gioco. Questa era un po' l'idea di italiano, cioè non mastichiamo troppo palla dietro e andiamo sulla seconda palla in avanti. Il tedesco vuole un calcio un po' più ragionato, insomma un po' più pensato, e per avere un calcio un po' più pensato devi anche contemplare di sfruttare le corsie centrali, cioè devi avere comunque un mediano che imposta, un difensore che imposta, e magari cercare la prima punta non per forza andando prima sull'esterno, ma cercando di muovere qualcosa nella zona centrale, che può anche voler dire un po' come faceva Motta, cioè chiediamo agli attaccanti esterni di tagliare verso il centro piuttosto che andare come prima opzione, sì, allargandosi. È questa un po', però non significa che Rowe non andrà mai più sulla fascia esterna, non lo vedremo mai più in uno contro uno vicino alla rimessa laterale. Si cerca di trovare una nuova chiave di volta nel gioco di un allenatore che ha idee diverse da quello che c'era prima.
1: Sì, beh, sicuramente liberare gli spazi e appunto occuparli nella maniera migliore, ecco, questo è quello che mi sento di dire se voglio descrivere brevemente il gioco di Tedesco, almeno a livello offensivo. Quindi è un gioco molto diverso rispetto a quello di italiano, e non userei troppo la partita di lunedì scorso per preoccupare, per appunto mettere negatività, perché oltre al fatto che noi la prima partita la perdiamo sempre a prescindere dai nostri risultati a fine campionato, anche con Thiago Motta, con italiano, ricordo con Thiago Motta quando siamo andati in Champions abbiamo perso la prima partita con il Milan, quindi non abbiamo un buon rapporto con la prima uscita stagionale. In ogni caso, per me sì, cioè l'occupazione degli spazi è la base del gioco di Tedesco. Spero sinceramente, Manuel, di nel caso in cui dovesse rimanere, perché è sempre giusto aggiungerlo, di non vedere Rowe tanto in posizione centrale, perché è un giocatore che ha bisogno di spaziare, di allargarsi un po' per poi accentrarsi, dato che poi riesce a catalizzare su di sé due, delle volte tre uomini a saltarli, quindi se riceve sempre spalla alla porta in posizione centrale diminuisci la sua pericolosità, che soprattutto in un momento di fase iniziale della stagione è fondamentale averla al massimo, è fondamentale che il tuo giocatore migliore sia pericoloso al 100%, e se lo fai ricevere tante volte spalla alla porta lo limiti un po', ecco.
0: Ma sì, guarda, io credo che insomma Tedesco abbia cercato un po' di forzare la partita essendo andato sotto e ha provato a escogitare qualcosa, perché poi alla fine nel primo tempo Cambiaghi non è che partisse esattamente centrale, tagliava centralmente quando la palla arrivava da, sì, dalle parti di Piccoli per avere un taglio diretto verso la porta, che secondo me non è una cattiva idea, perché gli attaccanti esterni verso Cambiaghi non tanto, però Rossa a segnare, Bernardeschi sa segnare, Ossolini sa segnare, se riusciamo ad avvicinarli alla porta nel momento in cui ricevono palla, gli creiamo una linea di una traccia verso la porta un po' più agevole, ci può stare. Poi dopo dipende anche come tu vai in pressione sulla costruzione avversaria, cioè se chiedi a Rodi di andare a pressare su un centrale, se gli chiedi invece di andare sul terzino, cioè ogni partita secondo me fa un po' storia a sé, quindi non credo che vedremo Ro in versione tre quarti, magari lo abbiamo visto lunedì perché Tedesco ha provato questo 4-2-2-2. Non so se aveva intenzione di forzare un po' le linee centrali o aprire spazi per i terzini in fascia, non si è capito bene questo, però ecco, era forse più dovuto alla situazione di punteggio rispetto a quella che doveva essere l'idea originale, perché poi nel primo tempo, secondo me, Bologna gli esterni li ha avuti abbastanza larghi, insomma Orsolini non l'ho visto in zona centrale, ecco, se vogliamo.
1: E devo andare assolutamente in pausa, Manuel, ti posso rubare due minuti giusto sull'Atalanta, dato sì, che si gioca lunedì, una partita importante, poi dopo ti saluto, ecco, prima della fine ovviamente, ti ringrazio. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Società da iscrivere?
14: Super Mega Trebo Club.
13: Avete le divise da gioco?
14: Certo, eccole.
13: E cosa volete giocare con quelle lì?
14: Ma che cos'è che hanno?
13: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
14: Ma sono nuove!
13: Ma volete giocare con quelle divise lì?
14: Sì, sì!
15: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1.
1: Ultimo blocco di pomeriggio in rossoblu insieme fino alle ore 18, quindi mi raccomando restate con noi, dopo di noi Football Drive Time con Simone Onestini che sarà in sostituzione fino alla fine di questa settimana, poi ci ritroveremo insieme lunedì prossimo alle ore 18, ancora con Manuel Minguzzi. Giusto l'ultima cosa che voglio chiedere a Manuel, un'analisi sulla partita di lunedì molto importante, un Atalanta che è riuscita ad accedere alla fase finale della Conference League battendo ieri la Tel Aviv, è bastato il gol di Scamacca fuori casa 1-0 il risultato finale. Incontriamo una squadra che secondo me si è comportata abbastanza bene sul mercato, credo che fino ad ora il valore aggiunto principale sia quello di Sarri, che poi sappiamo che sa lavorare molto bene con i giocatori e con i giovani che ha a disposizione, quindi sarà una partita difficile per il Bologna di Tedesco.
0: Partita sicuramente difficile, ieri sera l'ho vista bene la partita, diciamo non mi ha strappato molto gli occhi l'Atalanta. Vedendo ieri sera capisco perché vogliano prendere Rò, nel senso che lì gioca oggi Raspadori che è un buon giocatore ma non esattamente un esterno da 4-3-3 e quindi lì Rò darebbe effettivamente una marcia in più a tutta la fase offensiva. Finché non sono entrati De Ketelaere e Scamacca hanno fatto fatica a costruire una manovra di qualità, cioè è una squadra che se ben pressata potrebbe andare in difficoltà su alcune zone di campo, mettiamola così. Resta per noi una partita difficile perché comunque noi siamo un cantiere totalmente aperto, non solo perché dobbiamo ancora completare il mercato, ma proprio perché abbiamo un allenatore nuovo che tra l'altro a pochi giorni dal via del campionato ha un po' modificato le sue idee riportando Bernardeschi attaccante esterno rispetto all'idea iniziale di Zale, quindi è andato poi a rivisitare alcune cose. Però ecco, è un Atalanta che potrebbe andare in difficoltà se il Bologna riuscisse a fare ad alto ritmo alcune cose, alcune pressioni e a trovare un po' di qualità con la palla tra i piedi. Adesso vediamo quale scelte farà a centrocampo Tedesco senza Lazzuzzi. Però ecco, ho visto ieri un Atalanta non brillantissimo. Aggiungiamoci il fatto che insomma hanno giocato di giovedì, sono tornati stanotte alle 3:30, diceva Sarri ieri sera, quindi comunque c'è un po' questa difficoltà sempre di dover conciliare la partita del giovedì con il weekend, anche se poi giochiamo di lunedì, quindi hanno un giorno in più. Non credo che Bologna parta battutissimo, per me se la gioca è ovvio che sulla carta l'Atalanta è più forte, ecco, vediamo come completa il mercato. Diciamo che loro sono bravissimi a cedere, diciamo, i giocatori che o non hanno mai giocato con la loro maglia, come è successo con Kulusevski e con Palestra che ha fatto l'annata a Cagliari e poi è stato venduto in Premier, e anche Anor che è un buonissimo giocatore però non era la colonna portante, diciamo, dell'Atalanta, o non era ancora diventato la colonna portante dell'Atalanta, quindi loro riescono a monetizzare cedendo non i titolarissimi se vogliamo, Poi dopo lo hanno fatto con Cop Miners, Lookman nel tempo, però diciamo riescono ad incassare bene anche con le cessioni diciamo secondarie, ecco. Però vedo una partita abbastanza equilibrata dove ovviamente l'Atalanta parte favorita, questo sì.
1: Ti do quattro posizioni, Manuel, in cui il Bologna si piazza la prossima stagione ad oggi, dove me lo metti? Una fascia.
0: Ma guarda, per me dipende tantissimo dal mediano che prenderemo e ovviamente la permanenza di Rowe. Nel senso che a me l'attacco nel complesso, anche se non sono un fan di piccoli come tu ben sai, però in un qualche modo penso che insomma se rimane Rowe ce la caviamo. Difesa, vabbè, c'è Teat che non era il mio preferito, però è un giocatore che per Tedesco potrebbe anche essere utile. Se prendiamo un mediano interessante e Tedesco riesce ad impartire su idee di calcio, vediamo, ecco, sicuramente partiamo dietro le prime 7-8. Questo significa che siamo nella classica posizione in cui se tutto va storto non rischi di retrocedere, se tutto va a gonfie vele benissimo potresti anche strappare miracolosamente una posizione europea, magari qualcuna stecca. Tu fai una grande stagione e salta fuori il miracolo. Così io vedo il Bologna attorno, non so, al 9°-10° posto. Lo vedo ancora davanti magari a qualche formazione come può essere il Torino, il Genoa o il Sassuolo, ma lo vedo dietro ad Atalanta, Fiorentina, Como, insomma le solite note. Magari ecco la Lazio purtroppo ha vinto il primo scontro diretto, però ecco, non la vedo così irresistibile. La fascia è quella lì. Cioè è la classica fascia dove temo, visto che Ferguson ci ha detto che la società non ha dato obiettivi, temo il ritorno al intanto facciamo un 40 e poi vediamo come si evolve la stagione, che vuol dire rimanere un po' lì nel mezzo. Spero che Tedesco insomma abbia la personalità un po' mottiana e anche italiana di dare alla squadra i giusti stimoli per sorprendere, ecco, perché dobbiamo puntare un po' su questo, ecco, e quest'anno non abbiamo di certo puntato sul mercato per cercare di sorprendere gli avversari.
1: Manuel, grazie mille, sei stato molto gentile, ti ringrazio della partecipazione e della disponibilità, ti abbraccio, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te, come sempre un piacere.
1: Grazie Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web, per la sua partecipazione a questa puntata di Pomeriggio in Rosso-Blu. Adesso sono insieme a voi sempre ovviamente fino alle ore 18 con i vostri messaggi, sono tanti, quindi inizio a leggerli, arrivati al 366-402-4022 anche sotto la nostra diretta YouTube, dato che da oggi siamo su YouTube e state partecipando. Max scrive: ciao, ma Teatro non è un difensore laterale? Sì, cioè laterale intendi un difensore centrale a tre o un terzino sinistro? Ti rispondo per tutti e due i casi. Se intendi difensore laterale, sicuramente, ovvero centrale di sinistra, sicuramente lui ha giocato più in una difesa da tre che in una difesa a quattro, quindi si adatterebbe bene, secondo me, con un eventuale cambio di modulo e quindi un passaggio alla difesa a tre, un po' meno forse in una difesa a quattro, però comunque è giocatore di esperienza che ha giocato anche a quattro, quindi può interpretare benissimo i due moduli e all'occorrenza poi potrebbe anche fare il terzino sinistro, ecco, il finto terzino, quindi in realtà è un giocatore molto duttile, cosa che mi piace molto, ecco, per appunto identificare i calciatori. Massimo scrive: forza Bologna, sempre comunque forza Bologna da Roma, grande Massimo. E poi Alberto: se giochiamo a tre dietro e tre davanti, sacrificati sarebbero i centrocampisti, nel senso che giocherebbero solo due, non so se sia una soluzione buona. Beh Alberto, considerando che io in realtà ti rispondo dicendoti che io considerando il centrocampo in questo momento reparto più in difficoltà, forse aggiungendo un giocatore di un certo tipo, giocare solamente con due centrocampisti magari aiuterebbe la situazione, ecco, spostare i due esterni bassi invece a fare i laterali a tutto campo forse potrebbe essere la cosa migliore, almeno in questo momento. Poi resta sempre da capire chi arriverà a centrocampo, se un interno, un incursore appunto un po' meno tecnico, un po' meno qualitativo, oppure un regista invece con tanta qualità che faccia passa da metronomo, che comunque sappia far cominciare l'azione bene e sappia anche mandare in verticale i propri compagni di squadra. Comunque sta molto lì, secondo me, da capire quello che vorrà fare il Bologna all'interno di questa stagione. Caimano 74, quindi secondo voi giocheremo con il trequartista o con il classico 4-3-3? Allora, io te l'ho detto prima, nel senso che secondo me l'acquisto di Teat e l'eventuale acquisto di Adopo potrebbero portare il Bologna a giocare a tre dietro, quindi con due centrocampisti di peso, quindi Adopo e Ferguson magari, che poi possono intercambiarsi con gli altri giocatori che partirebbero dalla panchina. Mi viene da pensare questa come linea mediana potenzialmente titolare nel caso in cui dovesse arrivare Adopo. Se non dovesse arrivare lui e magari arrivare un giocatore invece più metodista, più regista con qualità, potremmo invece tornare a interpretare continuare a interpretare il 4-3-3, 4-2-3-1. Comunque si tratta nel modulo A4 occupazione degli spazi, così come nel modulo A3 in realtà, quindi cambia leggermente, si danno compiti diversi ai centrocampisti, quindi il centrocampista che ha più legittimità ad andare in avanti, ad attaccare si staccherebbe un po' sia in fase di pressione in avanti che proprio quando abbiamo il possesso palla, quindi secondo me sta più in quello il modulo del Bologna. Comunque vedremo quello che succederà. Molto dipende, come ho appena sottolineato, dalla scelta che il Bologna vorrà fare sul centrocampista in entrata, che c'è, perché il Bologna da qui alla fine della sessione di mercato chiuderà sicuramente un centrocampista. Ritorno sul discorso con un messaggio: se Vitic continua a essere inferiore a Gemelland, sta in panca, ci mancherebbe altro. L'unico criterio su chi va in campo sono la forza e l'utilità dei giocatori per l'allenatore in quel momento, non certo miopi e controproducenti in questioni finanziarie, scrive Igor. Igor, capisco bene il tuo messaggio, però allo stesso tempo il Bologna non può bocciare, non può privarsi di un investimento fatto l'anno scorso di 11 milioni. Parlo di Vitic, che l'anno scorso non ha fatto sicuramente una buona stagione, ma è un giocatore che per forza di cose ha bisogno di un'altra opportunità e di fare dei minuti quest'anno, perché il Bologna penso che non possa, anzi non è nella situazione di potersi permettere di tenere in panchina un investimento da 11 milioni. Nel caso in cui arriva effettivamente un giocatore come Teat e rimaniamo con la difesa a 4, io non so Vitic quanti minuti potrà fare all'interno di questa stagione, dato che davanti a lui, oltre a Elland e Eggem, si aggiungerebbe anche Teat. Quindi resta da capire un po' questa situazione, a meno che non ci sia una cessione in vista per il difensore della Repubblica Ceca, e qui cambierebbe ovviamente la situazione. Frendrup scrive sempre il Caimano. Frendrup è un giocatore che mi piace, lo prenderei. Io non so se il Genoa se ne possa liberare in questo momento del mercato, perché come per il Bologna mancano tre giorni e quindi privarsi di Rowe adesso sarebbe un errore molto importante. Anche per il Genoa mancano tre giorni alla chiusura del mercato, quindi privarsi di un giocatore forte, perché è uno dei giocatori migliori secondo me che loro hanno a centrocampo, vorrebbe dire chiedere tanti soldi. Secondo me chiedono molti soldi per il centrocampista danese. Io lo prenderei, non so se effettivamente loro siano disposti a lasciarcelo, perché ha una cifra che il Bologna invece è disposto ad offrire. Rudy suggerisce che come regista vorrebbe Cobb Mainers, volendolo può fare, anche se in realtà è stato più pericoloso. Comunque le sue stagioni migliori le ha giocate da incursore di centrocampo, da box to box, quindi in realtà non è un ruolo in cui lo vedo particolarmente bene, quello del regista. A prescindere da tutto, comunque credo che sia un colpo molto difficile da fare, quindi mi sento di scartarlo, anche se siamo nei giorni degli esuberi e quindi magari la Juventus ha bisogno di cedere anche giocatori come Cobb Mainers a cifre assolutamente contenute. Detto questo, ragazzi, siamo in chiusura, però vi ricordo gli appuntamenti di questo weekend, dato che noi ci ritroveremo lunedì come sempre alle ore 18 per Football Drive Time, e la trasmissione sarà poco prima della partita,
18: forse,
1: tra Atalanta e Bologna alle 20:45. Forse.
18: Forse football drive time.
1: Ok, forse football drive time, va bene.
18: Cioè, della gente ti ritrova lunedì questo... alle 18, però boh, non lo so.
1: Ok. Allora lasciamo il dubbio, lasciamo un piccolo dubbio allora su quello che troveranno alle 18. Io ci sarò comunque. Sicuramente mi ritroverete qua, direttore, direi che non ci sono forse, domenica alle ore 11 per la radiocronaca tra Cagliari Under 20 e Bologna Under 20 per la seconda giornata del campionato Under 20 italiano. La squadra di Stefano Morrone scenderà in campo a Cagliari alle ore 11 questa domenica per continuare questo cammino intrapreso la scorsa domenica contro
19: non è comunque un'ipotesi da scartare
1: per 4-2. Detto questo, io vi ringrazio, quindi seguiteci mi raccomando domenica e continuate a seguire Nettuno Bologna 1. Vi auguro una buona serata, un buon weekend, vi lascio alla programmazione di Nettuno Bologna 1 e vi do appuntamento a domenica per la radiocronaca tra Cagliari Under 20 e Bologna Under 20. Buon proseguimento da Frank Loreti, ciao.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it, la connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 17 e 59 minuti.
20: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota RAI. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Cramontana in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime. Indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codagons il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
20: Nettuno Bologna 1.
24: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
25: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
24: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
25: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
24: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
25: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. Tre competenze, un'unica qualità.
24: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
28: Dimmi.
27: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
28: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
27: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
28: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
27: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
2: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: No, io lassù non ci salgo.
5: Neanche io, soffro di vertigini.
4: Manutenzione in altezza? La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time.
8: Eccoci qua, bentrovati, buonasera, Football Drive Time direttamente da Radio Nettuno Bangkok 1. Con questa umidità in pratica la Thailandia ci fa un baffo, come dire. Sono Simone Onestini e allora, oggi ne abbiamo portato a casa uno nuovo. E io voglio subito chiedere, perché io so che gli ha dato anche un soprannome, ma non so se lo dirà in diretta, vabbè, comunque. Andy Persico, buonasera.
9: Buonasera, la Maria Rosa è tornata a casa, che bellezza.
8: Il ritorno della Maria Rosa. Ma perché Maria bellissima. Rosa? Spiega.
9: Allora, guardi, la Maria Rosa del ragazzo di campagna.
8: Sì.
9: È lui.
8: Stiamo... Sarà contentissimo. Stiamo parlando di Arthur Teat, difensore di piede mancino, quello che il Bologna cercava, che può fare sia al centrale che anche all'occorrenza al terzino sinistro. Giocatore nazionale belga, giocatore che ritorna a Bologna dopo qualche anno, dopo aver girato un po' per l'Europa. Tu, Andy, come lo vedi questo rientro? Ti sei mutato, Andy, sei muto?
9: Sì, hai ragione, mi ero mutato involontariamente. Vabbè, succede. Frosino è bellissima questa, non vedo l'ora di andare allo Stirpe. stavamo dicendo, esattamente, non sbaglia mai questo Marcozzi, Domenico Marcozzi, ricordo bene, regista.
8: Confermano.
9: Grande, ascolta la mia analisi su Teat. C'era chi piangeva e si strappava le vesti quando fu sostituito da Lucumi. Quindi, per cui, se tanto mi dà tanto, vuol dire che il buon Teat è un cavallo di ritorno di primissimo livello. Poi lo vedremo sul campo, titolare della nazionale spesso, non sempre ma spesso, quindi un buon biglietto da visita. L'allenatore lo conosce bene, arriva da un campionato con l'Eintracht Francoforte fatto di luce e ombre, l'ultimo se non ricordo male, perché l'ho fatto in un articolo per Calcio d'Inizio, carone.
8: Tanta roba Calcio d'Inizio.
9: Bravo. però c'è da dire, aggiungiamo che di solito le minestre riscaldate non sono mai foriere di buone notizie, però io sono soddisfatto e sono contento di rivedere un giocatore che ha lasciato un buonissimo ricordo qui a Bologna.
18: Però scusate un attimo, questo calcio d'inizio dove si trova?
9: Allora, intanto lo stadio è nato dall'Ara prima delle partite, Verone, vai.
8: Assolutamente,
9: vai.
8: Fuori da tutti gli ingressi dello stadio Renato Dall'Ara, ad esclusione della curva San Luca, ma ci stiamo lavorando, e presso tutte le attività più importanti di Bologna, comunque in zona stadio. E niente, ci sono tanti articoli, tante cose interessanti, ci sono tante fotografie, c'è il poster centrale con il miglior giocatore del Bologna. Ragazzi, dovete trovarlo solo per quello, voglio dire, quindi ecco, poi per chi guarda sul canale 93 spero che possiate vedere a breve anche il messaggio di Davide. Ciao Davide, grazie per il bel messaggio che ci hai mandato, non so se tu stai anche guardando Andy, ma in pratica ci ha mandato come benvenuto per Teat una scatola di Teati.
9: Esatto, vi ricordate quando c'era il Teati? Negli anni 80 c'era anche la pubblicità, non mi ricordo con chi.
8: Sai che non me lo ricordo nemmeno io, però non è importante. Ma per te, no?
9: Sai questo... con chi? Con Ugo Pagliai.
8: Sì, vabbè,
9: Barbuti può essere d'aiuto.
8: Barbuti, quando hai detto questa cosa, è uscito dalla stanza e quindi ha detto: sta cercando l'ago nel Pagliai. Mi fermo qua.
9: Grazie, è stato bello.
8: Ascolta Andy, ma quindi tu reputi il ritorno del buon Arthur una nota positiva, immagino?
9: Ma assolutamente sì, ma cioè, torna un signor difensore che io non più tardi di 2 giorni fa avevo fatto nella chat, quella che abbiamo noi delle trasferte, due formazioni con secondo me i giocatori più forti che abbiamo avuto in questo decennio, e c'è Teat in una delle due, c'è Teat. Quindi io ne sono ben felice, ne sono molto felice del ritorno di Teatro. Poi da qui a dire che sarà un giocatore che potrà dare di più al Bologna, questo lo vedremo solo in corso d'opera.
8: Ma guarda, io intanto vi ricordo il numero per mandare i vostri messaggi su WhatsApp, che è il 366 402 4022. Sono molto d'accordo con te. In più aggiungo che, per come, anche se ancora non l'abbiamo potuto vedere, no? Ma per come gioca Mimmo Tedesco, la sensazione è che un giocatore come lui possa essere importante, perché ci ricordiamo anche di qualche suo break offensivo per le vie centrali importante.
9: Sì, beh, è logico che sia una squadra che tenda, quella di Tedesco, a usufruire della fascia centrale molto di più rispetto a quello che poteva essere l'11 schierato da italiano. Però non è tassativo, non è dogmatico, anzi Tedesco è un allenatore molto dinamico che cambia spesso faccia alla propria squadra durante le partite. Noi adesso non riusciamo ancora ad apprezzarne il modulo tattico, perché effettivamente abbiamo avuto ancora poco tempo a disposizione, ma manca secondo me ancora il centrocampista, quello che deve dare i tempi, Teat come regista difensivo, perché già, se vi ricordate, lo faceva a Bologna, già è uno che smista palla e tende a far partire anche centralmente l'azione, con uno dei due terzini che a supporto va a dare una mano al centrocampista centrale. Questo l'abbiamo visto a Bologna.
8: Allora guarda, ti giro la domanda del nostro ascoltatore. Teat 5 stagioni, che è Danilo. Teat 5 stagioni consecutive da titolare tra Serie A, Ligue 1 e Bundesliga. Molto bene, ma quindi Eggem torna a destra?
9: Allora lì bisogna vedere come saranno le rotazioni dei centrali, se passerà una difesa a tre, perché non è escluso, ha giocato anche a tre Tedesco.
8: Sì, ha fatto a Lipsia soprattutto, all'inizio della carriera giocava sempre a tre. Mm-mm.
9: Poi tu hai bisogno di un centrale di personalità, io credo che un difensore di media età come Teat, che è un 2000 se non ricordo male, un 2001 non mi ricordo, comunque è un giocatore che ha dell'esperienza, è un giocatore che gioca in nazionale, è un giocatore che ti può cercare di far comunque crescere i giocatori che ha di fianco. Eggen è un altro che bene o male dà dell'esperienza, perché comunque 28 anni, Eggen non ne ha 20, 20 invece ne ha Elland, che secondo me sarà quello che sarà forse sacrificato un pelo di più e centellinato nell'inserimento per poi andare a prendere il posto di uno dei due.
8: È un 2000, te lo confermo, 25 maggio 2000.
9: Esatto, non mi ricordavo se era un 2000 o un 2001, comunque molto bene, io guarda, veramente sono contento del ritorno della nostra Maria Rosa, che bello.
8: No, a me fa molto piacere che tu sia allineato, diciamo, col mio pensiero e che abbia voglia di rivederlo, perché concordo su tutto quello che hai detto, cioè lui ed Eggen più Holm, Miranda e Wittig e Delland sono oggettivamente una difesa che si fa dare del voi. Poi dopo potete leggerla come volete. L'unico giocatore che in questo momento, per tutta una serie di motivi, vedo personalmente un po' fuori dai giochi è Casale, ma tutti gli altri secondo me vanno a dare, che lui giochi a 4, che lui giochi a 3, delle garanzie importanti. Poi ragazzi, una partita di campionato, siamo partiti con un 4-2-3-1, come diceva giustamente adesso anche Andy, è un attimo passare a un 3-4-2-1 o addirittura a un 3-4-3, che secondo me, visto anche i soggetti che hai là davanti, potrebbe essere la cosa più premiante, ecco.
9: Può essere, comunque cioè, usciamo dal mood
8: dei numeri,
9: del generalismo,
8: dici.
9: Sul modulo, dicevi, scusami?
8: No, dico dei numeri, dici, dei moduli, insomma.
9: No, più che altro usciamo dall'integralismo del modulo, hai capito? Certo. Del 4, perché Tedesco ci ha dimostrato nella sua carriera che è pronto a cambiare anche in corsa spesso, quindi dobbiamo essere, diciamo, pronti a vedere tre centrali che ultimamente li vediamo anche con Italiano in qualche partita. Però insomma, molto più dinamico tatticamente il nuovo mister rispetto a quello vecchio.
8: Allora, guarda, c'è un messaggio di Fabio che mi saluta, ciao anche a te. Se arrivasse Frendrup saremmo in bolla, non è proprio una squadretta, sì. A dispetto dei pessimisti, come lo,
18: guarda,
8: vedi tu un giocatore
18: del pensiline, dai.
9: Sì, esatto. Esatto. Io ti dico, Frendrup è uno di quei centrocampisti che ti possono dare dinamismo, che ti possono dare quantità, ma anche un po' di qualità, che non guasta, e qualche gollettino, perché comunque io ce l'ho avuto in un fantacalcio e qualche gollettino me lo ha fatto, e credo che sia comunque un giocatore che può essere appetibilissimo dal Bologna. In tutto questo però manca ancora un centralone che possa prendere il posto di Casale, che ti possa dare esperienza a pieno, perché Teatro sì, ne ha, ma non è una scuola, non lo è neanche Acerbi. Bisognerebbe individuare un centrale che possa insegnare agli altri, soprattutto ai giovani, a crescere.
8: Però se nella tua, diciamo così, lettura c'è bisogno di un centrale d'esperienza, un centralone come l'hai chiamato tu, da inserire, numericamente bisogna che oltre a Casale ne esca un altro.
9: Perché?
8: Perché se no
9: Teat, Eggen, Elland e un eventuale centralone che ti possa dare dell'esperienza. 5, che sono il minimo indispensabile per una difesa se ti vuoi schierare a 3 i due cambi.
8: Quindi Wittig l'hai contato? Andy, mi senti?
9: Sì, adesso sì.
8: No, scusa, dicevo, ma Wittig l'hai contato?
9: Eggen, Elland, Wittig, Teat e il centralone.
8: Ah, quindi perché, addirittura. Allora dopo poi però la rosa corta e asciutta di Tedesco si va a fare un po' benedire, come si dice, no? O no?
9: Sì, però se vuoi passare, sì, ma se tu vuoi passare a tre, abbiamo detto che è molto dinamico, certo, quantomeno due centrali di scorta li devi avere.
8: Certo. Certo, certo. Cioè no, ci sta anche perché tra squalifica, anzi mi sa che ne abbiamo già due, perché mi sa che sia Elland che Eggen domenica hanno preso il giallo, perché quel genio di Maresca sventolava gialli come se non ci fosse un domani.
9: Ci sono stati 24 cartellini, se non ricordo male, e 8 sono di Lazio Bologna, il 30%.
8: Fantastico. Andy, io adesso mando la pubblicità, ti ringrazio per il tuo
18: momento.
9: Grazie a voi, aspetta perché c'è, bravo Barbu.
18: Ho trovato lo spot, allora ce ne sono vari del Teati. Sì, nell'84 c'era come testimonial il grande Pietro Mennea che corre
10: Teati. La forza,
18: sì.
10: Il gusto,
18: certo.
10: La Roma,
18: no, il Bologna, non la
10: Teati,
18: Roma.
10: Nuovo raccolto.
18: Il Bologna, no, la Roma.
10: Sto dei nuovi giorni.
18: Sì, buonanotte.
8: Il direttore stasera non lo tengo. Ascolta, Andy, ma prima di salutarti, parliamo di cose veramente serie. Allora, sabato mattina cosa c'è?
9: Sabato mattina c'è dalle 9 alle 12, senza di me, se non per un saluto, perché sarò al mare, c'è fino alla fine Forza Bologna con il Bomber, poi credo che ci sia in studio il Monte o Nanni Fabbri, uno dei due, quindi doppia
8: coppia, triplo tris,
9: però torna allo scarce, quindi pronti agli insulti per un ragazzo che purtroppo manifesta problemi comportamentali.
8: E di tifo, direi anche. E poi...
9: Sono quelli,
8: ah ok. E poi ricordiamoci che lunedì, prima di Atalanta-Bologna,
9: sai che se con me parli di lunedì, io ti parto con la canzone a lunedì.
18: No,
9: lo so, però non puoi partirmi così perché a me viene automatico.
8: È quella che gioia vera?
18: Ascolta, esatto. Ma ci sarà prepartita anche se tu sei in vacanza, sì.
9: C'è il prepartita assolutamente dalle 19:45, se non ci sono input diversi da parte del direttore Simone Barbuti, 19:45 dal stadio Gewi Stadium Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo col Bomber e con non so chi ci sia qua, Mattia Grandi, e con Mattia Grandi a sto giro,
8: okay.
9: Da un carlinista all'altro. C'è il prepartita di Atalanta-Bologna live e da Bergamo.
8: Benissimo ragazzi, seguitelo il prepartita perché c'è la voce live dei ragazzi che sono proprio lì così, come dire, a 100 metri dal campo, quindi è un'esperienza da fare. Andy, io ti ringrazio tantissimo, visto che vai al mare ti auguro anche buone e meritate
9: niente,
8: vacanze.
9: Sono 50 euro.
8: Vabbè, adesso dammi l'Iban. E detto ciò, posso mandare la pubblicità o
9: mandi. Saluti.
8: Ciao, ti voglio bene, grazie.
9: Ciao,
8: mille.
9: Ragazzi, un abbraccio a tutti.
8: Ragazzi, pubblicità. Ciao. E poi dopo torno con tutti i vostri messaggi.
11: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
12: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
13: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
0: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
16: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
16: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
16: www.sorcevannini.it.
17: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni

0: Ferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Eccoci qui, secondo blocco di Football Drive Time. Io sono Simone Onestini, il numero per i vostri messaggi è sempre il 366-402-4022. Da un ospite all'altro. Stavolta però andiamo un po' più sul tecnico.
7: E si sale.
6: E si sale. Sale, cioè, mi vengono Giorgio in mente, sì, appunto, oppure alcune robine che negli anni 90 si ballavano nelle discoteche che lui frequentava e come se le frequentava. Dani Fabbri, ben trovato.
8: Ciao a tutti e buonasera. Beh, qualche discoteca l'ho fatta a Bologna.
6: No, ne hai chiuse un bel po', te lo posso garantire io. Perché io andavo a casa un po' prima di te, ma lo so che tu le chiudevi, hai capito? Allora Dani, è arrivato Teat, cosa ne pensi tu che il buon Arturo è tornato sotto le due torri?
8: Beh, per quello che insomma ci aveva spiegato Tedesco anche nelle ultime conferenze, cercava un difensore che avesse nella rapidità una delle caratteristiche principali, e quindi direi che l'hanno accontentato. E poi probabilmente è stato anche lui stesso ad indicarlo, visto che Teat ha 36-37 presenze nel Belgio.
6: Sì, che non è roba da poco, ecco, se proprio vogliamo, no? Guardare, come si dice, in fino in tutta la situazione, direi che assolutamente è un innesto importante. Ma voglio sfruttare un po', perdonami, la tua competenza da allenatore, no? Visto che tu hai allenato per tanti anni, adesso sei un attimino maggese perché vuoi così dedicarti
8: alla prole,
6: no, ci sta, è giusto che uno poi ogni tanto, io avrei detto che ti stavi aggiornando a Coverciano, ma va bene, detto ciò, no? Cioè, il modo di giocare di Domenico Tedesco è comunque un modo di giocare verticale, un modo di giocare molto aggressivo, una squadra corta, cioè lui è molto attento alla fase difensiva, cerca di tenere dei ritmi alti anche per quello che riguarda i centrocampisti, gli esterni. E ad oggi non siamo riusciti ad apprezzarlo, un po' perché la condizione atletica sicuramente non è ancora, diciamo, al 100%, no? Abbiamo visto solo una partita, e un po' perché, come si diceva prima anche con Andy, correggimi se sto andando fuori dal seminato, ma non credo, abbiamo visto un 4-2-3-1 che lui ha fatto adattandosi a quello che aveva in mano. Adesso, se dovesse arrivare un altro centrocampista con le caratteristiche di un Frendrup, di un Gudmundsson, non so, un Nico Dominguez, boh, ti butto anche quello lì, no? Un centrocampista con quelle caratteristiche lì, che può fare davvero anche il trequartista, secondo te lui potrebbe ripensare anche a gestirsi con un 3-4-2-1 o con un 3-4-3, quindi portare una difesa 3, mantenere la densità del centrocampo e riproporsi in modo diverso?
8: Bella domanda. Allora partiamo dal principio. Sicuramente quello che dà Teat è capacità di possesso, perché comunque ha un sinistro discretamente educato, è un difensore moderno, nel senso che all'epoca, quando è venuto qua, colpì molto il fatto che nel momento che lui va alla reconquista della palla, che anticipa l'avversario, è uno che segue l'azione, se non addirittura la conduce lui palla al piede. Quindi da quella

0: fatto lì è molto moderno. Sul modulo 4-2-3, diciamo che tedesco da quel lato lì è poco rigoroso, se vogliamo così definirlo, nel senso che nel momento che hai palle è vero che Odgaard andava un po' sotto la punta, ma è anche vero che nel momento che si difendeva tendeva a provare a prendere lo spazio di una mezzala, nonostante probabilmente non ce l'abbia così nel DNA ancora. Quindi è molto camaleontico il modulo di tedesco, cioè si dovrebbe parlare di un modulo in fase offensiva e di un modulo in fase difensiva, come poi in Europa molti adesso stanno gestendo le partite in questa maniera. Poi per quello che riguarda quello che può essere il futuro di un modulo, tedesco il 3-4-2-1 è un modulo che conosce molto bene, è il modulo con cui Lipsia ha conquistato la Champions League e già nella prima esperienza importante allo Schalke aveva giocato in questa maniera. È un'ipotesi, io credo che il Bologna abbia le caratteristiche tecniche oggi, con l'arrivo di Theat, di potersi mettere in questa maniera, perché sugli esterni probabilmente qualcuno è anche più contento, nel senso che Zortea e Holm, devo dire che se si mettono così si divertono molto, più Zortea paradossalmente, che Holm ormai si è abituato anche a fare il quarto basso.
1: Sì, difende un po' di più Holm, Zortea invece, a Zortea piace attaccare.
0: L'unico pensiero che mi pare complicato nell'attuare questo è che probabilmente lì davanti, dopo, quello che può subirne di più le conseguenze è Orso.
1: Infatti, guarda, ti interrompo un attimo perché Davide scrive: se giochi a 3 in difesa e 5 a centrocampo, cosa che noi non abbiamo detto però, perché noi abbiamo parlato di un 3-4-2-1 o di un 3-4-3, quindi i 5 non l'abbiamo mai detto. Cosa te ne fai degli esterni alti, Rov, Orso, Berna e Cambiaghi? Dove li metti? Prego.
0: Di questi nel 2-1, secondo me quello che fa un pochino più fatica ad adattarsi è Orso, che di base ha molta la necessità di andare a pestare riga. Sì. Berna l'ha già fatto, addirittura a Toronto faceva la seconda punta, Cambiaghi a Empoli giocava 3-4-2-1, quindi giocava sotto Sebastiano Esposito, però tecnicamente può fare quello che vuole fondamentalmente, cioè più lo lasci libero più probabilmente lui è felice.
1: Sì, è una sensazione che anch'io sono d'accordo.
0: È molto bravo anche a leggere dove andarsi a mettere, non è proprio quell'esterno che predilige la riga, è uno che non disdegna anche di venire dentro al campo a giocare, si vede che lo spazio è lì.
1: Sì, quindi tu dici l'unica diciamo pecca potrebbe essere che Orso, essendo un giocatore che comunque ama partire proprio così dai margini del campo per poi accentrarsi, perché comunque è un po' la sua mattonella, no? quel movimento lì, potrebbe essere quello più penalizzato. Però è anche vero, Dani, che in un campionato dove tu chiedi tanto ai tuoi attaccanti, tornando al discorso di tenere ritmi alti ed essere molto aggressivi là davanti, insomma, ci deve essere anche un sano e intelligente turnover. Quindi lunedì con la Lazio sono partiti Orsolini e Cambiaghi, io non mi meraviglierei che la prossima partita partisse con Bernardeschi e Rov, per dire, no?
0: Allora, guarda, io una semi certezza che posso avere, la dico semi, ma qui parlo di quello che probabilmente farei io. Se Rov rimane, lunedì lo metto in campo, nel senso che nel momento che ti si è trattenuto con la forza, con i denti, chiudendo le porte di Casteldebole, vado a Bergamo, lunedì ti metto in campo. Ma per non rischiare di avere un giocatore che insomma dopo potrebbe anche far scossare un po' gli ometti.
1: Cioè, ma tu hai la sensazione, tu hai la sensazione che lui abbia così voglia, cioè che, qual è la tua sensazione anche in merito al discorso di Jonathan Rowe? Perché oggi ho ascoltato, ho letto e ho sentito un po' di tutto.
0: Tu come io guarda questo gran, cioè, non credo che abbia, si sia messo di traverso, voglia andare a Bergamo a tutti i costi, questo no. Però probabilmente il fatto di a Brighton di essere subentrato, la prima con la Lazio in casa di essere subentrato, probabilmente felicissimo non è,
1: no,
0: in questo esatto momento, ma per il, come posso dire, il contesto che si è creato attorno a Jonathan Rowe come giocatore, come posso dire, più estroso di questo Bologna, che può dargli la marcia in più, che io lo credo, perché secondo me è un giocatore forte e quindi i giocatori forti li devi mettere dentro. Poi senza togliere a Cambiaghi, probabilmente con la Lazio nel primo tempo è stato il migliore in campo del Bologna. Mi sì. Sembra piccoli.
1: Sì, diciamo che è stato
0: per,
1: quello
0: per voglia,
1: che...
0: per dinamicità, poi non è che ha fatto giocate pazzesche, però diciamo che se ci fosse stato un arbitro equo, diciamo che le ammunizioni da quel lato lì probabilmente al 30° del primo tempo Marusi ce la doveva prendere già subito e Mussolini la doveva già prendere, e quindi comunque per un esterno a far ammonire i due terzini vuol dire che comunque sei stato intraprendente, quindi su questo a Cambiaghi non gli si deve riconoscere, al netto che probabilmente a differenza di Jonathan Rowe ha un po' meno di confidenza con la porta.
1: Sì, anche se quando poi è stato il momento giusto anche lui i gol che ha fatto li ha fatti belli pesanti, perché Nicolò ce l'ha un po' quelle, cioè sono d'accordo con te, però quando li fa per davvero.
0: E no, poi, diciamoci tutti, se Cambiaghi fosse un esterno da 9 gol a campionato, è un esterno italiano che vale 50.
1: Non fa una piega, non fa una piega, non fa una piega. No, ma poi io non sono obiettivo perché lui è uno di quei ragazzi che io apprezzo veramente tanto. Per me è un giocatore ad oggi non apprezzato fino in fondo. Arriverà anche lui. Guarda, ti voglio leggere questo messaggio di Fabione perché carino, bello, ci sono due cosine interessanti. Dice: ciao ragazzi, a un certo punto con la Lazio abbiamo giocato 2-1 più stretti con Rowe, Dobbik e Berna. Ecco, con Teatro si può provare anche Miranda tutta fascia e più bloccati a destra, che è un po' quello che succedeva quando avevamo Calafiori, no? Poi esistono gli equilibri sul centrocampista in entrata. Il mister, rivolto a te, cosa dice a parte il sogno Torreira? Tomò. Torreira.
0: Ma Torreira magari, ma questo con Fabio ne parliamo da un po' privatamente. Sul centrocampista, i nomi che stanno girando, sia dopo del Cagliari e Frendrup, secondo me non sono proprio simili come profili, inteso proprio come caratteristiche, sì. Però sono sicuramente due discreti centrocampisti. Frendrup sicuramente più esperto anche a livello internazionale con la nazionale. Lì bisogna, secondo me, l'ago un po' della bilancia e cosa si vuol fare di Lewis Ferguson.
1: Perché sì, lui è stato scelto insieme a Domenica ha giocato, è stato preferito a Pobega e a Moro, ok? Però diciamo che oggettivamente non c'è ancora quella continuità, quel ritmo che ci aveva fatto vedere prima, perché lui e Lazzuzzi secondo me sono stati un po' troppo lenti nella gestione del pallone, tutti e due.
0: Sì, lì secondo me l'equivoco su Ferguson è capire come lo vuole impostare. Lewis nella sua intervista pre-campionato l'ha dichiarato molto in maniera lampante: il mister mi vuole far fare l'otto, quindi la mezzala. Oggi come oggi non so se ha il passo per fare la mezzala nel 4-3-3, almeno per quello che abbiamo visto. E visto che in nazionale gioca a play, perché in nazionale fa il play nel centrocampo a 3 di fianco a McTominay, e adesso non mi viene chi è il terzo.
1: Quello che gioca nel Torino, con la G, non mi ricordo nemmeno io.
0: McGinn.
1: Sì, mi sembra che giochi lui.
0: E quindi, cioè, perché se Ferguson ci può impostare da play, allora è ovvio che si va a cercare una mezzala. Al netto che Pobega con la Lazio ha fatto 0 minuti, e per me Tommaso è un signor giocatore,
1: Concordo.
0: perché ha passo, a tiro, perché Pobega c'ha tiro da fuori. Ha questo stigmate un po' ignorante ogni tanto di eccedere un po' troppo nel tackle, però è una signora mezzala. E poi c'è anche la possibilità di perché no, di rischiare il ragazzino, o meglio, i due ragazzini, che può essere Amandaryn, ma attenzione a Libra, perché se è vero che questo ragazzo ci si crede e ha capacità, mettiamolo in campo, tanto se non li facciamo giocare saranno sempre bravi in allenamento.
1: Guarda, sono d'accordo con te. Tra l'altro, ieri sera leggevo di Palma, no? Che si è infortunato, il giocatore dell'Udinese, il ragazzino che ha lanciato
0: Lo
1: Runjic.
0: vuole il Bayer
1: Lo
0: Leverkusen.
1: vuole il Bayer Leverkusen da rotto, vabbè, che è un infortunio leggero, no? Però nella prima di campionato ho guardato la partita dell'Udinese col Como e finché è stato in campo, alla sua età, con quella personalità lì, tanta roba. E Libra, per quello che ho visto io nel paio di amichevoli in cui l'ho visto giocare, devo dirti che anche lui non scherza. Amandaryn, poi io mi sono già innamorato, quindi parliamo. Io no, quando non sono obiettivo lo dico prima. Al mister propongo questo quesito: Orsolini a destra e Berna a sinistra. Cosa ne pensi, Paride?
0: È una soluzione che ci può stare benissimo, eh? Soprattutto anche riflettendo su che tipologia di attaccanti hai.
1: Sì.
0: Perché Bernardeschi è vero che può perdere qualcosa a livello di conclusione, ma abbiamo visto l'anno scorso a Napoli che può fare tranquillamente gol da sinistra col sinistro. Perché oggi
1: Fuori classe
0: Bernardeschi
1: questo, eh?
0: ha un calcio superiore ai giocatori di oggi.
1: Assolutamente sì.
0: E dall'altro avremo una corsia esterna Miranda Bernardeschi, che quando mette la palla dentro l'area arrivano ai 200. E quando i cross arrivano ai 200, se hai degli attaccanti piccoli, molto bravo, diciamo, ad attaccare il primo palo, Dobvik. E in carriera ho visto un po' di partite di Artem, è molto più bravo andare a chiudere sul secondo palo, però quando arrivano i cross fatti per bene, gli attaccanti vanno a nozze.
1: Ma sì, infatti questo è il valore aggiunto del Bologna di quest'anno, cioè avere due attaccanti, come dici tu, che possono andare a concretizzare quel tipo di palloni. Quindi, tra l'altro, credo che il messaggio di Paride sia anche in funzione del fatto che se dovesse, come ancora non possiamo sapere, andare via Rov, insomma, non sei obbligato a giocare sempre a piedi invertito, no? Cioè, puoi anche pensare di mettere i due esterni che hai più talentuosi, vogliamo chiamare così, Bernardeschi e Orsolini, anche diciamo nella loro corsia di piede, ecco.
0: Guarda, io sono pienamente d'accordo, e nel caso facessero questa cessione, e penso che lo scopriremo martedì probabilmente,
1: Mi sa anche a me.
0: Io se sono se fossi il Bologna prendo il gruzzolo e vado a prendere con Miners dalla Juventus.
1: Così, proprio senza neanche pensarci.
0: Ma perché vado a prendere quel giocatore che può fare la mezzala, che c'ha piede, che può giocare nell'eventuale 3-4-2-1, che è un giocatore che mi permette di avere molte più soluzioni. E sugli esterni, come diceva Paride, abbiamo Orso Cambiaghi, Bernardeschi, e comunque nel roster c'hai Odgaard, che è un jolly, perché può andare eventualmente non da titolare inamovibile, ma all'evenienza a occupare quella zona di campo, e eventualmente c'hai Zortea, da spostare leggermente più avanti.
1: Che forse potrebbe essere un bene anche per lui, perché ti dico sinceramente, io continuo ad avere dei dubbi sul fatto che lui possa fare una fase difensiva così convincente, ma è un punto di vista mio,
0: Ma
1: quindi.
0: guarda, One, tu hai perfettamente ragione, però è un discorso che cerco di gestire anche con tanti che sottolineano questo aspetto. Però se guardiamo nel panorama europeo, i terzini ormai che sappiano difendere ce ne sono pochi, cioè di terzini proprio straforti, quelli che sanno difendere veramente. Ce li ha il Paris Saint-Germain, che sono Hakimi e Nuno Mendes. Tutti gli altri sono molto più bravi ad offendere che a difendere. È lo stesso Dumfries a Madrid. Dumfries è molto più forte quando attacca di quando che difende.
1: Allora,
0: Devi equilibrare la situazione.
1: Dani, ti chiedo, puoi rimanere ancora un pochettino con me?
0: Sì,
1: Allora,
0: volentieri.
1: ci sentiamo tra poco perché forse c'è una bomba di mercato.
0: Ok.
1: Yes!
2: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico, tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
4: Vuoi una nuova macchina da giardino?
5: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
4: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
5: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
4: Manfredini, la certezza dei professionisti.
5: Approfitta ora degli extra sconti.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Perché cos'è che
6: Volete
7: hanno?
6: iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono
6: Ma
7: nuove!
6: volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche che gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
9: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Terzo terzo blocco di Football Drive Time, con me c'è sempre Dani Fabbri. Ci sei, Dani?
0: Certo, eccomi.
1: Allora, adesso stiamo verificando la veridicità, segnatela sta parolina qui, della notizia, perché pare che ci sia stato appunto una new entry. Però ecco, prima di dare la notizia in maniera ufficiale, è corretto, no? Verificare tutte le fonti, cercare di capire se effettivamente è realistico. Nel frattempo leggo qualche altro messaggio, no? Tipo: ragazzi, bisogna dare spazio ai giovani, no Ferguson, darei molto spazio a Libra, un po' quello che dicevi tu qualche minuto fa, insomma.
0: Sì, cioè, adesso secondo
1: no,
0: me
1: no a Ferguson,
0: Adesso diciamo questo, che se si ha un ragazzo che si ritiene valido, si deve cercare in modo pian piano di inserirlo nelle rotazioni. Poi può andare bene, come è andato ad Amorim con il ragazzino
1: preso dal Catanzaro.
0: Ma ha fatto benissimo, è un ragazzino, gioca con la spensieratezza di un ragazzino, e si vede, perché fa il gol da ragazzino, stop e tiro.
1: Sì, non c'è proprio...
0: sono in aria quando mi ricapita, stop e tiro.
1: Esatto, se va in curva ci ho provato. Buonasera.
0: Che non gli dice niente nessuno, perché è un ragazzino.
1: Ma infatti è quello poi il bello, sai. Buonasera, se veramente Tedesco vuole passare una difesa a 3, credo che un centrocampista verrà ceduto, forse Pobega, che ha giocato veramente poco anche in precampionato. Allora, Tedesco passa dalla difesa 3 alla difesa 4 anche nell'arco della stessa partita. Lo ha fatto spesso in passato, dico bene, Dani?
0: Sì, come facevo io dal Matis alla Capannina venerdì sera.
1: E poi le chiudevi tutte e due, quello è il problema. Va bene. Finale di Coppa Italia, dopo 15 minuti traballanti, Ferguson si abbassa di 10 metri, si accoppia Lukumi e Beukema, andando a prendere palla, ed il Milan da lì in poi non l'ha più vista. Poi picchia bene. Play Lewis con Pobega e Amondarain se giochi a 3.
0: Verissimo, e aggiungo al messaggio che fa la giocata della Coppa Italia. Perché la giocata della Coppa Italia è quando dà una tramvata del 32 a Leao.
1: Che peraltro abbiamo avuto appena in questo momento conferma, è andata al Galatasaray.
0: Beh, probabilmente le sale di incisioni lassù costano meno.
1: Vedo che anche a te Leao piace come a me. Sì. Va bene, va bene. Allora, qui c'è un messaggio lunghissimo. Ti chiedo scusa, ma allora non riesco a leggerlo, perché è veramente molto molto lungo. Poi ci arriviamo. Sempre Fabione: sta d'accordo col mister, con due ragazzi di 1,90 m davanti, forse col 3-4-3, vedi, dalle fasce è il loro pane, soprattutto con Artem, che in Liga ne ha fatti parecchi, e anche a Roma. Ragazzi, ce li hai, centravanti, bisogna che
0: la palla deve arrivare là.
1: Sì, perché se non arriva lì, fai poi fatica, no? a sfruttare appieno le caratteristiche che hanno questi giocatori, insomma. Io,
0: ma soprattutto se non arrivi lì, si fa fatica a fare gol.
1: che alla fine
0: un po' conta. Poi io sono uno di quelli che preferisco non prendere, perché se non le prendo faccio fatica a perdere, però comunque se vuoi vincere uno lo devi fare.
1: Allora, guarda, Monica ci manda intanto uno zuccherino che non sappiamo anche questo quanto possa essere attendibile, però ce lo manda per addolcirci un po' la giornata. Per Manfredi and Company, quindi tutti noi, compreso me, notizia bellissima. Perché pare che Zirkzee si stia allontanando dalla Fiorentina, che ha fatto un'offerta per Beto.
0: Ma sì, bene, cioè non, ma a me se Zirkzee andava a Firenze, onestamente, mi interessava niente.
1: Vabbè, insomma, dai, un po' d'effetto lo fa vederlo con quella maglia lì, dai.
0: Guarda, sì, qua si è fatto vedere tantissima roba, ma l'ha fatto solo qui.
1: Sono d'accordo anch'io su questa cosa qua, infatti... È un ragionamento che ho fatto anch'io, nel senso che il contesto, l'allenatore, il momento, diciamo, anche suo personale, cioè quello è stato proprio il suo hype in assoluto.
0: Adesso faccio una cosa che mi scoccia fare, do un suggerimento. Se io sono il Como, prendo Zirkzee.
1: Sì, per come gioca Fabregas, lui sarebbe il giocatore giusto, è vero. Invece hanno messo a sedere il greco Douvikas, che per è anche un bel giocatore, per far giocare quell'altro che ballava davanti a Holm,
0: che è fortissimo, perché sì. È fortissimo,
1: sì.
0: Però non so se ha proprio le caratteristiche perfette per il gioco di Fabregas, a mio modesto parere.
1: No, io sono d'accordo con te. E poi io, un giocatore fortissimo per me deve essere fortissimo anche dal collo in su, e lui secondo me dal collo in su non è fortissimo. Questo è un punto di vista mio.
0: Lì diciamo che ogni tanto scossa.
1: C'è, come si dice a Bologna, si chiama sgadizza.
0: Fa lo scappadizzo ogni tanto.
1: Un pochino, va bene. Allora, Galatasaray contro Besiktas si divertono. Ah sì, perché da una parte c'è Italiano con Miretti e tutta la compagnia, da quell'altra ci sarà Leao. Bene. Sì, se volete vedere.
0: Beh, sono due grandi squadre.
1: Sì, Vlahovic. Insomma, è vero.
0: Non dimenticherai che non pensavo che anche in Turchia facessero acquisti mirati, ma Poku del Bayer Leverkusen è un bel acquisto.
1: Sai che io non lo conosco, ne ho sentito parlare, ma se ti devo dire che l'ho visto giocare, no.
0: Ha qualità, molta qualità. Infatti ero abbastanza preoccupato che arrivasse a Firenze e invece hanno un allenatore che va molto e gli piace giocare all'esterno, non gliene hanno preso nessuno, quindi vabbè.
1: Allora, aspetta che Antonio da Bologna ci scrive: ciao ragazzi, siete spettacolari, complimenti. Comunque sì, è vero, abbiamo due centravanti di 1,90 m, però adesso Dovbik è allo stato di forma di Margheri Toni. Comunque grazie, un saluto. No dai, adesso diamogli tempo, perché comunque appena entrerà in forma, secondo me farà veramente la differenza anche lui, perché è un giocatore importante, insomma.
0: Molto.
1: Ma Dallinga non manca nessuno, non è mai stato nominato Andy? No, non manca nessuno.
0: A me non lo chiedi,
1: A te manca? Ti manca?
0: Guarda, io ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto vedere Dallinga con un allenatore che vada molto sulla profondità, perché di attaccanti che attaccano gli spazi così non ce ne sono tantissimi. Molto bravo sulla teoria.
1: Per me con la profondità il più bravo era Mallorca, che andava sotto fino a 150 metri con un filo di gas. Allora, preparatevi, Leao Galatasaray, Aston Villa per Rove addirittura. Ecco, magari andasse se proprio dovesse andare via, se andasse in Premier, io anch'io sarei più contento, concordo con te. Niente.
0: Ma soprattutto perché le cifre diventano di 20 milioni più alte.
1: Diventano di 20 milioni più alte, e poi soprattutto non dovrei avere un altro giocatore che quando ci gioco contro ho l'ansia che faccia il gol dell'ex, perché non lo so, tutte le volte che vanno via da qua e vanno in una... No, aspetta, ce n'è uno che quest'anno non ci ha fatto gol.
0: Ma Fabian. Anche... C'era Fabian.
1: Beukema, che in pratica ha lucidato la panchina tutto l'anno.
0: però conosci tutte le gelaterie e i ristoranti.
1: Alla grande, anche i motoscafi. Era Capri quest'estate, si diverte come un matto.
0: Più bello di così. Sto aspettando la bomba, perché mi hai un po' messo.
1: Allora, la bomba adesso l'anticipo io in questo momento, perché poi dopo. Allora, pare anche se la fonte è abbastanza attendibile perché stiamo parlando di gianlucadimarzio.com, che il Bologna abbia acquistato un attaccante e, dalla Stella Rossa di Belgrado, un ragazzo di 23 anni, un 2003, che si chiama Jay Enem, un olandese. Attaccante olandese con cittadinanza nigeriana, attaccante della Stella Rossa che era in prestito al Belgrado. Non abbiamo ancora, io non ho ancora, diciamo, la certezza di questa cosa, però su più siti è già riportato il fatto che il Bologna avrebbe chiuso a sorpresa questo attaccante acquistato per circa 6 milioni e quindi se arriva un attaccante che presumo sia un giocatore a piede destro, 193 centimetri, probabilmente Jonathan Rowe saluta la curva. Ecco, io ho questa idea qua.
0: Ah, guarda, onestamente non ho la più pallida idea di chi possa essere.
1: Io all'inizio avevo letto Eminem, infatti tu prima mi parlavi di Leao che va in sala di registrazione, ho detto cacchio, abbiamo preso un rapper anche noi. Adesso andremo a cercare, andremo a vedere chi è sto ragazzo, ma sinceramente non scuola Ajax addirittura, quindi da lì generalmente le cosine le fanno bene.
0: Ah beh, lì sicuramente soprattutto i ruoli esterni, i ruoli dove c'è necessità di tecnica sono quelli molto molto curati.
1: In che senso dici, scusa?
0: No, nel senso che comunque il settore giovanile dell'Ajax dal punto di vista tecnico
1: sono preparati, sono certo,
0: sono super preparati, il gioco dell'Ajax è sempre fatto di tecnica.
1: Sì, sì, no, ma
0: è un punto fondamentale.
1: No, un punto fondamentale ed è una quasi garanzia. Poi ci sono dei giocatori anche come Patrick Kluivert che vengono da lì, ma no?
0: Però faceva gol.
1: Sì, sì, no, va bene.
0: Però sai, anche lì bisogna sempre capire a chi li paragoni, perché poi il Patrick Kluivert dell'epoca oggi è il più tecnico.
1: Sì, sì, ma io, scusami, ho detto Patrick Kluivert perché c'era affezionato, ma stavo pensando a Justin Kluivert, al figlio.
0: Ah, al figlio, che comunque sta facendo bene,
1: vero,
0: in Inghilterra.
1: È vero, che qua l'hanno secondo me sbolognato un po' troppo velocemente, perché lui comunque non era neanche malaccio in effetti.
0: Oh, la famiglia Kluivert, io ieri sera ho guardato, ieri sera, sì, Lione Fenerbahce, no, l'altra sera, ieri sera,
1: sì.
0: E comunque difensore centrale del Lione è un altro figlio di Patrick, di Kluivert.
1: Ah, quindi ne ha più di uno e giocano tutti?
0: Sì, e comunque uno gioca in Premier League al Bournemouth, se non sbaglio, e l'altro più piccolo gioca a Lione, insomma.
1: Sì, quindi voglio dire, non è che giocano in delle squadre di basso profilo, insomma.
0: Cioè, insomma. Adesso comunque sto cercando
1: Enem, che per me è già Eminem.
0: Enel,
1: un giocatore elettrizzante. Allora, aspetta, perché qua davvero arrivano un sacco di messaggi, ragazzi. Allora, quindi se
11: vabbè,
1: tedeschi...
11: state lì, che torniamo tra pochissimo.
1: Ah, ha deciso così.
11: Facciamo così. Dai.
12: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
13: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
14: super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
16: Scialla, c'è Skoda!
15: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
16: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
15: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 2 a Bologna.
18: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Eccoci qui, rientrati per il quarto blocco. Oggi, ragazzi, i blocchi non finiscono mai. Siamo tutti così un po' in fibrillazione, perché stiamo cercando di capire appunto di chi si tratta. Perché io sono sincero, è un ragazzo che non conosco, però è un ragazzo di 23 anni, 1,93 m, in prestito a Belgrado, giocatore della Stella Rossa, olandese con passaporto nigeriano. E niente, adesso io, oltre a Dani Fabbri, no, non... Dani c'è, Dani ci sei?
0: Sì, sono qui.
1: Ok, hai trovato qualcosa in merito?
0: Ma guarda, sì, sto anche guardando qualche immagine per capire un po' che tipo di giocatore, di caratteristiche che ha.
11: C'è Manfred?
1: Ecco, adesso abbiamo anche Manfredi Campione in linea con noi. Buonasera Manfredi, hai qualche sì, conferma, qualche notizia da darci?
20: Sì, vi do telegrafico, perché comunque ovviamente adesso si riprende a lavorare di brutto. Allora, Enem è un attaccante centrale, non c'entra niente Rowe, non sono legate le due cose.
1: Ok.
20: Il Bologna l'ha preso in più. Io non so se sia a completamento di reparto, perché comunque c'è anche una lista da controllare.
1: Sì.
20: Under 23. Lui ha 23 anni.
1: Sì.
20: Se non ricordo, ci ho guardato subito.
1: Sì, un 2003.
20: C'è una lista da completare e non so se sia a completamento del reparto oppure un'operazione fatta da Caccabo dove poi andrà a giocare.
1: Ah, ok. Quindi un investimento per il futuro.
20: Sì, solo posso dirvi in più che Bologna insiste nel volerlo trattenere, ma lui non è molto d'accordo.
1: Mm-hmm. Cioè, quindi lui vorrebbe rimanere?
20: No, lui non è molto d'accordo di rimanere.
1: Bologna
20: insiste nel volerlo trattenere, lui non è molto d'accordo.
1: Okay.
20: Questo tiene apertissima la questione fino all'ultimo, perché avevo detto l'altro giorno e anche stamattina che entro un paio di giorni, mi riferisco tra ieri e oggi, la questione si sarebbe dovuta chiudere. Il Bologna in realtà l'ha chiusa, lui no, e questa è la prima volta che dico una cosa così, ma lo devo dire, perché non tanto per non mi interessa, faccia quello che vuole, ma più che altro perché purtroppo ci costringe a rimanere legati fino all'ultimo, poi a quello che riescano a fare i procuratori per lui, perché a questo punto la palla ce l'hanno a mano i procuratori. Il Bologna non dirà no a qualunque prezzo, perché a questo punto non posso neanche dire questo, e quindi rimane molto aperta la questione legata a Rowe, inevitabilmente.
0: Manfred, col fatto col fatto che Leao al Galatasaray, potrebbe anche aprirsi una pista a Aston Villa, che sono alla ricerca di un esterno, e in quel caso probabilmente,
20: guarda,
0: l'ammontare sarebbe molto più alto.
20: Allora, io non so se Bologna non vuole privarsi di Rowe, perché non vuole privarsi del giocatore, perché non lo vuole dare all'Atalanta. Posso dirti serenamente che l'Atalanta un po' sposta, perché comunque è ritenuta una diretta concorrente, piaccia o no, qualcuno ci creda, qualcuno meno, non mi interessa, e quindi se dovesse arrivare l'Atalanta forse per Rowe le cose sarebbero più facili. Certo, è incredibile essere arrivati a questo punto, io non so cosa sia successo, però siamo a 4 giorni del mercato che chiude e siamo ancora legati un pochino a questa necessità. Fa lo stesso, ne prendiamo atto. Nel frattempo Bologna va avanti, perché mi sembra che abbia preso un ragazzo di botto dal nulla, ha preso comunque un ragazzo di 23 anni che qualcuno forse l'ha visto giocare, credo fosse al Venezia quando era in B.
1: Sì, ha fatto una presenza 4 anni fa, quindi parliamo di quasi niente, stavo verificando.
20: Aveva 19 anni, era un ragazzino, ha fatto le sue esperienze un po' in giro, e dalla Stella Rossa, no? Arriva.
1: Sì, ho visto che
0: era in prestito all'Ofi Cup a Belgrado.
20: Però è della Stella Rossa, lui è in prestito ma è della Stella Rossa.
1: Sì, scuola Ajax, sì. Perché lui comunque è olandese, ecco.
20: Va bene, questo vuol dire che comunque Bologna, veramente mi sorprende la scelta forse di completare il reparto, cioè comunque allungare a 3 gli attaccanti. Sarebbe curioso anche un po' alla luce del fatto che Bologna è una rosa molto numerosa in questo momento, perché comunque sono 2 giocatori che devono uscire, Carson e Casale,
1: sì.
20: E Tedesco voleva una rosa corta. Quindi se gli prendi 3 centrali, hai un parco d'esterni oggi con Bernardeschi che si è aggiunto di nuovo, lunghissimo, perché sono 4, è vero, ma 3 sono belli ingombranti, non si offenda Cambiaghi.
1: Mm-hmm.
20: E Bologna è andato a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, ma ripeto, teniamoci aperta una finestra su un'operazione tipo Caccavo, eh?
1: Sì, anche perché quel discorso che
20: agire dove tutti pensiamo, cioè difesa, arrivato Teat, ottima presa per me, ognuno, questa è una valutazione personale, ma manca il centrocampista. Sai, oggi parlavamo di Frendrup, io
0: però Manfred
20: detto...
0: a questo punto, però adesso collegavo al discorso che facevi prima, Casale fuori lista
20: è per forza,
0: perché certo. Non c'era spazio, quindi uno
20: se non sbaglio
0: uscire dalla lista,
20: bisogna contare, perché io stamattina ho fatto al volo e non credo che Teat rientri con Casale, ma adesso chiunque arriva over caccia fuori uno.
1: Infatti gli slot per gli over 23 sono chiusi, deve uscire per forza qualcuno, e comunque
20: sei sicuro tu? Io non ho contato, io ho fatto al volo prima della radio, poi ti dico la verità, mi sono disinteressato e sono ritornato su Row, quindi bisogna controllare bene.
1: Io sono quasi certo di questa cosa e in tanti ci stanno scrivendo comunque che pare andrà in prestito, perché probabilmente lo hanno specificato già anche su diverse fonti di informazione, sai, anche su diversi siti c'è scritto appunto che è un giocatore preso per andare in prestito, quindi
20: io ho un dubbio, un ragazzo di 23 anni è under 23, non fa lista.
1: 2000, è un 2003, quindi ne ha 23 compiuti,
20: quindi non è considerato under, giusto? Quindi lui farà lista.
1: Esatto.
20: Allora vedrai che andrà in prestito. Se farà lista, per me andrà in prestito. Però prima mi avete chiamato a bruciapelo, stavo per prima di parlare di queste cose mi riservo la serata, tanto lavoreremo e capiremo. Su Row però vi ho aggiornati, cioè per il Bologna la porta è chiusa lì. Se i procuratori si presentano, per esempio con l'Aston Villa che te ne appoggia 50, per me Row saluta. Saluta. Ma il discorso tecnicamente sarebbe anche finito. Però ci sono i suoi procuratori che sta lavorando. Questa è la situazione, capito?
1: Molto chiaro. Va bene, grazie Manfredi per il tuo intervento, come sempre puntuale, precisissimo. Ci sentiamo presto. Dani, saluto anche te. Grazie.
0: Ciao a tutti e grazie mille.
1: No, grazie a te.
2: Ciao mister.
1: Spero di sentirti presto, insomma, forse anche domani mattina, o mi sbaglio?
0: No, domani mattina io non sarò presente, sarò collegato dalle 11 perché sono in viaggio verso un matrimonio, però analizzeremo un po' tutte le situazioni di mercato, se succederà qualcosa, e inizieremo a parlare della partita di lunedì sera contro l'Atalanta.
1: Siamo perfetti. Va bene, grazie mille Dani Fabbri. Ciao, ragazzi, vi ringrazio davvero anche stasera per i tanti messaggi, per la compagnia e per le chiacchiere di calcio.
11: Prendila pur larga.
1: Che abbiamo fatto. La prendo larga, la prendo con comodo perché
11: da lunedì.
1: Da lunedì. Lunedì, cosa succederà lunedì? Così, e comunque abbiamo sforato di ben 13 minuti, ok? Quindi adesso il mio onorario, e il direttore lo sa, sale, mamma certo, mia come certo. Sale!
11: Djordjevic, sì.
1: No ragazzi, buon fine settimana e domani mi raccomando fino alla fine Forza Bologna con il Bomber e Mattia Grandi alle 9, dopodiché... Adesso ci sono tutti i repliconi, quindi fino a notte inoltrata potrete riascoltarci, non vedevate l'ora. Io di solito vado in onda verso mezzanotte un quarto, mezzanotte venti.
11: L'ora del com'era? Quello di Fantozzi.
1: Va bene ragazzi, buona serata, ciao a tutti.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te, connettiti con nettunobologna1.it.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 19 e 16 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci, scelta mediocre che decreta alla fine di Report uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, proposta irricevibile senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
3: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
4: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
5: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
4: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
6: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno e mezzogiorno rosso-blu, le 12.07, i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi comunico che Twitch ci ha rotto il... no, non si può dire, e stiamo lavorando per... sperando di avere un rapporto più sano, carino e coccoloso, come i pinguini, su YouTube. Barbut al lavoro, negli ultimi giorni di mercato sta lavorando alacremente, abbiamo la deadline anche noi a lunedì e vedremo, va bene. Allora, quindi ben ritrovati a tutti quanti, non su Twitch ma su tutti gli altri nostri canali digitali, sulle nostre frequenze DAB e FM e su il canale 93 del digitale terrestre. Allora, sono leggermente più meno umorale e un po' più allegro perché forse oggi si chiude per Teat. La pausa è dovuta. Operazione di ieri sera, lampo, non di due giorni fa perché si era altrove, non mi chiedete chi, purtroppo sapete che io di mercato sono ancora, mancano pochi giorni, ne mancano 3-4. Non ho visto un solo programma o un solo notiziario di calciomercato, però ringrazio Cobra Rosso Blu perché devo dire la verità, questa è la mia opinione personale, come ansa di mercato è stato molto bravo. A volte può andare benissimo, a volte malissimo, comunque riportando un po' tutto, poi io non voglio togliere nessun, non so se a fonti primarie, comunque, per esempio per ieri è stato molto bravo, quindi una, per, senza togliere niente ad altri, ma a qualcuno sì, ottima pagina come riferimento per i tifosi, bravo, scrivimi. Collaboriamo, no, però molto bravo e quindi meritato, non voglio togliere niente a nessuno, sia chiaro, però è dovuto perché poi quando uno lavora bene va citato. Ieri tramite lui, ma in realtà prima l'avevo in altre vie, però è stata una giornata difficile per tutti perché un po' c'era il discorso di Roe in ballo, un po' c'era la questione centrale dove si andava, ripeto, prima in una direzione e poi si è andati subito in un'altra, operazione da definire, sarebbe un prestito con diritto, ma da definire, quindi prima di stappare o non stappare, vedete voi se siete contenti o no, io moltissimo perché lo adoro, personalmente proprio, al di là del giocatore, è un bravo ragazzo, ha fatto un anno solo con noi, però è veramente un bravo ragazzo e mi sembra, poi ne parliamo, comunque da definire. E nel frattempo è arrivato il nuovo muro, chiamiamolo così, del Bologna per Rowe. Io non so dirvi cosa accadrà, esattamente come lo sapevo ieri, non so neanche dirvi cosa accadrà nelle prossime 2, 3, 4, 5 ore. Io penso che stasera la questione, né bene né male, come vi dicevo, si chiude. Terzino centrale fa tutto, amico mio. Teatro, dicevamo. Quindi su Rowe vi dico che ancora è aperta, seppure Bologna la porta la tiene chiusa. E l'Atalanta io sono convinto, io spero che ci sia anche qualcun altro, ma solo per non parlare continuamente dell'Atalanta, e rilancerà, io penso che da qualcuno un'altra volta un rilancio ci sarà, non so da chi, vedremo.
11: E ci ho detto, nel frattempo il Bologna è evidente che stia preparando un piano B, nonostante dica no, e lo scopo di questo no è alzare il prezzo, è perché è un no serio e dice non si muove, è perché comunque i procuratori continuano a portare notizie da una parte o dall'altra, offerte da una parte o dall'altra,

vi supplico. E non ci torniamo più. Quindi la necessità di prestito comportano però operazioni più difficili. È vero che nell'ultima settimana, negli ultimi giorni del mercato in generale, alcuni giocatori bravi si sbloccano a condizioni diverse. E quindi è per questo che spesso alcuni giocatori bravi vengono fatti in prestito nelle ultime giornate di mercato, che è dove in tempi passati a volte Bologna si è esaltato, se non l'anno scorso, dove il mercato era pressoché quasi tutto fatto, arrivò a Rowe, ma in un'occasione, una circostanza fortunosa, perché quell'episodio a Marsiglia fece sì che Rowe si liberò, e si liberò in un contesto dove Marsiglia era con l'acqua alla gola anche dal punto di vista finanziario, quindi a cifre molto convenienti. Il Napoli non fu convinto, la Roma neppure, il Bologna andò dritto e prese Rowe. Per il resto, l'anno scorso non è che sono arrivate, l'anno prima invece sì. Nel frattempo, per il piano B però, quindi per la partenza di Rowe, quindi senza partenza di Rowe, il Bologna a questo punto dovrebbe fare tecnicamente un centrocampista bravo, un buon regista, sì, o comunque un giocatore di qualità a centrocampo, e ha finito. C'è un problema nella lista degli over 23, ma Casale deve uscire, e se non esce è fuori, quindi immagino, quindi il problema c'è e non c'è, va bene? Nel frattempo nel piano B, cioè invece esce Rowe, è ovvio che cambiano tutte le condizioni, perché Bologna non ha più bisogno di fare prestiti o cose varie, cambiano anche le condizioni e le proposte che Bologna può fare per arrivare ad altri giocatori. E qui c'è stata una proposta, e a me risulta così, della Fiorentina di Gudmundsson: oh, state facendo Rowe, vi interessa? Dove Bologna non, in questo momento è stato freddino, in questo momento, però sarebbe un'opportunità. È giusto Gudmundsson per il Bologna, così pur parler? Ma se gioca, dipende un po' come giochiamo. Io sono fan di Gudmundsson, ha fatto, viene da stagioni non brillanti a Firenze, non è quello di Genova, però io personalmente, ma da amatore, ho notato che lui per vie centrali va in un modo, isolato sulla fascia in un altro. Partendo da questo concetto, sarei veramente curioso di sapere da colleghi, non colleghi, da gente di campo, quindi non parlo io, se forse nelle idee di Tedesco forse è un giocatore giusto. Magari sì, o magari no, non lo so. Questo non vuol dire che Gudmundsson, meglio Gudmundsson di Rowe, no, non lo dirò mai. E torno a dirvi, da tifoso per i tifosi, tenere Rowe sarebbe ottima cosa, è un ottimo segnale anche dentro, per tutti, e anche fuori, per tutti. Accadrà o non accadrà, non ne ho la più pallida idea, perché non decido io, decidono loro. Ci ho detto, se lo dovessero vendere, comprare però in maniera mirata, non solo per questa stagione, anche per la prossima, perché è evidente che in questo caso il Bologna anticiperebbe qualcosa che accadrebbe l'anno prossimo, no? Facciano quello che vogliono. In questi scenari si è inserito anche Adopò, alternativa a centrocampo. Bologna ha fatto un sondaggio su Ricci, non è andato bene, forse, non ne sono sicuro, l'ha fatto veramente anche su Frendrup, e qui mi fermo perché non so dirvi se è andato bene o male. Forse le condizioni di oggi, cioè con Rowe che è del Bologna, a Frendrup non ci arriva, perché credo che ci sia l'Olympiacos che ha offerto 8, insomma 10 milioni complessivi. In Bologna, in questo caso, ve l'ho detto, difficile, potrebbe fare forse un prestito, o se non vuoi sforare di più, perché si può fare, però per cosa, quello che abbiamo sempre detto, cioè saputo non ripiana, non vuole, salvo emergenze, che sarebbero emergenze sportive di un certo tipo, quindi sbagliando tutto, cioè da rifare il mercato di gennaio con 30 milioni li metterà. Spera di non doverlo fare.

0: Mariani non dovrà arrivare a quello, perché significa fare la stagione della Fiorentina dell'anno scorso. Ci ho detto, la situazione è questa qui, quindi vedremo un po' come oggi finirà il discorso Rowe. Vi posso dire con contezza che oggi è oggi o mai più? Sarei tentato di dire così, forse domani ancora per una coda, può anche starci, però mi auguro, mettiamola così, che oggi sia l'ultimo giorno, per Rowe, dentro o fuori. Andiamo in pausa e torniamo.
1: Serie A Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena. Atalanta Bologna. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
3: Stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasu! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola la via Pisacane 49H.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 12:22, mezzogiorno rosso blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi ho già fatto il riassunto, il mercato finisce qui per ora. Finisce qui nel senso, come ve l'ho riassunto prima, Teat aspettiamo, non c'è ancora, è vicinissimo, aspettiamo, bene, difensore fatto. Poi entriamo su Teat e, centrocampista, siamo in cerca, prestiti, perché Rowe non è venduto. Se Rowe viene venduto si sbloccano le formule e quant'altro, alternative al prestito. Se non resterà, prestito sarà. Sembra una canzone di Alex Britti. Comunque, è finita qui. Perché teatro? Allora, abbiamo così sboroneggiato di qua e di là sul discorso del centrale. È evidente che tedesco ha chiesto un centrale con caratteristiche di un certo tipo. È evidente che se viene teat, questo è titolare, perché è teat, non tanto per come ce lo ricordiamo. Nazionale belga, giocatore di tedesco, per questo motivo, uno che conosce bene la Serie A, perché un anno se l'è fatto e l'ha affrontata anche bene, e che si porta dietro un bagaglio tecnico di un certo tipo. Ha una buona gamba, ha fatto il terzino, lo sappiamo benissimo, è mancino, ha personalità. Quindi, tecnicamente, se Teat arriverà e sbarcherà a Bologna, questo si candida per prendersi una maglia. A chi la prende? O a Elland o a Eggem. Che nell'idea del Bologna, di chi ha fatto il mercato in questi due anni, era il futuro. Punto. Tant'è che io vi ho detto più volte, convinto, e così erano i piani, che a Bologna sarebbe arrivato un difensore mancino con caratteristiche diverse, ma un giovane da mettere dentro il mazzo per continuare a cercare un percorso di crescita. Teata 25 non è vecchio, sei chiaro. Però l'idea era un po' quella. Cambiata, perché evidentemente Tedesco lì ha messo un punto. Bene, perché l'anno, se arriverà Teat, ascoltato. Qui si chiude il discorso. Quindi, fantasie che Bologna due anni non ha pensato a sostituire Lucumi restano fantasie, a meno che non pensiamo che Sartori siano incapaci. E allora, però la dici chiara. Siccome io non penso che Sartori non siano incapace, sono arrivati a miti compromessi. Pertanto, potenzialmente, a questo punto Bologna si dovrebbe o potrebbe presentare con questa batteria di centrali. Teat, Eggem a sinistra, Elland e Wittig a destra. Casale non lo conto perché c'è anche un problema di rosa, devo controllare, ma anche lì mi sembra che sia così. Rischia di rimanere fuori, quindi vediamo sul mercato. Tra l'altro è entrato in gruppo, bene, vediamo che cosa accadrà in uscita. In uscita Bologna deve fare ancora Carson, deve fare ancora Casale, non credo altro. Siccome comunque quando le giornate sono brutte a 360 gradi, ieri è arrivata anche la notizia che Elazusi pronti via, un mese fuori. Ottimo. Quindi urge, a maggior ragione, ma non cambia rispetto a prima, perché Bernardeschi ha cambiato gli equilibri su cui Bologna aveva pensato il centrocampo del domani con Tedesco. Urge un centrocampista, perché quando Bernardeschi comunque dice ragazzi, io qui un po' tentenno, in Bologna si è impegnato a cercare un centrocampista. Ricci? No, non è andata. Qualcun altro che non conosciamo sicuramente. Frendrup, vi ho detto, in questo momento a questa condizione corro qua, non credo che si potrà fare. Si parla di Mandragora, giocatori che hanno un po' caratteristiche diverse, piaccia o non piaccia. Adopo, che così sulla carta a me invece non dispiace, più che altro per quello che fa. A qualcuno piace di più, a qualcuno piace di meno. Nome non sexy, lui è cresciuto un po' dentro il mondo Atalanta, poi è andato in prestito, è stato riscattato l'anno scorso se non ricordo male, o quest'anno, non mi ricordo se quest'anno o l'anno scorso. Comunque a titolo definitivo è del Cagliari, giocatore del Cagliari, vedremo. È un mediano, puro. Ci sono nomi più sexy, ma devo dire la verità, dopo in questo Bologna non c'è per me. E poi ve l'ho già detto di Gudmundsson, abbiamo rifatto il riassunto. Basta, qui finisce il discorso mercato. Oggi, dicevo, forse l'ultima finestra su Raw? Speriamo che sia l'ultima, anche perché comunque così andiamo lunghi. Per come ve l'ho detto io, ieri, per me in Bologna deve tenerlo, lo dico per i tifosi che si sono arrabbiati, hanno per me ragione. Perché ho fatto l'abbonamento, oggi sono tanto al bar, uno mi dice ma insomma dai, ho fatto l'abbonamento e quant'altro, mi devo trovare comunque un giocatore che adoro e quant'altro e non c'è più. Questo è il calcio di oggi, sarebbe, ma se un tifoso fa così ha ragione. Un'altra cosa che secondo me mi porta a dire comunque è pericoloso è che se uno punta i piedi a 5 giorni dalla fine, Bologna prende e gli dà la corda, non voglio dire che tutti possono farlo, ma anche sì. Per le regole vi dicevo che impone Bologna, cioè a paletti molto stretti, secondo me è pericoloso. Sarebbe un bel segnale. Non ultimo, il clima che si è creato in questa estate, fomentato in una maniera vergognosa, non aiuta e forse un segnale aiuterebbe. Detto questo però, l'ultima cosa che farei è considerare chi ha cercato di trasformare in una pentola a pressione questa estate. Per me non vanno considerati e se se ne dassero via dalle scatole sarebbe tanto di guadagnato, perché io come vi ho detto, a me piazze come Firenze, Roma, non le invidio, anzi mi danno su. A me non piacciono, è questione di gusti, c'è chi invece le prende come ragione di essere, esempi da seguire, modelli, complimenti, non siamo fatti nello stesso modo, questo è chiaro. Sarri dice di Bergamo mi piace il clima compatto. Io credo che quel clima compatto porti punti e permetta di lavorare bene a tutti. Quest'estate non si è partiti benissimo. Criticare è lecito, esagerare no. No, questo è evidente. Quindi non generalizziamo né da una parte né dall'altra. L'Atalanta poi vende tutto, eh? Noi ci troviamo in questa situazione perché l'Atalanta fa un colpo incredibile, solo al Chelsea vende per più di 100 milioni, con Anora 47 e Palestra. Sono dei fenomeni, ma l'Atalanta è quella che non dice no a nessuno, dice sì a quello che vuole loro. E quindi non si preoccupano di fare Reteghi, non si preoccupano di fare Lookman come vogliono loro, anche e quando, quindi in quel caso in inverno, non si preoccupano di fare Compainers come vogliono loro, solo quest'anno Palestra. Ederson era già andato via subito Protivia, la prima cessione importante della Serie A, poi è saltata per le visite mediche, come vogliono loro. Lo possono fare perché ne hanno i mezzi, hanno le capacità e ormai a Bergamo si fidano di Percassi. Vorrei vedere, è il più bravo che c'è in Italia e non si discute. Il Bologna rincorre l'Atalanta senza averne i mezzi. Semplicemente questo, non ne ha i mezzi. Può vendere tutti Bologna? Per diversi motivi in questo momento probabilmente no. Dovrebbe farlo da giornalista, l'unica cosa che uno può fare, ve l'ho già detto, è vabbè, parte chi arriva, guardo e do un giudizio se secondo me Bologna era meglio prima con o senza. Mi rinforzi centrocampo e difesa e l'attacco tutto sommato mi rimane competitivo? Ti do un giudizio. Non succede questo? Te ne do un altro. Qui si ferma il discorso. Da giornalista, da opinionista, si può dire da qualunque cosa. Qualunque. Vale tutto. Ogni opinione è lecita. Però non è giornalismo. Fatto ciò, andiamo ai vostri messaggi. Vediamo un po' l'aria che tira. Buongiorno. Questo è? No. Sì, non è adesso, non è che adesso useremo l'infortunio della Susi come giustificazione per vendere Rowe e finanziare l'acquisto di un mediano adatto ad uno sport agonistico. Il nostro rischio è il crociato ogni volta che si siede sulla tazza. Non lo so, guarda, a me le dietrologie, poi ne sento di ogni, cioè non va mai bene. C'è sempre un motivo torbido per cui viene fatto qualcosa. Questo sempre dagli stessi, ovviamente. Ma la vita è questa. Audio, posso?
15: Manfred, sono il Zaguaro, cercherò di essere sintetico. Allora, io sono contento che la società tenga botta, non so come andrà a finire, non so chi arriverà. L'unica considerazione è che dobbiamo abituarci al fatto che ci faranno sempre degli sgambetti, perché evidentemente ci temono. Poi speriamo che vada bene e che la società riesca a prendere dei giocatori. Massima fiducia e vediamo come andrà. Poi per il resto io la penso come te, schiena dritta, va a giocare nel campetto di fianco a Casteldebole. Ciao, buona giornata.
0: Guarda, che ci facciano lo sgambetto anche qui, dietrologia, non ci vedo molto questo. Certo, venire a rompere le scatole a 5 giorni da mercato, però mors tua, vita mia, no? Ma chi lo sa com'è andata sta storia? Chi lo sa che non sia stati gli agenti di Roa a chiamare, magari? Anche perché a me non risulta che Giuntoli stia seguendo tanto la questione. Giuntoli manda fuori gli input e c'è pressione mediatica. Ma a me risulta che è Percassi che sta seguendo la partita, direttamente. Quindi non ci vedo la voglia di fare un danno a 5 giorni dalla fine a Bologna. Poi magari andate invece così, che l'Atalanta che sta cercando il suo uomo ed è venuta per chiedere Rowe, no? Però io non so se è stata l'Atalanta ad andare dritta da Rowe o gli agenti di Rowe a proporlo da qualche parte, e credo che non lo sapremo mai. Neanche Bologna penso che lo sappia, capito? Quindi non ci vedo la voglia di fare male, perché siamo scomodi, non la vedo. Così come non lo vedo negli arbitri, quando ci arbitrano, semplicemente sono scarsi. A proposito di arbitri, Doveri a Bergamo, inizia con Maresca e con Doveri, benissimo. Oh, vi ho detto, Maresca per me è bravo, ha un brutto carattere. Mamma mia, ho fatto una partita, non ne abbiamo parlato, non mi interessa, perché sennò poi dico parli dell'arbitro. No, non ne ho neanche parlato, però ha arbitrato male. Mio giudizio, mio parere, così. Ci capita Doveri, insomma, Maresca è quello di Genova, Doveri è quello del mano di Lucumì con la Roma. Andiamo bene, non vorrei ricordarmi male, ma è proprio così. Quindi c'è sempre un motivo per dire speriamo che sia il giorno giusto. Ciao Manfred, se come temo Roma andrà via per circa 40 milioni, parte di questi verrà investita, certo, per potenziare il centrocampo, certo. La difesa speriamo sia già fatta per altre vie, e, però certo, anche per comunque credo colmare la partenza anche di Roma davanti, no? Quindi certo. E penso che anche, visto che ci sono tanti prestiti, vi ho spiegato il perché, questa sciatteria, come ho letto, no? Un Menarini qualunque, povero Menarini tra l'altro, non va mai bene, perché Teate è arrivato in prestito con diritto, non va bene. Questa sciatteria, questo squallore, questa barbonaggine sul mercato del Bologna è dovuta semplicemente a spalmare i costi derivanti, tra l'altro, da perdite cospicue in 2 anni, come fanno tutti. Quest'anno tocca al Bologna, Bologna farà più prestiti. Il Bologna ha un parco di giocatori da 200 milioni circa, e infatti ha 40, tra i 40 e i 45 milioni di ammortamenti l'anno, che sono le rate dei cartellini. Li ha comprati tutti fin qui, quest'anno che ha avuto dei crolli sui ricavi per le mancate coppe, le spalma su 2 anni. Fine del discorso. Squallore, sciatteria, barbone, plumone. Giusto, avanti così. Ma i prestiti, giusto, tutto giusto, non fa una piega. Ma prestiti a parte, previsto anche fare acquisti, eccolo, mi pareva che mancasse, no? Mi pare che a questo giro manchi del tutto il colpo alla Sartori. Teat è un colpo alla Tedesco per me, ma anche alla Sartori, se arriverà. Prestito, non prestito, chi se ne frega, vada Dio. E vedremo, no? Salemakers non è stato un colpo alla Sartori, per dire, arrivò in prestito, no? E il discorso del prestitino, storgo il naso, e vabbè, fate quel cazzo che vi pare. Cavolo Maf, ok, grazie, ma chi è? Non vedo la foto, vabbè. E grazie, gentilissimo, audio, spero a però anche se ho, va bene, grazie. Audio.
16: Ciao, sono Rubio da Imola. Io in merito all'operazione Teate ho un ragionamento da fare. Guardando la partita dallo stadio di sabato, in fase di non possesso il Bologna dietro giocava a 3 con Zortea e Gemelland, dove Miranda stava alto a sinistra e Orsolini alto a destra, quasi a fare i 4 di centrocampo. Quindi vedo l'operazione Teate anche come un possibile passaggio alla difesa 3 o comunque in alcune fasi della partita. Come la vedete?
0: Può essere. Mi sembra che complessivamente sia l'uomo giusto. Scusate, rido per il messaggio di amici che ascoltano. Saluto Max. E può essere, comunque Teatro mi sembra molto azzeccato nella teoria, poi la pratica è campo. Che ha già parlato. Ma in campo e poi la pratica, nella teoria, ripeto, conosce la Serie A, conosce Bologna, conosce il mister, è mancino, è veloce, può giocare addirittura in fascia, può fare tante cose e ha personalità, è un nazionale belga, ha 25 anni, è l'identikit perfetto. E vi ripeto, il paradosso è che erano su un altro 2 giorni fa e poi arrivate at, quindi non, come fu per chi è che avevo detto, ero curioso, insomma avevamo preso uno e ho detto eravamo in realtà su un altro, poi arriva lui, era Piccoli, come eravamo su un altro attaccante il giorno prima di Piccoli, o comunque eravamo in ballottaggio tra due, non so chi sia l'altro, anche qua non so chi sia il difensore, però vi ripeto, in questo io sono molto scarso e sono molto più bravi e molto bravi alcuni colleghi a Bologna, sicuramente bene forti soprattutto. Andiamo in pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna. Tutto il campionato del settore giovanile del Bologna, in FM, in DAB, in streaming, su Nettuno Bologna 1. Presentato da...
19: Lavoro più. Work as you play. Play as you work.
20: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
21: Scialla, c'è Skoda!
20: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
21: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
20: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
23: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
24: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
25: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
26: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
27: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi
2: più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
3: Via! Show!
4: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
3: Con un po' di sale sulla coda?
4: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: E 12:43, va bene così l'audio? Che meraviglia, mi sento molto più morbido, infatti. Che voce, eh? Bel microfono. Ok, dobbiamo tenerlo perfettamente davanti alla bocca. È un po' fastidioso, sembra di avere una mosca qui, ma no, ma ci si abitua subito. Io mi sono già adattato. Ma Teat è un terzino? Anche Teat. Adesso mi scrive anche un amico, lo ringrazio per mi ha ricordato, sono andato a rivedere Teat. Fondamentalmente è un prodotto in nazionale di Tedesco, tra l'altro. Ci arriva molto giovane, prima aveva qualche sporadica presenza. Il riassunto del riassunto è fondamentalmente un fedelissimo di Tedesco finché è stato nel Belgio. È vero che quell'esperienza del Belgio non è stata tanto brillante di Tedesco, ma che Belgio si era preso, che brutto clima. La riassumo così, no? C'erano un po' di scazzi e con lui ha fatto il titolare fisso, tra l'altro su più fronti. È molto duttile, io lo trovo veramente nella teoria veramente molto azzeccato. Oltretutto alla piazza secondo me serviva un nome così, perché credo che a tutti abbia lasciato un bellissimo ricordo, no? Di una stagione tra l'altro abbastanza difficile, per tanti motivi che conosciamo bene. Quindi io lo riabbraccio veramente, spero di poterlo riabbracciare con piacere. Vanno usati i condizionali però, perché purtroppo, come sapete, tutte le cose possono, però speriamo che entro stasera o domani possa essere qua a fare delle visite. Sarebbe fantastico, realmente, perché poi anche Tedesco ha bisogno delle sue certezze, no? Non ha avuto un'estate facile lui, il Bologna, tutti. Se riuscissimo ad essere un po' più compatti in questo momento, forse daremmo una mano a tutti. Io ve lo continuo a dire, a me piacerebbe così, piace così in generale. Poi se le cose non vanno, boom, ci si dà. Ma così non va bene, ve lo dico proprio sincero, non va bene. Però non è che alla fine arriva Teat, magari resta Row, prendiamo pure Frendrup, ehi, magari, e alla fine dopo un'estate da psicodramma ci ritroviamo con una signora squadra. Guarda, se dovesse capitare una cosa del genere, per dire, a me l'idea di vedere Fenucci sulla scrivania ad aspettare in fila tutti con sigaro in bocca, un bicchierino di rum e dire ci davate per morti, e non dico come appellare, farebbe molto ridere. Non lo so, non ci credo, perché comunque è uno scenario molto ottimistico. Non tanto Row che resta e Teat che è arrivato, domani mettiamo se dovesse arrivare, perché intanto un prestito è e sarebbe con un diritto che uno può accendere, e il diritto è un diritto. Se Bologna vuole lo compra, chiaro, ma non lo comprerà, va bene, ci pensiamo poi l'anno prossimo. E è più per Frendrup, che a me piace un sacco, più di Ricci, se volete che vi dica la verità, per qualcuno può essere una bestialità, più di Ricci, perché lo vedo più uno che mi completa, un ottimo compromesso in tutte e due le fasi, capito? Ricci forse un po' meno, che è un giocatore che ha più estro, ha più qualità, quindi sono gusti. Non mi metto a dire che Frendrup è più forte di Ricci, di certo, però mi sembra forse più adatto a quello che serve. Non sarà Frendrup un giocatore come Frendrup? Vi ho detto, a dopo, in questo senso, come compromesso, non mi dispiace, preferisco Frendrup, ci sta. Però ho visto che a Dopolo date tutti per Scarsone, così Scarsone non è. Tra l'altro forse ha fatto assist, se non, ricordandomi la prima partita, anche se ho... A Parma forse lo fa lui l'assist, non mi ricordo, ricordatemelo voi, forse sì. Mi pare di ricordare, ci furono situazioni tese con Teat. In generale ti piacciono i cavalli di ritorno? No, i cavalli di ritorno non mi fanno impazzire. Anche se mi dic- però se ti dicono che stanotte torna Zirze, non ti piace il cavallo di ritorno? Soprattutto in questo momento proprio preciso, quindi... Ce ne sono alcuni che mi stimolano, altri no. Se dovessi prendere un ragazzo di 32 anni che torna qua a fare la fine, dipende chi è, ha 25 anni, mi pare ancora in ottime condizioni. Ho guardato, si è fatto il menisco l'anno scorso, poca roba, sta bene, quindi benissimo. Menisco, lo sapete, no? È una barzelletta ormai. Ed è una routine. Ciao Manfredi, secondo te cosa c'è di vero sull'interessamento per Frendrup? Non lo so, se non l'ho... Guarda, è di ieri sera. Me l'ha detta il Monte. Volete che... Tra l'altro dopo lo chiamiamo. Non so da chi era arrivata, ieri è arrivata da un amico e tutto, non l'ho neanche controllata perché in questo momento io preferisco lasciar correre. Adesso c'è abbastanza schizofrenia, intensità, vedete come stanno tutte quante girando, no? Tra l'altro, se sto benedetto mercato si chiude sempre con gli ultimi 5 giorni dove succede la qualunque e l'ultimo di solito niente, ma chiudetela 15 di agosto dappertutto e basta, dai, no? È brutto vedere Rowe con la maglia dell'Atalanta lunedì, e sarebbe brutto comunque vederlo con la maglia del Bologna lunedì e sapere che martedì c'è quella dell'Atalanta. È brutto, non c'è niente da fare, cioè è proprio un paradosso insopportabile per un tifoso, è orrendo. Comunque, bravo in tutte e due le fasi, per me sarebbe un ottimo innesto sempre su Frendrup per il nostro centrocampo odierno, e tra l'altro con una cifra di circa 10 milioni non impossibile per un probabile titolare. Tua opinione, Leonardo, che per me 10 pensa che non... Io pensavo costasse di più. Sarebbe bellissimo, a me piacerebbe un sacco, per questo motivo, visto che mi piace un sacco, sono sicuro che non arriverà lui. A te piacerebbe Nia del Torino, un sacco, prendiamo un bel centrocampista e lui è Rowe, a quel punto lo faresti partire addirittura? Ma lo davano anche in direzione Firenze, se non ricordo male, in uno scambio, non mi ricordo con chi. Se difensore centrale e centrocampista centrale fanno prestito, pensi che sia un segnale del fatto che Rowe rimanga? Sì. Sì. Magari arrivasse Teat, lo stimo tantissimo, poi finalmente un giocatore conosciuto da Tedesco. E sono contento, Fabrizio. Bene, vedi che poi alla fine... questo è un nome che per esempio fa bene, dai, serviva. Vorrei conoscere la tua opinione su un giocatore come Frendrup, secondo te sarebbe una buona presa? Giocatore box to box, perfetto, bravo in tutte e due le fasi, è un ottimo compromesso in tutte e due le fasi, è un giocatore che ha tigna, che ha carattere, ha la giusta età, sarebbe una bellissima presa. Vi ripeto, tu sei per il sì, io sono assolutamente per il sì, lo scrivo grande così, mi è sempre piaciuto, sempre. Sempre detto, Frendrup è un bel giocatore, tutte le volte che abbiamo giocato a Genova ha sempre fatto la sua partita, quindi sì, mi piacerebbe molto. Non arriverà. Non lo so, dico così per cabala più che altro, però la vedo molto difficile. Se non va via Rowe la vedo, anzi, quasi impossibile. Va bene, grazie. E col ritorno di Teat, la permanenza di Rowe e magari l'arrivo di Frendrup a dopo, o a dopo dici, o alter ego, ci possiamo davvero divertire, ci spererò fino all'ultimo. Ma io, guarda, ti dico, diamo fiducia, poi ci faremo i conti con questa fiducia. Ma in questo momento anche Tedesco, ma se la merita fiducia, e non è che non che togliendola da altri non la togli anche a lui, lasciatelo lavorare in un clima tranquillo e buona. Poi sicuramente è stata una partenza negativa. Il precampionato conta quel che conta, ma è andato male. Dato male. Tante cose però sono cambiate, vanno tenute in considerazione. Ma è andato male. La prima partita è andata come andata, ma l'abbiamo persa. Va bene. si tiene conto di tutto, si vivono le cose con serenità e basta. Ma chi boccia uno alla prima partita? Ma chi spara sentenze uno alla prima partita? Chi spara una sentenza il 15 agosto perché hai perso delle amichevoli? Nessuno di ragionevole. Poi puoi dire serenamente che è andato male. La storia finisce lì. La vita è bella perché è leggera, dovrebbe. E poi fai conti con la leggerezza. Basta. Ho letto, io la vedo così, fate come volete voi, ma se c'è proprio una separazione totale di punti di vista da una parte e dall'altra è dovuta a questo, eh. Uno che la vive così, tra l'altro, quelli diametralmente opposti non li sopporta. È normale, cioè proprio un'incompatibilità genetica. Ho letto che oggi dovrebbe firmare anche Gudmundsson. A me non risulta che oggi dovrebbe firmare Gudmundsson, anzi, che però per caratteristiche non sarebbe sostituto di Rowe. È un trequartista che può fare anche l'ala, sia a destra che a sinistra, anche la seconda punta, ma rimane comunque un trequartista, Stefanone. Sul primo punto, che oggi dovrebbe firmare, non ne so niente. Non dico che non è vero, a me, io non la so così, ma io stamattina non ho fatto nessuna verifica, non ho fatto nessun controllo. Oggi andiamo a braccio e vediamo cosa succede. Questo è lo scenario, ve l'ho raccontato, e vediamo come si muovono le cose. Quindi che Gudmundsson possa firmare o no oggi mi sembra molto lontano dall'essere concreto. Che Gudmundsson sia un trequartista e molto più di un'ala, sono d'accordissimo con te. Gusti, opinioni, pareri, ma direi che sei a segno. È più giusto un giocatore con queste caratteristiche rispetto a un esterno puro per come gioca Tedesco? Non ne ho idea, perché ancora non... Certo, siamo un po' tutti preoccupati di queste ali, con Rowe, conto, perché è qua, per ora, molto forti, è un gioco che riesce in questo momento a sfruttarle molto poco, ma andiamo anche a due all'ora. Quando avranno qualche automatismo in più e una condizione ideale, vedremo quanto saranno realmente utili queste ali alla squadra e come riusciranno a inserirsi nelle dinamiche di gioco di Tedesco, no? Vi faccio un esempio: Orsolini non era così incisivo sotto porta a livello proprio di gol come è stato con Italiano, no? È ovvio. Quindi va un po' uno come Gudmundsson, che non piace a tutti, e lo capisco, secondo me ha una sua logica. Farà bene o male? Non lo so. È giusto o sbagliato per Tedesco? Non lo so, però ha una sua logica. Eccoci qua. Ciao Manfred, sento già loro. Minestra riscaldata. Bentornato Artud, ciao Ferro. Ma guarda, vabbè. Grazie per essere su YouTube, molto meglio anche per noi fruttori. L'unico da ringraziare per queste cose è Simone Barbuti. Ma siamo in diretta su YouTube?
7: Non so, no. Siamo già in diretta.
0: Secondo me non è ancora pronta, però lo vedremo. Ciao Manfro, mi ha dato questo messaggio alla Fra e a Pippo. Ma non ho ricevuto risposta, ragazzi, leggervi tutti. Io ieri ho lasciato indietro 200 messaggi. Almeno erano 99 più e non finivano, non riuscivo ad arrivare su. Io vado in ordine cronologico. Siamo già su YouTube? No.
8: Da stamattina.
0: Io l'ho detto, ho anche mandato a spendere.
8: Sei pieno di messaggi, sai?
0: Ah, su YouTube devo tenere aperta la finestra. Allora vi chiedo scusa, dopo proveremo a gestire sia i messaggi. Già su WhatsApp siamo a meno 74. Ma in ogni caso vediamo di recuperare anche i vostri su YouTube. Vi saluto su YouTube, Barbut aveva lavorato tutta notte su questo trasferimento, è stato uno scambio avvenuto durante la notte, le firme questa mattina, e Barbut ha sbarcato su YouTube, ha salutato Twitch. Ringraziamo Twitch per questi anni fantastici insieme. Ma il messaggio a Pippo Lafra qual era? Ho una domanda per te. Se non mi ricordo male, Teat non si lasciò benissimo con il Bologna, fece dei guai durante Bologna-Sassuolo 1-3. Voi vi ricordate qualcosa oppure me lo sono sognato? Non ci torno neanche. Dai, è passato un secolo.
9: Ciao Manfred, ma scusa, ti faccio una domanda. Ma alla luce del fatto che, ma no, per ipotesi, va via Ro, ma per ipotesi, e adesso intanto è la grana Casale, che da qui a fine mercato devi darlo via, lo devi regalare. Provaccio. In qualche modo. E poi comunque sei preso Teat, questo cosa fa in panchina? E cosa fai?
0: Titolare.
9: Anche le viti che guardano,
0: si candida.
9: O Ellen, le viti che guardano, quello non è un bel segno, a meno che non esplodano tutti e tre, tutti e quattro, e viva Dio. Ma te c'è anche Carson, quindi io non andrei a comprare nessuno. Hai Bernardeschi, Ursulini, Cambiaghi, fissi. E poi c'è Carson, basta, se non deve che. Io lo vedrò così, casomai, come dite voi, un bel centrocampistone ci vuole. Ciao.
0: Guarda, nelle cose che non condivido non capisco, ma più che non condividere non le capisco e quindi di conseguenza non le condivido. Me la devono spiegare. Io Carson fuori rosa, pronti via, non l'ho mai capito. Poi mi daranno una motivazione che magari noi non possiamo sapere, io non potrò mai dire, preferisco saperlo, allora dico guarda, netto è tutto, capisco, però avevano le loro ragioni, no? Però per me questa dal punto di vista di gestione è stata una cosa incomprensibile. Cioè come fai a vendere un giocatore che metti fuori da tutto, pronti via, non fare neanche il ritiro ed è tuo? Tra l'altro è uno che ha avuto un percorso da noi veramente complicato. Io non l'ho capita e non capirò mai finché non mi spiegheranno perché. Cos'è sto dun dun? Vabbè. E andiamo in pausa. Comunque sì, questa è una cosa di gestione che non, per esempio su Sartori, Di Vaio e tutti, Tedesco e me la dovranno spiegare, perché se oggi è ancora qua un motivo per me è anche dovuto a questo, eh. Poi ti ripeto, vista da fuori, non sono io il direttore sportivo, non mi permetterei mai di dire come si fa, però non la comprendo. Pausa.
1: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
10: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
11: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Serie A, Anylive. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
12: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
1: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
27: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
28: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioner.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
29: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
30: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
31: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
32: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
33: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
32: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
33: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
32: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
33: www.sorcevannini.it.
34: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati ancora con Mezzogiorno Rosso Blu, le 13.02, i vostri sms, i nostri whatsapp, messaggi whatsapp. Sono rimasto a un 486 molto anni 90, però alla SIP, esatto, alla SIP. Oh Monte, in questa Bologna.
5: Ma la frate ha provato la pressione prima della trasmissione?
0: No, oggi sto un po' meglio. Ieri ero
5: un po' meglio.
0: Okay,
5: allora.
0: Sarà un po' questo clima,
5: oh, il clima
0: che sembra
5: aiuta,
0: di essere a Giacarta.
5: Un po' secondo,
0: esatto. Un po' il mercato e la giornata di ieri, che è stato un po' il paradosso per un tifoso bolognese, se mai il colmo. No, la barzelletta, lo sai qual è il colmo per un tifoso del Bologna? Tutto quello che è successo nei due giorni tra ieri e oggi. Scusa, tra ieri e l'altro ieri.
5: Non saresti un tifoso del Bologna, e come amo dire, c'ho anche la fortitudo, quindi figurati.
0: Io ormai sono dichiarato, dopo anni che ho fatto la Svizzera, mi sono dichiarato, quindi infatti chi non si spiega per come ragione, perché, datti una risposta da solo, insomma, è tutto scritto lì, è un modo di essere, non è una questione. Comunque, Monte, due giorni paradossali, sei partito tu a dirlo. Intanto come li hai vissuti, come stai vivendo un po' questo momento? E poi ovviamente dai, il giocatore,
5: cioè,
0: più vicino.
5: In questo momento sono a lutto, sperando di non essere a lutto.
0: Per Row.
5: Questo momento,
0: per
5: no.
0: Row, per l'altro.
5: Per l'altro,
0: bravo.
5: Non frega niente.
0: Sai
5: io
0: che non ho chiesto
5: dei denti, cioè
0: allora
5: io
0: ieri ho avuto
5: più a lutto per quell'altro nel caso, io ve lo dico chiaramente.
0: Ecco, me l'hai appena risposto, ma te lo volevo chiedere, perché ieri ho avuto la percezione, c'era tanta gente, sono stato un po' fuori per cercare di schiarirmi le idee. E come si fa in questi casi, berci su. Quindi mi sono schiarito le idee e ci ho bevuto su, ma ti giuro, ho percepito molto più dolore.
5: No, beh, ragazzi, è incommensurabile.
0: Non riesco neanche a dirlo. Io non riesco,
5: cioè,
0: a dirlo.
5: Guarda, siamo oltretutto. Io mi ricordo adesso lunedì andiamo su a Bergamo, e lunedì è la prima partita, che quando Joshua entra dalla panchina, se non mi ricordo male, entra e fa ammattire tutti.
0: Sì, sì, mi ricordo, fai disastri.
5: Fai disastri.
0: E quando c'era ancora Arna, ti ricordi?
5: Sì, sì, fai disastri in quella partita. E allora sai, c'è proprio, è la prima volta che ho detto, ma questo marziano, però io ho visto marziano come direbbe Mingardi.
0: Un marziano
5: sceso.
0: Ma secondo te sarebbe necessario ricorrere a tutti gli espedienti peggiori, cioè tipo,
5: certo,
0: visto che i social fanno schifo, gli vogliamo dare una funzione, facciamo un appello, scrivete, bombardate i profili di Joshua dicendo mai alla viola.
5: Io
0: non
5: sono convinto che ci vada ancora, io finché non lo vedo non ci credo. Facciamo così,
0: guarda, io ho sentito Luca Pinkerle, che adesso fra un po' sarà parte della nostra banda, quindi la chicca dovrà farsene una ragione, ce lo dovremmo dividere, quindi come moglie e marito separati faremo un po', però lui è stato molto scettico su questa cosa. Io no,
5: scettico sul fatto che lui vada.
0: Sì, perché dice c'è la Juve dietro da una vita, mi sembra incredibile che la Juve non abbia ancora affondato. Scettico perché Joshua aspettava la Champions da una vita e adesso che ce l'ha con lo United se ne va. Scettico perché va in una squadra che comunque in questo momento non gioca le coppe per diversi motivi. Io non ci credo a nessuno di, cioè, sono tutte cose condivisibili e hanno assolutamente una base molto giusta, però il calcio è strano e io ho il terrore che ci vada.
5: No, è ovvio che sono a lutto, anche soltanto perché ho visto un sito che aveva messo in maglia viola, mi è venuto male, quindi cioè, forse mi è venuto più male in maglia viola che, ma non so in quale due maglie peggio, devo anche pensare a quello.
0: Va bene, comunque ti ho chiesto un parere. Ok, tolto questa situazione devastante, su Ro cosa chiedete stai facendo te?
5: Non lo so.
0: Neanch'io, l'ho detto tutto molto sincero.
5: Io spero che resti, lo sai. Cioè, io spero che resti, potevo dire.
0: Ma secondo te stanno tirando sul prezzo?
5: Ma no, secondo me, a volte tenere, poi dopo, se questa arriva con un'offerta fuori mercato, diciamo, anche se poi io non so più neanche qual è un'offerta fuori mercato, perché un'offerta fuori mercato in Italia è una cosa. Un'offerta fuori mercato in generale è un'altra. Cioè, l'offerta fuori mercato è quella che ha fatto il Chelsea per dirti, per il ragazzo dell'Atalanta.
0: Per anno, 47. Senti, ma allora ti faccio questo discorso. Mi sembra di aver però desunto da fatti concludenti.
5: Scusa, ragazzi.
0: Che il Bologna, se Rowe non ne vuole sapere mezza, lo darà. Perché, scusami, perché preparare un piano B? Tipo, non so, Gudmundsson, vedi che stanno provando un po' un piano B, l'hanno fatto,
5: perché Vargas,
0: perché se è vero che hanno sentito per Vargas, per esempio, è un indizio. Quindi a me viene da pensare, ma magari sbaglio, perché poi è dietrologia anche la mia questa, qui. Intanto è tutta dietrologia, sempre.
5: Per me è appunto Manfred, è tutta dietrologia, secondo me. Anche perché ti dico la mia opinione: per me l'80% delle notizie fuori le ha messe Giuntoli.
0: È molto probabile, però insomma, cioè, adesso non controlli con Siviglia se Vargas è stato sondato da Bologna.
5: Ma ci sta
0: prima
5: che
0: di scrivere, l'ha scritto Romano, cioè non l'ha controllato.
5: No, ma ci sta che il Bologna sondi a quel punto, ma magari può aver sondato anche, cioè il sondaggio ci sta se è una situazione particolare, mancano, se per caso, come ti piace dire te, uno fa il matto, però a me non sembra che
0: io non
5: sia
0: ho detto
5: un
0: che ha fatto
5: ragazzi.
0: Il matto, attenzione,
5: no,
0: ho detto
5: no,
0: metti
5: no,
0: che dovesse
5: metti
0: arrivare
5: che, no, che a te esatto. Piace dire se uno fa il matto, ok, esatto. Ho usato il condizionale, ok, no, non ti ho messo in bocca parole che non hai detto, figurati, non è il mio caso. Allora ci sta che uno non si faccia trovare impreparato.
0: Esatto,
5: perché
0: questo
5: comunque,
0: mi sa, okay, ci sta.
5: Nel bene o nel male è un investimento. Ok? Cioè, va visto anche quel lato lì.
0: Ci sta. Ti piacerebbe Teat?
5: Sì.
0: È il ragazzo giusto per te?
5: Ma conosce la piazza, è mancino, è veloce. Mi sembra quello che hanno chiesto.
0: E mi sembra che il tedesco su di lui abbia puntato molto nella nazionale belga, l'ha messo fisso.
5: Lo conosce anche, appunto.
0: L'ha
5: cioè.
0: Messo fisso proprio.
5: Da
0: un percorso suo, era molto giovane, l'ha proprio.
5: Cioè, ho sentito anche
0: dentro.
5: Dire, ho letto della roba e io perdo la testa intanto. Ah, ok, scusa.
0: No, okay. Ho detto che questa cosa del giocatore in prestito, ho spiegato che serve a Bologna per tamponare su due anni semplicemente quelle che sono le mancanze di ricavi, punto.
5: Sì, ma no, ma anche il fatto che
0: tutto
5: ma allora se prendi un giocatore già visto, allora Sartori
0: bollito.
5: Anche che, ecco, bollito, ragazzi, ma perché c'è un giocatore che conosce il mister, di cui il mister si fida che si può prendere, beh, cosa deve fare? Andare a prendere Gassama? Ma no, perché adesso è passato di più qua. Con tutto rispetto per il ragazzo, no, perché cioè
0: c'hai ragione
5: giugno.
0: Anche te,
5: cioè, non ho niente poi.
0: Va bene, ma comunque siamo nel delirio. A parte che sto sudando di nuovo perché abbiamo fatto una parentesi di nuovo su quel discorso là, ne cambia completamente la sudorazione, te lo giuro, è incredibile. Andiamo anche là. Ma si aspetta l'aria, chicca. Allora vedi che è quello. E in ogni caso,
5: guarda che la Bolognini te la tiene alta e a posto, lo sai.
0: Comunque, a centrocampo. Il Bologna ha provato Ricci e non è andata. Beh, già, dai, poi aveva il Como, è brutto da dire. Questa si può dire ed è l'amara verità. È molto più sexy.
5: Grazie
0: per i complimenti, grazie per tutto. Io però...
5: ma non possiamo andare a prendere cacchiere noi. Andiamo a Como, bussiamo, ci paga a metà ingaggio. Cioè, questi l'hanno ancora cacchierei per dire. Io non so quanti giocatori abbiano anche loro a questo punto, comunque.
0: Non ho idea, è impressionante.
5: Ne hanno un milione, davvero. Oh, bravi loro, beati loro, questo devo dire. Centrocampo non lo so, faremo qualcuno. Secondo me, visto che è uscito, non sarà dopo. anche se credo che sia un giocatore che piaccia, perché ne parlavano anche l'anno scorso, mi ricordo male, vado a memoria, potrei sbagliarmi.
0: E, ti volevo dire però, lì in mezzo Frendrup, sei stato tu a darmela ieri davanti a una birra,
5: davanti. Oh. Però paura che costi troppo.
0: A meno se non vedono Ro. Comunque Frendrup, Ricci, Palo, Frendrup,
5: Palo. Secondo me te lo tirerebbero dietro,
0: la possibilità sarebbe... Adopo, che è un nome che sembra caldo, ti piace? Lo conosci?
5: Io l'ho visto giocare un paio di volte, io non lo so.
0: Mediano, pure più mediano,
5: che forse è quello che ti serve.
0: È più mediano, ecco, dopo è più mediano di non posso, beh,

0: con la verticalizzazione, perché se tu avevi visto lì Bernardeschi e Bernardeschi non lo metti lì e ci hai messo Odegaard, vuol dire che secondo me c'è anche comunque un giocatore che abbia un tipo di verticalità di un certo tipo. Io penso che loro cercano un giocatore che abbia un po' di verticalità anche. Non so se dopo ce l'ha, ecco, questo te lo dico. Io penso che cerchi un giocatore che abbia una verticalità e che probabilmente sia quello che ha quella qualità per far girare più velocemente il pallone. Cosa che è mancata l'altro giorno, poi perché la prima volta, la prima partita, ne riparliamo tra due mesi, ovviamente.
1: Comunque tu mi stai dicendo fondamentalmente questo. Tu preferisci un Bologna con Rowe, che trovi adesso il mediano e pianti la zampata finale, quella che manca per chiudere Teat e presentarsi così.
0: Ma tutta la vita.
1: Ok.
0: Poi se volete ricordare che... quale sarebbe il mio sogno, ma tanto l'ho già detto.
1: Non è possibile.
0: Il fratello di quello dell'Olanda. Vabbè, fammi sognare, dai, fino al 1° settembre posso sognare anch'io.
1: È giusto.
0: Scusami. Cioè, da una parte sono a lutto, dall'altra sogno.
1: Comunque quello sarebbe veramente perfetto. Questo è sicuro. Questo è sicuro. Quindi a te l'idea Gudmundsson eventualmente, che è un giocatore molto diverso da Rowe, no? È più adatto per te, per Tedesco? Sarebbe più adatto per Tedesco?
0: Ma non è che ti mette Gudmundsson a giocare dove giocava Odegaard? Nel caso, è per dire.
1: Io posso dirti, io me lo augurerei e metto delle due, metto Berna, metto Cambiaghi, metto lì un esterno, perché per quello che ho visto io, con umiltà da fanta allenatore... Lì isolato ha sempre fatto malino, in mezzo è il suo ruolo proprio,
0: no? Sì, in mezzo
1: però magari Bologna non giocherà più con le ali isolate, si accentreranno, verranno a prendersi il pallone, io non lo so ancora, perché io da Tedesco facciamo fatica ancora a capire bene come imposterà le cose. Però se hanno...
0: Ma vediamo ragazzi, tanto manca poco. Allora, manca poco al fine del mercato, che è sempre troppo. Perché ripeto, questa anomalia incredibile di questo sport senza un senso, e poi comunque abbiamo un po' di tempo per vedere, da dare al mister perché mette a posto un po' le cose, aveva bisogno di tempo. Però ti dico, io ho visto alla fine, se uno si riguarda la partita, al netto di tutto, squadra più compatta, squadra che non ha preso ripartenze, Lazio o non Lazio ovviamente, che poi comunque a me cancelliere Zaccagno, non dispiace, un Taylor, Rovella eccetera, non è che poi siano quattro scappati di casa, ecco, non sono sicuramente in un buon momento neanche loro, siamo d'accordo, però quantomeno non hai prestato il fianco mai, cioè ha una logica di compattezza eccetera eccetera eccetera. Eravamo tanto lenti, miglioreremo, ci velocizzeremo e saremo dei pirati sui campi esterni, spero anche interni, perché è un po' che vinciamo poco in casa, scusami.
1: Ok, ma se Teat è così forte, pronto, esperto eccetera eccetera, come mai viene mollato in prestito? Evidentemente non ha tanto mercato. Sì,
0: sale Beckers,
1: io rispondo
0: Zirk,
1: non ce l'ha dato in prestito, prenditemi un prestito, cioè. Sale Beckers, come mai? Non era forte, non era pronto, non era esperto, cioè, ma e giocare, come mai l'ha dato in prestito?
0: Cioè, dove vai? Ci sono mille cose, cioè mille cose che un giocatore rende in un contesto il gioco di un tipo e magari non rende in un contesto di un altro, poi magari sicuramente anche dove sei fa differenza, perché ragazzi, giocare a calcio a Bologna è più facile che giocare nelle altre 19 squadre che fanno la Serie A, ricordatevelo sempre. E vale anche probabilmente per il 99% delle città fuori d'Italia.
1: Continua a parlare che sto cercando, cioè, una cosa.
0: Ah, scusami.
1: Okay. Continua.
0: Cioè, per cui ripeto, non si può fare un discorso, qui ha giocato bene, lì ha giocato male, vale per tantissimi giocatori questo discorso qua. Vale per giocatori pagati 80-100 milioni, ma andate a vedere, anche dell'app, quello che adesso è andato al Chelsea, poi è andato al Nottingham, oppure andate a vedere anche lo stesso De Bruyne, vabbè che si è fatto male, volevo prendere un esempio qua italiano, Jonathan David, che a Lione lo volevano tutti. Ci sono mille degli esempi di giocatori che fanno bene e fanno male. La Juve voleva Colomani, ha ripreso Colomani, adesso tutti cercano un altro centravanti perché Colomani ha fatto una partita e non è andata bene. Cioè ragazzi, c'è un'esasperazione che bisogna stare un po' più tranquilli, secondo me. Cioè, probabilmente all'Eintracht non è andato benissimo, magari viene a Bologna e torna a giocare in un certo modo perché ha un allenatore che lo conosce.
1: Allora, intanto ringrazio, ma io credo che

0: ci siamo, che Teatta arriverà a Bologna tra oggi e domani.
1: Mi piace quella mia delle belle notizie. Te l'ho data ieri sera alle 11.40, quindi.
0: Io te l'ho data ieri sera, sì.
1: Me l'ho data ieri sera, sì.
0: Ma vediamo un po'. Allora, chi sei?
1: Non lo so.
0: Perché mi hanno mandato. No, non tu.
1: Scusa.
0: Cavolo, ho chiuso WhatsApp. Vabbè, andiamo in pausa. Adesso cerco di ringraziare. Scusa. Ok, aspetta. C'ho 100 croci. Uno, due. Sembra un lazzaretto. Ci vediamo. Monte, ci sentiamo quando? Quando vieni con me? Lunedì, che è l'ultima di mercato?
1: No, vai a Bergamo. Poi vado a Bergamo, quindi faccio un po' fatica.
0: Martedì post Bergamo, dai. Va bene?
1: Va bene, allora.
0: Sarà durissimo. Ciao.
1: Ciao Manfred, ciao ragazzi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: I soldi stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Sottocosto Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sottocosto da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
8: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
9: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
8: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
9: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
8: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
9: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile, tre competenze, un'unica qualità.
8: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
10: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
11: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati, abbiamo salutato Mirko Montebugnoli, tra l'altro io lo chiamo in Monte, ma ragazzi è presidente di Futuro Rossoblu, quindi ormai è di casa qui a Mezzogiorno Rossoblu.
13: Sindaco di Nettuno Bologna
0: 1. E sindaco di Nettuno Bologna 1. E quindi lo do per scontato, però almeno magari c'è qualcuno che è nuovo, speriamo, di ascoltatore, non sa chi è. Chi è Monte? Chi è? Gliel'abbiamo detto. Allora, allura. E Manfred, vuoi dirmi che avete bevuto solo una birra? No, questo non lo posso dichiarare. Sotto le sei medie non la considero neanche una serata. Marchino Salus, no. Ci siamo andati non vicini, devo dirti la verità, anche perché il clima non aiuta. Manfredi Campione, lo chiedo anche a te. Hai notato un modus operandi diverso nei tempi da parte di Sartori, Mauro e Tornitore? Sì. E ho provato anche a capire perché. Solo su Twitter. Allora, here we go. Di Teat a Bologna di Fabrizio Romano lo trovate grazie a Fede, che me l'ha segnalato subito. su Twitter e accordo iniziale in prestito con opzione d'acquisto a 15 milioni e clausola della futura rivendita 15%. Ottimo. Ci abbiamo messo anche la casolina e vedrete che se farà bene. Io ho tutti i buoni pensieri che il Bologna potrà riscattarlo. Comunque, partiamo da Sartori: ha cambiato modo superandi? Sì. I motivi sono diversi. Il primo, quando siamo andati in Champions hanno cercato di trovare, non dimentichiamoci anche il cambio di allenatore, quindi compromessi, perché Bologna comunque ha dei paletti e che conosciamo, voi no, chi ascolta Nettuno Bologna 1 e ci crede, li conosce, e hanno cercato, si sono spostati su giocatori un po' più esperti, un po' per la transazione che c'era tra allenatore e allenatore, un po' perché c'era una coppa comunque impegnativa. Questo è uno dei motivi. Lo stesso discorso vale per l'Europa League. C'è un fattore però di mercato che sta complicando la vita al Bologna, ma a tutti in generale. È sempre più difficile arrivare ai ragazzi di 21-22 anni. Ci sono i top club europei e la Premier che stanno veramente alzando clamorosamente il livello per acquistarli. Tutte le società stanno aumentando clamorosamente l'impatto del proprio nucleo scouting. Il Bologna in questo è ottimo, per fortuna. Ma poi alla fine il prezzo per arrivare ai ragazzi 21, 22, 23 anni è molto complicato. Paradossalmente ci si sta spostando sui 25 anni in cerca di riscatto, su buone opportunità, magari non in cerca di riscatto, Teat è un'ottima opportunità, non credo che Teat sia a caccia di riscatto, in cerca di spazio, in cerca di un ruolo da protagonista, in tanti motivi, campionato diverso, aria nuova, sono diversi i motivi. E ragazzi giovani, 2008, questa è una situazione che sta accadendo. Purtroppo la Premier sicuramente sta picchiando duro, Real Madrid lo sapete, compra giocatori 4 anni prima che arrivino lì ormai, quindi sta diventando molto difficile, si stanno alzando i costi dei cartellini in generale si stanno alzando, però è un po' più difficile. Il Bologna lavora su un codice, ve la faccio ancora più facile perché ho già visto qualcuno che continua a chiedere. Il Bologna pronti via fa meno 40, Saputo mette 40 milioni, dopodiché Bologna fa il mercato e lo fa come vuole, vendo per quello che acquisto, cioè acquisto, scusatemi, per quello che vendo e faccio zero, bene. Però ogni anno in Bologna, Europa, non Europa, fa meno 30, meno 40, meno 50, quindi per farla facilissima, Saputo mette 30, 40, 50, dopodiché si fa il mercato. In realtà Bologna, Saputo, non mette 30, 40, 50 per ripianare, dice col mercato recuperate quei 30, 40, 50 più fate il mercato, così lavora Sartori, Di Vaio, Fenucci. È complicato, no? Quindi è per questo che Bologna spesso arriva lungo. Se ci sono mancanze di ricavi, allora si aumentano i prestiti. Mancanze di ricavi perché non fa le coppe quest'anno, no? È più facile così? Sono un commercialista? Costretto. Fine. Chiaro, forse è più facile capirlo. Quindi Bologna quest'anno si sta muovendo così. Io più semplice di così non posso raccontarla, però è il contesto. E quindi sì, sì, Sartori rispetto al mercato primo, secondo me il primo mercato di Sartori è quello dove rivoluziona un po' tutto, quando partono Dominguez e Scouten, no? Quello è. Si sta alzando il livello di difficoltà, anche perché Bologna ha alzato un livello di competitività, almeno in quelle che sono gli scenari, cioè Bologna pronti via, andati in Champions, da lì cerca un po' di mettere delle toppe. Però qual è la percezione da fuori? Io sono, perché come faccio a dirvi questo? Perché io mi sono detto, lo dicevo con Paolo Alberti, forse non mi ricordo se era da Leo, non so perché, o forse privatamente, non importa, che io avrei preferito forse, ma non ne sono mie le chiappe a bruciare, una rivoluzione straordinaria, ventenni, ventunenni, ventiduenni di grande talento da buttare dentro e a rifondare completamente un ciclo da tassellare e costruire. Quello mi sembrava un'idea. quello che oggi vedo fare da Bologna come percezione da fuori è un riparare, mettere una toppa di qua, una toppa di là, no? Si diverte Sartori a fare questo tipo di mercato? Non lo so, per me no, ma neanche Di Vaio, cioè neanche Fenucci, quindi è perché? Perché è molto difficile. Quest'anno c'è anche un rinnovo di Sartori da fare, per me va fatto oggi, ma Bologna, saputo, queste cose le lascia sempre all'ultimo. Io mi auguro che venga fatto assolutamente abbondantemente per tempo, perché sennò uno poi si guarda anche attorno, eh? Lo farà Sartori? Non credo, è un aziendalista, ma secondo me, per come hanno lavorato tutti e tre quest'anno, l'anno scorso, l'anno prima, nelle condizioni che vi aveva spiegato Occia, tenere stretto, mi raccomando, perché sennò apriti cielo, ci manca solo questa adesso, quindi non vedo i motivi per cui non dovrebbe essere così, salvo che lui dica io prendo e vado da un'altra parte, tutto è possibile, ma non la vedo per ora. Secondo te il prossimo anno sarà possibile riscattare Teat? Per me sì, e per soli 10 milioni no, 15. L'ha detto Romano prima, lo dicevano anche ieri, 15 milioni, mi sembra di marzo. Non potrebbero prendere Frandrup? Scusa, ma mi è sparito dalla tastiera il punto di domanda, Marco, tranquillo. Frandrup, se non vedono Raw, la vedo molto difficile, in prestito per me qua non viene. E se uscisse qualcuno ma non Raw? Esempio, ricordo un paio di settimane fa, si parlava di Moro in Arabia, incedibile. E non è che pensano a te... A chi? Non capisco cosa è scritto Matteo, scusami, ti è partito il T9 a bestia. Comunque Moro per il Bologna è incedibile. E, ciao Manfred, sono Marco, ti seguo molto bene. Non ho capito perché dici che si chiude stasera. Dici di Raw? Secondo me avremo la situazione definitiva dopo la partita di campionato contro la Dea. Le piste Gudmundsson, Lang, Mandragora, eccetera, cosa ne pensi? Grazie mille. Ma penso che siano alternative interessanti. Mandragora a me non fa impazzire, devo dire che è un buon giocatore, non posso dirlo, non mi sta simpatico. Non riesco ad essere oggettivo, purtroppo. Noah Lang lo ha cercato in Bologna, sapete? Vi ricordate prima, quando partì in Doia, poi andò a Napoli. Quindi Lang io lo terrei un po' d'occhio, perché comunque è un giocatore che Bologna ha guardato, però il rischio che Lang non si adatti bene a quella Serie A c'è. Gudmundsson è un giocatore diverso e quindi ti ho già detto cosa ne penso, è un trequartista, evidentemente se cercano questo mi sembrano che stia cercando di fare il possibile per fare la squadra più giusta per Tedesco. Il giocatore giusto per il Bologna sarebbe stato Ekelkamp, mai intervistato. L'Udinese prende giocatori sconosciuti, mastini che si scoprono dopo. Anche il Bologna deve fare come ha fatto la stessa cosa. È un bel giocatore, non mi dispiacerebbe, però sarei più sul mediano, ve lo ritorno a dire, ma è solo una questione. Se cercano il giocatore che stanno cercando con le caratteristiche di Ricci, di Frandrup e via dicendo, non è un mediano puro, è un giocatore che può fare più ruoli, bravo in tutte e due le fasi. Per me Frandrup più bravo di Ricci a fare tutte e due le fasi, Ricci più talentuoso, però giocatore di quel tipo lì mi sembra stia andando, e dopo è un giocatore diverso. Ma cosa dovrebbe ripianare Saputo in caso di acquisti cash, che il bilancio di questo mercato dice 58? Tu continua a fare così, a leggere fonte Transfermarkt, non ti dice quanto ha di debito il Bologna ogni anno, quanto perde, te l'ho già detto, basta, fa meno 30, meno 40, meno 50. Comunque fa Bologna, costa 150 milioni, ricava 85, fai una sottrazione, terza media. Basta con questa storia, basta, è ignoranza, non c'è niente di più. La colpa non è mia, se ne parliamo, tra l'altro, che sia chiaro, cioè non è colpa mia, è proprio inadeguatezza. 4-2-3-1 Skorupski, Olme, Elland, Teat, Miranda, Ferguson, Frandrup, Berna, Gudmundsson, Cabiaghi, Piccoli. Ma fare uno scambio col Genoa, Pobega, Frandrup più Conguaglio, non lo so, lo dovrebbero volere. Io di Pobega ho stima, certo deve trovare continuità, non è entrato neanche in campo lunedì, evidentemente molto indietro, posso pensare solo questo. Se arriva Teat, secondo me esce sia Vitic e ci può anche stare. No, non esce Vitic ed è entrato Teat e siamo a posto così. Esce Casale se riusciranno a farlo uscire. Ciao Manfred, per me Eggem non è adatto purtroppo. Voi lo sapete, io sono un Eggemista. Credo che anche Sartori lo sia, e anche Di Vaio. Loro avevano in testa questa cosa, Tedesco no. O comunque, Tedesco chiedeva, credo che Conte Atte sia stato molto accontentato. Dai piani, si è arrivati poi ai confronti e penso che l'abbiano accontentato. Da questo punto di vista, chapeau, non possiamo dire altro, no? Tu dici perché la Norvegia è ben diversa da Bologna a metà campo, Luca, questa è una buona osservazione. Centrocampo della Norvegia è un centrocampo pazzesco, assolutamente. Bologna in questo momento non lo è. Secondo te quali quindi sono ben protetti e quindi si possono permettere Ayer e Eggem, che non sono certo due fulmini, no? Forse per il Bologna c'era l'idea di costruire in un assetto di gioco diverso una coppia di centrali che non avesse così necessità, no? Abbandonando molto questo uno contro uno di italiano, la velocità. Probabilmente Tedesco gli ha detto: ragazzi, non la vedo proprio così. Si saranno confrontati, cose che succedono tutti i giorni, e alla fine sono arrivati a compromesso. Ottimo, mi sembra, tra l'altro. E ripeto, non è mica detto che poi Eggem venga, non torni a fare il destro, eh? L'ha fatto tutto l'anno scorso. Nella Norvegia fa il mancino. Nell'idea del Bologna doveva essere mancino, se arriva Teat così, giocherà con Elland. Oh, si deve giocare le sue carte, eh? Se sta bene ed è quello che pensiamo, parte titolare a breve, e poi Elland e Eggem si giocano una maglia con Wittig. Io ho fiducia su tutto. Per me sono quattro buoni centrali adesso. Wittig può non piacere, questo è il secondo anno, diamogli la chance di vederlo con un altro assetto, no? In un altro atteggiamento, diamogli una possibilità. Ma se ne va, anche perché poi così tristo come si dice, insomma, ne abbiamo visti ben di peggio. Questo possiamo invece dirlo con contezza. Ma se mai dovessero vendere Rowe, temo che attenderanno la partita di lunedì e poi martedì ufficializzeranno tutto. Dico la verità, spero che non sia così. Badori subito in campo. Badori è bravo, però secondo me non è pronto come Libra. Anche perché il ruolo di Badori è un ruolo ben diverso da quello di Libra. È un ruolo da responsabilità molto alta. E quello richiede, secondo me, qualcosina di più di quello che oggi Badori dà come garanzia. Però è da tenere d'occhio, perché l'anno prossimo per me ci sta. Uno di quelli che potrebbe non andare in giro e passare in prima squadra subito. Questo è un aspetto da guardare. Bologna ci sta provando, vi ripeto. Si vede, cioè Saputo ha detto dovete fare come loro. Il problema è che non ne abbiamo i mezzi, settore giovanile principalmente. E fanno come possono, e sul settore giovanile vediamo. Noi quello che abbiamo potuto fare qui è dare una mano e darvi il modo di avere uno strumento in più per seguirlo e dire come va. E nel frattempo noi proviamo a fare butta dentro, dare una mano e dare più visibilità possibile a tutto il movimento del settore giovanile del Bologna e del femminile. Questo. Buongiorno Manfredi, non credo di essere ancora pronto. Mi sembra, io sono contentissimo di questa cosa. Io spero che voi ci diate una mano nel seguirla, nel seguirla, nel seguirla. Adesso avremo Marchetti, spero, la prossima settimana, giovedì prossimo, per fare un po' il punto, che è il coordinatore di tutto il settore dell'area giovanile del Bologna, quindi faremo anche un po' un punto con lui, no? Ci toglieremo un po' di domande, cercheremo di capire dove stanno andando. Ha già parlato alla conferenza l'altro giorno, a me sembra che Bologna lì stia crescendo. Un appunto che faccio a Bologna è che questo doveva accadere un po' prima. Ne hanno approfittato delle coppe per aumentare sostanzialmente comunque i finanziamenti del settore, eh? Anche questo va detto. Sono anche cambiate un po' le regole, adesso quei costi vengono comunque agevolati e incentivati, e sono un po' un insieme di cose. Bologna lì è partito un po' tardi, vuoi o non vuoi, i motivi non contano, sono partiti tardi, se quella è la strada che è evidente che stanno cercando di seguire e rincorrere come possono. 13.38, andiamo in pausa.
13: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
14: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
15: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Serie A, Eni Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna. Presentato da
16: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
13: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
16: Il partner Passepartout.
17: Ehi, non ti piace la pappa?
18: Forse vuole qualcosa di più.
17: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
18: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
17: Ok, ordiniamo subito.
18: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
19: Angelo, perché ti affidi sempre?

0: tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121 /2 a Bologna.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Ci vuole tempo per trasformare l'esperienza in eccellenza. Da 50 anni, Primerano Caminetti vive il mondo del fuoco attraverso ricerca, design e qualità. Un grande showroom, una selezione di alto livello e un servizio completo, dalla progettazione all'installazione, curato con competenza e professionalità. Primerano Caminetti, ad Altedo e su primerano.it. 50 anni di esperienza per dare forma ai tuoi progetti. Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: E allora, ben ritrovati, si ride, c'è arrivato Leo Vicari, c'è la Chicca, c'è Barbut. Vi ricordo, con Twitch non andiamo più d'accordo. Si è sbarcati su YouTube, sul tubo, e grazie a un contratto stipulato da Barbotti in nottata, operazione Lampo, approdiamo e leggo anche i vostri messaggi. Scusatemi, ne ho...
9: Esatto. Lo fai di notte, lo fai.
8: Esatto. Allora, grandi finalmente anche su YouTube. Monumento a Barbuti in Piazza Maggiore, in piazza di fianco al Nettuno. Come si chiama il signore che presenta? Credo che sono io, Nettuno Bologna 1. Presentiamo. Mezzogiorno rosso blu. Grazie, bella la diretta. Sì, sei in diretta su YouTube. Complimenti a Barbuti numero 1. Con i messaggi pessimisti mi mancano le campane di Barbuti. Barbuti, bisogna mettere il pulsante qua, rosso. E grande ragazzi finalmente su YouTube. Forza Bologna sempre. Oh, botto di gente. È giusto fare pagare a Sartori 7 anni di passivi da 20-30 milioni di Corvino e Bigon? Amico mio, quegli anni quei giocatori sono andati, eh? Se poi mi dici, ma perché ripianava tutti gli anni 20, 30, 41, 15, 10, 20, 30, 41, 10? Perché per 8 anni ha fatto così e poi quando è arrivato Sartori? Perché sono finiti, perché non ne vuole più mettere, i motivi sono i suoi. Non lo so, magari non ne ha più. Non lo so. Perché? Fatto sta che è così. Barbone? Va bene, scegliete voi. Di sicuro non è un mecenate, non è uno di quelli, non lo so, un petroliere russo che ogni giorno mette dentro 10 milioni, oggi 100, oggi quanto abbiamo fatto? 22, bene, e se li gioca a poker? Così, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Non è quel tipo lì. L'abbiamo scoperto dopo 9 anni? Sì. E la situazione è questa qua, punto. Quindi non è che stanno pagando i mercati del passato, almeno dal punto di vista dei giocatori. I giocatori sono tutti quelli di Giovanni Sartori, di Marco Di Vaio, e quelli di Bigò sono rimasti Skorupski e Orso, mi sembra quei due. Non vorrei dimenticarmi qualcuno, mi sembrano quei due, no? Quindi non è proprio così. Però se vogliamo prendere alla lontana, prima versava, adesso non sta versando, il motivo è tutto lì. Ciao Manfredo, Lorenzo Tenerife, se viene Teate per me tantissima roba, idem Gudmundsson, ma lo scassato e la Susi verrà sostituito. Che mercato guaraldiano, Che tristezza! Un insulto ad una tifoseria che ha appoggiato ciecamente questa società, amico mio. Tu citi uno che... Guaraldi, giusto per dire, con tutto il rispetto, tu lo stai nominando a uno che l'ha inseguito fino a casa, purtroppo, la notte delle firme del contratto, perché io ero dove non dovevo essere per lui, Villa Bellombra, sopra via San Mammolo, si infastidisce, prende e se ne va, e quella notte doveva cedere Bologna a Tacopina, in quel momento, no? Che rappresentava, saputo, perché tutti gli altri erano andati via. Quella notte, saputo, perché poi le fideiussioni di Tacopina risultarono scoperte e saputo decise, vado da solo, preferisco, saputo, tramite Tacopina, compra un Bologna che in quel momento aveva un parco di giocatori da 10 milioni, perché dentro c'erano il povero Marius Economou, Masina e Ferrari, valore complessivo 10 milioni, 40 milioni di debiti, un centro tecnico in affitto, uno stadio in affitto e il marchio. Questo compra. Oggi, a questo mercato, il Bologna si presenta con un parco di giocatori da 200 milioni, 45 milioni di ammortamenti all'anno, 200 milioni di parco giocatori acquistati. Il centro tecnico l'ha comprato e raddoppiato, non ha debiti, ha vinto una Coppa Italia, ha fatto un giro in Champions, abbiamo visto pochi mesi fa un quarto di finale perso contro l'Aston Villa in Europa League, abbiamo visto per la prima volta il Bologna sbarcare in Arabia, a giocarsi una finale dopo aver eliminato l'Inter in Supercoppa. E si sta approntando ad aspettare ad ottobre una decisione sullo stadio che sarà privato, dove Bologna sarà un socio, insieme agli altri, del proprio stadio, non della città, non del comune. Ora, va bene tutto ragazzi, ma non va bene questo. Appoggiate il vino, liberate i neuroni e le sinapsi dalla bile e trovate un momento di lucidità, perché la critica è giusta, tutto quello che non è giusto è sragionare completamente nei fatti, chiaro? Si può essere delusi, si può criticare, si può dire io speravo che fosse un mecenate. Arrivare fino a questo punto significa avere una memoria molto corta. Io da tifoso pensavo veramente, e sono molto ambizioso, Nettuno Bologna 1 mi sembra che sia l'esempio, insomma stiamo provando a crescere in ogni modo, ogni volta facciamo qualcosa di più, cioè ce la mettiamo tutta, per non ci accontentiamo mai. In ogni caso mi ricordo ancora che da tifoso io mi sono fatto due retrocessioni. In una ero con i miei amici in curva col Parma, piansi come a dirotto. La seconda, col Catania, ero di fianco a Nicola Zanarini. Allora era Radio Nettuno e piansi in diretta. Dopodiché sono seguiti azionariato popolare. Popolare per salvare Bologna. Cioè, si è andati in tasca tifosi, professionisti, imprese, a raccogliere col piattino. Ma tu sei impazzito? Sei impazzito? Ora lo dico in radio perché abbiamo tanti ascolti, io spero che arrivi a molte persone. Mi volete dare del leccaculo? Va bene, sono un leccaculo, va bene, va bene. Voi siete completamente pazzi o impazziti, chiaro? Si può criticare, ma non sragionare, dai, forza, animo e coraggio, eh? Si torna indietro. Santa pazienza, che delirio. Comunque, è arrivato Teat, dicevamo, questa è la novità, l'ufficialità ce l'ha data Fabrizio Romano, operazione in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni e 15% sulla futura rivendita. E volevo ancora dirvi, volevo riprendere gli ultimi messaggi di YouTube giusto per dire, mamma mia, Joshua prendeva uno stipendio astronomico, la Viola se lo può permettere, ma tu ti rendi conto che ho scoperto tramite Di Marzio che la Viola pagava Ken 6 milioni netti, pensavano tutti 4 e mezzo, Joshua ne prende la metà, prende 3 milioni e mezzo, 4 credo al... se lo può permettere, come? Ed è per questo che sono preoccupato. Sì, mi dispiacerebbe un casino, non ce la faccio a vederlo lì, dai, fa male a qualunque tifoso, dai, non... è stato il giocatore più devastante che ho visto dell'era saputo, cioè, questo ha fatto i disastri da noi, cioè Bologna ruotava attorno comunque tanti giocatori bravi, ma c'era una luce in mezzo al campo, questo ha pulito tutti i palloni del mondo, e un giocatore straordinario, cioè, non posso pensare che possa succedere una cosa del genere, preferisco la Juve tutta la vita, ma tutta la vita. Sartori non sta prendendo in una vasca da bagno. Se questa difesa l'aveva fatta Bigone, apriti cielo, ce l'ha fatta Fiducia, va benissimo, nel senso che sono Fiducia a Sartori. A Chievo faceva mercato con 3 Pandori, che tristezza. Guarda, sulla difesa, in effetti, dai, non si può dire che da quando sono arrivati Lucumi e Beukema, poi le scelte dopo sono andate male. Vitic non ha ingranato, Eggem ha sopportato, forse non è quel giocatore aerobico che è per esempio Lucumi, bellissimo anche esteticamente, però è arrivato poi Elland, adesso è arrivato Teat. Diciamo che a Vitic il secondo anno, come ad ogni calciatore che arriva per un anno in Italia, per me glielo dobbiamo concedere, vediamo come va. Per me sono 4 difensori invece che hanno un loro perché. A me sembra superiore la difesa oggi prospettata così e costruita in un anno e mezzo rispetto a quello che poteva essere 2 settimane fa, lo dico onestamente, pur convinto che Elland deve giocare se Bologna ha questa idea di rincorrere l'Atalanta, cercare di... i 21enni devono entrare in campo e giocare. Teate toglierà spazio, è inevitabile. Vi dico la verità, io spero ad Eggem e non a Elland a sto punto, perché Bologna deve continuare secondo me così, però vedremo. Siete fantastici, Angelo da Casalecchio. La percezione da fuori, Manfred, è che non ce la puoi fare a fare 80-100 milioni, è che non ce la puoi fare a fare 100 o 80 milioni di incasso per mantenere la squadra forte e i conti in pari, è insostenibile già il prossimo anno con i riscatti obbligatori. Non è una percezione sbagliata, cioè ripeto, se non ogni anno non ripiana più, mantenere una squadra che ha un valore di rosa molto alto per quello che ricava è molto difficile, e tu ogni anno devi mettere lì, ne devi mettere, se uno si stanca diventa molto difficile. Cosa puoi fare? Guardi chi lo fa, l'Atalanta da 10 anni non ci mette un euro, guadagna e basta. Ora non vogliono mica guadagnare, però provano a fare in pari, dicono proviamo a fare come loro, e allora hanno aumentato gli investimenti sul settore giovanile, stanno provando a fare così, ma l'Atalanta è imprendibile, a meno che non ne metti una barca, tantissimi come sta facendo il Como, e magari li prendi, però devi avere voglia di metterne tantissimi, capito? Sono scelte. Non si può fare, non posso dire di più, io cosa vi devo dire? Poi, ancora sempre su YouTube, dai, che oggi si è sbarcati qua, cerco tra canale 93 e YouTube, vi si trova sempre, vamo là, sono contento, guarda, Barbut è top, e devo dire la verità, comunque YouTube ha molto più seguito di Twitch, c'è poco da dire, perché è la prima volta che vedo tutti questi messaggi, perché in radio ne arrivano un botto, ma qua... Grazie saputo, non aspettare chi dà retta solo alla bile. Vabbè, va bene. Comunque, sempre grato a questa proprietà, ma si può essere grati e poi criticarla, eh? Scusami, perché su Ro non ho criticato. Ho detto se lo danno via, io non sono d'accordo. Per i tifosi è un disastro. Punto. Poi l'Atalanta vende tutto, anche Bologna può farlo, però insomma, in questo momento, dopo un mercato del genere, già c'è un compromesso che qui. Non so perché, non c'è una grande mano, una grande predisposizione a spiegare qual è il compromesso e perché viene fatto, no? Si cavalca più l'umore, va bene, calcio, ognuno fa le sue scelte, però si può anche criticare, cioè se poi Bologna fa una brutta stagione cosa diciamo? Vabbè, è andata così? No, criticheremo, vedremo, hanno sbagliato l'allenatore, l'hanno preso, l'hanno azzeccato, non lo so, vedremo. Farlo prima a priori un po' è un po' inutile. Comunque, pazzi ingrati. Adesso io ho detto siete impazziti, perché paragonare a Guaraldi, cioè, diventa veramente forte, ecco, non si può arrivare a tanto, insomma. Io mi ricordo in tutto quello che vi ho detto, il pippone che vi ho fatto moralista, che non me ne vanto, ve lo dico la verità, ma mi sembra scontato, io non mi scordo di Gazzoni, ragazzi, io l'ho vissuta, io sono stato male per Gazzoni, gli abbiamo dovuto chiedere tutti scusa, ci si è sbagliati. Ora non sto dicendo che domani Saputo non c'è più e ci va a finire come è andata dopo Gazzoni, però non ci siamo comportati bene. Quindi che cosa posso fare io? Dire ragazzi, tornate un attimo lucidi, vi prego, perché quando è troppo dopo si dà il peggio e ci si comporta male. Qualcuno si sta comportando male per me, molto chiaro, non troviamoci a dover dire scusa, perché? Poi un momento di scazzo ci sta, facciamo pace e andiamo avanti, no? Inizia il campionato, è già iniziato, siamo in ritardo. Compatti, che dà una mano, credetemi, adesso compatti, se fra due mesi siamo nella cacca, vedremo di capire cosa, come gestirla, adesso compatti, mi sembra che abbiano anche bisogno di una mano. Mamma mia quanti messaggi su YouTube, vabbè, io sono arrivato dove sono arrivato, poi ritorno un attimo anche sul nostro Dani Fabri, sei il numero uno, sindaco però è Monte, va bene. E una sintesi, vabbè, non ritorniamo al discorso, prima era una roba, una, dai, veloce, torno a un po' prima del Pippolotto. Secondo Nicolò Schira, fammi leggere, ci sono discorsi avanzati per Adopò, la percezione di questa mattina è sì, ma io vi chiedo, però non ho il tempo, voi scrivete a Leo se vi piace da dopo, no? Che sono curioso di capire. A me piace perché è mediano, tutti i nomi che hanno mi sembra il più mediano di tutti i nomi che sono usciti, di tutti i nomi che sono usciti quello di Frendrup è in assoluto il mio preferito, però a dopo per me è un mediano, per me a Bologna serve un mediano, mi gioco la carta a dopo solo per questo motivo, dico, beh, non mi dispiacerebbe, vedete voi. Io manca un minuto, vi ricordo. Cosa vi ricordo? Che cos'è venerdì? E allora sì, vi ricordo che domenica alle 11 avrete la Radio Cronaca in esclusiva di Nettuno Bologna 1 di Cagliari Bologna. Per caso, stavolta, siccome che incredibilmente iniziamo e il primo weekend dove non c'è niente, non c'è nessuna partita delle giovanili in casa, facciamo così. Un giro a Cagliari con Frank Loreti, Cagliari Bologna Under 20 alle 11 del mattino, ce l'avete in diretta su Nettuno Bologna 1, ovviamente seguiteci, seguite Leo che parte adesso con Molla, no? Alle 12.05 14 scusa 14.05, allora dai, godetevi Leo Vicari e il suo quasi gol e poi il nostro palinsesto. Oh, occhio a Roma oggi e domani perché siamo lì, ci vediamo lunedì noi, ciao, un bacio a tutti.
10: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
14: Sono le 21 e 11 minuti.
13: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
15: Beh. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Hanor al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy lei l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
18: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
17: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
18: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
17: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
18: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
17: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
19: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
17: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Ehi, non ti piace la pappa?
21: Forse vuole qualcosa di più.
20: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
21: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
20: Ok, ordiniamo subito.
21: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
22: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
23: Una Fiat 500?
22: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
24: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
25: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
26: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
27: Ma dai, è immortale!
26: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
27: E dove sarebbe questa meraviglia?
26: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
27: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
28: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
29: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
30: Di nuovo insieme per pomeriggio in rosso blu, il secondo blocco 1703 366 402 4022 per i vostri messaggi. Tra pochissimo anche Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web, per parlare insieme a lui, ma ce l'abbiamo subito. Ciao Manuel, che piacere vederti, sentirti. Ciao Manuel.
0: Ciao Frank, buon pomeriggio.
30: Manuel, io vado subito con te, la prendo alla larga, dato che abbiamo un po' di tempo da passare insieme, la prendo da lontano. Ti voglio chiedere qual è la strategia del Bologna in questo mercato, dato che io sto facendo una gran fatica a capire un po' come ci stiamo comportando e dove vogliamo andare, perché trovo che le ultime settimane poi ci sia stato un cambio abbastanza importante e anche negli ultimi giorni in realtà.
0: Faccio un po' fatica anch'io a individuarla, nel senso che anche questa presa di Theat, che sicuramente, come avevamo sottolineato, va a colmare una lacuna, perché quando dicevamo da settimane che il Bologna avrebbe preso un sostituto di Lucumi, intendevamo proprio questo, cioè un giocatore mancino, difensore, forte atleticamente, bravo ad impostare, poi permette atta letture difensive inferiori a Lucumi, però il profilo è quello. Però nel momento in cui lo prendi a fine agosto, dove poi tra l'altro dovresti andare a prendere anche un mediano centrale, lo prendi in prestito con riscatto, fai l'operazione ancora non sapendo se Casale prima o poi uscirà, quindi col rischio che possa anche rimanere come esubero in rosa, significa che comunque sei andato avanti un po' a tentoni, cioè ho fatto fatica a individuare un piano preciso di mercato. Abbiamo fatto delle cessioni, abbiamo preso dei rimpiazzi, però su quelle due pedine che dovevano essere cardine, come appunto mediano centrale, difensore centrale, sul mediano addirittura abbiamo aspettato di capire se Bernardeschi poteva fare la mezzala, poi siccome ha detto di no, quindi abbiamo cambiato idea e forse prenderemo un centrocampista. Sul difensore ci abbiamo messo tanto tempo, ben sapendo che Lucumi lo avremmo ceduto quasi obbligatoriamente, visto la scadenza del contratto, e quindi una grossa pianificazione io non ce l'ho vista, ma poi lo dicono anche un po' le formule, perché a Mondragon è stato un investimento futuribile e ci sta, piccoli un obbligo e quindi deleghi il pagamento il prossimo anno, e comunque sono 18 milioni che ti porteranno via una grossa parte del budget, il resto insomma stiamo un po' tamponando con qualche operazione, diciamo così, per cercare di mettere dentro quello che ci serve, e quasi mai il Bologna aveva ripreso, diciamo, un giocatore che era già stato qui, quindi questo denota un po' il fatto che siamo andati avanti un po' alla giornata, ecco, senza una grossa progettualità per come l'ho vista io.
30: Sì, sull'acquisto di Theat, Manuel, ripeto le cifre per chi ancora non le avesse capite, non le avesse ancora sentite: è un prestito con diritto di riscatto, ovviamente in favore del Bologna, 15 milioni è questo riscatto, e ci sarà un 15% di futura rivendita per l'Eintracht Francoforte. Quindi ecco, queste le cifre per Arthur Theat, che torna a vestire la maglia del Bologna. Che giocatore è Theat? Eri un suo fan? Sei uno di quelli a cui piaceva il giocatore? O sei invece... Io sono invece un po' più dall'altra parte. Non è che non mi piacesse, però ecco, ho trovato difensori un po' più forti, ecco, in questi anni del Bologna. Vabbè, ovviamente senza citare Lucumi, Beuche, Macalafiori, perché quelli sono nell'Olimpo dei nostri difensori, della nostra difesa. Theat lo reputo un difensore valido, però ecco, non è uno dei miei difensori preferiti, ecco, lo spiego così io.
0: Beh, 4 anni fa credo che Bologna ci guadagnò tecnicamente cedendo Theat e prendendo Lucumi. Oggi facciamo il contrario. Theat sarà sicuramente cresciuto, per me è un buon giocatore, aveva delle lacune difensive ben mascherate da questa sua forte atleticità e dalla sua buona predisposizione a giocare il pallone e a segnare qualche gol, quindi nel complesso Theat per me è inferiore a Lucumi. Poi dopo, per come diciamo siamo messi nel reparto, Theat è un giocatore che porta dentro delle caratteristiche che non abbiamo, e penso che Tedesco, conoscendolo, possa anche utilizzarlo spesso. Per cui può anche essere vista come una presa funzionale. Ecco, però il fatto che Bologna non sia andato su un giovane di proprietà, si sia affidato tra virgolette a un usato sicuro, addirittura un giocatore che già era stato qui e che avevamo venduto, ecco, mi lascia sempre un po' l'impressione di mettere lì una falla, una toppa, ecco, poi ci pensiamo l'anno prossimo, il tutto dentro una progettualità, diciamo che in questa fase vedo un po' ferma, cioè abbiamo fatto un mercato sostanzialmente con Dovbik, che è un prestito con diritto e con alcune incognite dal punto di vista fisico, Alassane, che insomma non so quanto spazio possa avere, quindi insomma siamo un po' lì, ecco. Però Teat penso che a Tedesco possa servire, perché esplicitamente domenica prima di Bologna-Lazio ci aveva detto: guardate che mi serve un centrale, e quindi direi che era abbastanza inevitabile che Bologna andasse a prendere un sostituto di Lucumi,
30: un suo fidato scudiero, no? Anche perché l'ha chiesto lui, anche perché l'ho allenato nell'Europeo del 2024 e anche prima ovviamente in preparazione all'Europeo, quando era la guida del Belgio. Lato centrocampista invece, Manuel, pare si siano intensificati i contatti riguardo Michela Dopo del Cagliari, sempre un classe 2000, giocatore che è in orbita nel mercato del Bologna già da una o due stagioni, comunque è un nome che sentiamo spesso quando c'è una finestra di mercato per il nostro centrocampo. Ti chiedo una valutazione su di lui, sulla trattativa, a che punto siamo e come lo collochi all'interno del centrocampo del Bologna, perché secondo me è un buon giocatore, ma credo che in questo momento al Bologna serva più un giocatore di qualità, ecco, un regista puro, ecco, uno di quelli che sa uscire palla al piede dal centrocampo, sa andare in verticale, uno di quelli che non sbaglia quando deve fare un passaggio anche rischioso, ecco, sostanzialmente quello.
0: Sì, sono d'accordo con te, infatti Bologna ha sondato la pista Frendrup, che penso sia difficile da portare a termine, se non altro perché poi giustamente Genoa chiede dei soldi per mollare Frendrup. A dopo un giocatore diverso, bisogna vedere o Tedesco è realmente contento, al di là del fatto che c'è l'infortunio della Zuzzi, di avere Usama e Moro come play, o magari alle viste, guardando anche l'innesto di Teat, si potrebbe pensare in futuro ad un passaggio a un 3-4-3, 3-4-2-1, insomma qualcosa di leggermente diverso, che quindi non contempli, diciamo così, il play basso vecchio stampo, ma che vada verso una mediana 2. Allora in una mediana 2 puoi adattare a Dopo, puoi metterci dentro delle soluzioni diverse, puoi utilizzare lì Ferguson, puoi utilizzare lì Amondrain, puoi fare cose un po' differenti, ecco, vediamo. Sicuramente Tedesco la difesa 3 l'ha già fatta in passato e in carriera, quindi non sarebbe una sorpresa, vediamo cosa salta fuori. La cosa importante è che il Bologna abbia capito di dover prendere un centrocampista. Io come te preferirei un regista, diciamo uno di quelli, un Freuler che però abbia anche un certo tipo di qualità, visto che quest'anno dobbiamo passare un po' più dal centro e che possa trovare delle imbucate in verticale, perché diciamo il fraseggio molto orizzontale che un po' si è visto in alcuni frangenti anche lunedì, senza trovare grossi sbocchi o in ampiezza o in verticale, ovviamente facciamo fatica.
30: Sì, facciamo un po' fatica, ecco, si è visto lunedì scorso e la Duzzi che è stato messo titolare in maniera abbastanza inaspettata, considerando i suoi ultimi due anni, tanti minuti lontano dal campo, pochi minuti quindi in cui lui ha partecipato con l'Auxerre, per esempio, nella passata stagione. E infatti prima Teat, poi dopo io volevo andare proprio su questo, Manuel, cioè su una possibilità anche di cambio modulo radicale, perché passare da una difesa 4 a una difesa 3 è un cambio importante. Io credo che con un giocatore in più come Teat, che tra l'altro

0: perché rimando tutto ancora a Vitic, poi ti lascio la parola, Manuel. Cioè, Vitic in questo momento, cioè, fa 700-800 minuti, se va bene, perché davanti a Elland, Eggem e anche Theat.
1: Sì, io l'ipotesi passaggio a tre non lo escludo, magari non in tempi brevissimi, perché comunque un allenatore tendenzialmente non va a cambiare modulo dopo uno o due partite, però magari dopo 5, considerando che c'è anche poi una lunga sosta di mezzo, chissà. Tenendo anche presente, aggiungo a quello che hai detto tu, che sono d'accordo, che mi trova d'accordo, tenendo presente che comunque hai dei terzini come Olmez Ortea a destra e Miranda a sinistra, che come esterni a tutta fascia possono fare tranquillamente, forse anche meglio, e sarebbero forse anche più adatti in un certo senso, perché Zortea abbiamo visto sulla fase difensiva fa fatica, però esterna tutta fascia, magari con un centrale dietro che può dargli una mano, le cose possono cambiare. Miranda è sempre stato un giocatore di forte spinta offensiva e Olm comunque è, diciamo, quel cavallone di razza che a scorazzare avanti e indietro per la fascia ci sta bene. Quindi non lo escludo. Vitic ovviamente oggi può essere visto un problema in una difesa 4, perché insomma parte dietro. Vero è che con 38 partite, comunque un campionato è sempre molto lungo, ci possono essere infortuni, ci può essere dello spazio, però per l'investimento che è stato fatto e anche per il curriculum che aveva il giocatore, perché Vitic comunque è arrivato qua che forse aveva anche un curriculum migliore in ambito europeo rispetto a Beukema, poi purtroppo il primo anno non ha rispettato le attese, è quello un investimento che in un qualche modo Bologna deve provare a rivalutare e cercare di mettere in campo in un qualche modo. Vitic credo paghi anche lui un po' come Eggem, forse un po' come Elland, anche una scarsa predisposizione all'impostazione. Non a caso a Valles gli ho visto fare delle esercitazioni, insomma, anche da solo, post-allenamento, proprio di sì, mirate di precisione nel passaggio, nella costruzione da dietro, quindi questo è un problema in più.
0: Sì, ci sono diversi messaggi su questo tema, su un eventuale passaggio alla difesa 3. Molti si chiedono, con tutti gli esterni che abbiamo, come ci si potrebbe comportare, cioè verrebbero quindi limitati da questo cambio modulo? Secondo me no, perché comunque se giochi con tre attaccanti lo stesso, alla fine più o meno i giocatori sono quelli. Poi vediamo anche la posizione di Jonathan Rowe, ecco, magari ne parliamo nel blocco successivo, però ecco, su questa cosa qui, Manuel, tu come ti poni? Cioè, io credo che si possa fare a prescindere dagli esterni, dato che poi andremo a giocare con tre attaccanti lo stesso.
1: Bah sì, diciamo che giocare 3-4-2-1, 3-4-3 comunque non significa togliere, diciamo, la mattonella all'attaccante esterno. Poi comunque i moduli sono fluidi, quindi bisogna sempre andare a trovare lo spazio libero, bisogna sempre smarcarsi. A parte che Bernardeschi è un giocatore che può giocare anche un po' più interno, ma Jonathan Rowe comunque è un elemento di qualità, sperando rimanga ovviamente, è un elemento di qualità, di uno contro uno, sono prerogative che possono trovare uno sbocco anche in una posizione leggermente un po' più interna, cioè non è che Rowe non sa giocare un po' più dentro al campo, anche perché poi pure con Italiano, anche partendo largo, però la predisposizione ad accentrarsi per concludere o crossare rimaneva, quindi non lo vedrei un grosso problema quello lì. Cambiaghi è tra l'altro un attaccante esterno che potrebbe anche, vista la predisposizione al sacrificio, eventualmente sgroppare a tutta fascia alla bisogna. E Orsolini, ecco, magari Orsolini è un po' più l'uomo da 4-3-3, se vogliamo, ecco, Orsolini è un po' più specifico in quel ruolo lì, magari non è seconda punta, non è sicuramente quinto o quarto di centrocampo, in una posizione un po' più interna potrebbe fare fatica, ma dentro i movimenti di una partita può anche essere che giocando 3-4-2-1 o 3-4-3 l'attaccante sotto punta vada comunque a calpestare un po' le zone larghe del campo per aprire degli spazi, cioè non è per forza detto che bisogna andare ad intasare sempre la zona centrale. Bisogna la centrale creandosi lo spazio con la manovra per aprirsi un varco laddove si fa gol. per italiano, quel varco

0: lì si apriva andando in fascia, per Tedesco la prima opzione è cercare di andare un po' più in zona centrale.
1: Ci sentiamo tra poco, adesso andiamo in pausa, torniamo anche con Manuel Minguzzi.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: I stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale. Ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Da oltre 10 anni Bologna Automazioni unisce esperienza, tecnologia e affidabilità per realizzare soluzioni pensate per durare.
5: Con Bologna Welding progettiamo e realizziamo cancelli, inferriati e recinzioni su misura.
4: Con Bologna Edile completiamo il progetto con le opere murarie necessarie.
5: Progettazione, realizzazione, opere murarie, automazione, tutto con un unico referente.
4: Un servizio completo, chiavi in mano per la tua casa e per la tua azienda.
5: Bologna Automazioni, Bologna Welding, Bologna Edile. 3 competenze, un'unica qualità.
4: Bologna Automazioni, dal cancello all'automazione.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
9: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
10: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1.
1: Nuovamente insieme per pomeriggio rossoblu, 17 e 22 minuti. 366-402-4022 per i vostri messaggi, insieme ancora a Manuel Minguzzi, direttore di Tutto Bologna Web. Manuel, lancio il tema RO perché abbiamo parlato dei primi 20 minuti di eventuali acquisti. C'è questa possibile cessione che sta tenendo banco negli ultimi giorni e che preoccupa tanti tifosi del Bologna, ecco, me compreso, io sono tra i primi preoccupati. Sarebbe secondo me un errore clamoroso.
0: Beh, anche per me ovviamente, soprattutto con queste tempistiche, soprattutto dopo che ne hai già ceduti due e considerando che in teoria non dovresti aver bisogno di altre cessioni a bilancio, insomma, perché alla fine capisco tutto, però due cessioni l'anno ce le siamo fatte andare bene. Se mi fai la terza e va a toccare il mio giocatore al 28-29 d'agosto, diventa difficile da accettare, anche diventa poi impossibile da difendere in qualsiasi modo la si veda. Spero rimanga, nel senso che la mia speranza è in questa fase più legata al fatto che è talmente difficile trovare un sostituto all'altezza che il Bologna, appunto, rischiando di non trovarlo, a quel punto non potrebbe fare altro che tenersi RO, perché dal punto di vista economico che Bologna dica di no a 40-45 milioni, forse 50, non ci credo neanche se lo vedo. Quindi io credo che l'area tecnica ovviamente farà di tutto per tenerlo, La parte economica probabilmente lo venderebbe subito. La difficoltà di trovare un sostituto mi fa ancora sperare che possa rimanere. Poi, se il Bologna, attenzione, perché sembra che qua siamo sempre critici, siamo sempre quelli che sparano a zero, e poi in realtà non è vero, cerchiamo di fare un po' il nostro mestiere, che significa dare notizie e anche dare una chiave di lettura. Però se il Bologna tiene Rò, sistema quelle due lacune che ha, cioè difensore centrale e mediano centrale, e la squadra cresce e migliora sotto il lavoro di Tedesco, non è per forza detto che si debba fare una bruttissima o una brutta stagione, si può ancora in un qualche modo sorprendere. È ovvio che per come sono messe le cose, cioè con le rivali che sulla carta sono più forti, adesso non voglio tirare fuori la classifica di Transfermarkt perché sennò avremmo già giocato il campionato, però è evidente, come ha detto Tedesco, che ad un certo punto i valori un po' impattano sul risultato finale. Un po' il messaggio che mandiamo sempre noi, cioè di una società che tendenzialmente vende, ma in quest'estate però ci sono state delle competitors che invece hanno fatto un po' il contrario, tolto forse appunto la Lazio, aspettando di vedere come chiude il mercato l'Atalanta. Insomma, il Bologna parte dietro, ma crescendo potrebbe in un qualche modo anche provare a sorprendere. È ovvio che se mi cederò ogni discorso cade, cioè non esiste al mondo il 28
1: agosto le probabilità
0: di abbonati cederlo.
1: Le probabilità di sorprendere diventano, si abbassano, cioè se vendi il tuo giocatore migliore quando mancano 3 giorni, 4 giorni alla fine del mercato, è chiaro che diminuiscono in maniera piuttosto drastica. Manuel, sui sostituti di cui si sta parlando, c'è il nome di Gudmundsson che è, secondo me, a sorpresa, molto apprezzato da tifosi che ci scrivono. Come lo valuti? Io è un giocatore che non prenderei, ecco, per sostituire Rowe. Qualora dovesse essere ceduto il nostro giocatore migliore, io non prenderei Gudmundsson, che compirà 30 anni il prossimo anno, viene da stagioni abbastanza negative anche fuori dal campo, con tante distrazioni, quindi io andrei su un altro giocatore eventualmente, detto che poi mi concentrerei più su un centrocampista di qualità, quel giocatore di qualità di cui abbiamo parlato prima.
0: Ma sai, Frank, sostituire Rò diventa difficile il 28 d'agosto, nel senso che o trovi una mezza occasione, come ci è successo a noi l'anno scorso con Rò, cioè quel litigio con Rabiot, e magari il fatto che Rò sia stato scartato da altre formazioni, come poteva essere la Roma di Gasperini, ci ha un po' facilitato in questo compito. Altrimenti, per trovare un sostituto adeguato di Rò, rischi di spendere la stessa cifra con cui vendi Rò. E adesso sto estremizzando, però Rò è diventato accessibile nel momento in cui Marsiglia doveva per forza cedere, era scattata quella rissa lì, poi anche Rabiot andò via, quindi ci mancherebbe, però sei stato un po' agevolato. Gudmundsson non lo prenderei, sai, qua torno sempre un po' al tema della progettualità, cioè Gudmundsson era un giocatore che è quello di Genoa, del Genoa tutta la vita ovviamente, quello di Firenze, come dicevi tu, ha avuto anche delle vicende extracampo in patria non semplicissime, ma poi in termini di progettualità, cioè noi già abbiamo venduto Castro, abbiamo preso un 97, dovremmo cedere un 2003, prendere un giocatore, adesso Gudmundsson non mi ricordo esattamente di che annata è, ma sicuramente più vecchio.
1: È un 97, dovrebbe essere un 97.
0: Quindi insomma, anche lì dopo faremmo fatica a ricreare valore in rosa, anche sì, valore diciamo potenziale da questo punto di vista, quindi teniamoci Rò, ragazzi, perché cioè adesso io non vorrei apparire troppo basilare, troppo basico, però la terza cessione eccellente no, cioè non ci sta, cioè questa era una cosa in cui Bologna lunedì sera doveva andare in TV e dire Rò incedibile, punto, basta, siamo al 26, così era il 24 d'agosto, quindi praticamente già il 25, c'è poco tempo, è incedibile, lo teniamo, punto fine, non fateci offerte perché non lo vendiamo. Ne abbiamo già venduti 2, quanti ne dobbiamo vendere per questo bilancio, sempre ammesso che poi i conti siano, perché sai, alla fine poi i bilanci un po' li leggo anch'io, avevamo nel 2024, ci ho guardato oggi, 96 milioni di ricavi, quindi comunque alla fine Bologna qualcosa ricava anche senza coppe. Vediamo, ecco, io spero rimanga, però strategicamente non si può dare il messaggio al mercato della Serie A vendiamo tutti, cioè a un certo punto bisogna metterci un freno a questa cosa.
1: Manuel, ti leggo un messaggio che arriva da Franco di Casalecchio. Ciao Frank, Teat mi pare un buon giocatore, ma non così meglio di Eggem. Spero non tolga spazio a Vitic, che non può già essere accantonato, ma era necessario un intervento. Dopo invece non lo capirei. Tutti i centrocampisti che già abbiamo possono fare il mediano, chi più chi meno. È un regista affidabile che manca. Ti vengono in mente nomi di registi di livello da prendere in considerazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato? Ma un giocatore che è in uscita tra l'altro dal Galatasaray e Lucas Torreira, su cui io darei un qualcosa, poi ecco, mi viene in mente ora, poi se ci penso un po' mi vengono in mente anche degli altri, però ecco, magari a una cifra contenuta lui potrebbe essere giocatore che fa il caso nostro. Poi ce ne sono anche degli altri, lascio rispondere anche a te, ma sul discorso Vitic io sono abbastanza d'accordo. Per me, dopo un anno in cui non ha sicuramente giocato bene, ma è stato pagato 11 milioni, prendere Teat, non dico che mi aspetto che il Bologna vada a giocare a tre dietro per dare ulteriore spazio a Vitic, perché per me non possiamo permetterci di tenere in panchina il giocatore per un anno intero, però ecco, questo è sempre il mio parere.
0: Ma guarda, io credo che l'innesto di Teat sia veramente legato a un discorso tecnico-tattico, cioè Tedesco, privato del miglior difensore della squadra, che aveva un certo tipo di doti atletiche ed impostazione, aveva bisogno di un giocatore il più simile possibile. Ovviamente Bologna, ceduto Lucumi a 20, non può spenderne 20 o non vuole spenderne 20 per prendere un sostituto, e quindi in un qualche modo bisognava trovare un giocatore disponibile e accessibile in prestito con diritto. Quindi la scelta di Teat è questa, cioè un giocatore che abbia esuberanza fisica, soprattutto diciamo in campo aperto, un po' di piede per costruire e che quindi vada a completare il reparto con caratteristiche che non avevamo. Poi che da qui in avanti si apra la soluzione difesa 3 può essere. Oltre al discorso cerchiamo di non cestinare Vitic, ma tocca anche a Vitic aumentare il suo livello. Poi alla fine dobbiamo anche guardare i risultati, quindi immagino che Tedesco sceglierà i difensori che gli daranno più garanzie, indipendentemente da quello che può essere stato il costo sul mercato di Vitic o di altri, perché poi alla fine qualche risultato bisogna portarlo a casa. Quindi se Vitic non aumenta il suo livello, diciamo tocca anche un po' a lui guadagnarsi spazio, mettiamola così. Teat va a colmare una lacuna tecnico-tattica e atletica-fisica che il Bologna aveva, ed è per quello che io dicevo sempre dobbiamo sostituire Lucumi, anche se c'erano quelli che dicevano di no, c'è già Eggem, c'è già Ellan, sì, ci sono quei due lì, ma non hanno le caratteristiche di Lucumi, e a Tedesco, visto che tra l'altro l'ha detto pubblicamente domenica, gli servivano. Poi dopo magari saranno sempre Ellan ed Eggem a giocare, ci mancherebbe, ma aveva bisogno di un quarto centrale che fosse diverso dagli altri, ed è arrivato.
1: Sì, io su questa cosa qua, Manuel, ho detto un sacco di volte che non avrei preso un difensore, perché effettivamente il Bologna ha speso un sacco di soldi per i tre famosi, no? Vitic, Eggem e Ellan, quindi per il discorso della valorizzazione dei calciatori, e che Bologna ad alcuni investimenti deve dare la precedenza, prendere un altro giocatore da mettere davanti nelle gerarchie rispetto ad altri può essere un rischio. Proprio per questo io mi aspetto che andiamo a tre, cioè te lo dico poi anche agli amici a casa, io mi aspetto che Bologna prima o poi, nel giro di poco tempo comunque, passi a giocare con tre difensori, perché non si possono lasciare in panchina investimenti importanti. Per Vitic, ragazzi, abbiamo speso 11 milioni di euro, sono tanti, tra l'altro ce n'erano anche 4 di bonus. Per me il Bologna non può lasciare in panchina questi soldi qua, che servono per generare nuove entrate. Comunque vedremo, sicuramente ecco, alla fine hai avuto ragione tu, perché il Bologna ha preso effettivamente un giocatore che si avvicina per caratteristiche a Lucumi. C'è una domanda per te, Manuel. Saverio scrive: nel campionato italiano è la soluzione ideale passare dalle vie centrali, come sembra voglia impostare il nuovo tecnico. Ci sono neopromosse a pullman schierato che proprio nelle zone centrali del campo non ti lasciano nulla.
0: Ma guarda, allora faccio una chiosa sul discorso difensore, nel senso che il punto di vista ci sta, nel senso che è logico che anche una dirigenza fa una valutazione su quelli che sono stati gli investimenti. Infatti il mio riferimento non era ovviamente a te, ma era il discorso generale del fatto che ad un certo punto poi arriva dentro la notizia è sempre stata quella che il Bologna avrebbe preso un altro centrale. Poi dopo le tempistiche sono state lunghe, potevano essere più corte, però quello era. Per quanto riguarda le vie centrali, il discorso vie centrali io credo nasca da un concetto diverso di costruzione, cioè italiano, che peraltro a me non era un calcio che mi dispiaceva, quello di italiano, però il calcio italiano era un po' più semplice, se vogliamo, cioè andiamo per prima cosa larghi in fascia, facciamo costruire molto Miranda per esempio. Poi la palla in verticale poteva nascere o direttamente da Miranda verso gli attaccanti esterni, o magari dalla zona centrale verso Castro, che metteva giù palla e apriva il gioco. Questa era un po' l'idea di italiano, cioè non mastichiamo troppo palla dietro e andiamo sulla seconda palla in avanti. Il tedesco vuole un calcio un po' più ragionato, insomma un po' più pensato. E per avere un calcio un po' più pensato devi anche contemplare di sfruttare le corsie centrali, cioè devi avere comunque un mediano che imposta, un difensore che imposta, e magari cercare la prima punta non per forza andando prima sull'esterno, ma cercando di muovere qualcosa nella zona centrale, che può anche voler dire un po' come faceva Motta, cioè chiediamo agli attaccanti esterni di tagliare verso il centro piuttosto che andare con la prima opzione allargandosi. È questa un po', però non significa che Ro non andrà mai più sulla fascia esterna, non lo vedremo mai più in uno contro uno vicino alla rimessa laterale. Si cerca di trovare una nuova chiave di volta nel gioco di un allenatore che ha idee diverse da quello che c'era prima.
1: Sì, beh, sicuramente liberare gli spazi e appunto occuparli nella maniera migliore, ecco, questo è quello che mi sento di dire se voglio descrivere brevemente il gioco di Tedesco, almeno a livello offensivo. Quindi è un gioco molto diverso rispetto a quello di italiano e non userei troppo la partita di lunedì scorso per preoccupare, per appunto mettere negatività, perché oltre al fatto che noi la prima partita la perdiamo sempre a prescindere dai nostri risultati a fine campionato, anche con Thiago Motta, con italiano, ricordo con Thiago Motta quando siamo andati in Champions abbiamo perso la prima partita con il Milan, quindi non abbiamo un buon rapporto con la prima uscita stagionale. In ogni caso, per me sì, cioè l'occupazione degli spazi è la base del gioco di Tedesco. Spero sinceramente, Manuel, di nel caso in cui dovesse rimanere, perché è sempre giusto aggiungerlo, di non vedere Rowe tanto in posizione centrale, perché è giocatore che ha bisogno di spaziare, di allargarsi un po' per poi accentrarsi, dato che poi riesce a catalizzare su di sé due, delle volte tre uomini, a saltarli, quindi se riceve sempre spalla alla porta in posizione centrale diminuisci la sua pericolosità, che soprattutto in un momento di fase iniziale della stagione è fondamentale averla al massimo, è fondamentale che il tuo giocatore migliore sia pericoloso al 100%, e se lo fai ricevere tante volte spalla alla porta lo limiti un po', ecco.
0: Ma sì, guarda, io credo che insomma Tedesco abbia cercato un po' di forzare la partita essendo andato sotto e ha provato a escogitare qualcosa, perché poi alla fine nel primo tempo Cambiaghi non è che partisse esattamente centrale, tagliava centralmente quando la palla arrivava dalle parti di Piccoli per avere un taglio diretto verso la porta, che secondo me non è una cattiva idea, perché gli attaccanti esterni verso Cambiaghi non tanto, però Rossa a segnare, Bernardeschi sa segnare, Rossellini sa segnare, se riusciamo ad avvicinarli alla porta nel momento in cui ricevono palla, gli creiamo una linea di di una traccia verso la porta un po' più agevole ci può stare. Poi dopo dipende anche come tu vai in pressione sulla costruzione avversaria, cioè se chiedi a Rowe di andare a pressare su un centrale, se gli chiedi invece di andare sul terzino, cioè ogni partita secondo me fa un po' storia a sé, quindi non credo che vedremo Rowe in versione a tre quarti. Magari lo abbiamo visto lunedì perché Tedesco ha provato questo 4-2-2-2. Non so se aveva intenzione di forzare un po' le linee centrali o aprire spazi per i terzini in fascia, non si è capito bene questo, però ecco, era forse più dovuto alla situazione di punteggio rispetto a quella che doveva essere l'idea originale, perché poi nel primo tempo, secondo me, Bologna gli esterni li ha avuti abbastanza larghi, insomma Orsolini non l'ho visto in zona centrale, ecco, se vogliamo.
1: Devo andare assolutamente in pausa, Manuel, ti posso rubare due minuti giusto sull'Atalanta, dato sì. Che si gioca lunedì, una partita importante, poi dopo ti saluto, ecco, prima della fine ovviamente, ti ringrazio. Andiamo in pausa, torniamo tra poco.
2: Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20.45 in diretta dalla New Balance Arena. Atalanta Bologna. Presentato da
13: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna. In FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
14: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni. Informazioni in punto vendita.
15: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
16: Una Fiat 500?
15: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
19: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
20: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
21: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Società da iscrivere?
23: Super Mega Trebo Club.
22: Avete le divise da gioco?
23: Certo, eccole.
22: E cosa volete giocare con quelle lì?
23: Ma che cos'è che hanno?
22: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
23: Ma sono nuove.
22: Ma volete giocare con quelle divise lì?
23: Sì, sì.
24: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio.
3: 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1.
1: 17:43, ultimo blocco di pomeriggio in rosso-blu, insieme fino alle ore 18, quindi mi raccomando restate con noi. Dopo di noi Football Drive Time con Simone Onestini, che sarà in sostituzione fino alla fine di questa settimana. Poi ci ritroveremo insieme lunedì prossimo alle ore 18, ancora con Manuel Minguzzi. Giusto l'ultima cosa che voglio chiedere a Manuel: un'analisi sulla partita di lunedì molto importante, un Atalanta che è riuscita ad accedere alla fase finale della Conference League battendo ieri la Tel Aviv, è bastato il gol di Scamacca fuori casa 1-0 il risultato finale. Incontriamo una squadra che secondo me si è comportata abbastanza bene sul mercato. Credo che fino ad ora il valore aggiunto principale sia quello di Sarri, che poi sappiamo che sa lavorare molto bene con i giocatori e con i giovani che ha a disposizione, quindi sarà una partita difficile per il Bologna di Tedesco.
0: Partita sicuramente difficile, ieri sera l'ho vista bene la partita, diciamo non mi ha strappato molto gli occhi l'Atalanta. Vedendo ieri sera capisco perché vogliano prendere Rowe, nel senso che lì gioca oggi Raspadori, che è un buon giocatore ma non esattamente un esterno da 4-3-3, e quindi lì Rowe darebbe effettivamente una marcia in più a tutta la fase offensiva. Finché non sono entrati De Ketelaere e Scamacca hanno fatto fatica a costruire una manovra di qualità. Cioè è una squadra che, se ben pressata, potrebbe andare in difficoltà su alcune zone di campo, mettiamola così. Resta per noi una partita difficile, perché comunque noi siamo un cantiere totalmente aperto, non solo perché dobbiamo ancora completare il mercato, ma proprio perché abbiamo un allenatore nuovo che tra l'altro a pochi giorni dal via del campionato ha un po' modificato le sue idee, riportando Bernardeschi attaccante esterno rispetto all'idea iniziale di Inzaghi, quindi è andato un po' a rivisitare alcune cose. Però ecco, è un Atalanta che potrebbe andare in difficoltà se il Bologna riuscisse a fare ad alto ritmo alcune cose, alcune pressioni, e a trovare un po' di qualità con la palla tra i piedi. Adesso vediamo quale scelte farà a centrocampo Tedesco senza Lazzuzzi. Però ecco, ho visto ieri un'Atalanta non brillantissima. Aggiungiamoci il fatto che insomma hanno giocato di giovedì, sono tornati stanotte alle 3:30, diceva Sarri ieri sera, quindi comunque c'è un po' questa difficoltà sempre di dover conciliare la partita del giovedì con il weekend, anche se poi giochiamo il lunedì, quindi hanno un giorno in più. Non credo che Bologna parta battutissimo. Per me se la gioca, è ovvio che sulla carta l'Atalanta è più forte, ecco. Vediamo come completa il mercato. Diciamo che loro sono bravissimi a cedere, diciamo, i giocatori che o non hanno mai giocato con la loro maglia, come è successo con Kulusevski e con Palestra, che ha fatto l'annata a Cagliari e poi è stato venduto in Premier, e anche Anor, che è un buonissimo giocatore, però non era la colonna portante, diciamo, dell'Atalanta, o non era ancora diventato la colonna portante dell'Atalanta. Quindi loro riescono a monetizzare cedendo non i titolarissimi, se vogliamo, poi dopo lo hanno fatto con Kop Miners, Lookman nel tempo, però diciamo riescono ad incassare bene anche con le cessioni, diciamo, secondarie, ecco. Però vedo una partita abbastanza equilibrata, dove ovviamente l'Atalanta parte favorita, questo sì.
1: Ti do quattro posizioni, Manuel, in cui Bologna si piazza la prossima stagione ad oggi. Dove me lo metti? Una fascia.
0: Ma guarda, per me dipende tantissimo dal mediano che prenderemo, e ovviamente okay, la permanenza di Rowe. Nel senso che a me l'attacco nel complesso, anche se non sono un fan di piccoli come tu ben sai, però in un qualche modo penso che insomma se rimane Rowe ce la caviamo. Difesa, vabbè, c'è Teat che non era il mio preferito, però è un giocatore che per Tedesco potrebbe anche essere utile. Se prendiamo un mediano interessante e Tedesco riesce ad impartire la sua idea di calcio, vediamo. Ecco, sicuramente partiamo dietro le prime 7/8, Questo significa che siamo nella classica posizione in cui se tutto va storto non rischi di retrocedere, se tutto va a gonfie vele benissimo potresti anche strappare miracolosamente una posizione europea, magari qualcuna stecca, tu fai una grande stagione e salta fuori il miracolo. Così io vedo il Bologna attorno, non so, al nono, decimo posto, lo vedo ancora davanti magari a qualche formazione come può essere il Torino, il Genoa o il Sassuolo, ma lo vedo dietro ad Atalanta, Fiorentina, Como, insomma le solite note. Magari ecco la Lazio purtroppo ha vinto il primo scontro diretto, però ecco non la vedo così irresistibile. La fascia è quella lì, cioè è la classica fascia dove temo, visto che Ferguson ci ha detto che la società non ha dato obiettivi, temo il ritorno al intanto facciamo un 40 e poi vediamo come si evolve la stagione, che vuol dire rimanere un po' lì nel mezzo. Spero che Tedesco insomma abbia la personalità un po' mottiana e anche italiana di dare alla squadra i giusti stimoli per sorprendere, ecco perché dobbiamo puntare un po' su questo, ecco, e quest'anno non abbiamo di certo puntato sul mercato per cercare di sorprendere gli avversari.
1: Manuel, grazie mille, sei stato molto gentile, ti ringrazio della partecipazione e della disponibilità, ti abbraccio, ci sentiamo presto.
0: Grazie a te, come sempre un piacere.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: Rieccoci in studio, 9.06, l'ora franca, ultima puntata di settimana, ma ultima puntata per quest'estate, perché poi lunedì ritroverete Dario Ronzulli qui con l'ora Dario. I vostri messaggi al 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno e buon venerdì anche a Leo Bosello. Ciao Leo.
6: Buondì. Ciao Francesca, immagino tu sia molto dispiaciuta. Guarda, di abbandonare queste ore mattutine.
5: È da ieri che voce, è da ieri che piango perché effettivamente mi mancherà tantissimo.
6: Un sottile dispiacere lo percepisco alla lontana, no? Dopo aver ricordato che da lunedì tornerà Dario Ronzulli, percepisco alla lontana un dispiacere, ma proprio sentito, una malinconia.
5: Ma no, guarda, ma non hai, la sto prendendo malissimo, è da ieri che piango, che sto provando a cercare di capire se possiamo fare cambio io e Dario, voglio rimanere la mattina, guarda, non vedo l'ora.
6: Soprattutto dici e buon venerdì a tutti.
5: Esatto, esattamente, certo, esattamente. Certo. Ormai cioè, weekend inoltrato qua.
6: Potremmo vabbè, ma venerdì siamo già oltre. Ormai non so poi se hai letto ultimamente che ci sono tanti stati che pensano che portare la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni, liberando però non il venerdì, ma un giorno in mezzo aiuterebbe molto. Io però libererei il venerdì, perché così poi dopo creiamo il giovedì come nuovo venerdì.
5: Sono
6: sera,
5: d'accordissimo, no? Anche perché per quanto mi riguarda ormai nella mia testa il weekend inizia mercoledì sera.
6: Ah, vabbè,
5: questo, metà settimana
6: è molto in anticipo, però vabbè,
5: esatto, esatto, esattamente. No, non vedo l'ora lunedì di potermi alzare con una grandissima tranquillità verso le 9:30, insomma, voglio dire, a orari umani, a orari umani, io che non sono una persona mattiniera. Detto ciò, cos'è successo nella notte? Tu che invece stai sveglio durante la notte come i pipistrelli.
6: Sì, io di solito sì, ma questa cosa deve cambiare assolutamente, perché non è sano, il cortisolo poi dopo.
5: Poi si ingrassa, inficia anche sul peso corporeo, il metabolismo.
6: Sì. No, sì. Esatto, no, va male, va molto male. Ma nella notte, in realtà un po' prima della notte, diciamo nella serata, nella tarda serata di ieri, il Bologna ha di fatto quasi chiuso per il suo nuovo difensore centrale e non è una novità al 100%, nel senso che è un ritorno, ovvero Arthur Théâtre, se ne parla tantissimo stamattina, è scritto ovunque. E quello che è un po' il rumors, la notizia che circola è vera, e quindi il fatto che il difensore centrale belga classe 2000 che aveva giocato al Bologna in realtà una sola stagione 2021-22 agli ordini di Siniša Mihajlović passerà dall'Eintracht di Francoforte al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. È un diritto di riscatto molto alto, ma è anche un giocatore che comunque insomma in questi anni ha avuto anche delle insomma
5: una crescita percorsi
6: positivi, percorsi positivi che lo hanno portato sempre ad avere valore e soprattutto a essere sempre un giocatore piuttosto integro, guardando un po' i minutaggi nella stagione in cui va via, completa 3700 minuti nella prima stagione in cui va via, quella dopo 3300, poi ne ha fatte due a Rennes e due all'Eintracht 3006 e nell'ultima 2009, quindi parliamo di un giocatore che insomma è spesso integro, sta bene, ha giocato Europa League e Champions League con l'Eintracht di Francoforte, quindi nell'ultima stagione Champions, Europa League fatta anche con il Rennes, quindi 4 anni di Europa di fila per un difensore che ha i suoi limiti sicuramente, per carità non è un fenomeno assoluto ma è un giocatore molto valido e ha una caratteristica che secondo me può essere particolarmente d'aiuto, oltre a essere di piede mancino, ma quello sapevamo che era abbastanza una caratteristica di default che si andava a cercare per questo nuovo difensore centrale. È capace a giocare coi piedi, ha personalità, ha qualità tecnica, e questo sicuramente in un momento in cui stiamo cercando un po' più di brillantezza, di verticalità, di costruzione rapida e anche un po' ambiziosa su alcune giocate che non siamo riusciti ad esempio a vedere troppo nitidamente, palla a terra, azione manovrata, per un centrale ti può dare una grossa mano. È ovvio che è un giocatore che arriva quindi solo in prestito, il diritto di riscatto è molto alto, però è un giocatore che insomma aspettiamo direi anche nelle prossime ore, comunque al massimo nella giornata di
5: Ci aggiungo anche che non lo so, magari no, ma magari sì, però credo che sia assolutamente lecito che possa venire in mente che in questa scelta magari ci sia anche tanto, e forse un po' più marcata per la prima volta da quando è arrivato Domenico Tedesco, anche lo zampino di Domenico Tedesco, perché faccio fatica a pensare che non ci sia, considerato il fatto che l'ha allenato tanto da CT della nazionale.
6: Sì, è sempre stato nel giro della nazionale. Teat ha 36 presenze, un gol col Belgio, ha debuttato nel novembre del 2021, quindi è stato nel giro della nazionale assolutamente anche nel periodo di Tedesco, quindi è un qualcosa di molto positivo per lui. Ovviamente sapere che arriva a ovviamente giocarsi un campionato in un posto che già conosce, questo sicuramente ha aiutato tanto, perché conosce la piazza, conosce Bologna, ha un ottimo ricordo anche di Bologna per quello che è stato comunque uno dei giocatori più positivi di quell'annata, in cui poi alla fine è stato ceduto da Sartori anche con la possibilità di rialzare un po' la cifra per circa quasi 20 milioni a Rennes, e sicuramente la chiamata Tedesco l'avrà fatta abbondantemente. Ha giocato l'europeo con Tedesco nel 2024, quindi sì, c'è sicuramente questo fattore che ha aiutato molto, oltre al fatto che è un ritorno in un posto che conosce, questo è assolutamente insomma utile anche per lui per cercare di trovare insomma subito un ambientamento giusto, speriamo che lo sia anche in campo, perché ovviamente sull'esterno e sui rapporti sarà tutto più facile, anche sull'italiano, mi ricordo che è un ottimo italiano, e poi però in campo servirà un po' riazzerare, ma alcune richieste anche tecnico-tattiche immagino che le possa prendere prima magari di altri.
5: Può essere. Tra l'altro prima Ale Barbacini ci ricordava questa sliding doors, io devo dire la verità non me lo ricordavo, quindi mi sono affidata e fidata totalmente della sua memoria. Che noi vendemmo Teat e arrivò Lukumi.
6: Sì.
5: E quindi quest'anno vendiamo Lukumi e arriva Teat.
6: Sì. È vero,
5: una
6: coincidenza
5: strana e particolare tra questi due
6: giocatori.
5: Sì,
6: perché Lucumi arriva nell'estate del 2022 per fare poi il primo campionato che inizia con Sinisa, ma poi dopo poco viene esonerato Mihajlovic e arriva Thiago. E Teater è andato via sì a fine luglio, sì. Con anche poi questa curiosità che ricordo con Sartori che fa impazzire gli agenti del REN spegnendo il telefono. Questo era un retroscena che avevo saputo dopo un po', spegne il telefono perché vuole un rialzo da parte loro, e questo rialzo poi arriva e loro lo vanno a cioè vengono direttamente a Bologna per chiudere l'affare a Casteldebole con Sartori, e cifra intorno ai 20 milioni di euro. Comunque il Bologna l'anno prima, perché è rimasto un anno Teata a Bologna, sì, aveva pagato 6-7 milioni di euro, quindi comunque una plusvalenza anche per l'epoca importante, soprattutto perché era un Bologna che aveva fatto una metà bassa classifica e un campionato comunque abbastanza sui generis un po' di tempo fa, quindi non era andato molto oltre, e invece Teate si era ritagliato una fetta un po' interessante anche di valutazioni, salvo poi alla fine in realtà andare un po' in scontro, ricordo un paio di partite in cui dopo una sostituzione arrivò in tribuna e non se la prese un po'
5: male.
6: Sì, mi ricordo un paio di situazioni che mancate titolarità o comunque dopo sostituzioni non rimanevi in panchina, e ci fu un po' di litigio su questo. Però io poi ricordo anche invece c'è questo video che era stato ripostato stamattina giustamente di lui e
5: quello
6: Barro,
5: con Barro, esatto,
6: che cantano l'anno che verrà, esatto, sì. E poi vabbè, questi ricci però lunghi così folti in questo momento mi mettono un po' di malinconia, perché sto guardando l'altro giocatore estremamente riccioluto che abbiamo avuto.
5: Dopo ci arriviamo, dopo le poi radio è stata presa malissimo da tutti.
6: Io ho
5: paura di perdere
6: malissimo
5: Manfredi da un momento all'altro.
6: Ma siamo tutti malissimi. Poi non è che se va alla Juve tanto meglio, però. Vabbè,
5: però secondo me alla Fiorentina è peggio, ma dopo ci arriviamo e ti spiego anche il perché. Intanto saluto questo ascoltatore che dice: va detto che le 9:30 sono orari umani nella nobiltà francese del XVIII secolo.
6: Corretto perché non volevo. Però.
5: Ma io, ragazzi, vengo dalla nobiltà francese del XVIII secolo, quindi non vedo quale sia il problema. Con la mia pelle di porcellana, allora, quindi cosa prendete in giro a fare? Torniamo sui messaggi. Fabio che dice: Teat giocò anche in una difesa a 3 qui a Bologna, non lo vedo un brutto acquisto, più che altro un elemento in più con buone qualità. È vero, perché poi effettivamente qui a Bologna giocò tanto con la difesa a 3, quindi da braccetto, è uno che comunque che può fare anche eventualmente magari anche il terzino, cioè proprio in emergenza, magari alla bisogna, che ne so. Quindi sotto questo punto di vista sicuramente magari può essere anche un acquisto funzionale, diciamo così.
6: No, ma giocò quasi solo in una difesa a 3. Il Bologna, ce la ricordiamo quella partita persa 4-2 a Empoli, no? Ce la ricordiamo bene.
5: Sì, sì, sì.
6: Quella partita persa con poi tutto il terremoto successivo, no? Cioè,
5: esatto,
6: le dimissioni di Sabatini e
5: quella in cui io mi sono sempre immaginata Mihajlovic con la faccia della mamma di Kevin McAllister, di mamma perso, esatto, l'aereo, che sull'espulsione di Bonifazi fa Kevin!
6: Sì, l'autogol, esatto, devastante dopo 40 secondi.
5: Ma
6: che poi comunque poi ce ne fu anche un altro, credo
5: fu una partitaccia, ragazzi.
6: L'anno dopo non so se fu di Soumaoro o di Lucumi, autogol contro l'Empoli sempre dopo 40 secondi, una cosa del genere, e già commentavo io le partite,
5: sì.
6: E Bologna perse 3-1 e si fece autogol dopo Lucumi dopo un minuto. L'anno dopo si fece autogol e c'era già Thiago in panchina, e quella fu la partita che comunque si giocò a fine settembre tipo, e da lì in avanti il Bologna passò a 3,
5: sì,
6: e ci fu la vittoria contro la Lazio per 3-0 la domenica dopo, in cui Teat segnò poi tra l'altro,
5: sì,
6: ma perché Teat segnò diversi gol anche in quella stagione col Bologna.
5: Teat ce l'aveva il senso un pochino,
6: sì,
5: più di altri, sì, del gol,
6: sì,
5: quello sì.
6: inserimento, ovviamente colpo di testa, capacità comunque di leggere la situazione in cui sganciarsi ed andare ad aggiungersi. Il suo ruolo è assolutamente quello di terzo centrale di sinistra, poi però ha giocato anche tante volte a 4, quindi è sicuramente capace di poterlo fare. Con l'Eintracht ha giocato anche spesso a 4 nelle ultime stagioni, quindi può farlo a 4 e a 3, comunque situazioni che conosce piuttosto bene. Però sì, al Bologna giocò praticamente solo come braccetto di sinistra della linea 3 difensiva e condivideva un po' il reparto con Medel e con Soumarou, con Medel che era poi il giocatore che rimaneva in mezzo, faceva le letture, e lui e Soumarou magari erano più di marcatura, si sganciavano. Però sì, assolutamente capace di giocare anche una difesa 4, un difensore centrale a tutti gli effetti. Quando si diceva Cabala arriva, me lo ricordo principalmente come terzino, Teate principalmente un centrale, ecco, quasi, esatto. Sicuramente un centrale.
5: Sì. Andiamo con una piccola pausa, poi rientriamo. Ancora messaggi, abbiamo da parlare anche dell'Atalanta che ieri tra l'altro ha passato il turno e quindi giocherà in Conference League con quest'anno, quindi abbiamo di che parlare. A tra poco.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
8: Romagna, muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regionerr.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
20: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. 3 flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
9: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
9: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
11: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
12: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
11: Wow, sanno anche volare.
12: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
25: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
26: Sto pensando di cambiare furgone.
27: Perché?
26: Non ci sta più niente dentro.
27: Sicuro che il problema sia il furgone? Fai come me. Io ho recuperato un sacco di spazio. 3B Nuova Minelli. Allestimenti con soluzioni su misura per ogni esigenza, dalla progettazione all'installazione.
28: 3B Nuova Minelli. Allestimenti per veicoli commerciali, destinati ad artigiani, professionisti e aziende.
27: 3B Nuova Minelli. A Bologna, in via Pollastri 20, zona Roveri. 3bnuovaminelli.it.
29: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
30: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
31: Suzuki. Maber, concessionaria Suzuki. A Bologna in via De Carracci 6. A San Lazzaro di Savena in via Carichi 6. A Imola via Pisacane 49H.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
5: 9:23 in questo momento, di nuovo in studio, sempre in collegamento con Leo Bosello. Di nuovo ben ritrovato Leo.
6: Ben ritrovato.
5: Allora, siccome non ci facciamo mancare niente, dalla tristezza e la depressione per Zirkzee, che forse andrà alla Fiorentina, a tutto quello che poi ne è del contorno invece del Bologna, c'è anche Luca da Brescia che dice: ricompriamo gli acquisti di Bigon. Direi che si chiude il cerchio. Non entro nel merito delle qualità del giocatore, ma di sicuro è da un po' che mancano delle idee. Sartori, dove sei?
6: Ma sì, non è neanche detto che poi sia per forza così. Penso che il ragazzo piaccia molto e soprattutto qui dietro c'è un discorso legato al mister.
5: Anche cioè, secondo me, cioè il fatto che sia venuto fuori teatro non è tanto non ci sono idee, quindi andiamo a riprendere determinati giocatori. Cioè, effettivamente c'è un Domenico Tedesco che è stato CT della nazionale belga e che ha avuto teatro, quindi lo conosce ampiamente, molto bene.
6: Ampiamente, questo è alla base, secondo me, come discorso. E credo che sia veramente il principale motivo per cui si è andati su di lui. Poi la società lo conosce benissimo, la società sa che valore ha Arthur Théâtre e quindi può andare forte su questo giocatore proprio perché sa che valore ha e che cosa può dare al Bologna, e quindi c'è stata questa scelta qui. La scelta di andare poi, aggiungiamo, su un prestito con diritto di riscatto, e questa formula ci può far pensare che in questo momento il Bologna fa le operazioni senza dover mettere della liquidità subito, perché non vuole ragionare sul fatto di cedere Rowe al momento. Perché comunque, se avesse avuto un gruzzoletto cospicuo dalla cessione di Rowe, se avrà un gruzzoletto cospicuo dalla cessione di Rowe, avrebbe potuto muoversi in maniera diversa sul mercato. Cioè, sapevamo che il difensore centrale molto probabilmente sarebbe arrivato in prestito con diritto. Gassama poteva essere un'alternativa per qualche milione, ma parlavamo di cifre molto basse, infatti era un profilo estremamente diverso, per cercare invece di prendere un giocatore di un livello un po' più alto, comunque un giocatore che poteva darti un certo tipo di garanzie. È chiaro che serve poi anche una formula diversa, e questa formula ci fa pensare che Bologna, insomma, stia provando in tutti i modi a dover fare questo acquisto, e speriamo anche un altro centrocampo, senza mettere in questo momento dei migliori subito, perché non vuole pensare di averli da qui in avanti per la cessione di Rowe. Ecco, questo ci dà un ulteriore indizio, anche se comunque non possiamo cantare vittoria e la situazione va tenuta in
5: sotto
6: allerta
5: controllo,
6: fino all'ultimo.
5: Esatto.
6: Cioè, l'altra sera si leggeva e si parlava del fatto che Bologna aveva rifiutato quell'offerta e che quindi era incedibile. No, attenzione, aspettiamo fino all'ultimo, perché ovvio che il Bologna sta cercando di mantenere questa linea qui, però il ragazzo anche ieri ha ribadito le sue volontà, cioè il ragazzo al momento col mercato aperto non sembra essere sereno, e c'è la necessità di andare a capire bene fino in fondo quanto si può spingere con certi tipi di comportamenti, sperando ovviamente che in una, non so se dire probabile, però in una possibile sua permanenza, che comunque c'è come possibilità, ecco che poi
5: rimanga con la testa giusta, diciamo, alla Lucumì e non in altri, in altre maniere,
6: almeno dalla fine del mercato in poi.
5: Esatto. Allora, ti leggo questi due messaggi che trattano tutti e due di Lazusi. Allora, uno dice: mi dispiace per Lazusi, però magari così ci si sveglia e si prende un centrocampista titolare. Mi chiedo come potevano pensare di fare la stagione con lui titolare. Per quest'estate io non ho parole. Poi aggiungo anche quest'altro messaggio che dice: buongiorno Francesca, lo stop di Lazusi non è una sorpresa, anzi, io sono sorpreso dal Bologna che pensava di sostituire Freuler così. Fin qui mercato insufficiente. Capitolo Lazusi. Si è infortunato in allenamento, 3-4 settimane di stop. Se ancora prima eravamo convinti che ci servisse un'altra pedina a centrocampo, ancora a Leo oggi ancora di più, per quanto mi riguarda. E posso capire anche l'ascoltatore che dice: in realtà non è molto una sorpresa, nel senso che più che altro un giocatore che è incappato in tanti infortuni in questi ultimi due anni, che è stato tanto fuori e potrebbe, cioè poteva essere effettivamente non una sorpresa che potesse essere così il rischio potesse esserci che si infortunasse quasi subito.
6: Non giocava una partita ufficiale dal primo febbraio, era reduce da una serie di infortuni. L'anno scorso ne ha avuti tre, uno lunghissimo appunto
5: con la schiena, se non sbaglio,
6: alla fine, esatto, alla fine di febbraio in avanti. E giocatore che appunto in realtà credo si sia fatto male con la Lazio, e è uscito dal campo, che aveva chiesto il cambio perché insomma era quella poi la situazione che ha portato alla sostituzione di Elazzuzzi, ma l'abbiamo visto uscire bene, c'era stato il 5 e quindi sembrava forse un po' più di stanchezza dopo 80 praticamente minuti giocati, e invece un mese di stop. Quest'estate aveva convinto tutti in realtà, perché i feedback che arrivavano dalla dirigenza e soprattutto dall'allenatore, sia formali che informali, sono ottimi. Questo è il motivo per cui il Bologna ha sempre fatto intendere, sia formalmente che informalmente, che non ricercava un altro centrocampista. Poi ovviamente si è sempre guardati intorno,

0: anche proprio di, e questa è la cosa sicuramente che poi più di tutti incide, di anche di regolarità, di stabilità fisica, certo. E questo è il fattore principale, che sì, cioè con il cambio che Bernardeschi non è più insomma annoverato nel lotto dei centrocampisti, e quindi comunque poi ruoti con un giocatore in meno, con comunque una prestazione che ti ha fatto vedere che in fase di costruzione hai qualcosina che si potrebbe migliorare, con il Azzuzzi che si fa male per un mese, ulteriormente certo il centrocampista è d'attualità da qui alle 20 del 2 di settembre. Vediamo il Bologna come deciderà di muoversi, vediamo se andranno su un altro prestito con diritto di riscatto. Purtroppo il mio sogno Ricci è svanito, perché ormai è in dirittura d'arrivo col Como, stavano trattando da diverse settimane, però è in dirittura di arrivo nella giornata di ieri, lo davano praticamente per fatto, quindi è un giocatore di cui il Milan si voleva liberare, che non potrà più esserci. Vediamo il Bologna che tipo di operazione farà. È ovvio che attendiamo possibili altri sussulti sulla questione Rowe, perché insomma abbiamo visto che col difensore il Bologna si è comunque già mosso in prestito con diritto, e il difensore era stato messo nella parte più alta delle gerarchie, per cosa serviva.
1: Ad oggi però la parte più alta delle gerarchie deve rimanere il centrocampo.
0: Sì, ovviamente, assolutamente. Infatti poi se dovesse partire Rowe, cosa che al momento dai è meno probabile rispetto al nostro
1: ai primi giorni a come si era messa, sì dai, oggi forse è meno probabile, poi come abbiamo detto tante volte non si sa fino all'ultimo, non
0: occhio,
1: si sa mai,
0: esatto. Occhio a rialzi, a rilanci, a riflessioni, sì. E tutto, perché comunque non è finita, ma occhio. Però ecco, diciamo che possiamo guardare la situazione con un attimino più di attenzione, tranquillità no, diciamo un po' più, comunque capendo un po' come stanno andando le cose, e in quel caso io comunque, cioè, ripeto, a considerazione che Bologna secondo me dovrebbe fare qualcosa di importante a centrocampo, prima di pensare a qualcosa di molto importante sulla fascia.
1: Sono d'accordo.
0: È lì che serve molto. Il difensore comunque è di buon livello, Teate di buon livello, però ecco, se dovesse andare via Rowe, in quel caso io come prima cosa alzerei di molto l'investimento per il centrocampista, e poi ragionerei su un'aggiunta magari proprio a livello quantitativo sugli esterni, con un giocatore molto giovane che possa accettare anche di buon grado di venire al Bologna e fare il quarto degli esterni, una squadra che gioca una volta alla settimana, senza questa eccessiva impellenza di dover trovare un sostituto uguale, perché tanto sostituto uguale non c'è in questo momento sul mercato, e allora andiamo a rinforzare un reparto anche alzando magari un po' il livello del possibile centrocampista. Però ok, questo è lo scenario meno probabile. Lo scenario più probabile è che Bologna lavorerà su un altro prestito con diritto magari, e terrà Rowe, e speriamo, esatto, che andrà così.
1: Enrico dice: comunque meglio l'usato sicuro di Teat e non quello di Acerbi. A questo punto va bene, no, manca Iki e facciamo le vecchie glorie. Direi di no, ma Mandragora non si può prendere, grazie della compagnia radiofonica. Enrico, grazie a voi che ci scrivete sempre, e vi assicuro che ci fate anche voi una grandissima compagnia. Allora, sono d'accordo con Enrico del tra i due, cioè meglio Teat che Acerbi,
0: Vabbè,
1: cioè, non c'è neanche paragone. Al di là del fatto che Acerbi è stato un grandissimo difensore, non mettiamo in dubbio questo, però ad oggi, anche come età, ragazzi, certo, no, che Acerbi.
0: Un'operazione che non credo avesse veramente il minimo.
1: No, esatto.
0: Non trovavo troppo il senso dietro al fatto che, certo, un giocatore di esperienza, hai la possibilità però di cambiare sistema, perché comunque ti devi mettere a tre. Cioè, Acerbi non può reggere il difensore centrale di una linea 4, non lo può fare in questo momento in carriera. Giocatore che ok, verrebbe però a tagliarsi notevolmente l'ingaggio, 38 anni, non lo so, io non trovavo molta logica dietro a questo genere di acquisto e di arrivo. Con Teat penso che ci sia molta più linea. Poi ovvio non è un giocatore che il Bologna prende a poco, perché comunque insomma in prestito con diritto, col riscatto a 15, poi insomma andiamo a vedere la prossima estate che cosa succede, quando può, e quanto, se Bologna vorrà riscattarlo, insomma ragionerà sul fatto che è una cifra molto importante. Però è comunque un acquisto che trovo molto molto più sensato e logico, oltre che valido. Iki purtroppo ha infortuni, è messo peggio di Aleggio.
1: Esatto. Invece su Mandragora

0: Che c'è anche un altro messaggio di Mauro il Tornitore che chiede proprio anche un tuo parere e dice: io lo vedrei bene per un buon palleggio il tiro da fuori.
1: Mandragora negli ultimi anni ha alzato tantissimo il livello di, oltre che di qualità e di presenza in campo, di leadership. È diventato proprio un giocatore che nella Fiorentina anche l'anno scorso, dopo un avvio in cui magari non ha giocato sempre, poi dopo era insostituibile o comunque poi facevi fatica a toglierlo, perché calciatore che comunque aveva pesantezza in campo proprio per quello che riusciva a trasmettere, e anche grazie un po' alle sue prestazioni è riuscito a rialzare la Fiorentina dal baratro in cui si trovava, ultima in classifica nella scorsa stagione. Era un giocatore che il Bologna aveva seguito forte anche l'estate scorsa, perché è un pallino italiano, quindi è un giocatore che alla società comunque un po' piace e comunque continua a valutare. Non lo so, io penso che sia un buon giocatore, forse se stiamo comunque valutando un prestito con diritto a un'operazione che ci può stare, mi piacerebbe provare a prendere un giocatore un pochettino forse più in linea a certi investimenti che si facevano un po' di tempo fa, nel senso centrocampista anche che magari possa avere un valore da 7-8 milioni, però che magari possa avere un valore ancora che non conosciamo del tutto e che magari arriva a un campionato estero. Poi è vero, in questo momento abbiamo bisogno di più certezze, sicuramente Mandragora te ne può garantire, è sicuro, però non vedrei di brutto occhio, ecco, un possibile arrivo anche di un calciatore che abbia insomma un valore ancora da far crescere, da far salire. Poi non sto dicendo per forza un super giovane, però ecco, Mandragora è un altro giocatore che si aggiunge alla linea di calciatori tendenzialmente esperti, non plusvalenzabili in assoluto, però vabbè, ha un ottimo piede, può giocare mezzala e può giocare anche davanti alla difesa. Lo vedo più mezzala in assoluto proprio per quanto riesce a garantire in termini offensivi, però sa stare anche davanti alla difesa, buonissime letture, qualità. No, cioè, ovvio che sarebbe un'aggiunta che per questo momento per il centrocampo, cioè,
0: per come siamo messi adesso, sì, infatti. Allora, vedere Zirze con la maglia viola mi fa venire l'orticaria. Poi per fortuna oggi e adesso dovranno comprare un centrocampista. Teat non mi fa impazzire, mi sembra una minestra riscaldata. Però Zirze, se fosse tornato, cos'era? Un tortellino fresco? Infatti. E poi aiuto, annata molto difficile. Allora, Zirze, l'avete presa malissimo. Tra te, Manfredi, Frank, ieri vi ho visto veramente in difficoltà, ragazzi.
1: Sì, poi posso capire. Mentre ieri da Firenze, però, allora stamattina mi sono svegliato stamattina con questa notizia di Fabrizio Romano che mi ha dato
0: il colpo di grazia, no?
1: un briciolo di speranza. Offerta ufficiale della Fiorentina per Zirze, attualmente in valutazione da parte dello United e dallo staff del giocatore.
0: Sì, mentre perché ieri la notizia è esatto, ieri la notizia era uscita come accordo totale tra le parti, Zirze arriva.
1: Soprattutto accordo totale tra il giocatore e la Fiorentina,
0: esatto.
1: Definitiva. Quando invece ho letto ultima valutazione, eccetera, ho detto dai
0: che forse
1: sta aspettando l'altra chiamata, dai che cioè io non è che poi dopo faccio i caroselli se fa la Juventus, figuriamoci, mai.
0: Però
1: mai
0: è meglio, forse delle due è meglio la Juventus.
1: Ma
0: che
1: non,
0: la
1: sì,
0: Fiorentina.
1: Cioè diciamo che è un livello che dici ok, vabbè.
0: Tanto è un livello superiore, la Juventus, non siamo noi, eccetera. La Fiorentina invece, se abbiamo sempre l'idea che è la nostra diretta rivale, che siamo più o meno allo stesso livello, quindi vedere la Fiorentina che riesce ad andare a prendere uno Zirze quando tu in realtà sei rimasto in lutto per anni quando l'hai dato via, insomma.
1: No, assolutamente, guarda, sì. Ma il problema alla non è tanto il fatto che la Fiorentina guadagni un grande giocatore, che lui si mette la maglia viola, il problema vero è che poi io guarderò tutte le partite della Fiorentina.
0: Quello sì, è vero.
1: Io mi metterò lì, le avrei guardate comunque spesso per valutare bene la Fiorentina, però le guarderò comunque con una vena, no, di nostalgia, di passione verso di lui, nonostante giochi la Fiorentina, in cui c'è un po', ok, di rivalità sportiva, un pochettino, giusto, un pochettino, e quindi questa cosa, ecco, posso dire mi, già l'idea mi veniva male, comunque essendo chiaramente uno dei pochissimi ad avere avuto poi un po' di nostalgia di Thiago quando è andato via. Io guardavo la Juve, guardavo
0: Thiago,
1: io
0: sono stata,
1: dicevo,
0: una fidanzata,
1: cavolo,
0: lasciata e abbandonata per un anno intero, quindi guarda.
1: Esatto, capito, all'inizio guardavo un po' Thiago, la Juve, facevo fatica ovviamente perché era la Juve, però c'era Thiago, quindi guardavo con un occhio diverso.
0: Esatto.
1: Io credo che sarebbe un po' la stessa cosa, sperando di non doverla vivere, sperando ancora che all'ultimo Joshua possa dire no, ma dai ragazzi, mi faccio un altro anno allo United in cui entro all'87esimo con i calzettoni arrotolati bassi, mastico la cicla, mi guardi intorno, quando c'è di recupero, 2 minuti più 5, dai, 7 minuti di qualità, adesso vi faccio vedere, scherza un po' col pallone, poi dice vabbè dai, se alla prossima mi volete far giocare altri 7-10 ci sono. La percezione è stata un po' questa nell'ultimo anno di Zirza allo United, quindi è giustissimo che il ragazzo cerchi un'altra via,
0: ci sta,
1: ed è giusto che la cerchi in Serie A, perché
0: da parte sua assolutamente sì. Niente, vedi qual è il problema del mercato ancora aperto durante il campionato, che noi non abbiamo minimamente parlato della partita di lunedì dell'Atalanta, o ne parlerete lunedì, o se no rimani con me 5 minuti.
1: Vai 5 minuti, tanto ormai sono qui. Vai. Ho studiato l'Atalanta,
0: ti voglio far fare come dai, i professori, capito, che ti fanno studiare una cosa e poi non
1: porto
0: te la chiedono.
1: Porto l'argomento piacere, non me lo chiedi.
0: Esatto.
1: Va bene,
0: tra poco.
2: Serie A Any Live. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del Bologna Football Club 1909. Lunedì alle 20:45 in diretta dalla New Balance Arena, Atalanta Bologna, presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Partner Passepartout dal 2005. www.zensrl.it.
2: Tutte le partite del Bologna in FM, in DAB, in streaming e in contemporanea video sul canale 93 su Nettuno Bologna 1.
4: Angelo, perché ti affidi sempre

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Saltasù! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasù. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summerville!
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
13: E allora scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
13: Noi 1000!
11: Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
17: 10:23, l'ora franca, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Buongiorno, ben ritrovato anche a Filippo Cotti. Ciao Pippo.
18: Buongiorno.
17: Allora, ci siamo quasi, è lunedì, c'è la seconda di campionato, c'è l'Atalanta. Ieri sera l'Atalanta ha chiuso la questione qualificazione in Conference League vincendo il ritorno di playoff contro l'Hapoel Tel Aviv. Prima abbiamo ascoltato un po' di voci anche proprio dal post partita, no, dell'Atalanta in Conference, e sia un po' Sarri sia in particolare anche Carnesecchi, parlando del famoso impegno che toglie energie lunedì, giovedì, domenica, ok, quello di cui abbiamo sentito tanto parlare noi anche l'anno scorso con Italiano, però anche lì, soprattutto all'inizio di una stagione, c'è un qualcosa che può effettivamente andare a vantaggio invece dell'Atalanta, a cui noi dovremmo fare attenzione, cioè l'intensità e la condizione atletica, perché è chiaro che le amichevoli lasciano un po' il tempo che trovano, non sono allenanti come effettivamente delle partite ufficiali, e noi lunedì andiamo contro un Atalanta che di partite ufficiali ne ha già giocate due per la Conference League e una ovviamente per il campionato. Quindi sul piano della tenuta fisica forse bisognerà stare attenti, perché loro credo abbiano già un'intensità importante, Pippo.
18: Ma sì, sicuramente chi fa le coppe deve fare una preparazione atletica di un certo tipo. Quindi l'Atalanta, che è una squadra strutturata, che dà un grande valore alla Conference e un grande rispetto e ci tiene tantissimo, anche perché è una coppa che mi sarebbe piaciuto fare quest'anno col Bologna. Ci dovevamo essere noi, secondo me, buttavamo via punti per strada, perché la Conference è una coppa a dimensione, diciamo tra virgolette, umana, a livello sportivo, mentre l'Europa League è difficile, è complicata. La Champions rimane, diciamo, una partita per squadre stellari che hanno budget da 300-400 milioni di euro, ecco. Mm-hmm. le altre possono davvero, il Bologna può davvero un giorno ambire a questa coppa e ci deve pensare, ma soprattutto mi auguro che martedì, e che credo sia la data ultima, si chiuda sto mercato, perché ha veramente
17: rotto le scatole, Pippo.
18: Però devo fare i complimenti, perché la gente poi a volte scrive, dice, punta il dito così, e li farò, perché ho la fonte diretta al Bologna che sta tenendo botta, come si dice in gergo, o pallino,
17: con Rove,
18: ok, sta rispondendo muro su muro, quelli che poi magari viene venduto, ok, poi magari non viene venduto, e allora tutti quelli che hanno detto vendono, perché leggo delle cose sui social, parte che vabbè, io sono boomer e mi fa piacere di essere intervistato da questi ragazzi, da critici, influencer, tutti, cioè, fa molto piacere. Io li guardo con grande ammirazione, tutti quelli che, però leggo anche delle robe, perché sai, sono tutti giornalisti, tutti pionisti, tutti allenatori, tutti presidenti, certo, tutti i direttori, poi tutti i commercialisti, tutti i banchieri e quindi leggo tutte ste robe aberranti che è Bologna, l'elenco di tutti i giocatori venduti, l'elenco di quello, ma perché non si comprano loro un club di calcio? Loro se lo comprano?
17: Costa.
18: Costa, ok. Quindi vuol dire che siamo tutti ricchi con i soldi degli altri. Ok, cioè che costa? Costa mantenerlo. Quindi uno fa l'elenco in rete, leggo l'elenco di tutti i giocatori venduti. E quindi quando mi hai fatto l'elenco, lo so chi abbiamo venduto, chi abbiamo comprato, però so anche che abbiamo avuto Guaraldi, Procedda, so che abbiamo avuto anche quei momenti di oscurantismo lì, so che abbiamo fatto la Champions, so che abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo fatto l'Europa League. Però so per certo che Bologna sta dicendo no. Poi ovvio che se uno arriva con 45-50 milioni di euro, cosa fai?
17: In più se ci metti che magari il giocatore sta un po' spingendo, forse perché ha voglia di andare a giocare da un'altra parte, non lo so, come lo gestisci quello in caso?
18: Con il giocatore ti puoi mettere d'accordo come hai fatto con Lucumi. Perché a Lucumi gli hai detto: guarda, quest'anno stai qua, l'anno prossimo ti vendo sicuramente, poi tu vuoi andare in Premier. Tu vuoi andare in Premier, dalla Premier non ti ha chiamato nessuno, perché è così. Tu vuoi andare in Premier, non credo che tu voglia andare a Bergamo a giocare con l'Atalanta bergamasca calcio, ti voglio bene, ma non mi piglia per il naso. Tu vuoi andare là perché vedi, magari hai una finestra europea che ti può far ingolosire dalla Premier, perché tu vuoi andare in Premier, lo sappiamo tutti, però la Premier non ti ha chiamato per ora.
17: Sì.
18: Perché quella è la verità, perché se la Premier chiama tu rispondi di sì, perché la Premier paga subito cash e domattina vedi il bonifico, e questo aiuta e ha cifre stellari e con lei non puoi competere.
17: Con la Premier assolutamente no,
18: però della Premier non è arrivato nessuno, zero ad oggi, poi magari domani, dopodomani arrivano, ma ad oggi zero.
17: Ad oggi no, dalla Premier ancora no. Senti, se ovviamente se, quello che non ci auguriamo, ma se per caso dovesse andare via effettivamente Rowe, i sondaggi che il Bologna sta facendo, lo sappiamo, uno è Noah Lang del Napoli, ma in particolar modo è uscito nelle ultime ore anche il sondaggio per un'eventuale uscita di Rowe su Gudmundsson della Fiorentina.
18: Che non so se è vero o no, se ha detto di no, ci sta pensando, eccetera, eccetera, perché se non si capisce mai se è vero o se non è vero, se l'ha detto uno dal barbiere, uno dal parrucchiere, uno dal fornaio. Qui scrivono tutti, ci sono tutti questi siti, queste mezze robe che dicono, quindi non si capisce nulla. Cioè, non so se il giocatore ha detto no, a Bologna non vado, come fece Ilicic, che peraltro lui lo disse.
17: Però mi ricordo che rimase un sacco di tempo nel famoso pensatoio.
18: però se uno non è convinto di venire a Bologna.
17: Ah, no, beh.
18: Non
17: certo.
18: Lo voglio.
17: Sì, sì, sì.
18: Non
17: no.
18: Lo voglio. No, stai a casa tua. Cioè, ci sono tanti giocatori che non sono convinti di venire qua e preferiscono andare da altre piazze. Io non costringo nessuno. Se uno deve venire a Bologna, deve farlo convinto del progetto, della squadra, di quello che vuole fare questo club. Un club importante, solido. Cop Miners, Gudmundsson, ci sono giocatori importanti, cioè sono giocatori che sono stati forti, poi negli ultimi anni sono un po' persi.
17: Sì, che poi ripeto, io nel momento in cui metti caso dovessimo perdere Rowe, io a sto punto non so se andrei veramente a sostituirlo con un altro esterno più o meno di livello, ma invece forse dedicherei tutte le, magari le risorse ad andare a prendere un centrocampista lì di alto livello.
18: Sì, perché poi hai Cambiaghi, Orsolini, hai
17: Bernardeschi, che volendo, se può giocare a sinistra, può farlo, no?
18: Certo, assolutamente sì. Quindi sì, io prenderei, cioè, anche perché si è fatto male è la Susi, io te la do di più, io ne prenderei due di giocatori.
17: Perché secondo me, esatto, cioè serviva un centrocampista già prima, infatti. Poteva essere previsto anche che la Zusi avrebbe potuto incappare in infortuni anche abbastanza subito, visto che erano tanto tempo che non giocava una partita ufficiale.
18: Una partita ufficiale una volta si fa già male. Ci vuole una sampira, come dicono a Bologna.
17: Ah no, sì, perché poi lo sai a Bologna che quando le cose cominciano ad andare un po' così
18: No, io prenderei 1/2 centrocampisti. Poi c'è questo giovane Libra di cui parlano un gran bene.
17: Sì, che quello va visto. Prima un ascoltatore diceva: ma abbiamo così tanta paura di affidarci ai giovani e quindi di affidare le cose a loro. Allora, di base in Italia, Pippo, lo sappiamo, c'è abbastanza timore, no, dell'affidarsi totalmente al giovane che ancora non conosce magari minimamente la Serie A, perché non ci ha mai neanche esordito una volta, e questo sicuramente è vero. Però intanto Domenico Tedesco è uno che sta molto attento effettivamente ai giovani, e abbiamo avuto la dimostrazione perché ha deciso con Libra di aggregarlo direttamente alla prima squadra. Però affidarsi per tutta la stagione, quando sai che hai delle mancanze comunque in alcune qualità a centrocampo, solo a Libra, che per quanto possa avere qualità non ha neanche mai approcciato la Serie A, secondo me è un po' di puntelli in più ci vogliono.
18: Assolutamente sì, per quello bisogna stare cercando un giocatore di esperienza lì.
17: Mandragora ti piacerebbe sempre dalla Fiorentina?
18: Molto, mi piacerebbe tantissimo. Mandragora era anche un pallino di italiano, sarebbe veramente una merda.
17: Sì.
18: Far arrivare adesso, però a volte il calcio prende delle traiettorie strane, tipo Teate che torna a Bologna.
17: Infatti, e volevo portarti anche lì. Dovrebbe arrivare o oggi o domani, insomma, Teate, comunque dovrebbe essere trattativa abbastanza conclusa. Torna in rossoblu Arthur Teate, ovviamente tornerà come giocatore, e lo stiamo ripetendo un po' da tutta la mattina, Pippo, anche molto diverso rispetto a quello che ci ricordiamo noi, perché da noi arrivò e stette soltanto un anno da giovane. Giovanissimo, 21 anni, con zero esperienza in Serie A, quindi comunque il primo approccio nel campionato italiano, e di quella squadra devo dire la verità che fu quello un po' più di qualità rispetto magari ad altri, tant'è vero che venne venduto anche molto bene a 20 milioni, fu a quel tempo una delle vendite più alte appunto di quel tempo.
18: Torna
17: un altro giocatore, però.
18: Sì, torna un giocatore più esperto, torna un giocatore con un'esperienza europea, anche di competizioni europee fatte, e un giocatore diciamo fatto e finito, non un ragazzo da scoprire. Devono uscire però dei giocatori, deve uscire Casale, deve liberare un posto, bisogna sistemare anche un po' la lista adesso.
17: Sì, quello sì. Andiamo, e poi probabilmente è il primo calciatore di questo calciomercato che forse è più uomo di Tedesco, no? Perché vuoi che non lo conosca e non sappia chi è, ovviamente.
18: Lo conosce bene. Provano a accontentare il mister senza rovinarsi, ma provano a accontentarlo.
17: Allora, messaggi. Steve72 dice: a noi servono giocatori che, oltre al loro compito di ruolo, sanno fare gol. E Teat ne fa, o almeno ne ha sempre fatti. Fate la conta dei centrali quanti gol hanno fatto negli ultimi 3 anni. Noi ci siamo fermati a Posch, che però era un laterale. Sì, Teat ha anche questa caratteristica qua, almeno anche quando era con noi, ha un po' gli inserimenti, no? Poi non è un goleador, però.
18: No, ma però non lo prendi per i gol, esatto. Lo prendi per altro. Però sì, sicuramente uno che adora andare a fare l'incursore nelle aree avversarie. Adesso forse questo amico si ricorda il gol che fece al Milan, però la becchiamo una gran scopola a San Siro. Lui fece gol e esultò come un pazzo, ma fu 5-1. Io per radio disse: oh, scherma?
17: Sì, è vero. Domanda per Pippo: ma come fai a convincere un giocatore oggi a venire a Bologna sulla base del progetto e dell'ambizione sportiva? Perché non si creda che i giocatori non capiscano la situazione attuale. Ovviamente questo ascoltatore evidentemente non è molto d'accordo con quello che sta vedendo in questo calciomercato estivo.
18: Qual è la situazione attuale del Bologna Calcio? Qual è la situazione attuale? Cioè, qual è? Cioè, che dici, sai, ti chiamo in una società che non paga gli stipendi, che ha l'acqua fredda al centro tecnico, che non è ambiziosa, che non vuole fare lo stadio nuovo, che non ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso o due anni fa per i precisini, perché sennò dopo mi fanno la punta alle matite, e qui che non ha fatto della Champions, dell'Europa League, che non ha fatto una finale di Supercoppa, ma dove, cioè, dove stiamo portando i giocatori? A, non so, al Borgo Rosso Football Club.
17: No, più che altro che quest'anno, metti caso, se tu sei interessato a un giocatore, su quello stesso profilo, su quello stesso giocatore, cioè, faccio per dire, un Como, è chiaro che l'appetibilità dell'Europa e della Champions, sì, non ne parliamo, è diversa.
18: Sì, sì. Ce lo voglio vedere Como però in Champions poi.
17: No, beh, quello ok, però comunque sì, nel sì. momento in cui un giocatore gli va no, fatta certo. una fare una scelta, da una parte hai la Champions, da una parte non hai nessuna Coppa
18: no,
17: Europea.
18: Certo, però non li può comprare tutti il Como.
17: Ah no. In teoria no,
18: fa Como A, Como B, Como C, Como D.
17: Esatto.
18: No, vabbè, io ripeto, il Bologna non c'ha l'Europa, è magari meno appetibile, però è un club di una solidità incredibile, in uno stadio bellissimo, con tifosi, una città meravigliosa, forse la più bella del mondo, credo, ma sono un po' di
17: ma
18: parte.
17: Ma tu sei un po' di parte, esatto, ma giusto un pochino.
18: Ma Bologna è talmente bella che credo che non la cambierei con nessuna cosa al mondo, ecco.
17: Mauro il Tornitore che dice: ma voi non notate un diverso modus operandi di Sartori rispetto al passato? Tu hai notato qualche differenza rispetto al passato?
18: No, ma sembra l'esatto direttore che faceva così col Chievo, ha fatto così con l'Atalanta, che fiore di club ha lasciato ai percassi Sartori, quindi è il suo modus operandi quello, comprare, vendere, plusvalenza. Ci sono giocatori che non hanno neanche mai vestito la maglia dell'Atalanta che Sartori ha comprato e venduto.
17: Sì, quello è vero.
18: Cioè, quindi questo siamo noi a Bologna, che purtroppo a volte anche il miglior vino diciamo che sa di tappo,
17: una cheat del passato,
18: perché è così, perché Sartori, hai preso Sartori ti fa vincere, Sartori ti fa la squadra, ti fa il bilancio, ti mette a posto il club, ma fa così Sartori, fa così, è il suo modo di fare. Poi magari qualcuno dice non ha azzeccato quel giocatore quale, non ha azzeccato forse.
17: No, poi è chiaro che nel fare questo lavoro non è che puoi tutti gli anni azzeccare il 100% delle scelte,
18: no,
17: cioè può capitare.
18: 70, a volte il 60, a volte l'80, sì, sì. A volte il 90, cioè a volte ci prendi sempre. Cioè uno, se non sei Sartori, vai a prendere Calafiori in Svizzera.
17: Ah, quel mercato lì era venuto molto molto bene effettivamente, poi ce ne siamo resi conto un po' col senno di poi, ma ce ne era venuto molto,
18: quel mercato
17: molto bene.
18: Lì, sai, non tutte le vendemmie danno lo stesso vino, E poi sempre quella stessa vigna, come mi piace essere un po' così enologo oggi.
17: Ma sì, devi andare per caso a fare delle degustazioni che...
18: No, io se faccio una degustazione mi trovano su un albero che faccio l'uccellino.
17: Sì, ma lo sai che nelle degustazioni però il vino va sputato in teoria, perché sennò per
18: come
17: forza...
18: Sputato?
17: Sì, quando si vanno a fare le degustazioni.
18: Tu sei esperta bolognese di vini, Andiamo avanti.
17: Cioè, per esempio, se io vado a fare una degustazione di 150.000 vini, non posso berli tutti, sennò mi ubriaco.
18: No, io so che vedo queste persone che girano con il loro bicchierino al collo, e già questo mi fa molto sorridere. Girano questo bicchierino, poi vanno, risentono il bicchiere di vino, poi dicono buoni, perché sono tutti sommelier al mondo.
17: Beh, bisogna essere esperti, sì, io non sono molto esperta, devo dire
18: la
17: verità.
18: Poi fanno gusto ambrato, sapore corposo.
17: Esatto, ma lì ci vuole uno studio dietro, io...
18: Però io vedo della gente che finisce questi percorsi, che è tutta bella Rubico paonata, Barriega.
17: Ma perché effettivamente nelle degustazioni di un certo tipo in realtà tu non puoi berti tutti i vini che ti danno da assaggiare, ma dovresti sentire semplicemente il sapore sulle papille gustative della lingua e poi sputarlo.
18: Ma non si fa, io bevo, cosa faccio?
17: In teoria, perché sennò poi ne finisci come finisci, a quattro di spade per terra probabilmente.
18: Ma infatti quelli che bevono i vini li vedo sempre tutti effetto non agli Heidi.
17: Andiamo con qualche ultimo messaggio, esatto. Poi ti saluto. Fabio che dice: non capisco le capacità di Tedesco nelle gerarchie dei cambi, allora. E la Zuzzi è prima di Moro, non mi sembra giusto. Tu stai capendo un po' com'è il Tedesco in campo, con gerarchie, non gerarchie?
18: Allora, sinceramente no.
17: Neanch'io, infatti.
18: Sì, sinceramente no, perché sto mettendo insieme velocemente tutte le formazioni che Tedesco ha fatto per scelta, non per necessità, in questo precampionato, ok? E quindi abbiamo visto che lui ha provato Moro, però si è fatto un po' stregare anche da Ella Susi, che lui aveva visto poco, quindi l'ha visto nel precampionato. Poi è vero che magari speravi forse di strappare qualcosa di più da Remo Freud e non ce l'hai, sì, e l'hai perso, quindi insomma lui ha guardato tutti i vari giocatori. Poi anche per diciamo la scelta, il rifiuto sportivamente parlando di Bernardeschi, dice: mister, io in mezzo non gioco. Quindi questo l'ha costretto a rimodulare un po' tutto il suo centrocampo,
17: sì,
18: con
17: Odgaard,
18: che il primo tempo non l'ha mai vista, con la Susi che doveva giocare lì in mezzo per giocare la palla, che peraltro lo fa anche bene, ma a volte lo fa molto lentamente. Abbiamo visto quando c'è un giocatore che strappa come Frattesi,
17: va in difficoltà.
18: Buonanotte,
17: esatto.
18: Ananin,
17: esatto.
18: Allora sì, cioè è un giocatore che può essere un buon subentro, secondo me, o un'alternativa, ma serve qualcosa di diverso. Tedesco, le sue gerarchie sinceramente non le ho capite ancora, se esistono o no, o se lui fa la formazione in base anche alla situazione tattica degli avversari. Questo lo capirò, perché per il momento non l'ho capito.
17: Siamo d'accordo. Pippo, grazie, ti risentiamo lunedì qui con Dario Ronzulli, allora, ovviamente, ma soprattutto
18: domenica sera.
17: Esatto, domenica sera alla ricorda un attimo, dai, gli appuntamenti, già che ci siamo, che così che siamo a tiro. Ricorda domenica sera dove ti troviamo e poi lunedì sera.
18: Domenica sera ci sarà un grande parterre de Rouen, però, perché domenica sera, cioè, ci saranno tanti ragazzi giovani del giornalismo bolognese, Francesco Loretti, ci sarà Leonardo Bosello, ti ho invitato, quindi verrai anche te.
17: Sì, esatto. Ormai non posso più dire di no, quindi no, ho ricevuto l'invito in carta bollata.
18: No, esatto, ci sarà Alessandro Mussini, c'è Massimo Vitali, c'è ovviamente il mitico Villa, c'è Claudio Franceschelli e ci sarà, adesso qui immagino che ci saranno tutti i commenti positivi, negativi, ma non mi interessa perché si parlerà di stadio col primo cittadino,
17: certo, Lepore, non, quindi con chi diretta, se non con lui, esatto,
18: in diretta dal Parco Cevenini, ma parleremo tantissimo anche di Bologna e parleremo soprattutto della partita che ci sarà lunedì, però sarà un modo anche per insomma spessare insieme sportivamente parlando, per parlare di calcio, quindi lunedì
17: molto
18: sera
17: bene.
18: Squadra di calcio, vecchia tradizione mia,
17: hai avuto un lapsus del passato, sì.
18: Ho avuto un lapsus del passato per quella trasmissione lì, ho avuto per tanti anni in testa, e quindi saremo lì in diretta dalle ore 21, chi vuole ci può venire a salutare, trovare, dire anche la sua se vuole.
17: Molto bene, grazie Pippo,
18: grazie a voi,
17: buon weekend, ciao. Un saluto a Filippo Cotti, pausa, poi rientriamo.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Gli stanno per finire, ma la convenienza no. Dal 21 agosto al 1 settembre arrivano i final sale, ultimi giorni con un extra meno 70% sul prezzo outlet. Promozione valida nei negozi aderenti su articoli selezionati. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
19: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
13: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
19: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
13: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
19: www.sorcevannini.it.
20: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
22: Perché se non Deghi, non ci credi.
23: Vuoi una nuova macchina da giardino?
24: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
23: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
24: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
23: Manfredini, la certezza dei professionisti.
24: Approfitta ora degli extra sconti.
25: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
0: In Emilia Romagna muoversi ogni giorno è semplice e conveniente. Per andare a scuola in modo gratuito alle elementari e alle medie, con una piccola quota di adesione per le superiori, per scegliere un modo sostenibile. Qualunque sia il motivo, la risposta è una sola. Salta su! Economico per te, ecologico per tutti. Scopri di più su regioneR.it/saltasu. È un'iniziativa della Regione Emilia Romagna.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Report a Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
7: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a RAI News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici RAI, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta alla fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni, la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della Vigilanza RAI.
6: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese, proprio in queste ore, è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'AIA. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio si apre stasera a San Siro, la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
26: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta interessa tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
6: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B. Nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time.
10: Eccoci qua, bentrovati, buonasera, Football Drive Time direttamente da Radio Nettuno Bangkok 1. Con questa umidità in pratica la Thailandia ci fa un baffo, come dire. Sono Simone Onestini e allora, oggi ne abbiamo portato a casa uno nuovo. E io voglio subito chiedere, perché io so che gli ha dato anche un soprannome, ma non so se lo dirà in diretta, vabbè, comunque. Andy Persico, buonasera.
11: Buonasera, la Maria Rosa è tornata a casa, che bellezza.
10: Il ritorno della Maria Rosa. Ma perché Maria Rosa? Spiega.
11: Allora, guardi, la Maria Rosa del ragazzo di campagna.
10: Sì.
11: È quella.
10: È lui. Sarà contentissimo. Stiamo parlando di Arthur Teat, difensore di piede mancino, quello che il Bologna cercava, che può fare sia al centrale che anche all'occorrenza al terzino sinistro, giocatore nazionale belga, giocatore che ritorna a Bologna dopo qualche anno, dopo aver girato un po' per l'Europa. Tu, Andy, come lo vedi questo rientro? Ti sei mutato, Andy, sei muto?
11: Sì, hai ragione, mi ero mutato involontariamente. Vabbè, succede. Frosino è bellissima questa, non vedo l'ora di andare allo Stirpe. Aiuto. Però stavamo dicendo, esattamente, non sbaglia mai questo Marcozzi, Domenico Marcozzi, ricordo bene, regista.
10: Confermano.
11: Grande, ascolta la mia analisi su Teat. C'era chi piangeva e si strappava le vesti quando fu sostituito da Lucumi. Quindi, per cui, se tanto mi dà tanto, vuol dire che il buon Teat è un cavallo di ritorno di primissimo livello. Poi lo vedremo sul campo, titolare della nazionale spesso, non sempre ma spesso, quindi un buon biglietto da visita. L'allenatore lo conosce bene, arriva da un campionato con l'Eintracht Francoforte fatto di luce ombre, l'ultimo se non ricordo male, perché l'ho fatto in un articolo per Calcio d'Inizio, Carone.
10: Tanta roba Calcio d'Inizio.
11: Bravo. Però c'è da dire, aggiungiamo che di solito le minestre scaldate non sono mai foriere di buone notizie, però io sono soddisfatto e sono contento di rivedere un giocatore che ha lasciato un buonissimo ricordo qui a Bologna.
12: Però scusate un attimo, questo Calcio d'Inizio dove si trova?
11: Allora, intanto lo stadio è nato da Lara prima delle partite, Verone, vai.
10: Assolutamente, fuori da tutti gli ingressi dello stadio Renato Dall'Ara, ad esclusione della curva San Luca, ma ci stiamo lavorando, e presso tutte le attività più importanti di Bologna, comunque in zona stadio. E niente, ci sono tanti articoli, tante cose interessanti, ci sono tante fotografie, c'è il poster centrale con il miglior giocatore del Bologna. Ragazzi, dovete trovarlo solo per quello, voglio dire. Quindi
4: messaggi come quello di Davide.
10: Ecco, poi per chi guarda sul canale 93, spero che possiate vedere a breve anche il messaggio di Davide. Ciao Davide, grazie per il bel messaggio che ci hai mandato. Non so se tu stai anche guardando, Andy, ma in pratica ci ha mandato come benvenuto per Teat una scatola di Teati.
11: Esatto, si ricorda, vi ricordate quando c'era il Teati negli anni 80? C'era anche la pubblicità, non mi ricordo con chi.
10: Sai che non me lo ricordo nemmeno io, però non è importante. Ma per te, no?
11: Questo... con chi? Con Ugo Pagliai.
10: Sì, vabbè, Barbuti, tu cerchi
11: Barbuti. Può essere aiuto,
10: Barbuti, quando hai detto questa cosa è uscito dalla stanza e quindi ha detto sta cercando il lago nel Pagliai. Mi fermo qua.
11: Grazie, è stato bello.
10: Ascolta Andy, ma quindi tu reputi il ritorno del buon Arthur una nota positiva, immagino?
11: Ma assolutamente sì, ma cioè, torna un signor difensore che io non più tardi di due giorni fa avevo fatto nella chat, quella che abbiamo noi delle trasferte, due formazioni con secondo me i giocatori più forti che abbiamo avuto in questo decennio, e c'è Teat in una delle due, c'è Teat. Quindi io ne sono ben felice, ne sono molto felice del ritorno di Teatro. Poi da qui a dire che sarà un giocatore che potrà dare di più al Bologna, questo lo vedremo solo in corso d'opera.
10: Ma guarda, io intanto vi ricordo il numero per mandare i vostri messaggi su WhatsApp, che è il 366 402 4022. Sono molto d'accordo con te. In più aggiungo che, per come, anche se ancora non l'abbiamo potuto vedere, no? Ma per come gioca Mimmo Tedesco, la sensazione è che un giocatore come lui possa essere importante, perché ci ricordiamo anche di qualche suo break offensivo per le vie centrali importante.
11: Sì, beh, è logico che sia una squadra che tenda, quella di Tedesco, a usufruire della fascia centrale molto di più rispetto a quello che poteva essere l'11 schierato da italiano. Però non è tassativo, non è dogmatico, anzi Tedesco è un allenatore molto dinamico che cambia spesso faccia alla propria squadra durante le partite. Noi adesso non riusciamo ancora ad apprezzarne il modulo tattico, perché effettivamente abbiamo avuto ancora poco tempo a disposizione, ma manca secondo me ancora il centrocampista, quello che deve dare i tempi, Teat come regista difensivo, perché già, se vi ricordate, lo faceva a Bologna, già è uno che smista palla e tende a far partire anche centralmente l'azione, con uno dei due terzini che a supporto va a dare una mano al centrocampista centrale. Questo l'abbiamo visto a Bologna.
10: Allora guarda, ti giro la domanda del nostro ascoltatore. Teat 5 stagioni, che è Danilo. Teat 5 stagioni consecutive da titolare tra Serie A, Ligue 1 e Bundesliga. Molto bene, ma quindi Eggem torna a destra?
11: Allora lì bisogna vedere come saranno le rotazioni dei centrali, se passerà una difesa a tre, perché non è escluso, ha giocato anche a tre Tedesco.
10: Sì, ha fatto a Lipsia, soprattutto all'inizio della carriera giocava sempre a tre.
11: Poi tu hai bisogno di un centrale di personalità. Io credo che un difensore di media età come Teat, che è un 2000 se non ricordo male, un 2001, non mi ricordo, comunque è un giocatore che ha dell'esperienza, è un giocatore che gioca in nazionale, è un giocatore che ti può cercare di far comunque crescere. il giocatore che ha di fianco. Eggen è un altro che bene o male dà dell'esperienza, perché comunque 28 anni, Eggen non ne ha 20, 20 invece ne ha Haaland, che secondo me sarà quello che sarà forse sacrificato un pelo di più e centellinato nell'inserimento per poi andare a prendere il posto di uno dei due.
10: È un 2000, te lo confermo, 25 maggio 2000.
11: Esatto, non mi ricordavo se era un 2000 o un 2001, comunque molto bene. Io guarda, veramente sono contento del ritorno della nostra Maria Rosa, che bello.
10: No, a me fa molto piacere che tu sia allineato, diciamo, col mio pensiero e che abbia voglia di rivederlo, perché concordo su tutto quello che hai detto, cioè lui ed Eggen più Holm, Miranda e Wittig e Delland sono oggettivamente una difesa che si fa dare del voi. Poi dopo potete leggerla come volete. L'unico giocatore che in questo momento, per tutta una serie di motivi, vedo personalmente un po' fuori dai giochi è Casale, ma tutti gli altri secondo me vanno a dare, che lui giochi a 4, che lui giochi a 3, delle garanzie importanti. Poi ragazzi, una partita di campionato, siamo partiti con un 4-2-3-1, come diceva giustamente adesso anche Andy, è un attimo passare a un 3-4-2-1 o addirittura a un 3-4-3, che secondo me, visto anche i soggetti che hai là davanti, potrebbe essere la cosa più premiante, ecco.
11: Può essere, comunque cioè, usciamo dal mood
10: dei numeri,
11: del generalismo,
10: dici,
11: sul modulo. Dicevi, scusami?
10: No, dico dei numeri, dici, dei moduli, insomma.
11: No, più che altro usciamo dall'integralismo del modulo, hai capito? Del
10: certo.
11: 4, perché Tedesco ci ha dimostrato nella sua carriera che è pronto a cambiare anche in corsa spesso, quindi dobbiamo essere, diciamo, pronti a vedere tre centrali che ultimamente li vediamo anche con Italiano in qualche partita. Però insomma, molto più dinamico tatticamente il nuovo mister rispetto a quello vecchio.
10: Allora, guarda, c'è un messaggio di Fabio che mi saluta, ciao anche a te. Se arrivasse Frendrup saremmo in bolla, non è proprio una squadretta, sì. A dispetto dei pessimisti, come lo
12: guarda,
10: vedi tu un giocatore
12: del pensiline, dai.
11: Sì, esatto. Io ti dico, Frendrup è uno di quei centrocampisti che ti possono dare dinamismo, che ti possono dare quantità, ma anche un po' di qualità, che non guasta, e qualche gollettino, perché comunque io ce l'ho avuto in un fantacalcio e qualche gollettino me lo ha fatto, e credo che sia comunque un giocatore che può essere appetibilissimo dal Bologna. In tutto questo però manca ancora un centralone che possa prendere il posto di Casale, che ti possa dare esperienza a pieno, perché Teat sì, ne ha, ma non è una scuola, non lo è neanche Acerbi. Bisognerebbe individuare un centrale che possa insegnare agli altri, soprattutto ai giovani, a crescere.
10: Però se nella tua, diciamo così, lettura c'è bisogno di un centrale d'esperienza, un centralone come l'hai chiamato tu, da inserire, numericamente bisogna che oltre a Casale ne esca un altro.
11: Perché?
10: Perché se no
11: Teat, Eggen, Haaland e un eventuale centralone che ti possa dare dell'esperienza. 5, che sono il minimo indispensabile per una difesa se ti vuoi schierare a 3 i due cambi.
10: Quindi hai Wittig l'hai contato? Andy, mi senti?
11: Sì, adesso sì.
10: No, scusami, dicevo, ma Wittig l'hai contato?
11: Eggen, Haaland, Wittig, Teat e il centralone.
10: Quindi addirittura. Allora dopo, poi però la rosa corta e asciutta di Tedesco si va a fare un po' benedir, come si dice, no? O no?
11: Però se vuoi se tu vuoi passare a tre, abbiamo detto che è molto dinamico, certo. Quantomeno due centrali di scorta li devi avere.
10: Certo. certo. Cioè, no, no, ci sta anche perché tra squalifica, anzi, mi sa che ne abbiamo già due, perché mi sa che sia Elland che Eggen domenica hanno preso il giallo, perché quel genio di Maresca sventolava gialli come se non ci fosse un domani.
11: Ci sono stati 24 cartellini, se non ricordo male, e 8 sono di Bologna, il 30%.
10: Fantastico. Andy, io adesso mando la pubblicità, ti ringrazio per il tuo
12: un momento.
11: Grazie a voi, aspetta perché c'è, bravo Barbo.
12: Ho trovato lo spot, allora ce ne sono vari del Teati. Nell'84 c'era come testimonial il grande Pietro Mennea che corre
5: Teati. La forza.
12: Sì.
5: Il gusto.
12: Certo.
5: La Roma.
12: No, il Bologna, non la Roma.
5: Teati, nuovo raccolto.
12: Il Bologna, non la Roma.
5: Dei nuovi giorni.
12: Sì, buonanotte.
10: Il direttore stasera non lo tengo. Ascolta Andy, ma prima di salutarti, parliamo di cose veramente serie. Allora, sabato mattina cosa c'è?
11: Sabato mattina c'è dalle 9 alle 12, senza di me, se non per un saluto, perché sarò al mare, c'è fino alla fine Forza Bologna con il Bomber, poi credo che ci sia in studio il Monte o Nanni Fabbri, uno dei due, quindi doppia coppia, triplo tris, però torna allo scarce, quindi pronti agli insulti per un ragazzo che purtroppo manifesta problemi comportamentali.
10: E di tifo, direi anche. E poi...
11: Sono quelli,
10: ah ok. E poi ricordiamoci che lunedì, prima di Atalanta-Bologna,
11: che se con me parli di lunedì, io ti parto con la canzone a lunedì.
12: No,
11: lo so, però non puoi partirmi così perché a me viene automatico.
10: È quella che gioia vera?
12: Ascolta, esatto. Ma ci sarà prepartita anche se tu sei in vacanza, sì.
11: C'è il prepartita assolutamente dalle 19:45, se non ci sono input diversi da parte del direttore Simone Barbuti, 19:45 dal stadio Gewi Stadium Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo col Bomber e con non so chi ci sia, Mattia Grandi a sto giro,
10: okay.
11: Da un carlinista all'altro. C'è il prepartita di Atalanta-Bologna live e da Bergamo.
10: Benissimo ragazzi, seguitelo il prepartita perché c'è la voce live dei ragazzi che sono proprio lì così, come dire, a 100 metri dal campo, quindi è un'esperienza da fare. Andy, io ti ringrazio tantissimo, visto che vai al mare ti auguro anche buone
11: non
10: e meritate vacanze.
11: Sono 50 euro, onesto.
10: Vabbè, adesso dammi l'Iban. E detto ciò, posso mandare la pubblicità o...
11: Mandi. Saluti.
10: Ciao, ti voglio bene, grazie.
11: Ciao,
10: mille.
11: Ragazzi, un abbraccio a tutti.
10: Ragazzi, pubblicità e poi dopo torno con tutti i vostri messaggi.
13: Primavera 1. Segui su Nettuno Bologna 1 tutto il campionato del settore giovanile del Bologna. Domenica alle 11, in diretta dallo stadio Enrico Giulini, Cagliari-Bologna.

0: Modena in via Carichi 6, a Imola via Pisacane 49H.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qui, secondo blocco di Football Drive Time. Io sono Simone Onestini, il numero per i vostri messaggi è sempre il 366-402-4022. Da un ospite all'altro. Stavolta però andiamo un po' più sul tecnico.
9: E si sale.
8: Cioè, mi vengono in mente, sì, appunto, oppure alcune robine che negli anni 90 si ballavano nelle discoteche che lui frequentava e come se le frequentava. Dani Fabbri, ben trovato.
10: Ciao a tutti e buonasera. Beh, qualche discoteca l'ho fatta a Bologna.
8: No, ne hai chiuse un bel po', te lo posso garantire io. Perché io andavo a casa un po' prima di te, ma lo so che tu le chiudevi, hai capito? Allora Dani, è arrivato Teat, cosa ne pensi tu che il buon Arturo è tornato sotto le due torri?
10: Beh, per quello che insomma ci aveva spiegato Tedesco anche nelle ultime conferenze, cercava un difensore che avesse nella rapidità una delle caratteristiche principali, e quindi direi che l'hanno accontentato. E poi probabilmente è stato anche lui stesso ad indicarlo, visto che Teat ha 36-37 presenze nel Belgio.
8: Sì, che non è roba da poco, ecco, se proprio vogliamo, no? Guardare, come si dice, in fino in tutta la situazione, direi che assolutamente è un innesto importante. Ma voglio sfruttare un po', perdonami, la tua competenza da allenatore, no? Visto che tu hai allenato per tanti anni, adesso sei un attimino maggese perché vuoi così dedicarti
10: alla prole,
8: no, ci sta, è giusto che uno poi ogni tanto, io avrei detto che ti stavi aggiornando a Coverciano, ma va bene, detto ciò, no? Cioè, il modulo di, lasciamo stare il modulo, il modo di giocare di Domenico Tedesco è comunque un modo di giocare verticale, un modo di giocare molto aggressivo, una squadra corta, cioè lui è molto attento alla fase difensiva, cerca di tenere dei ritmi alti anche per quello che riguarda i centrocampisti.

0: esterni, e ad oggi non siamo riusciti ad apprezzarlo, un po' perché la condizione atletica sicuramente non è ancora, diciamo, al 100%, no? Abbiamo visto solo una partita, e un po' perché, come si diceva prima anche con Andy, correggimi se sto andando fuori dal seminato, ma non credo, abbiamo visto un 4-2-3-1 che lui ha fatto adattandosi a quello che aveva in mano. Adesso, se dovesse arrivare un altro centrocampista con le caratteristiche di un Frendrup, di un Gudmundsson, non so, un Nico Dominguez, boh, ti butto anche quello lì, no? Un centrocampista con quelle caratteristiche lì, che può fare davvero anche il trequartista, secondo te lui potrebbe ripensare anche a gestirsi con un 3-4-2-1 o con un 3-4-3, quindi portare una difesa 3, mantenere la densità del centrocampo e riproporsi in modo diverso?
1: Bella domanda. Allora, partiamo dal principio. Sicuramente quello che dà Teat è capacità di possesso, perché comunque ha un sinistro discretamente educato. È un difensore moderno, nel senso che all'epoca, quando è venuto qua, colpì molto il fatto che nel momento che lui va alla reconquista della palla, che anticipa l'avversario, è uno che segue l'azione, se non addirittura la conduce lui palla al piede, quindi da quel lato lì è molto moderno. Sul modulo 4-2-3, diciamo che Tedesco da quel lato lì è poco rigoroso, se vogliamo così definirlo, nel senso che nel momento che hai palle, è vero che Odgaard andava un po' sotto la punta, ma è anche vero che nel momento che si difendeva tendeva a provare a prendere lo spazio di una mezzala, nonostante probabilmente non ce l'abbia così nel DNA ancora. Quindi è molto camaleontico il modulo di Tedesco, cioè si dovrebbe parlare di un modulo in fase offensiva e di un modulo in fase difensiva, come poi in Europa molti adesso stanno gestendo le partite in questa maniera. Poi, per quello che riguarda quello che può essere il futuro di un modulo, Tedesco il 3-4-2-1 è un modulo che conosce molto bene, è il modulo con cui a Lipsia ha conquistato la Champions League, e già nella prima esperienza importante allo Schalke aveva giocato in questa maniera. È un'ipotesi, io credo che il Bologna abbia le caratteristiche tecniche oggi, con l'arrivo di Teat, di potersi mettere in questa maniera, perché sugli esterni probabilmente qualcuno è anche più contento, nel senso che Zortea e Holm, devo dire che se si mettono così si divertono molto, più Zortea paradossalmente, che Holm ormai si è abituato anche a fare il quarto basso.
0: Sì, difende un po' di più Holm. Zortea invece, a Zortea piace attaccare.
1: L'unico pensiero che mi pare complicato nell'attuare questo è che probabilmente lì davanti, dopo, quello che può subirne di più le conseguenze è Orso.
0: Infatti, guarda, ti interrompo un attimo, perché Davide scrive: se giochi a 3 in difesa e 5 a centrocampo, cosa che noi non abbiamo detto però, perché noi abbiamo parlato di un 3-4-2-1 o di un 3-4-3, quindi i 5 non l'abbiamo mai detto. Cosa te ne fai degli esterni alti, Rowe, Orso, Berna e Cambiaghi? Dove li metti? Prego.
1: Di questi, nel 2-1, secondo me quello che fa un pochino più fatica ad adattarsi è Orso. Che di base ha molta la necessità di andare a pestare riga. Sì. Berna l'ha già fatto, addirittura a Toronto faceva la seconda punta. Cambiaghi a Empoli giocava 3-4-2-1, quindi giocava sotto Sebastiano Esposito. Però tecnicamente può fare quello che vuole, fondamentalmente, cioè più lo lasci libero, più probabilmente lui è felice.
0: Sì, è una sensazione che anch'io sono d'accordo.
1: È molto bravo anche a leggere dove andarsi a mettere, non è proprio quell'esterno che predilige la riga, è uno che non disdegna anche di venire dentro al campo a giocare, si vede che lo spazio è lì.
0: Sì, quindi tu dici l'unica diciamo pecca potrebbe essere che Orso, essendo un giocatore che comunque ama partire proprio così dai margini del campo per poi accentrarsi, perché comunque è un po' la sua mattonella, no? quel movimento lì, potrebbe essere quello più penalizzato. Però è anche vero, Dani, che in un campionato dove tu chiedi tanto ai tuoi attaccanti, tornando al discorso di tenere ritmi alti ed essere molto aggressivi là davanti, insomma, ci deve essere anche un sano e intelligente turnover. Quindi lunedì con la Lazio sono partiti Orsolini e Cambiaghi. Io non mi meraviglierei che la prossima partita partisse con Bernardeschi e Rowe, per dire, no?
1: Allora, guarda, io una semi certezza che posso avere, la dico semi, ma qui parlo di quello che probabilmente farei io. Se Ro rimane, lunedì lo metto in campo, nel senso che nel momento che ti si è trattenuto con la forza, con i denti, chiudendo le porte di Casteldebole, vado a Bergamo, lunedì ti metto in campo. Ma per non rischiare di avere un giocatore che insomma dopo potrebbe anche far scossare un po' gli ometti.
0: Cioè, ma tu hai la sensazione, tu hai la sensazione che lui abbia così voglia, cioè, qual è la tua sensazione anche in merito al discorso di Jonathan Rowe? Perché oggi ho ascoltato, ho letto e ho sentito un po' di tutto.
1: Tu come... Io guarda, questo non credo che si sia messo di traverso, voglio andare a Bergamo a tutti i costi, questo no. Però probabilmente il fatto di a Brighton di essere subentrato, la prima con la Lazio in casa di essere subentrato, probabilmente felicissimo non è,
0: no,
1: in questo esatto momento, ma per il, come posso dire, il contesto che si è creato attorno a Jonathan Rowe come giocatore, come posso dire, più estroso di questo Bologna, che può dargli la marcia in più, che io lo credo, perché secondo me è un giocatore forte, e quindi giocatori forti li devi mettere dentro. Poi, senza togliere a Cambiaghi, probabilmente con la Lazio nel primo tempo è stato il migliore in campo del Bologna.
0: Sì.
1: Insieme a Piccoli.
0: Sì, diciamo che è stato quello
1: per voglia,
0: che...
1: per dinamicità, poi non è che ha fatto giocate pazzesche. Però diciamo che se ci fosse stato un arbitro equo, diciamo che le ammunizioni da quel lato lì probabilmente al 30° del primo tempo Marusi ce la doveva prendere già subito e Mussolini la doveva già prendere, e quindi comunque per un esterno a far ammonire i due terzini vuol dire che comunque sei stato intraprendente, quindi su questo a Cambiaghi non gli si deve riconoscere, al netto che probabilmente a differenza di Jonathan Rowe ha un po' meno di confidenza con la porta.
0: Sì, anche se quando poi è stato il momento giusto, anche lui i gol che ha fatto li ha fatti belli pesanti, perché Nicolò ce l'ha un po' quelle, cioè sono d'accordo con te, però quando li fa per davvero.
1: E no, diciamoci tutti, se Cambiaghi fosse un esterno da 9 gol a campionato, è un esterno italiano che vale 50.
0: Non fa una piega. No, ma poi io non sono obiettivo, perché lui è uno di quei ragazzi che io apprezzo veramente tanto. Per me è un giocatore ad oggi non apprezzato fino in fondo. Arriverà anche lui. Guarda, ti voglio leggere questo messaggio di Fabione, perché carino, bello, ci sono due cosine interessanti. Dice: ciao ragazzi, a un certo punto con la Lazio abbiamo giocato 2-1 più stretti con Rowe, Dobbik e Berna. Ecco, con Teat si può provare anche Miranda tutta fascia e più bloccati a destra, che è un po' quello che succedeva quando avevamo Calafiori, no? Poi esistono gli equilibri. Sul centrocampista in entrata, il mister, rivolto a te, cosa dice? A parte il sogno Torreira? Tomò. Torreira.
1: Ma Torreira magari, ma questo con Fabio ne parliamo da un po' privatamente. Sul centrocampista, i nomi che stanno girando, sia dopo del Cagliari e Frendrup, secondo me non sono proprio simili come profili, inteso proprio come caratteristiche, sì. Però sono sicuramente due discreti centrocampisti. Frendrup sicuramente più esperto anche a livello internazionale con la nazionale. Lì bisogna, secondo me, l'ago un po' della bilancia e cosa si vuol fare di Lewis Ferguson.
0: Perché sì, lui è stato scelto insieme a Domenica ha giocato, è stato preferito a Pobega e a Moro, ok? Però diciamo che oggettivamente non c'è ancora quella continuità, quel ritmo che ci aveva fatto vedere prima, perché lui e Lazzuzzi secondo me sono stati un po' troppo lenti nella gestione del pallone, tutti e due.
1: Sì, lì secondo me l'equivoco su Ferguson è capire come lo vuole impostare. Lewis nella sua intervista pre-campionato l'ha dichiarato molto in maniera lampante: il mister mi vuol far fare l'otto, quindi la mezzala. Oggi come oggi non so se ha il passo per fare la mezzala nel 4-3-3, almeno per quello che abbiamo visto, e visto che in nazionale gioca a play, perché in nazionale fa il play nel centrocampo a 3 di fianco a McTominay, e adesso non mi viene chi è il terzo,
0: quello che gioca nel Torino, con la G, non mi ricordo nemmeno io.
1: McGinn?
0: Sì, mi sembra che giochi lui.
1: E quindi, cioè, perché se Ferguson ci può impostare da play, allora è ovvio che si va a cercare una mezzala. Al netto che Pobega con la Lazio ha fatto 0 minuti e per me Tommaso è un signor giocatore.
0: Concordo.
1: Perché ha passo, a tiro. Perché Pobega c'ha tiro da fuori, ha questo stigmate un po' ignorante ogni tanto di eccedere un po' troppo nel tackle, però è una signora mezzala, e poi c'è anche la possibilità di perché no, di rischiare il ragazzino. O vale. Meglio, i due ragazzini, che può essere Amanda Ryan, mm-hmm. ma attenzione a Libra. Perché se è vero che questo ragazzo ci si crede e ha capacità, mettiamolo in campo. Tanto, se non li facciamo giocare, saranno sempre bravi in allenamento.
0: Guarda, sono d'accordo con te. Tra l'altro, ieri sera leggevo di Palma, no? Che si è infortunato, il giocatore dell'Udinese, il ragazzino che ha lanciato Runjic.
1: Che lo vuole il Bayer Leverkusen.
0: Lo vuole il Bayer Leverkusen, da rotto, vabbè, che è un infortunio leggero, no? Però nella prima di campionato ho guardato la partita dell'Udinese col Como, e finché è stato in campo, alla sua età, con quella personalità lì, tanta roba. E Libra, per quello che ho visto io nel paio di amichevoli in cui l'ho visto giocare, devo dirti che anche lui non scherza. Amanda Ryan, poi io mi sono già innamorato, quindi parliamo io, no, quando non sono obiettivo lo dico prima. Al mister propongo questo quesito: Orsolini a destra e Berna a sinistra, cosa ne pensi? Paride.
1: È una soluzione che ci può stare benissimo, soprattutto anche riflettendo su che tipologia di attaccanti hai.
0: Sì.
1: Perché Bernardeschi è vero che può perdere qualcosa a livello di conclusione, ma abbiamo visto l'anno scorso Napoli che può far tranquillamente gol da sinistra col sinistro, perché oggi ha un calcio superiore ai giocatori di oggi,
2: assolutamente sì.
1: E dall'altro avremo una corsia esterna Miranda Bernardeschi, che quando mette la palla dentro l'area arrivano ai 200, e quando i cross arrivano ai 200, se hai degli attaccanti piccoli, molto bravo diciamo ad attaccare il primo palo, Dobvik, e in carriera ho visto un po' di partite di Artem, è molto più bravo ad andare a chiudere sul secondo palo, però quando arrivano i cross fatti per bene gli attaccanti vanno a nozze.
0: Ma sì, infatti questo è il valore aggiunto del Bologna di quest'anno, cioè avere due attaccanti, come dici tu, che possono andare a concretizzare quel tipo di palloni. Quindi tra l'altro credo che il messaggio di Paride sia anche in funzione del fatto che se dovesse, come ancora non possiamo sapere, andare via Rove, insomma non sei obbligato a giocare sempre a piedi invertito, no? Cioè puoi anche pensare di mettere i due esterni che hai più talentuosi, vogliamo chiamare così, Bernardeschi e Orsolini, anche diciamo nella loro corsia di piede, ecco.
1: Guarda, io sono pienamente d'accordo, e nel caso facessero questa cessione, e penso che lo scopriremo martedì probabilmente,
0: mi sa anche a me,
1: io se fossi il Bologna prendo il gruzzolo e vado a prendere con Miners dalla Juventus,
0: così proprio senza neanche pensarci.
1: Ma perché vado a prendere quel giocatore che può fare la mezzala, che c'ha piede, che può giocare nell'eventuale 3-4-2-1, che è un giocatore che mi permette di avere molte più soluzioni. E sugli esterni, come diceva Paride, abbiamo Orso Cambiaghi, Bernardeschi, e comunque nel roster c'hai Odgaard, che è un jolly, perché può andare eventualmente non da titolare inamovibile, ma all'evenienza a occupare quella zona di campo. E eventualmente c'hai Zortea da spostare leggermente più avanti,
0: che forse potrebbe essere un bene anche per lui, perché ti dico sinceramente, io continuo ad avere dei dubbi sul fatto che lui possa fare una fase difensiva convincente, ma è un punto di vista mio, quindi.
1: Ma guarda One, tu hai perfettamente ragione, però è un discorso che cerco di gestire anche con tanti che sottolineano questo aspetto. Però se guardiamo nel panorama europeo, i terzini ormai che sappiano difendere ce ne sono pochi, cioè di terzini proprio straforti, quelli che sanno difendere veramente ce li ha il Paris Saint Germain, che sono Hakimi e Nuno Mendes. Tutti gli altri sono molto più bravi ad offendere che a difendere. È lo stesso Dumfries a Madrid. Dumfries è molto più forte quando attacca di quando che difende.
0: Allora
1: devi equilibrare la situazione.
0: Allora, Dani, ti chiedo, puoi rimanere ancora un pochettino con me?
1: Sì, volentieri.
0: Allora, ci sentiamo tra poco, perché forse c'è una bomba di mercato.
1: Ok.
0: Yes.
3: Piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere antiallagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile. sotto costo Coop. Dal 27 agosto al 5 settembre, detersivo liquido per lavatrice Dash Classico. Tre flaconi da 1035 ml ciascuno a 9,95 euro. E tantissimi prodotti sotto costo da non perdere in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0. E per la spesa a casa tua vai su easycoop.com. Offerta soggetta a limitazioni, informazioni in punto vendita.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: E che cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove.
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì.
7: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Terzo blocco di Football Drive Time, con me c'è sempre Dani Fabbri. Ci sei, Dani?
1: Certo, eccomi.
0: Allora, adesso stiamo verificando la veridicità, segnatela sta parolina qui, della notizia, perché pare che ci sia stato appunto una new entry. Però ecco, prima di dare la notizia in maniera ufficiale, è corretto, no? Verificare tutte le fonti, cercare di capire se effettivamente è realistico. Nel frattempo leggo qualche altro messaggio, no? Tipo: ragazzi, bisogna dare spazio ai giovani, no Ferguson, darei molto spazio a Libra, un po' quello che dicevi tu qualche minuto fa, insomma.
1: Sì, cioè, adesso secondo me
0: no a Ferguson,
1: adesso diciamo questo, che se si ha un ragazzo che si ritiene valido, si deve cercare in modo pian piano di inserirlo nelle rotazioni. Poi può andare bene, come è andato ad Amorim con il ragazzino
0: preso dal Catanzaro.
1: Ma ha fatto benissimo, è un ragazzino, gioca con la spensieratezza di un ragazzino, e si vede, perché fa il gol da ragazzino, stop e tiro.
0: Sì, non c'è
1: tanto, sono in aria quando mi ricapita, stop e tiro.
0: Esatto, se va in curva ci ho provato. Buonasera.
1: Non gli dice niente nessuno, perché è un ragazzino.
0: Ma infatti è quello poi il bello, sai. Buonasera, se veramente Tedesco vuole passare una difesa a 3, credo che un centrocampista verrà ceduto, forse Pobega, che ha giocato veramente poco anche in precampionato. Allora, Tedesco passa dalla difesa 3 alla difesa 4 anche nell'arco della stessa partita. Lo ha fatto spesso in passato, dico bene, Dani?
1: Sì, come facevo io dal Matis alla Capannina venerdì sera.
0: E poi le chiudevi tutte e due, quello è il problema. Va bene. Finale di Coppa Italia, dopo 15 minuti traballanti, Ferguson si abbassa di 10 metri, si accoppia Lukumi e Beukema, andando a prendere palla, ed il Milan da lì in poi non l'ha più vista. Poi picchia bene. Play Lewis con Pobega e Amondarain se giochi a 3.
1: Verissimo, e aggiungo al messaggio che fa la giocata della Coppa Italia. Perché la giocata della Coppa Italia è quando dà una tramvata del 32 a Leao.
0: Che peraltro abbiamo avuto appena in questo momento conferma, è andata al Galatasaray.
1: Beh, probabilmente le sale di incisioni lassù costano meno.
0: Vedo che anche a te Leao piace come a me. Va bene, va bene. Allora, qui c'è un messaggio lunghissimo. Ti chiedo scusa, ma allora non riesco a leggerlo perché è veramente molto molto lungo. Poi ci arriviamo. Sempre Fabione, sta d'accordo col mister, con due ragazzi di 1,90 m davanti, forse col 3-4-3, vedi, dalle fasce è il loro pane, soprattutto con Artem che in Liga ne ha fatti parecchi e anche a Roma. Ragazzi, ce li hai, centravanti, bisogna che
1: la palla deve arrivare là.
0: Eh sì, perché se non arriva lì fai poi fatica, no? a sfruttare appieno le caratteristiche che hanno questi giocatori, insomma, io...
1: Ma soprattutto se non arrivi lì si fa fatica a fare gol. che alla fine un po' conta. Poi io sono uno di quelli che preferisco non prendere, perché se non le prendo faccio fatica a perdere, però comunque se vuoi vincere uno lo devi fare.
0: Allora, guarda, Monica ci manda intanto uno zuccherino che non sappiamo anche questo quanto possa essere attendibile, però ce lo manda per addolcirci un po' la giornata. Per Manfredi and Company, quindi tutti noi, compreso me, notizia bellissima. Perché pare che Zirze si stia allontanando dalla Fiorentina, che ha fatto un'offerta per Beto.
1: Ma sì, bene, cioè non a me se Zirze andava a Firenze onestamente mi interessava niente.
0: Vabbè, insomma, dai, un po' di effetto lo fa vederlo con quella maglia lì, dai.
1: Guarda, sì, qua si è fatto vedere tantissima roba, ma l'ha fatto solo qui.
0: Sono d'accordo anch'io su questa cosa qua, infatti è un ragionamento che ho fatto anch'io, nel senso che il contesto, l'allenatore, il momento, diciamo, anche suo personale, cioè quello è stato proprio il suo hype in assoluto.
1: Adesso faccio una cosa che mi scoccia fare, do un suggerimento. Se io sono il Como, prendo Zirkzee.
0: Sì, per come gioca Fabregas lui sarebbe giocatore giusto, è vero. Invece hanno messo a sedere il greco Duvikas, che per è anche un bel giocatore, per far giocare quell'altro che ballava davanti a Holm,
1: che è fortissimo, perché sì. È fortissimo, sì. Però non so se ha proprio le caratteristiche perfette per il gioco di Fabregas, a mio modesto parere.
0: No, io sono d'accordo con te. E poi io, un giocatore fortissimo per me deve essere fortissimo anche dal collo in su, e lui secondo me dal collo in su non è fortissimo, questo è un punto di vista mio.
1: Lì diciamo che ogni tanto scossa.
0: C'è, come si dice a Bologna, si chiama sgadizza.
1: Fa lo scappadizzo ogni tanto.
0: Un pochino, va bene. Allora, Galatasaray contro Besiktas si divertono. Ah sì, perché da una parte c'è Italiano con Miretti e tutta la compagnia, da quell'altra ci sarà Leao. Bene, bene, sì, se volete vedere.
1: Beh, sono due grandi squadre.
0: Sì, sì, Vlahovic. Insomma, è vero.
1: Non dimenticherai che non pensavo che anche in Turchia facessero acquisti mirati, ma Poku del Bayer Leverkusen è un bel acquisto.
0: Sai che io non lo conosco, ne ho sentito parlare, ma se ti devo dire che l'ho visto giocare, no.
1: Ha qualità, molta qualità. Infatti ero abbastanza preoccupato che arrivasse a Firenze e invece hanno un allenatore che va molto e gli piace giocare all'esterno, non gli hanno preso nessuno, quindi vabbè.
0: Allora, aspetta che Antonio da Bologna si scrive: ciao ragazzi, siete spettacolari, complimenti. Comunque sì, è vero, abbiamo due centravanti di 1,90 m, però adesso Dovbik è allo stato di forma di Margheri Toni. Comunque Grazie, un saluto. No, dai, adesso diamogli tempo perché comunque appena entrerà in forma, secondo me farà veramente la differenza anche lui, perché è un giocatore importante, insomma.
1: E molto.
0: Ma Dall'Inga non manca nessuno, non è mai stato nominato Andy, no, non manca nessuno
1: A me non lo chiedi
0: A te manca? Ti manca?
1: Guarda, io ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto vedere Dall'Inga con un allenatore che vada molto sulla profondità, perché gli attaccanti che attaccano gli spazi così non ce ne sono tantissimi. Molto bravo sulla teoria.
0: Per me con la profondità il più bravo era Maiorca, che andava sotto fino a 150 metri con un filo di gas. Allora, preparatevi, le auguro a Tesserai, Aston Villa per Rove addirittura. Ecco, magari andasse se proprio dovesse andare via, se andasse in Premier, io anch'io sarei più contento, concordo con te. Niente.
1: Ma soprattutto perché le cifre diventano di 20 milioni più alte.
0: Diventano di 20 milioni più alte e poi soprattutto non dovrei avere un altro giocatore che quando ci gioco contro ho l'ansia che faccia il gol dell'ex, perché non lo so, tutte le volte che vanno via da qua e vanno in una... No, aspetta, ce n'è uno che quest'anno non ci ha fatto gol.
1: Ma Fabian. Anche... C'era Fabian.
0: Ah, Beuco, ma che in pratica ha lucidato la panchina tutto l'anno.
1: però conosci tutte le gelaterie e i ristoranti.
0: Alla grande, anche i motoscafi, era Capri quest'estate, si diverte come un matto.
1: Bello di così. Sto aspettando la bomba, perché mi ha un po' messo.
0: Allora, la bomba adesso l'anticipo io in questo momento, perché poi dopo. Allora, pare. Anche se la fonte è abbastanza attendibile, perché stiamo parlando di gianlucadimarzio.com, che il Bologna abbia acquistato un attaccante dalla Stella Rossa di Belgrado, un ragazzo di 23 anni, un 2003, che si chiama Jay Enem, un olandese. Attaccante olandese con cittadinanza nigeriana, attaccante della Stella Rossa che era in prestito al Belgrado. Non abbiamo ancora, io non ho ancora, diciamo, la certezza di questa cosa, però su più siti è già riportato il fatto che il Bologna avrebbe chiuso a sorpresa questo attaccante acquistato per circa 6 milioni e quindi se arriva un attaccante che presumo sia un giocatore a piede destro, 193 centimetri, probabilmente Jonathan Rowe saluta la curva. Ecco, io ho questa idea qua.
1: Guarda, onestamente non ho la più pallida idea di chi possa essere.
0: Io all'inizio avevo letto Eminem, infatti tu prima mi parlavi di Leao che va in sala di registrazione, ho detto cacchio, abbiamo preso un rapper anche noi. Adesso andremo a vedere chi è sto ragazzo, ma sinceramente non scuola Ajax addirittura, quindi da lì generalmente le cosine le fanno bene.
1: Lì sicuramente soprattutto i ruoli esterni, i ruoli dove c'è necessità di tecnica sono quelli molto molto curati.
0: In che senso dici, scusa?
1: No, nel senso che comunque il settore giovanile dell'Ajax dal punto di vista tecnico
0: sono preparati,
1: sono super preparati, il gioco dell'Ajax è sempre fatto di tecnica.
0: Sì, no, ma
1: è un punto fondamentale.
0: No, un punto fondamentale ed è una quasi garanzia. Poi ci sono dei giocatori anche come Patrick Kluivert che vengono da lì, ma no?
1: Però faceva gol.
0: Sì, no, va bene.
1: Però sai, anche lì bisogna sempre capire a chi li paragoni, perché poi Patrick Kluivert dell'epoca oggi è il più tecnico.
0: Sì, sì, ma io, scusami, ho detto Patrick Kluivert perché c'era affezionato, ma stavo pensando a Justin Kluivert, al figlio.
1: Ah, al figlio. che comunque sta facendo
0: è vero, è vero, è vero, è vero, che qua l'hanno secondo me sbolognato un po' troppo velocemente, perché lui comunque non era neanche malaccio in effetti.
1: Oh, e la famiglia Kluivert, io ieri sera ho guardato, ieri sera sì, Lione Fenerbahce, no l'altra sera, ieri sera,
0: sì.
1: E comunque difensore centrale del Lione è un altro figlio di Patrick, di Kluivert.
0: Ah, quindi ne ha più di uno e giocano tutti?
1: Sì, e comunque uno gioca in Premier League al Bournemouth, se non sbaglio, e l'altro più piccolo gioca a Lione, insomma.
0: Sì, quindi voglio dire, non è che giocano in delle squadre di basso profilo, insomma.
1: Cioè, insomma. Adesso comunque sto cercando
0: Enem, che per me è già Eminem.
1: Enel,
0: un giocatore elettrizzante. Allora, aspetta, perché qua davvero arrivano un sacco di messaggi, ragazzi. Allora, quindi se tedeschi.
10: State lì, che torniamo tra pochissimo.
0: Ah, ha deciso così.
10: Fa così. Dai.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
14: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
14: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
17: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, dal soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qui, rientrati per il quarto blocco. Oggi, ragazzi, i blocchi non finiscono mai. Siamo tutti così un po' in fibrillazione, perché stiamo cercando di capire appunto di chi si tratta, perché io sono sincero, è un ragazzo che non conosco, però è un ragazzo di 23 anni, 1,93 m, in prestito a Belgrado, giocatore della Stella Rossa, olandese con passaporto nigeriano. E niente, adesso io, oltre a Dani Fabbri, Dani, ci sei?
1: Sì, sono qui.
0: Ok, hai trovato qualcosa in merito?
1: Ma guarda, sì, sto anche guardando qualche immagine per capire un po' che tipo di giocatore, di caratteristiche che ha.
10: C'è Manfred?
0: Ecco, adesso abbiamo anche Manfredi Campione in linea con noi. Buonasera Manfredi, hai qualche conferma, qualche notizia da darci?
19: Sì, vi do telegrafico, perché comunque ovviamente adesso si riprende a lavorare di brutto. Allora, Enem è un attaccante centrale, Non c'entra niente Row, non sono legate le due cose.
0: Ok.
19: Il Bologna l'ha preso in più.
0: Sì.
19: Io non so se sia a completamento di reparto, perché comunque c'è anche una lista da controllare.
0: Sì.
19: Under 23. Lui ha 23 anni.
0: Sì.
19: Se non ricordo, ci ho guardato subito.
0: Sì, un 2003.
19: C'è una lista da completare e non so se sia a completamento del reparto oppure un'operazione fatta da Caccabo dove poi andrà a giocare.
0: Ah, ok. Quindi un investimento per il futuro.
19: Sì, solo posso dirvi in più che Bologna insiste nel volerlo trattenere. Ma lui non è molto d'accordo.
0: Mm-hmm. Cioè, quindi lui vorrebbe rimanere?
19: No, lui non è molto d'accordo di rimanere.
0: Ah, ok.
19: Insiste nel volerlo trattenere, lui non è molto d'accordo.
0: Okay.
19: Questo tiene apertissima la questione fino all'ultimo, perché avevo detto l'altro giorno e anche stamattina che entro un paio di giorni, mi riferisco tra ieri e oggi, la questione si sarebbe dovuta chiudere. Il Bologna in realtà l'ha chiusa, lui no. E questa è la prima volta che dico una cosa così, ma lo devo dire perché non tanto per non mi interessa, faccia quello che vuole, ma più che altro perché purtroppo ci costringe a rimanere legati fino all'ultimo, poi a quello che riescano a fare i procuratori per lui, perché a questo punto la palla ce l'hanno a mano i procuratori. Il Bologna non dirà no a qualunque prezzo, perché a questo punto non posso neanche dire questo, e quindi rimane molto aperta la questione legata a Rowe, inevitabilmente.
1: Manfred, col fatto col fatto che Leao al Galatasaray potrebbe anche aprirsi una pista a Aston Villa, che sono alla ricerca di un esterno, e in quel caso probabilmente,
19: guarda,
1: l'ammontare sarebbe molto più alto.
19: Allora, io non so se Bologna non vuole privarsi di Rowe perché non vuole privarsi del giocatore, perché non lo vuole dare all'Atalanta. Posso dirti serenamente che l'Atalanta un po' sposta, perché comunque è ritenuta una diretta concorrente, piaccia o no, qualcuno ci creda, qualcuno meno, non mi interessa. E quindi se dovesse arrivare l'Atalanta, forse per Rowe le cose sarebbero più facili. Certo, è incredibile essere arrivati a questo punto, io non so cosa sia successo, però siamo a 4 giorni dal mercato che chiude e siamo ancora legati un pochino a questa necessità. Fa lo stesso, ne prendiamo atto. Nel frattempo Bologna va avanti, perché mi sembra che abbia preso un ragazzo così di botto, dal nulla. Ha preso comunque un ragazzo di 23 anni che qualcuno forse l'ha visto giocare, credo fosse al Venezia quando era in B.
0: Sì, ha fatto una presenza 4 anni fa, quindi parliamo di quasi niente, stavo verificando.
19: Aveva 19 anni, aveva 19 anni, era un ragazzino, ha fatto le sue esperienze un po' in giro, dalla Stella Rossa, no? Arriva.
0: Sì, ho visto che
1: era in prestito all'Offi Cup a Belgrado.
19: Però è della Stella Rossa, lui è in prestito ma è della Stella Rossa.
0: Sì, scuola Ajax, sì. Perché lui comunque è olandese, ecco.
19: Va bene, questo vuol dire che comunque Bologna, veramente mi sorprende la scelta forse di completare il reparto, cioè comunque allungare a 3 gli attaccanti. Sarebbe curioso anche un po' alla luce del fatto che Bologna è una rosa molto numerosa in questo momento, perché comunque sono 2 giocatori che devono uscire, Carson e Casale.
0: Sì.
19: E Tedesco voleva una rosa corta. Quindi se gli prendi 3 centrali, hai un parco d'esterni oggi con Bernardeschi che si è aggiunto di nuovo, lunghissimo, perché sono 4, è vero, ma 3 sono belli ingombranti, non si offenda Cambiaghi.
0: Mm-hmm.
19: E Bologna è andato a rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, ma ripeto, teniamoci aperta una finestra su un'operazione tipo Caccabo,
0: Sì, anche perché quel discorso che
19: agire dove tutti pensiamo, cioè difesa, arrivato Teat, ottima presa per me, ognuno, questa è una valutazione personale, ma manca il centrocampista. Sai, oggi parlavamo di Frendrup.
1: Manfred, a questo punto, però adesso mi collegavo al discorso che facevi prima, Casale fuori lista.
19: Per forza.
1: Certo. Perché non c'era spazio, quindi uno per uscire dalla lista.
19: Bisogna contare, perché io stamattina ho fatto al volo e non credo che Teat rientri con Casale, ma adesso chiunque arriva over caccia fuori uno.
0: Infatti gli slot per gli over 23 sono chiusi, deve uscire per forza qualcuno e comunque
19: sei sicuro tu? Io non ho contato, io ho fatto al volo prima della radio, ti dico la verità, mi sono disinteressato e sono ritornato su Row, quindi bisogna controllare bene.
0: Io sicurezza. Sono quasi comunque. Certo di questa cosa esatto, e in tanti ci stanno scrivendo comunque che pare andrà in prestito, perché probabilmente lo hanno specificato già anche su diverse fonti di informazione, sai, anche su diversi siti c'è scritto appunto che è un giocatore preso per andare in prestito. Quindi
19: io ho un dubbio, un ragazzo di 23 anni è under 23, non fa lista.
0: 2000, è un 2003, quindi ne ha 23 compiuti,
19: quindi non è considerato under, giusto? Quindi lui farà lista.
0: Esatto.
19: Allora vedrai che andrà in prestito. Se farà lista, per me andrà in prestito. Però prima mi avete chiamato a bruciapelo, stavo per prima di parlare di queste cose mi riservo la serata, tanto lavoreremo e capiremo. Su Row però vi ho aggiornati, cioè per il Bologna la porta è chiusa lì. Se i procuratori si presentano, per esempio con l'Aston Villa che te ne appoggia 50, per me Row saluta. Saluta. Ma il discorso tecnicamente sarebbe anche finito. Però ci sono i suoi procuratori che sta lavorando. Questa è la situazione, capito?
0: Molto chiaro. Va bene, grazie Manfredi per il tuo intervento, come sempre puntuale, precisissimo. Ci sentiamo presto. Dani, saluto anche te. Grazie.
1: Ciao a tutti e grazie mille.
0: No, grazie a te.
10: Ciao mister.
0: Spero di sentirti presto, insomma, forse anche domani mattina, o mi sbaglio?
1: No, domani mattina io non sarò presente, sarò collegato dalle 11, perché sono in viaggio verso un matrimonio, però analizzeremo un po' tutte le situazioni di mercato, se succederà qualcosa, e inizieremo a parlare della partita di lunedì sera contro l'Atalanta.
0: Siamo perfetti. Va bene, grazie mille Dani Fabbri. Ciao, ragazzi, vi ringrazio davvero anche stasera per i tanti messaggi, per la compagnia e per le chiacchiere di calcio.
10: Prendila pur larga.
0: Che abbiamo fatto. La prendo larga, la prendo con comodo perché
10: da lunedì.
0: Da lunedì. Lunedì, cosa succederà lunedì? Così. E comunque abbiamo sforato di ben 13 minuti, ok? Quindi adesso il mio onorario, e il direttore lo sa, sale, mamma certo, mia come certo. Sale
10: Djordjevic, sì.
0: No, ragazzi, buon fine settimana e domani mi raccomando fino alla fine Forza Bologna, con il Bomber e Mattia Grandi alle 9, dopodiché adesso ci sono tutti i repliconi, quindi fino a notte inoltrata potrete riascoltarci, non vedevate l'ora. Io di solito vado in onda verso mezzanotte un quarto, mezzanotte 20.
10: L'ora del come era?
0: Va bene ragazzi, buona serata, ciao a tutti.
20: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 2.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.